0: poi il tuo pensiero politico è una cosa a parte. Starmer è saltato, ti ricordo, perché si era dimesso prima il ministro della difesa, perché non investiva soldi in difesa.
1: Buongiorno banda.
2: Io non piango per Starmer. Allora, lui era ovviamente a favore del genocidio, ok? A favore della guerra, ha tagliato la spesa sociale, quindi di sinistra non ha ben nulla. È già il terzo presidente che in Inghilterra salta, ed è un giusto così, perché i presidenti, se non fanno il bene del popolo, è bene che vadino a casa. Detto questo, è incredibile anche il post della von der Leyen, dove lo ringrazia per l'aiuto in Ucraina. Ok, dicendo che l'Inghilterra, che è anche fuori, è una parte importante dell'Europa, cioè vabbè, clamorosi. E siamo comandati da questi, finché non facciamo qualcosa questa è la situazione. Poi possiamo arrabbiarci tutto quanto, ma tanto abbiamo capito chi è il nostro vero nemico, e non quelli che vogliono farci passare alla televisione, ma forse chi porta avanti queste politiche. Un abbraccio, Lorenzo del Campi.
3: Perché non parlate della raccolta firme che sta facendo il WWF contro questa scellerata legge sulla caccia? È uno scempio, una cosa importante, non è degna di un paese. Stanno cercando di far passare una legge terribile dove si sparerà a tutto, a tutti, e in tutto il periodo dell'anno. Va fermato, per favore parlatene, Tamara.
4: Buongiorno, Silvio da Varese. Ma è vero che forse ci siamo levati di torno Mario Giordano, che era Berlusconi la cacciaria? È vero o non è vero?
5: Eh sì, Mario, che è stato più volte ospite, i boatos di Mediaset, non smentiti a nessuno, ieri dicevano che l'idea era quello, nella nuova Mediaset più Marina Berlusconiana, di farlo fuori e togliere il programma. Però è anche vero che Mario Giordano tante volte ha avuto dei momenti di eclissi imposti dalla sua, diciamo così, irruenza appassionata, e varie volte è tornato. Giuliano, dove siamo?
6: Sono qui, non fare lo Starmer con questo pianto, che ormai piangete per ogni colpo. Piangete. Sì, torna anche tu a fare il marito, il mestiere più bello del mondo. Ma non c'entra niente il resto, ma siete privi del senso dello Stato.
5: Uno può frignare, ma te lo immagini Churchill che frigna come un agnellino davanti a Downing Street? Veramente c'è capitato, caro, un tempo di pigmei.
6: I tempi di Churchill sono molto diversi, perché insomma non vedo neanche Roosevelt all'orizzonte e neanche Stalin dall'altra parte, se devo proprio andare a cercare i riferimenti storici del periodo churchilliano. Vedo, come dire, una composizione del mondo politico con diverse altezze rispetto a quelle delle quali parlavamo, ma grazie a Dio anche diversi problemi e anche diversi contesti storici. Però io stamattina ho sentito un messaggio molto interessante che viene da uno dei nostri ascoltatori, da Alessandro di Roma, e riguarda forse la posizione più nobile rispetto a quelle letture così un po' da pozzanghera che abbiamo dato sull'uscita di Pina Picerno dal Partito Democratico, e cioè sulla vera natura di quel partito nato come scommessa di unione di due mondi molto diversi, il mondo della sinistra e il mondo della cosiddetta ex Margherita. E allora, siccome oggi abbiamo un europarlamentare importante non solo perché tra quelli che resistono all'interno del Partito Democratico, ma anche perché è a capo della delegazione che si occupa dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, parliamo non solo degli argomenti di attualità, e cioè dei rapporti con il trampone, come lo chiamate da queste parti, ma anche di quella che è il ruolo del PD. Buongiorno e benvenuto all'onorevole Benifei, Brando Benifei.
7: Buongiorno, grazie.
6: Allora, onorevole Benifei, se anche Luca Telese è d'accordo, le faccio ascoltare l'intervento di un ascoltatore che è arrivato poco fa, perché ben inquadra i temi dei quali vorremmo parlare oggi. Lo ascoltiamo insieme.
8: Buongiorno giornale radio, buongiorno Luca.
1: Buongiorno Giuliano, ma è possibile che la vicepresidente del Parlamento europeo Picerno non si renda conto che se il PD va verso sinistra, mi auguro che sia per fare delle politiche di sinistra, cosa che il suo PD, cioè quello di Renzi, quelli successivi non hanno mai fatto, hanno fatto riforme sempre sulla pelle e sulle spalle dei lavoratori, dei pensionati, cioè di chi paga le tasse. Di conseguenza, se ipoteticamente, cosa credo anche difficile, ci sia un raggruppamento politico di più partiti che si mette in testa di fare delle politiche di veramente di sinistra per il lavoro, non vedo dove sia il problema, soprattutto se la Picerno ne rimane fuori. Saremo tutti contenti. Buona giornata, Alessandro da Roma.
6: Ecco, questo è il messaggio del nostro ascoltatore, caro Luca, sul quale volevo tornare con l'onorevole Benifei. Lo affido a te.
5: Se ci ha sentito, subito un commento, una risposta a quello che gli viene in mente. Buongiorno e benvenuto fra
7: buongiorno.
5: Di noi.
7: Buongiorno. Ma io penso che la questione, come è stato detto anche da alcuni esponenti politici del PD subito dopo l'uscita della collega, è legata più a dinamiche legate agli incarichi parlamentari. Ho letto anche quello che ha detto lei, Telese, sul punto e mi pare che parliamo di quello. Io ci vedo un po' poca politica in questa vicenda, al netto che c'erano ovviamente delle distanze evidenti ormai nelle posizioni pubbliche anche prese dalla collega Picerno rispetto alla linea del PD, che ha ovviamente un suo pluralismo interno, ma pensiamo anche tra tutte le questioni alla campagna molto molto spinta a favore del sì al referendum sulla giustizia, dove ovviamente nel PD c'erano posizioni anche diverse, le abbiamo sempre avute. Del resto anch'io per esempio ho votato per mantenere
5: Morabile il commento della Picerno, ricordiamolo che il giorno dopo la vittoria scrisse, non disse, ha vinto Giorgia Meloni, cioè un'interpretazione veramente molto originale. Stava dicendo, scusi.
7: Molto originale, no, dico che nel PD il pluralismo c'è e io lo considero un valore. Per esempio io votai in dissenso dal Partito Nazionale contro il referendum per il taglio dei parlamentari e io continuo a pensare che avessimo ragione, perché poi non abbiamo,
5: bravo,
7: diciamo, non abbiamo ottenuto nessun risparmio,
6: va bene,
7: ma abbiamo perso.
6: Però delle due l'una, ecco, onorevole Benifei.
7: Dico che c'è il pluralismo, però c'è un modo e modo di esercitarlo. Io diciamo che continuo a pensare che i think tank di estrema destra israeliana non vanno incontrati, ecco. Per citare una cosa su cui abbiamo avuto discussioni anche con la collega, ecco.
6: Ho capito, però allora è un problema politico, scusami Luca che chiedo questo perché altrimenti non lo capisco. Allora è un problema politico, cioè un problema di compatibilità all'interno dello stesso partito e della stessa formazione di linee politiche incompatibili come quella che esprimeva la Picerno, o è un problema di poltrone, perché o l'una o l'altra.
7: No, io ribadisco che credo che in questo caso specifico ci sia stato un tema soprattutto legato a ciò che anche Telese ha detto, per esempio in un'analisi che ho letto e quindi la riprendo, e cioè rispetto all'incarico della vicepresidenza. Io penso che questo tema sia stato
5: tra l'altro non solo in rapporto a voi, cioè al suo partito nazionale, ma anche in rapporto al partito europeo che ha questa rotazione degli incarichi, il partito del socialismo europeo,
7: ma
5: il gruppo dei socialisti e dei democratici.
7: Ma certo, questa è la normalità e peraltro era qualcosa di già deciso. Quindi io non ci vedo una grande questione politica, di posizione politica. In questo caso la questione è quella che ho detto. Detto ciò, ripeto, è chiaro che noi siamo un partito plurale, ma c'è un limite perché, ripeto, abbiamo avuto anche discussioni noi con la collega Picerno rispetto magari a delle scelte che ha fatto, come quando ha incontrato quel gruppo di ex militari israeliani legati all'estrema destra. Lei si giustificò dicendo che era una cosa istituzionale. Sinceramente io penso che non si incontrano quelli che sostengono i coloni che danno fuoco alle case diciamo che fanno questo genere di cose.
6: Anche lì la pensa come Boccia, che AVS, 5 Stelle e PD sono un unico blocco?
7: Ma io credo che quel blocco abbia fatto, come è stato detto anche dalla segretaria Schlein, un percorso di battaglie politiche comuni più organico, al netto che abbiamo delle differenze. Anche ieri la segretaria Schlein, all'incontro che abbiamo organizzato con gli eurodeputati del PD, ha ribadito il nostro sostegno all'Ucraina nei toni e nei modi che forse non si sentirebbero da Conte, anzi ne sono certo. Detto questo, di fronte a una destra che ormai insegue Vannacci su tutto, penso che diciamo il blocco di questi tre partiti, di queste tre forze, ormai abbia una convergenza larga, e da ciò deve partire per costruire un rapporto anche con quel cantiere del centro che è in movimento. Ieri io ero in televisione.
6: Certo che lei e Dorotea le fanno un baffo, che...
7: No, io penso questo.
5: Ma perché devi provocare, Giuliano?
7: Ieri ero in televisione in un dibattito con Mastella, che è un po' un personaggio della mia infanzia, perché quando io ho iniziato a fare politica
5: non lo dica, che Guido Abbadi è biografo, l'ho appena intervistato sul mezzo secolo in Parlamento.
7: Occupando la mia scuola contro Letizia Moratti, ministra dell'istruzione, che oggi è mia collega, e quindi già questo mi fa sorridere. Ieri appunto ho fatto un altro viaggio nella mia adolescenza incontrando Mastella, e lui diceva una cosa giusta, che il centro è in movimento ma è frammentato e quindi ha bisogno di organizzarsi. Però segnalo che il fatto che ci sia tutto questo movimento al centro è anche il segno del fatto che c'è chi pensa che finalmente noi siamo competitivi e che possiamo vincere le elezioni. Io penso che questo, ieri io ero a questo evento che abbiamo organizzato con gli eurodeputati, come dire, c'era una presenza anche del mondo produttivo che in genere si muove, anche se pensa che sta parlando con chi possa poi veramente decidere determinate politiche. Io credo che stia proprio cambiando il clima, e è anche un po' il frutto di una difficoltà del governo che, ripeto, come ho detto prima, ogni giorno sembra dover inseguire Vannacci sull'ultima, diciamo, remigrazione o altre o altre cose di questo tipo, ecco.
6: Parlando di TV, Luca, molto curioso che ieri Renzi in televisione ha fatto lo stesso errore della Picerno, lo stesso errore di comprensione, cioè anche lui non ha compreso il paragone che veniva fatto tra la sua posizione e quella di Vannacci. Renzi all'interno del centro-sinistra e si è subito offeso, ha detto: ma no, io sono molto meglio di Vannacci, così come la Picerno aveva poco compreso il tuo paragone, come dire, politologico.
5: Sì, però su Renzi l'accusa è un'altra, accusa tra virgolette. Lui un po' si era vantato, Benifei, di dire: ma lo sono io che lo consiglio, Vannacci, sono io che gli do la strategia, e saranno buoni consigli, perché Vannacci ha fatto strada, ma le chiedo, avanzano in tutta Europa i partiti radicali di destra che hanno la parola d'ordine della remigrazione?
7: Ma sicuramente avanzano, questo non c'è dubbio. Ho visto che Renzi ha un po' negato negli ultimi tempi questo suo ruolo rispetto a Vannacci, e io mi auguro che sia così, perché in realtà non sono convinto che Vannacci sia una buona notizia per il centrosinistra in termini, diciamo, di prospettive di riprendere il governo del paese, perché mi sembra che Vannacci stia in qualche modo riattivando anche un elettorato estremista che forse è stato un po' ai margini su vari fronti, e non vorrei che si scopra poi che alla fine Vannacci è stato anche un assist per la Meloni, per un po' parlare a un pezzo di mondo che si è allontanato anche dal governo per ragioni anche fisiologiche. Dipende ovviamente se si mettono d'accordo, ma io penso proprio che lo faranno, perché la Meloni non credo che sia deficiente. Nel momento in cui porta avanti una legge che fa vincere chi prende un voto in più, avrà interesse ad aggregare tutto, e Forza Italia, dopo tutte le sceneggiate che hanno fatto, accetterà. Io sono convinto che faranno un unico grande blocco, da Lupi a Vannacci.
6: E voi vi caricate tutto?
7: È chiaro che anche noi dovremmo fare un'alleanza molto larga. Io vengo dalla Spezia, dove da sempre esiste un gruppo attivo e forte, più di altri posti in Italia, di Rifondazione Comunista. Secondo me non è una cattiva notizia che Rifondazione Comunista voglia far parte di nuovo del campo largo, così come che ci sia un campo moderato che si organizza, da Onorato a Renzi ad altri, e che stia con noi, perché la politica è fatta per larga parte dalla legge elettorale nei paesi, è un 50%. Pensate al Regno Unito, dove Starmer ora si dimette e ci sarà un nuovo premier laburista, non vanno a votare, cioè le dinamiche che sono frutto del procedimento elettorale sono molto molto impattanti. Se in Italia ci sarà una nuova legge dove chi prende un voto in più prende tutto, perché questa è la legge che sta facendo Giorgia Meloni, bisogna fare delle coalizioni larghe, non c'è alternativa. La Meloni lo farà, e io penso che proverà, ripeto, a mettere insieme fino a Vannacci. Poi vorrei capire,
5: d'accordo
7: come
5: con lei, ma manca un minuto e mezzo, come si sceglie il leader del centrosinistra?
7: Ma
5: domanda dura.
7: Allora, in tutti i paesi d'Europa il capo del primo partito è il candidato premier. Trovatemi un paese dove non è così. Detto questo, noi abbiamo esigenza di fare la coalizione, quindi se ci sarà, perché ricordo anche questo, solo in Italia c'è la coalizione preelettorale, in nessun altro paese europeo, cioè le coalizioni degli altri paesi si fanno dopo. Noi la dobbiamo fare prima, allora dovendola fare prima dobbiamo sceglierlo. Se non c'è accordo che chi è il capo del primo partito fa il candidato, come in tutti gli altri paesi europei, lo sottolineo, faremo le primarie.
6: A lei va bene anche Conte, quindi?
7: Faremo le primarie.
5: Vanno bene le primarie.
7: Faremo le primarie, e chi vincerà le primarie sarà il candidato premier.
6: Le primarie sono sempre poi un problema di cosa vuol dire primarie, cosa si nasconde dietro.
7: Ma io non sono
5: un sofismi, ti ha risposto.
6: È sofismi, ma chi deve votare alle primarie? Devono votare gli iscritti, deve essere come il vostro congresso.
7: Ma ripeto, abbiamo bisogno di trovare una modalità di scelta comune, e se sarà necessario farlo, si faranno. Però io penso che siano uno strumento assolutamente legittimo, ecco, l'abbiamo già usato in passato, quindi si può fare di nuovo. Ripeto,
6: d'altronde c'è tempo. Ultimissima domanda, che abbiamo finito il tempo. Quando si va a votare, secondo lei?
7: Secondo me si va a votare all'inizio della primavera, perché la Meloni avrebbe interesse a votare adesso, ma non credo che Mattarella le permetterà di votare un anno prima. Lei vorrebbe votare il prima possibile, perché pensa di darci meno tempo per organizzarci. Secondo me alla fine queste diverse tendenze porteranno a votare in aprile, e quindi magari uno scioglimento delle Camere a febbraio. Comunque ci siamo ormai, ecco. Siamo vicini.
5: Bene, grazie a Brando Benifei. Buongiorno, buon lavoro. Giuliano, sai che ci fermiamo ancora e tu puoi meditare sul senso delle parole che io ho detto?
6: Cioè, ma io quelle le ho scritte in oro, medito tutti i giorni per capire come si può dire tutto il suo contrario anche senza avere relazione con la realtà e dirlo così bene, però.
5: Benissimo, e voglio sentire tu che dici tutto il suo
6: contrario. Dai, pubblicità,
5: come sempre.
6: Vai rapido, sei verboso, pubblicità.
8: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 2 e 22 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo.
13: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
16: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
17: Sono Silvana da Milano. Guarda Tamara, quanto hai ragione, ne parlano poco di questa legge spara tutto. È solo sui social io trovo delle notizie, perché la tengono lì proprio come nascosta, ed è una cosa veramente gravissima, anche perché al di là di tutto è pericolosa anche per gli umani, è pericolosa anche per gli animali domestici. Possono sparare ovunque i cacciatori. Già ogni anno abbiamo un sacco di incidenti, gente che va nei boschi a raccogliere i funghi e gli sparano in testa. Ogni anno. Poi i cacciatori si sparano anche fra loro, perché diciamocelo, molti di loro sono armati, ma sono vecchi rimbambiti. Io li vedo, li ho visti in giro. Mio padre purtroppo era un cacciatore e quindi conosco anche la testa che hanno. No, no, io veramente chiedo alla LAV, chiedo a tutte le associazioni animaliste, organizzate una grande manifestazione, e ci dobbiamo andare, però con i forconi ci dobbiamo andare. E se vediamo in giro i cacciatori nei parchi che sparano, facciamo qualcosa. Ma non fatelo per gli animali se non li amate, fatelo per i vostri figli, ma stiamo scherzando. Ciao ciao.
18: Buongiorno, Enrico di Roma. Io capisco che siamo tutti impegnati, specialmente il grande Guida Bardi, con a difendere il nostro premier, però una notizia è passata molto molto sotto, proprio sottotono. Al Masri condannato a 7 anni, e per che cosa? Per violenze sui detenuti. E noi che cosa abbiamo fatto? No, ricordatevelo un po', glielo ricordate a Guida Bardi per favore, che non me lo ricordo bene come l'abbiamo trattato noi, eh? No, però tutto sottotono, tra filetti, nessuno dice niente. Certo, più importante la telenovela della Meloni con il fidanzatino Trump.
19: Luca, questo governo ha fatto scelte irresponsabili. Ha tutelato esclusivamente i potenti e gli interessi dei miliardari, infischiandosene proprio delle problematiche degli italiani e creando un danno economico e sociale. Poi una domanda, ma la Gruber invita sempre Renzi, un giorno sì e l'altro pure. Meno male che abbiamo il telecomando, perché personalmente ogni volta che lo vedo evito di seguire 8:30. E auguriamoci, essendo una mina vagante, che resti fuori dalla coalizione dei progressisti.
6: E se questi e il buongiorno, arrivederci e buonanotte, siamo tornati in questo 23 giugno, Luca Telese e Giuliano Guidabardi, andiamo un po' a occuparci in maniera più profonda, Luca, se sei d'accordo, di esteri e di quello che succede in Gran Bretagna, perché davvero bisogna capire chi sarà il nuovo leader del Labour.
5: Assolutamente sì.
6: Allora, se la regia ha fatto come sempre in maniera rapidissima ed esemplare il suo lavoro, siamo collegati con Marco Varvello, grandissimo esperto di questioni inglesi. Buongiorno e bentornato, Marco.
10: Collegato, buongiorno a tutti, eccomi.
5: Buongiorno, Marco.
6: Buongiorno. Cerchiamo di andare, Marco, oltre la lettura un po' superficiale ed estetica delle dimissioni di Keir Starmer ieri, di che cosa succede ora in Gran Bretagna. Intanto non è detto che sia Burnham il nuovo premier, ci saranno delle elezioni.
10: E no, la cosa curiosa, anche se ormai è la prassi quasi consolidata in molti cambi di primo ministro e di governo anche in questo paese, direi, è che non c'è nessun ricorso alle urne e nemmeno una votazione pare all'interno del partito laburista, nel senso che Andy Burnham è l'unico candidato alla successione e quindi è candidato unico e verrà tra l'altro, una cosa curiosa, essendo un paese monarchico, anche in questi casi si usa il termine coronation, quindi verrà incoronato all'unanimità dai vertici del partito, che comprendono anche una quota molto importante dei vertici sindacali. E questo è quanto. Quindi è per quello che i giornali conservatori di destra di oggi parlano di golpe, tutta una vicenda all'interno del partito laburista. Certo, sarà un primo ministro che fino all'altro giorno non era nemmeno deputato.
6: Marco, però, scusami, BBC dà oggi la notizia che probabilmente l'ex ministro della difesa, il Carnes, è anche il principale collaboratore, uno dei principali collaboratori di Starmer, Darren Jones, avrebbero in mente di potersi candidare, se non altro strumentalmente, per cominciare a far emergere la linea politica di Burnham, che ancora è del tutto misteriosa.
10: Allora, c'erano due candidati che potevano, se si candidassero, avere almeno la possibilità di sfidarlo in termini di numeri, e sono l'ex ministro della sanità Wes Streeting e l'ex vice premier Angela Rayner. Entrambi hanno detto che non si candidano perché Burnham è una vecchia volpe della politica anche nazionale, è stato anche ministro con Gordon Brown, sottosegretario con Blair, per cui si è già conquistato, guadagnato il sostegno della maggioranza del gruppo parlamentare, e quindi è per quello che Starmer fino a venerdì aveva detto: beh, se c'è una sfida all'interno del partito per la leadership, comunque io la affronterò, e quindi sarebbe stato candidato. Anche lui ha rinunciato perché gli hanno fatto capire che i numeri ormai giocano a favore di Burnham. Può essere che qualcuno si candidi di bandiera, in modo anche da dare una parvenza un po' più democratica, appunto, a questo processo all'interno del partito laburista, e tutto sommato, anche giustamente dicevi, far emergere un programma di governo o una linea politica più chiara rispetto a quello che adesso in effetti si sa molto poco di quello che Burnham vorrà fare o cambiare rispetto alla linea di Starmer.
6: Cos'è che ha fatto cadere Starmer? Quali sono i principali problemi politici che i suoi in primo luogo gli hanno imputato?
10: Il nocciolo è una serie di errori anche di governo, di marce indietro su decisioni. Faccio solo un esempio, ma è possibile che uno dei primi provvedimenti di un governo laburista, quindi sostanzialmente di sinistra, dopo 14 anni di governi conservatori, fu nel 2024 l'abolizione dei sussidi agli anziani per il riscaldamento invernale? È chiaro che da lì si sono guardati già un po' sconcertati per motivi di bilancio pubblico, ovviamente, tagliare le spese, perfetto. Quindi c'è stata una serie di errori, ma il nocciolo politico sono state le sconfitte pesanti l'anno scorso e devastante un mese fa nelle elezioni amministrative, che hanno visto dilagare i candidati della destra di Nigel Farage, e quindi il Partito Laburista chiaramente si è posto un problema di leadership non tanto nell'immediato ma in prospettiva verso le elezioni politiche, che peraltro prima del 2028 non ci saranno, ma si sono detti è meglio cambiare adesso e tentare un rilancio in questi 2-3 anni che ci aspettano ancora prima delle politiche, altrimenti siamo fregati.
6: Luca, la lettura invece, eccoti.
5: Io stavo veramente, come dire, riflettendo molto, forse dovremmo fare una riflessione in più su perché sono falliti tutti negli ultimi anni da una parte e dall'altra, cioè non può esserci una carestia totale di classe dirigente, o no?
10: Beh, uno dei si chiama Brexit, guarda caso questo è il decennio di Brexit, poi non sarà tutto legato all'uscita dall'Unione Europea, ma il crollo dei conservatori è stato legato alla uscita dall'Unione Europea, perché sostanzialmente è venuto fuori che i partiti conservatori erano due partiti, e cioè i partiti di chi voleva un'uscita a prescindere e ad ogni costo, e invece i Tories, i conservatori tradizionali, e quindi già lì hanno dato una prateria di voti alla destra trattino destra di Farage. I laburisti hanno avuto un problema sicuramente di leadership, e anche sulla vicenda Brexit non sono stati per niente lineari e sono stati anzi tra le cause che nel 2016 hanno portato alla vittoria, risicata ma vittoria, di chi voleva andarsene. E quindi non è da dimenticare il fatto che questo è stato il decennio Brexit, e proprio oggi c'è l'anniversario di quel infausto, anche direi per gli europei e per i giovani italiani, voto al referendum 2016.
6: La lettura che viene data invece delle dimissioni dalle parti del Cremlino è quella del fallimento di tutti quelli che si sono opposti alla Russia. Beh, e a Mosca in questo periodo. Ovviamente ciascuno porta l'acqua, anche interpretativa, al proprio mulino, ma su questo a me da lontano sembra che ci siano poche attinenze con il fallimento politico di Starmer.
10: Guarda, tutti ovviamente interpretano pro domo proprio, diciamo così. Lo dico perché anche Trump, anzi anticipando anche le dimissioni con una grande eleganza che lo contraddistingue, ha mandato un messaggio domenica dicendo: ah, domani si dimette Starmer, ha fallito sul tema dell'immigrazione e dell'energia, nel senso che Trump ha sempre detto trivellate nel mare del nord, altro che energia verde. Perfetto. Speculare alla interpretazione russa, e cioè Starmer è caduto sul perché è stato troppo filo ucraino. Assolutamente no, nel senso che il sostegno all'Ucraina è stato trasversale tra i governi conservatori prima e nel passaggio ai laburisti, e sicuramente Burnham porterà avanti la stessa linea con lezioni volenterosi, eccetera, eccetera, che è stato tra l'altro uno dei successi o comunque dei posizionamenti più importanti dei due anni di Starmer. E su immigrazione ed energia, Trump può stare tranquillo che Burnham non andrà certo nella direzione di una chiusura maggiore nei confronti dell'immigrazione, che già è stata molto ridotta nei governi Starmer, già prepa proprio anche di fronte all'avanzata della destra. E sull'energia non ci saranno cambiamenti, non si torna alle trivellazioni nel mare del nord, perché sarebbe la contraddizione rispetto a una direzione di rinnovabili che anche in questo paese si cerca di mantenere.
6: E che cos'è il gatto pardo in salsa britannica?
5: Ah, il gatto sardo.
10: No, beh, forse è una concessione alla politica spettacolo di oggi, per cui un leader così poco comunicativo, così poco trascinatore e così grigio, se vogliamo, anche se per bene lo ha dimostrato anche con queste dimissioni, fin troppo remissivo, e non è stato massacrato in termini di immagine. E credo che in parte ci sia questo, non a caso Bernal l'hanno scelto anche perché è popolarissimo nel decennio quasi da sindaco di Manchester, ha fatto delle buone cose, la scorsa settimana ha vinto alla grande queste elezioni supplettive che l'hanno riportato in Parlamento battendo il candidato di destra che in quella circoscrizione aveva molte possibilità, Nord Inghilterra, ormai sono passati moltissimi dai laburisti a Farage, e quindi ha mostrato che la destra la può battere. Questa è la scommessa nel cambio di vertice.
6: E quindi aspettiamo le prossime settimane per vedere gli sviluppi e anche per capire un po' della linea politica di Burnham e che cosa cambierà, se qualcosa cambierà. Grazie davvero a Marco Varvello per essere stato con noi. Grazie Marco.
10: Buon lavoro a tutti.
6: Buon lavoro.
10: A presto.
6: Hai capito che non cambia granché e che la questione delle armi non c'entrava niente, anche se tu ti ostini a dare queste interpretazioni distoniche e strumentali. E fai bene anche a non raccogliere mentre le dolci note dell'inno dell'Abaro arrivano per farci capire che anche oggi è arrivato il nostro Alberto Fazzolo ad Inolfi.
20: Oddio, sono stato adottato e non lo sapevo.
6: Beh, intanto che lui abbia una vocazione paterna molto forte è noto, e anche questo aspetto accogliente potrà ben consentirti di avere con lui una migliore relazione dopo che l'hai fatto quasi picchiare al Gay Pride.
20: Io sono
6: meno
20: stato
6: male che aveva la scorta.
20: Punto. Sì, sì, era anche,
6: certo,
20: anche
6: certo.
20: La scorta. Però insomma,
6: beh, mi stupisce, ce ne vuole per circondarlo. Vorrete...
20: Esatto, vabbè, non facciamo body shaming, però comunque il discorso è strano che lui mi venga ad adottare, visto che è uno dei paradigmi del fatto che le adozioni possono essere fatte solo da uomo e donna, quindi le adozioni dei single sono questo tabù che non va toccato in Italia, perché è molto meglio tenere i bambini negli istituti piuttosto che dargli una famiglia.
6: E come siamo assolutamente d'accordo su questo. Veniamo alle questioni. Tu ti aspetti, anche, in primo luogo, tu pensi che le dimissioni di Starmer siano, come viene interpretato dalla madre Russia, dovute al fallimento delle politiche militariste? E che cosa ti aspetti da Burnham?
20: Beh, io penso più che altro che possa essere un fallimento generale della politica, delle strategie del Regno Unito, e non su azioni specifiche, perché il problema è che secondo me bisogna confrontarsi con un'altra dinamica, che è quella del pilota automatico. Vale per l'Italia, vale per altri paesi, quindi chi viene a Downing Street sostanzialmente ha le mani legate su determinati dossier, e su quelli però ci si brucia la propria popolarità, ci si brucia i rapporti con l'elettorato, la base.
6: Cioè approfondiamo Alberto, approfondiamo.
20: Banalmente ci sta, tu non lo vuoi sentire, però il discorso delle armi e della guerra, quello sta ficcando il Regno Unito dentro un vicolo cieco, perché se davvero, come tutti pensano, il prossimo fronte di guerra dovrebbe essere nel Baltico, da lì alla manica non è che ci passa tanto tempo, non è che se si dovesse aprire un conflitto nel Baltico poi il Regno Unito ne starebbe fuori, questo è evidente, quindi non penso che molti politici vogliano legare il proprio nome a una catastrofe del genere, e questo però è soltanto uno, banalmente poi ci sono anche tutta una serie di politiche economiche in cui i governi hanno un po' le mani legate, in cui appunto si va sempre con il pilota automatico, e quindi a un certo punto una serie di primi ministri hanno iniziato a dire: ma perché ci devo mettere il nome mio su questa roba qui? E secondo me la dinamica di questo cambio così frequente, che ricorda dinamiche mediterranee più che anglosassoni, è da imputare prevalentemente a questo aspetto.
6: Beh, ma ce l'hanno messo tutti e sette gli ultimi,
20: Sì, per carità, no, il problema è proprio che poi
6: senza, e mi sembra anche senza grandi forzature.
20: No, no, ma forzature non ce ne sono, tensioni neanche, più una questione morale, perché comunque tolta quest'ultima fase sulla remigrazione e l'ondata xenofoba, grosse tensioni sociali nel Regno Unito non ce ne sono, non è per la pressione delle piazze che si dimettono, cancelliamoci questa idea dalla testa, non è assolutamente questo, è proprio per non mettere la faccia su determinate cose, secondo me.
6: Veniamo alle questioni ucraine, oggi come procede il fronte?
20: Beh, il fronte, stando all'ultimo bollettino russo quindi di parte, la città di Konstantinovka è tra il 75 e il 95% sotto il controllo russo. Ricordiamo che Konstantinovka è nel Donbass, è una delle città che erano insorte nel 2014 e che all'epoca aveva 67.000 abitanti. Adesso dire quante ce ne possano essere è davvero difficile, non saprei e penso che non lo saprà fare nessuno. Mentre molto interessante la dinamica che si sta dipanando sul Mar Nero, dove ci sono stati una serie di attacchi navali ucraini che sono andati a buon segno, però contro obiettivi civili. E nello specifico è stata colpita una nave commerciale che batteva bandiera panamense nel Mar Nero, c'è stato un morto e due feriti tra i marittimi. E fortunatamente, senza esiti tragici, gli attacchi a tre traghetti russi, di quelli che facevano la spola tra Kerch, quindi nello stretto di Kerch, quindi sostanzialmente tra la Crimea e il resto della Russia. E a cosa precludono di solito questi attacchi ai traghetti? A un attacco al ponte della Crimea, quindi probabilmente ci si aspetta che possa succedere un qualcosa del genere. È un momento in cui ci si sta riposizionando, però ricordiamoci anche che questa guerra è fatta anche molto di simbolismi. E ieri 22 giugno era l'anniversario dell'invasione dell'URSS, l'abbiamo ricordato, e i russi si aspettavano qualcosa di grosso, un attacco su vasta scala, e però non c'è stato, quindi probabilmente si aspettavano qualcosa più a nord e invece gli ucraini hanno fatto solo piccole cose a sud, quindi sono rimasti un po' spiazzati i russi e non sono riusciti a spiegarsi questo mancato attacco del quale erano assolutamente sicuri.
6: Hai ascoltato ieri l'intervento dell'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite che ha avvisato la Russia che non manterranno mai il controllo dei territori occupati e li ha invitati ad andarsene prima che sia troppo tardi.
20: Sì, però poi bisogna essere conseguenziali con i fatti, perché comunque non mi pare che stia andando esattamente in quella direzione l'esito della guerra, anche perché appunto ci sta un discorso che riguarda le zone appena conquistate, del quale si può essere sostanzialmente a favore o contro la loro annessione alla Russia, però ci stanno le repubbliche popolari del Donbass che da 8 anni nel 22 erano indipendenti e quelli hanno deciso con un referendum più o meno regolare, non è il massimo della regolarità, quello sono il primo a riconoscerlo, però hanno deciso di stare con la Russia e quella è una decisione sostanzialmente irreversibile, quindi sulla base di cosa l'Ucraina possa continuare ad avanzare queste pretese sicuramente è da ancora da dimostrare, non ci vedo una logica se non quella di aumentare la pressione, quindi continuare a spingere sulle, anche perché comunque in questo trovano sponda, un'estrema sponda soprattutto nella Francia di Macron che sobbilla, insiste in questa direzione ma poi non riesce a dare una concretezza a queste affermazioni.
6: Cioè a mandare sufficienti armi?
20: A mandare a trovare una soluzione che possa...
5: Bravo Giuliano, lo vedi che ti stai convertendo.
6: Vabbè, buonanotte Luca. Buonanotte Ugo, vai avanti.
20: A trovare una soluzione che possa cambiare le sorti del conflitto in un modo o nell'altro. Banalmente Macron adesso finalmente ha gettato giù la maschera, ha detto che non vuole essere mediatore, io dicevano tutti che non poteva essere mediatore e che vuole un posto al tavolo della pace, quindi sta ammettendo di essere parte del conflitto, però non si espone così tanto per portare avanti il conflitto, quindi sostanzialmente vuole continuare a combattere fino all'ultimo ucraino, però questa cosa non può funzionare, è un qualcosa di spietato, spregiudicato, eurocentrista che deve finire, perché non porta a cambiamenti militari e soprattutto non porta a nessuna soluzione. In tutto ciò
6: procedi Alberto, perché oggi le linee sono un po' disturbate.
20: Sì, in tutto ciò ci tengo a Abbiamo completamente trascurato il Medio Oriente, perché un po' si è parlato di Hormuz, che sono riprese a passare le petroliere, però quello che interessa secondo me in particolar modo è le dinamiche interne a Israele e territorio che è occupato intorno, innanzitutto perché ci sta un altro soldato israeliano ucciso in Libano, c'è un giornalista ucciso a Gaza, oltre a diversi altri miliziani. Però secondo me la cosa più interessante del weekend, che non abbiamo riportato ieri, quindi è giusto riportarlo almeno oggi, che nel weekend ci sono stati scontri pesantissimi tra ultraortodossi in tutta Israele, e ieri ci sono state anche delle manifestazioni abbastanza determinate e risolute. Sì, sì, certo, sempre per la questione della leva. E manifestazioni addirittura di fronte al carcere per cercare di tirare fuori i propri sodali arrestati. Quindi
5: sai, quello è un elemento di teocrazia incredibile, cioè un gruppo di pressione religioso che mentre tutti gli altri sono al fronte, padri di famiglia, giornalisti, farmacisti, operai, e loro non vanno, non gli va e sono contrari. Troppo comodo, è incredibile.
20: Beh, in teoria anche per la religione cattolica sarebbe così, i religiosi non sono tenuti a combattere perché rifiutano la violenza, ma in questo caso è diverso per alcuni di loro, perché non rifiutano la violenza, rifiutano di servire per lo Stato di Israele, perché non ne riconoscono la legittimità, quindi c'è questa differenziazione all'interno degli ultraortodossi. Alcuni sono semplicemente dei paraventi, come dici giustamente te, sintetizzo io con un termine un po' brutale, altri invece esprimono una posizione che ha un contenuto molto più politico e che secondo me va tenuta nella massima considerazione.
5: Certo, è possibile. Giuliano,
6: possibile, sono qui che vi ascolto con viva attenzione, caro Luca, e guardo anche
5: ma
6: mentre ascolto l'orologio.
5: Delle tue simpatie per Ben-Gvir, gli ortodossi e questi fricchettoni.
6: Io ho la stessa simpatia per Gvir e per gli ortodossi e per Smotrich che tu hai avuto negli anni per Hitler, che hai sempre, come dire, osannato in maniera notoria.
5: Ma come puoi
6: notoria
5: rispondere in un modo così volgare?
6: Ma come puoi tu dire che io ho avuto simpatia per quello? Ma scherziamo davvero? Ma nemmeno per scherzo, avrebbe detto Virginia Raffaele imitando Carla Fracci, che il Signore l'abbia in gloria.
5: Dici l'ultima notizia, l'ultima, Alberto.
20: L'ultima è che sostanzialmente in Colombia si è consolidato il risultato elettorale, ha vinto il trumpiano miliardario con cittadinanza statunitense dell'Espreglia.
5: Aia, e chiudiamo in bruttezza. Allora c'è una morale meno rassicurante, accomodante, rigenerante in questa giornata? Le lacrime, voglio sentire sulle lacrime di quel babbione, che dici?
6: Esattamente, proprio sulle lacrime. Ho pensato a quello che diceva il nostro amatissimo presidente Francesco Cossiga, che diceva che l'uomo viene ucciso più dal cibo che dalla spada, ma le istituzioni vengono uccise dal ridicolo.
5: Fantastico, sempre attuale. Grazie, buongiorno a tutti, buon lavoro. Ora seguite la programmazione di Giornale Radio e ricordate che noi torneremo domani con tutta la banda. Ciao.
0: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: sei.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Eccoci qua, la catastrofe della sinistra, delle sinistre in Europa, ma poi anche il clima che cambia con i lavoratori che sono costretti a stare fermi per il troppo caldo, da noi come in tutta Europa, e i danni alle case e agli auto. Non ci facciamo mancare niente quest'oggi, tutte catastrofi, l'unica non catastrofe il pubblico di Italia No Limits, pronto ad ascoltarci, tra poco si parte, buonasera.

E allora Italiano Limits, puntata 196, diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1. Come sempre ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus, e naturalmente intervenire in diretta al 334 11 11 622, www.giornaleradio.fm, il nostro sito internet, anche il sondaggio del giorno, sempre ogni giorno aggiornato, www.giornaleradio.fm. e anche noi perché insomma è importante, no? Prendere atto. Partiamo dalla sinistra, non solo dalla sinistra italiana ma dalla sinistra europea, perché le dimissioni di Keir Starmer nel Regno Unito sono il fatto di cronaca, certo, ma forse sono soprattutto il sintomo di qualcosa di più grande. Starmer era arrivato al governo, era arrivato al governo dopo anni di dominio conservatore, con una maggioranza enorme, con la promessa di riportare serietà, stabilità e competenza. Dopo due anni lascia, travolto da un crollo di consensi, tensioni interne, scandali e dalla sensazione di non essere mai riuscito davvero a parlare al paese profondo. Ma il punto non è solo Starmer, il punto è che cosa racconta la sua caduta sulla sinistra europea, perché in molti paesi la sinistra sembra vivere lo stesso paradosso: quando è all'opposizione promette giustizia sociale, salario, servizi pubblici, difesa dei più deboli; quando arriva al governo spesso appare tecnocratica, prudente, moderata, più preoccupata di rassicurare i mercati, Bruxelles, establishment, cancellerie internazionali, insomma più preoccupata di tutto questo che di parlare al proprio popolo. Starmer da questo punto di vista è stato davvero un leader laburista, o piuttosto un uomo di sistema, più vicino alla tradizione popolare della sinistra e al riformismo di governo? Allora la domanda di questa prima ora è: la sinistra perde perché è troppo di sinistra o perché non lo è più abbastanza? Guardiamo anche all'Italia. Il campo largo si prepara a nuovi appuntamenti con iniziative annunciate a Napoli e a Padova, ma il nodo resta sempre lo stesso: chi guida davvero questa coalizione? Lichlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, che dice di voler portare nel centro-sinistra i voti di quelli che Conte lo detestano? Perché il problema è evidente: dentro lo stesso campo convivono anime molto diverse. C'è il PD di Schlein, che prova a spostarsi sempre più a sinistra; c'è il movimento 5 Stelle di Conte, che si definisce in primo luogo progressista; c'è Alleanza Verdi e Sinistra, che rivendica una linea più radicale; poi c'è Renzi, che annuncia casa riformista e dice chiaramente: io non devo prendere i voti di chi ama Conte, devo prendere quelli di chi lo detesta. È un'alleanza o una convivenza forzata? E ancora, il PD rappresenta davvero la sinistra italiana, oppure è diventato un partito di ceti urbani, amministratori, elite culturali e professioni garantite? La sinistra parla ancora operai, periferie, piccoli commercianti, giovani precari, famiglie che faticano ad arrivare a fine mese? Oppure quel mondo oggi guarda altrove, spesso verso la destra? La stessa frattura si vede anche sull'America e sulla politica estera. Basta una foto di Enrico Letta con gli ex presidenti americani per far esplodere la polemica dentro il mondo progressista. Da una parte chi rivendica l'atlantismo democratico, dall'altra chi dice che quella sinistra sembra solo una versione più educata della destra, incapace di proporre un modello davvero alternativo. E allora, tornando alla domanda di fondo, che cosa deve essere oggi la sinistra? Una forza moderata, di governo, affidabile, rassicurante, oppure una forza radicale, popolare, conflittuale, capace di rompere con il sistema? E se la sinistra non riesce più a rappresentare la rabbia sociale, chi la raccoglie? La destra, i populisti, Vannacci, Farage, Reform nel Regno Unito? Le destre europee crescono su immigrazione, sicurezza, energia e costo della vita. Voi cosa ne pensate? Il crollo di Starmer è un caso britannico o è il segnale di una crisi più ampia della sinistra europea? In Italia il centro-sinistra può davvero vincere con il campo largo, oppure un'alleanza
un'alleanza troppo contraddittoria per governare. Chi dovrebbe guidarlo? Schlein o Conte? Matteo Renzi. Scegliere di far entrare Matteo Renzi serve ad allargare il campo, rischia di renderlo ancora più ingestibile. Scriveteci e mandate i vostri messaggi scritti e vocali 334 11 11 622. Tra poco arrivano gli ospiti.

0: Buonasera Marco Rizzo di Democrazia Sovrana Popolare.
1: Buonasera, eccovi a voi.
0: Ecco, dove si trova che sentivo un certo trambusto?
1: C'ho il mio cane che abbaia.
0: Guardi Pluto. Chi ha i cani, chi ama i cani, chi ama gli animali, sono delle grandi persone, quindi...
1: Io ho sempre avuto un cane, e ricordo tutti i nomi, Stella, Mig, Zorro e ora Pluto.
0: Pluto, quanti anni ha Pluto? Che cane
1: Due
0: è?
1: Due anni. È un mix tra un lupo, lupo cecoslovacco e boxer gigante. Una cosa
0: bene,
1: pazzesca.
0: Quindi se si sta occupando del cane, ha tutta la mia approvazione e solidarietà. Allora,
1: no, il cane perché... sta con me e io faccio le cose, me lo porto appresso quando posso.
0: Giustamente. Senta Rizzo, ma lei sta a sinistra o a destra? Non ho capito più niente, perché volevo parlare della crisi della sinistra e non so se sto parlando con uno di sinistra. Boh.
1: No, guardi, io ero di sinistra, diciamo, per farla breve, telefonicamente, quando c'era Berlinguer al cancelli della Fiat con gli operai. Adesso c'è la Elish Line sul carro del Gay Pride, le lascio il posto volentieri, non mi interessa. Diciamo che la destra non, diciamo, è un'altra faccia della stessa medaglia. Io ho l'impressione che il menù sia lo stesso, destra e sinistra. È un menù che fa il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la NATO, l'Unione Europea. Poi ai partiti, alla destra e alla sinistra, danno la copertina, no? Come in quei ristoranti che ti danno la copertina del menù. Ecco, io voglio scrivere il menù, non voglio... indossare la copertina, ecco. Quindi la mia battaglia è per il popolo contro le élite. Ad esempio, domani saremo in Piazza Barberini con 54 associazioni datoriali, cioè i padroni, diciamo, e gli operai, perché uniamo il ceto medio e la classe lavoratrice contro questo accordo che hanno fatto il governo con Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Si mettono d'accordo i soliti noti, ma rappresentano una parte minima del mondo del lavoro. Oggi CGIL ha più pensionati che lavoratori, ahimè, e Confindustria, se non avesse le industrie di Stato, a partire da Eni, Enel, per arrivare a Finmeccanica, eccetera, non sarebbe nulla, perché le imprese private non si trovano più dentro Confindustria. Quindi c'è la necessità di rendere rappresentativi anche tutto il resto, il ceto medio, la classe media che sta scomparendo.
0: Senta, la crisi della sinistra non è solo italiana, con le cose che conosciamo, ma insomma Starmer nel Regno Unito, altri esempi, insomma, perché è in crisi questa sinistra?
1: Perché ha trasformato...
0: Perché si piega...
1: No, perché ha trasformato l'interesse per i diritti sociali, giusti, sacrosanti, lavoro, scuola, istruzione pubblica, sanità pubblica, trasporti, con i diritti cosiddetti civili. Non che siano ininfluenti, ma sono laterali. Insomma, c'era un operaio di Mirafiori che ho incontrato a Torino l'altra settimana, molto anziano, mi ha detto: Marco Rizzo, una volta ci occupavamo della povera gente, adesso ci occupiamo degli zingari e dei, insomma, ha dato un termine dispregiativo che io non condivido, sui gay.
0: E beh, però la sinistra parla anche dei portafogli e tutto quanto, degli italiani. Io lo sento fare un'opposizione bella feroce.
1: Non so che film sta vedendo, ma io vedo una sinistra, come dire, che non ha diciamo una previsione, non prevede, non ha programmazione, non ha radici. Ripeto, la sinistra mia era quella che si occupava del mondo del lavoro e i lavoratori, nel bene e nel male, si sentivano in qualche modo rappresentati. Oggi la classe media precipita, i lavoratori sono insidiati da un esercito industriale di riserva. Sono i migranti, questa definizione di Carlo Marx. Ho visto che anche il generale l'altro giorno l'ha usata, quindi le cose che dico vuol dire che stanno facendo strada. Bene, molto bene. Io ho parlato anche di assimilazione degli immigrati, non di integrazione, perché uno deve stare con regole, deve essere assimilato, lingua, doveri, principi, e non uno che viene qua e fa quello che vuole. Quindi insomma la sinistra invece è tutto il contrario di questo, e quindi io non sono più di sinistra, questo è logico. Ma diciamo, i miei maestri si rivoltano nella tomba, da Gramsci a chi ha costruito la sinistra in Italia. Questi qua sono diciamo degli usurpatori, ma non è che a destra stiano molto meglio, ecco.
0: Senta, questo campo largo, che impressione le fa, insomma, tutti questi movimenti, queste insomma.
1: No, sono tutti alla ricerca della poltrona. Io ho un progetto che vuole rompere il sistema bipolare, destra sinistra, l'orizzontalità. Io voglio costruire un progetto verticale che diciamo scaglia il popolo contro le elite. E questo è quello che diciamo è il mio cimento, ecco.
0: Buon lavoro Marco Rizzo, buona passeggiata con il cane, evviva, che sento che la reclama. Evviva, evviva i cani, evviva,
1: sì,
0: i cani,
1: sempre,
0: più
1: cani
0: degli umani,
1: e gatti,
0: sempre.
1: E tanta umanità. Evviva.
0: Bene. Allora andiamo da Davide Darò in attesa. Buonasera.
2: Buonasera, intanto sono da Alessandria e non da Roma.
0: Perfetto, non si preoccupi, sì, sì. Sono io che con la geografia mi hanno scritto da Ro, quindi
2: problema, non c'è
0: sono
2: problema.
0: Sordi, sono sordi,
2: no,
0: Ro con Alessandria,
2: detto... sì, allora
0: io... a Ro ci sono 40 gradi, ad Alessandria quanti, sì, ce ne sono?
2: Uguale.
0: E allora vede, Ro e Alessandria la stessa cosa,
2: sì,
0: scherzo,
2: sì, sì, sì.
0: Dica.
2: Allora, io intanto sono contento che avete chiamato in trasmissione Marco Rizzo, di cui sono un grande estimatore, e mi auguro che candidandosi alle elezioni, se si candida anche insieme al generale Vannacci, meglio ancora.
0: Addirittura.
2: Diciamo, il suo percorso dalla sinistra verso un diciamo questo movimento dal basso contro l'elite è lo stesso che sento io, perciò sarò un suo elettore, e non so se sarà ancora in linea, le volevo chiedere
0: l'abbiamo salutato.
2: Allora ok, comunque mi auguro che possa portare avanti la sua politica.
0: Ma lei chi vota, Rizzo o Vannacci? Il diavolo o l'acqua santa?
2: Rizzo, io voto Rizzo. Io sono tendenzialmente, sono di sinistra, però mi rendo conto che la sinistra, come diceva Rizzo, insieme alla destra sono diventati due facce della stessa medaglia. Diciamo che c'è questa elite che spazia da destra e sinistra, e il popolo che in una maniera o nell'altra paga sempre. Perciò mi auguro che quantomeno come ago della bilancia, e poi per questa ragione debba essere ascoltato, possa fare la sua parte alle prossime elezioni. Ecco, volevo dire questo.
0: La ringrazio e noi okay. Continuiamo, la lascio ad Alessandria, non si scomodi a venire a Ro, e la lascio e ricordo il numero per le vostre telefonate, 334 11 11 622. Noi stiamo parlando della crisi della sinistra, partendo dal Regno Unito e finendo a Ro, perché a Ro ci finiamo sempre, o per sbaglio o per fantasia. A tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3:35.
4: Giornale Radio.
3: Meteo.
6: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora, secondo voi la sinistra è in crisi? E se sì, che crisi è? È una crisi di sistema europea? Oppure una crisi italiana? Oppure non c'è nessuna crisi? 334 11 11 622, a tra poco.

0: Saluto Ettore Rosato, vice segretario deputato di Azione.
1: Buonasera.
0: Mi parla di questa crisi della sinistra che insomma è anche a casa nostra riserva delle sorpresine, insomma.
1: Le riserva ovunque. Le riserva ovunque, c'è una crisi intanto diciamo del sistema politico, dei partiti, soprattutto di chi prova a non mettere il populismo come chiave di comunicazione con gli elettori. Di questo ne fa le spese il governo britannico, che dove un po' tutto l'elettorato mi sembra abbia l'effetto ancora dell'uscita dall'Unione Europea. Chi l'ha votata a favore perché non sono arrivate le risposte che si attendeva, chi ha votato contro è ancora diciamo arrabbiato con la sua parte politica perché non è riuscito a tutelare una cosa che invece era da tutelare fino in fondo. Questo colpisce secondo me e cambia l'assetto anche politico che c'è in Gran Bretagna con questi sei governi che abbiamo visto che si sono alternati dalla Brexit. Poi in casa nostra invece quello che vediamo è a mio giudizio una sinistra incapace di presentare una proposta di governo, che non basta mettersi insieme, fare una foto, fare un selfie per poter dire adesso forniamo un'alternativa al governo della Meloni.
0: Senta, come giudica? Insomma, voi da che parte state, voi di Azione? Io non l'ho capito ancora.
1: Ma questo è molto facile, non stiamo né con chi promette l'abolizione della povertà né con chi promette l'abolizione delle accise, tutti insieme poi promettono l'abolizione della Fornero e adesso si metterà Vannacci a promettere l'abolizione dell'insicurezza. Noi non stiamo da questa parte, siamo un polo europeista che si candida in maniera alternativa a questi tre poli con l'idea di dire agli italiani che si possono fare delle riforme, bisogna farle, bisogna tener conto di bisogni che sono su cui la politica deve fare scelte, la sicurezza interna nei confini dove bisogna essere molto più determinati, meno decreti sicurezza, più CPR, più militari e forze di polizia nelle nostre città operativi, sui salari, perché non è colpa di questo governo, non sarà colpa di quello precedente, però sono 30 anni che i salari sono fermi. E se non si mette in mano a questo è chiaro che l'economia italiana non si rialza più e poi c'è bisogno di più Europa, perché l'Europa è la nostra casa, deve essere una casa con potere decisionale che ci consenta di sopravvivere alle burrasche che avvengono fuori dai nostri confini. Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia hanno in comune solo una cosa: vogliono un'Europa debole, noi dobbiamo volere un'Europa forte.
0: Sì, va bene. E lo spettacolo che regala questa coalizione di centrosinistra, che mi dice?
1: Ma è uno spettacolo che ci riguarda poco, perché è uno spettacolo improduttivo. Non sono capaci di mettere insieme tre cose per il paese che non siano contro la Meloni, ma per governare bisogna fare scelte e non mi sembra che abbiano la capacità di fare scelte sotto il profilo internazionale della collocazione del nostro paese, sotto il profilo economico hanno un'agenda che è esattamente retro, tutto quello che bisogna abolire, a cominciare dal Job Act e dalle politiche del lavoro fatta praticamente dal governo del PD, il governo Renzi, e quindi io non credo che questa sinistra, quella fotografia con Fratoianni al Ministero del Lavoro e Bonelli al Ministero dell'Ambiente e giù di lì sia una fotografia in grado di governare l'Italia. Bisogna avere la capacità di rompere questo bipolarismo e di mettere insieme le forze che hanno la voglia di fare scelte coraggiose, qualche volta anche faticose, di spiegare agli italiani quali sono le cose che vanno fatte.
0: Grazie, grazie Ettore Rosato, vice segretario deputato di Azione. Intanto un sondaggio SVG, la Lega torna sopra di un'incollatura a Futuro Nazionale e per il 33% degli elettori di centrodestra Vannacci un'opportunità. Gli ultimi sondaggi dopo il brano.

E allora vi parlavo di sondaggi. La Lega torna sopra di un'incollatura futuro nazionale. Per il 33% degli elettori di centrodestra Vannacci è una opportunità. E allora poi vi parlerò di questo sondaggio, ma vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622, anche con i vostri messaggi vocali. Vi dicevo i numeri: Forza Italia e Lega risalgono leggermente fra gli elettori, rispettivamente del più 0,2% e dello 0,1%. Fratelli d'Italia perde lo 0,2% e la Lega stacca dello 0,1% il partito dell'ex e oggi rivale Roberto Vannacci, salendo al 5,4% contro il 5,3% di Futuro Nazionale. Un partito quest'ultimo considerato un'opportunità per rafforzare la coalizione dal 33% dei sostenitori del centrodestra, cioè uno su tre. E quanto emerge in sintesi dal sondaggio Radar SVG realizzato la settimana scorsa e che fotografa tra l'altro le intenzioni di voto e la percezione di Vannacci e di Futuro Nazionale rispetto al voto e a confronto con le rilevazioni del 15 giugno? Nel campo progressista solo AVS cresce dello 0,1% a quota 6,6% e altrettanto fa Italia Viva a quota 2,5%. Calano il PD 21,8% e meno 0,3%, il Movimento 5 Stelle al 13,2% con un meno 0,1% e risale Azione con il 3,7% guadagnando lo 0,2%. Oltre alla tenuta dei leghisti, che a differenza di altri sondaggi qui superano i futuristi, l'indagine analizza anche l'ascesa di Futuro Nazionale Vannacci, descrivendola principalmente come un pericolo per l'Italia. Così lo percepisce il 55% degli elettori di centrosinistra contro il 12% di chi vota lo schieramento opposto. Il 27% dei votanti a destra lo sminuisce come un fuoco di paglia e irrilevante ai fini elettorali. Emerge inoltre che la PIL dell'ex generale si fonda sul coraggio di dire le cose come stanno per il 45% degli intervistati, la sintonia con la gente comune 25%, tuttavia l'81% degli italiani non ha fiducia in Vannacci, il 65% tra chi vota a destra, con l'accusa principale rivolta da sinistra di omofobia e razzismo, 57% degli elettori di opposizione, mentre il 30% di chi si schiera a destra dichiara di non condividere le sue posizioni e il 27% se ne distanzia perché è un estremista di destra. Infine, per la maggioranza degli intervistati, Futuro Nazionale con Vannacci resta un fenomeno eccentrico e preoccupante e uno su due lo considera un fenomeno transitorio, specie nel centrodestra, oppure ricorda la scelta di Beppe Grillo. Il sondaggio è stato realizzato fra il 17 e il 22 giugno con un campione rappresentativo nazionale di 1200 maggiorenni. E a proposito di sondaggi, c'è una persona in calo forte nei sondaggi, è Trump. Trump che cala tantissimo nei sondaggi e quindi lo vediamo subito. Trump ancora in calo nei sondaggi, solo il 30% degli americani approva l'operato. Un nuovo sondaggio nazionale mostra che il tasso di approvazione del presidente Donald Trump si attesta al 30%, il livello più basso registrato negli ultimi tempi, è un nuovo campanello d'allarme per il tycoon in vista delle elezioni di medio termine. Secondo un sondaggio condotto tra il 16 e il 20 giugno,
il 66% degli americani disapprova l'operato di Trump, mentre solo il 30% lo approva. Il sondaggio, condotto su un campione di 1100 adulti, presenta un margine di errore tecnico più o meno di 3 punti percentuali. Comunque non occorrono i sondaggi per capire l'area che tira per Trump, e noi torniamo subito dopo. Sometimes.

0: Buonasera Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, come sta?
1: Bene, buonasera Poletti, lei, io bene, lei?
0: Ma abbastanza, guardi, sta meglio lei circondato dai suoi compagni comunisti che almeno non tradiscono, meno male.
1: Questo che non tradiscono. Questo certamente da noi non tradisce quasi nessuno, poi qualcuno ci lascia magari.
0: Cosa fate i traditori? Vi vendicate in qualche modo? No,
1: devo dire no, anche qualcuno che ci ha lasciato perché era uno insieme a me, era nel direttivo

0: non c'è mai
1: ma
0: successo.
1: Senta, in prospettiva di un grande no, mi veniva ammucchiata, ma è bruttissimo, come si chiama? Rassemblement, l'ammucchiata,
0: grande raggruppamento.
1: Bravo. In vista di un grande raggruppamento elettorale, ma voi di mettervi con questo centro-sinistra italiano non ci pensate proprio?
0: Ma manco, abbiamo rotto con Rifondazione proprio perché è entrata al governo, e del resto l'avevamo anche detto, è che Bertinotti e gli altri, rispecchiandosi un po' nello specchio di loro che parlano in un modo e poi agiscono in un altro, tutti questi riformisti, pensavano che noi lo dicessimo per la nostra base, quella parte di Rifondazione che era con noi, e quindi ci si però figurati se romperanno. Invece abbiamo detto: guarda, che sono andato al governo, l'avevamo detto chiaramente 3 anni prima, e loro non ci credevano, e invece noi siamo coerenti.
1: Ma quindi siete nati per stare all'opposizione, voi non state già dividendo?
0: Siamo nati per costruire le condizioni della rivoluzione, che è difficile e ci vorrà
1: Madonna,
0: tempo. Io purtroppo...
1: Cosa vuol dire questa roba qua? Cosa sono queste robe della rivoluzione? Spieghi bene.
0: Ma guarda, le rivoluzioni ce ne sono state tante nel mondo. Adesso vediamo se anche con il ruolo dell'influenza ancora di una tradizione trotskista riescono a farle in Bolivia. Penso che sarà difficile, ma piano piano... In Argentina sta montando il nostro movimento, erano anche le elezioni, eravamo al 5%.
1: Ma io sto parlando dell'Italia,
0: ci danno
1: cioè...
0: al 15%.
1: Dove al 15%? In Argentina?
0: In Argentina.
1: Mi commenta questa sinistra, questo raggruppamento,
0: è di sinistra, è di sinistra?
1: No, lo chiedo a lei, sì.
0: Dov'è di sinistra? Scusi, questi qui sono di sinistra, ma per favore, non diciamo Conte che ha fatto l'uomo per tutte le stagioni, che ha fatto il governo con la Lega, che ha regalato al 4% dell'Italia i soldi del 110%. A proposito, però, anche la Meloni aveva votato per il 110%, perché quando si trattava di non rendere ostili i nemmeno piccolo borghesi, medio borghesi che volevano rifarsi la casa a spese delle tasse dello Stato, allora neanche la Meloni. Però è una cosa vergognosa quella del 110%, vergognosa. Io devo pagare la casa dalle della casa a te, poi sempre quelli che pagano, no? Lavoratori, pensionati.
1: Va bene. Mi è finito, per non parlare di quelli, mi è finito al super bonus. Buona rivoluzione, Grisolia. Ci sentiamo presto.
0: Ma guardi, non siamo avventuristi, non siamo come Sofri, che la rivoluzione se la pensava in 3 anni e poi, visto che non è uscita, si è andata dall'altra parte. Noi sappiamo che è lungo il percorso, per cui aspettiamo e pazientiamo. Non è domani, stia tranquillo. In Italia,
1: no,
0: vediamo,
1: non si
0: in America
1: preoccupi.
0: Latina.
1: Tanto anch'io resterò in giro per anni, quindi avremo modo di vedere questa rivoluzione.
0: Ma se succede la rivoluzione, anche lei può continuare a fare il giornalista.
1: E meno male,
0: e anche,
1: cioè,
0: di successo.
1: Mica
0: ce l'abbiamo con lei, ce l'abbiamo con i capitalisti.
1: Bene, ditelo quando parlate ai compagni, non bisogna avercela con Poletti. Grazie, Grisolia.
0: Prego, arrivederci, Poletti. Buona serata.
1: Buona serata. Abbiamo un ascoltatore in linea, si chiama Valerio e chiama da Milano. Veramente io chiamo da Catanzaro, no, da Milano, vero? Stavolta è giusto. Chiama da Catanzaro.
2: Milano,
1: no. Ok.
2: Caserma Montello.
1: Perfetto, allora, mi dica pure.
2: Io sono del parere che gli estremismi non vanno mai bene. Vannacci ha un vantaggio, quello di essere un uomo di disciplina, che in un paese come il nostro storicamente dopo gli anni 60-70 è un po' scemata la questione della disciplina, soprattutto nelle scuole, e questo è molto significativo, ma purtroppo non è un uomo che può fare governo per il momento, a meno che si affianchi a qualcuno di moderato che lo possa tenere, come si dice, non controllato, ma lo può aiutare a fare un percorso che poi aiuti il nostro paese.

0: tutto qua. Questo era il mio parere.
1: Va bene, va bene. Insomma, addomesticare Vannacci, ecco, mi sembra questo il tema.
0: Non proprio. No, sarà un po' è molto complicato cioè addomesticare un militare. No, aiutarlo a comprendere che ci sono delle discipline che non sono quelle militari, ad esempio la scuola purtroppo ha perso il senso della disciplina, tanto vero che vediamo i risultati per la strada, no, i ragazzi, cosa sta succedendo. Però è un vantaggio, in questo momento storico è un vantaggio avere un uomo come Vannacci che induce a cambiare il modo di pensare e di agire.
1: Grazie, va bene, sera, va poi. Bene. Buonasera a lei, linea alla regia, si torna tra poco.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Lo sapete che le famiglie italiane non è vero che pagano la corrente, l'elettricità più alta di tutta Europa, come sentite solitamente nei dibattiti televisivi e radiofonici? No, non è così. Vi spiego perché, con un ospite, ma non solo, con i dati, tra poco.

E allora vi dicevo che cambiamo argomento, parliamo di energia e quindi di bollette, perché per mesi ci siamo sentiti ripetere che in Italia paghiamo le bollette più care d'Europa, che siamo il fanalino di coda dell'energia. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Oppure almeno in parte ci stiamo raccontando una storia diversa dalla realtà? Perché i dati Eurostat più recenti raccontano qualcosa di sorprendente. Nel 2025 la bolletta elettrica del cliente domestico medio italiano, con consumi di circa 2 megawatt all'ora all'anno, è stata pari a 59 euro al mese. Nel 2024 era di 60 euro. Quindi non è aumentata, è leggermente diminuita e soprattutto risulta sostanzialmente allineata alla media dell'area euro, che si attesta a 57 euro mensili. In Germania si arriva a 73, in Spagna 54 contro i 57 nostri medi, in Francia 51. Attenzione, questo non significa che l'energia in Italia sia diventata economica. Eurostat stesso ricorda che i prezzi europei restano ancora superiori ai livelli precedenti alla crisi energetica del 2022, ma significa che l'immagine di un'Italia completamente fuori scala rispetto agli altri grandi paesi europei non trova conferma nei numeri più recenti. E c'è un altro dato interessante: i costi di rete italiani risultano tra i più bassi d'Europa e incidono sulla bolletta per circa il 17%, contro una media europea superiore al 30%. Segno che il problema potrebbe trovarsi altrove, nel costo della materia prima, nella dipendenza energetica dall'estero, nella fiscalità, nelle tensioni geopolitiche che continuano a influenzare i mercati. Insomma, ci hanno rifilato una frittata ingigantita, oppure stiamo confondendo la percezione costruita negli anni della crisi energetica con la situazione attuale? Subito dopo il brano ne parliamo con Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura. Le bollette degli italiani, non siamo messi così male, parrebbe.

0: Buonasera a Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Intanto spieghiamo al nostro pubblico chi siete, Elettricità Futura.
1: Certo, siamo la principale associazione del mondo confindustriale del settore elettrico. Copriamo oltre 500 imprese lungo tutta la filiera dell'energia elettrica italiana.
0: Senta, io dicevo insomma che in qualche modo, e poi lei mi risponderà ovviamente con dottor Boneschi, con i dati eccetera, che insomma che quella narrazione secondo la quale le famiglie italiane, non parlo delle imprese, le famiglie italiane pagano la bolletta elettrica più di tutti gli europei non è corretta. Ecco, i dati Eurostat mostrano che nel 2025 il prezzo dell'elettricità per le famiglie italiane è sostanzialmente in linea con la media dell'Eurozona. Come si è creata allora la percezione di un'Italia con bollette molto più care, dottor Boneschi, del resto d'Europa?
1: Certo, io innanzitutto le confermo, appunto, i dati ufficiali, che sono quelli di Eurostat, evidenziano proprio quello che diceva lei. Nel 2025 la bolletta di una famiglia media italiana è stata di 59 euro al mese contro una media europea di 57, quindi sostanzialmente in linea. La percezione che le bollette elettriche italiane siano molto più care rispetto al resto dell'Europa deriva dal fatto che troppo spesso, e aggiungerei anche purtroppo, nel dibattito pubblico si tende ad associare in modo completamente errato, e mi verrebbe da dire anche fuorviante, il costo della materia prima energia, il PUN, ovvero il prezzo all'ingrosso, con il costo della bolletta. Allora, il costo dell'energia, quindi il PUN, effettivamente in Italia è più alto, e questo deriva dal fatto che il mix di generazione nel nostro paese è ancora troppo sbilanciato sul gas e di conseguenza ne subisce le oscillazioni di prezzo. Ma va detto che l'energia all'ingrosso viene pagata in Italia soltanto dalle utility o dalle imprese energivore, e queste ultime tra l'altro vengono giustamente sussidiate per essere competitive a livello europeo, e quindi alla fine anche loro pagano meno del PUN. I cittadini invece pagano la bolletta. Ora, nella bolletta l'energia è solo una componente, pari poco più della metà, e quindi l'Italia perché riesce ad essere competitiva a livello europeo? Perché recupera in bolletta grazie principalmente al costo più basso delle reti, che in Italia sono molto più efficienti e quindi meno costose della media europea.
0: Chiaro, chiarissimo. E allora, tra il 2024, stiamo parlando con Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura, tra il 2024 e il 2025 le bollette italiane risultano in calo. Si tratta di una tendenza strutturale oppure ci sono dei fattori che potrebbero riportare i prezzi a crescere nei prossimi mesi? Allora sì, che ci sarebbe da...
1: Certo, ma va detto che la maggior parte delle famiglie italiane nel 24 ha sottoscritto un contratto di fornitura a prezzo, e anche nel 25, a prezzo fisso. Questo significa quindi che, a prescindere dalle oscillazioni del prezzo dell'energia, gli utenti pagano sempre la somma che è stata pattuita e fissata al momento della sottoscrizione. Grazie a queste offerte a prezzo fisso, quindi, la gran parte dei cittadini, per esempio, è rimasta al riparo da delle crisi come quella di Hormuz. E ora, in una fase geopolitica come quella che viviamo, è difficile fare previsioni, quindi mi torna difficile dirle dove andranno i prezzi. Però una cosa sicuramente è certa e chiara è che le offerte a prezzo fisso e i contratti a lungo termine, i cosiddetti PPA, che fissano il prezzo per un lungo periodo, sono sicuramente lo strumento che consente di mettersi al riparo appunto da queste oscillazioni di prezzo. I PPA tra l'altro sono un ottimo strumento soprattutto per le imprese, perché offrono a queste ultime la possibilità di contrattualizzare a medio e lungo periodo l'energia che viene dagli impianti rinnovabili, e quindi permette loro di avere prezzi più bassi e stabili nel tempo.
0: Senta, un dato interessante riguarda i costi di rete, che in Italia incidono, l'abbiamo detto, molto meno rispetto alla media europea. Da cosa dipende questo vantaggio e quanto pesa realmente sulla bolletta finale?
1: Certo, i costi di rete in Italia effettivamente sono molto bassi e questo è perché questo è un ambito nel quale i nostri operatori hanno investito costantemente nel tempo e in maniera molto lungimirante. Pensi che in Europa solo Cipro sostanzialmente paga meno le reti rispetto all'Italia, ma il nostro paese ha prezzi più bassi rispetto alla media dell'Eurozona e significativamente più bassi rispetto a paesi come la Germania, come la Francia e come la Spagna, quello che le dicevo prima. Nel 2025 nel nostro paese i prezzi di reti sono scesi rispetto all'anno precedente dell'8%. Quindi grazie a questa efficienza, appunto, le nostre reti consentono di abbassare i prezzi della bolletta delle famiglie e riportarle alla media europea, quello di cui parlavamo prima.
0: Se il problema non è principalmente la rete, quali sono oggi le principali criticità del sistema elettrico italiano, quelle che impediscono una riduzione più significativa dei costi per famiglie e imprese?
1: Il principale problema oggi, come accennavo prima, è il mix di generazione, perché benché negli ultimi anni ci sia stata una crescita decisa delle rinnovabili, ancora oggi dipendiamo dal gas per più della metà della produzione di energia elettrica. E quindi la risposta risiede nell'aumento della quota delle rinnovabili, che oggi sono la tecnologia più economica e garantiscono quindi competitività. Essendo prodotte a casa nostra, tra l'altro, ci mettono quindi anche al riparo dalle tensioni geopolitiche, perché contribuiscono alla sicurezza energetica. Non dimentichiamo inoltre che sono fonti a zero emissioni, quindi ci permettono anche di decarbonizzare l'economia, che è un'altra priorità chiave per l'Italia e per l'Europa. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna spingere per installare più rinnovabili, superando gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo. Oggi mi riferisco in particolare ai processi autorizzativi che pesano per più di un terzo del costo di un progetto. Teniamo presente che in Italia ci sono oltre 150 gigawatt di progetti rinnovabili in attesa di autorizzazione e quindi se noi gradualmente riuscissimo a inserirli all'interno del sistema, permetteremmo a cittadini e ad imprese di ridurre in maniera significativa i costi.
0: Grazie a Giorgio Boneschi, direttore generale di Elettricità Futura. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie, buonasera, arrivederci.
0: E allora, insomma, non è vero che paghiamo le bollette più care d'Europa, magari non vi piacerà sentirlo, ma è così. L'unica cosa che mette d'accordo tutta Europa è il grande caldo, ne stanno succedendo di ogni, ne parliamo tra poco.

0: E allora tra poco parleremo anche del problema del caldo anomalo, come prevenire anche la nostra salute, questi sconvolgimenti climatici che poi finiscono per ammazzarci psicologicamente, ammazzare le nostre abitazioni, ammazzare la nostra voglia di vivere, distruggere le auto. Insomma, è un tema importante, è un tema anche da psicologi. Ma intanto è la giornata più calda di sempre in Francia, media 29,8 gradi. La Francia ha registrato oggi la giornata più calda di sempre, lo riferisce l'Agenzia Meteorologica Nazionale, comunicando che l'indicatore termico nazionale francese, cioè una media delle temperature misurate in 30 stazioni meteorologiche, ha raggiunto un nuovo record di 29,8 gradi. Il precedente record di 29,4 risaliva all'agosto 2023, a luglio 2029. In molte singole stazioni meteorologiche sono state registrate anche massime diurne superiori ai 40 gradi, ha precisato Meteo France. Però a Roma i turisti con ghiaccioli e ventagli, mentre un sacco di guasti e di servizi elettrici praticamente ovunque, ne parleremo. Negli asili di Reggio Emilia, uscita anticipata contro la calura. La regione Lombardia che ha attivato piano di protezione per anziani, soggetti fragili e lavoratori. Sospeso in Gran Bretagna il cambio della guardia a Buckingham Palace, altra cosa eccezionale, perché l'esercito britannico ha annunciato la cancellazione temporanea delle cerimonie del cambio della guardia a Londra e Windsor, incluso il tradizionale cambio della guardia davanti a Buckingham Palace per la forte allerta per il caldo. Domani intanto a Palermo allerta gialla, avviso per rischio incendi, ondate di calore, 33 gradi centigradi, un'emergenza che coinvolge tutta l'Italia. E per esempio a Firenze è confermato il codice rosso per fino a giovedì, e intanto nel fine settimana sono attesi fino a 40 gradi al centro nord, in particolare a Bologna, Firenze e Bologna, Firenze e Roma, ecco, fino a 40 gradi. A Vigevano un camionista è morto per infarto sul lavoro. Coldiretti Toscana racconta che si sono sfiorati i 40 gradi e 50.000 sono i lavoratori a rischio. Insomma, vedete che il tema del caldo è particolarmente interessante. Totalità. Dario scrive: buonasera Poletti, ma non è stato ancora detto che questo caldo è colpa della Meloni. Allora, la Meloni, anche il caldo, no, forse la grandine, il caldo non lo so, ma insomma non è ancora stato detto, ma mica abbiamo finito la trasmissione, riprende tra poco.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
4: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora, non si ferma neanche l'ondata di grande caldo, ne parliamo tra poco.

0: Climatologo, geologo, docente di climatologia e rischio climatico presso l'Università di Camerino, è tra i principali esperti italiani di meteorologia e cambiamenti climatici. Benvenuto Fazzini.
1: Grazie per l'invito, buonasera a tutti, troppo buono.
0: Troppo buono, ma non è buono il caldo. Questo caldo sta dando in tutta Europa dei bei problemi. Cosa dobbiamo aspettarci, Fazzini?
1: Ma innanzitutto, una volta che viene usato correttamente il termine eccezionale, prendiamolo per imparare. Questo è un caldo che statisticamente è estremo, soprattutto lungo le coste atlantiche di Spagna, Francia e anche dell'Inghilterra meridionale, un po' meno da noi, ma valori del genere in giugno diciamo hanno tempi di ritorno intorno ai 20-30 anni, per cui bisogna fare attenzione e soprattutto bisogna comprendere che l'estremizzazione climatica è oramai sempre più presente nelle nostre vite.
0: Ecco, dobbiamo farci l'abitudine, in buona sostanza, non si può più far niente e dobbiamo cambiare tante nostre abitudini, ce lo dobbiamo mettere in testa, no?
1: Ma sì, fin quando si tratta di cambiare abitudini dal punto di vista ludico, uno farsi una passeggiata, farsi un giro in bici, lo fa 2 ore prima, se può 2 ore dopo di sera va bene, però quando si tratta di lavorare all'aria aperta, allora le cose cambiano e allora da questo punto di vista un po' tutti, a partire dallo Stato, si devono un po' muovere per cercare di adattarci e di adattare il paese a questo nuovo tipo di clima e quindi a mitigare il rischio bioclimatico, come normalmente viene chiamato questo tipo di problema.
0: Capirai, una politica che si muove solo per le emergenze con gli slogan della campagna elettorale, se si può mettere ad adattare le nostre città, i nostri ambienti a quel che verrà, insomma è un po' un'utopia questa, Fazzini.
1: Beh, noi ci proviamo come esperti, come tecnici, perché è giunto il momento ed è passato. La prevenzione sappiamo bene che in Italia è un pochino sconosciuta, però adesso un po' tutta l'Europa ci dice svegliatevi perché ci sono tanti soldi a disposizione per fare piani di adattamento, piani d'ambito e quindi bisogna realmente darsi da fare. Però voglio anche dire una cosa, io ho iniziato a lavorare sull'adattamento ai cambiamenti climatici quando insegnavo in Francia, e devo dire che 30 anni fa queste pratiche in Francia erano best practice, come si usa chiamarle adesso, però poi di fronte a una ondata di caldo eccezionale anche in Francia adesso sono in netta difficoltà, quindi non è tutta verde l'erba del vicino, dobbiamo muoverci tutti quanti perché la vita è una sola e la natura se vuole ci annienta in un attimo, per cui o ci diamo una mano tutti quanti oppure veramente il futuro è gramo, sarà pieno di guai, anche perché l'estate non è più relegata come ondate di caldo a 2 mesi, ma ormai fa caldo da fine maggio fino a tutto ottobre, quindi è veramente un problema.
0: Grazie a Massimiliano Fazzini, climatologo, grazie davvero.
1: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: E allora, il caldo estremo e la salute mentale, ci sono dei rischi da conoscere, perché con il caldo record non si registrano solo effetti fisici come cali di pressione, ma anche ripercussioni significative sul cervello. È fondamentale comprendere i sintomi dello stress termico e come proteggere la propria salute mentale durante queste condizioni estreme. Il caldo eccessivo può influenzare il nostro stato d'animo, le funzioni cognitive. Tra i sintomi più comuni si possono notare difficoltà di concentrazione, irritabilità, la dico bene perché ne soffro, visto che mi ci portano, e affaticamento mentale. Questi segnali possono essere il risultato di un sovraccarico di calore che il corpo non riesce a gestire adeguatamente. Importante saper riconoscere i sintomi dello stress termico, che possono manifestarsi in modi diversi. Oltre ai disturbi cognitivi si possono avvertire anche mal di testa, vertigini e una sensazione di stanchezza persistente. Questi sintomi non devono essere sottovalutati, poiché possono portare a conseguenze più gravi se non affrontati. Per prevenire tali effetti è consigliabile mantenere una buona idratazione, evitare l'esposizione prolungata al sole e cercare ambienti freschi, e aiuta l'uso di ventilatori e condizionatori per chi si può permettere anche di tenere tutto acceso. Noi torniamo tra poco, sempre accesi noi.

0: do il benvenuto a Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico che tutti conoscete, presidente della Società Meteorologica Italiana e direttore della rivista Nimbus. Buonasera Mercalli.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, non si può dire che non l'avevate detto, che sarebbero accaduti questi eventi estremi come questo, il caldo di questi giorni. C'è ancora spazio per i negazionisti del clima?
1: Purtroppo sì, di spazio ce n'è tanto, anzi il livello, direi, delle minacce, degli insulti, dei dubbi e della messa in dubbio anche dei dati scientifici è aumentato nell'ultimo anno. E questo mi preoccupa, perché non c'è più la fiducia che permette di portare a ciascuno nella propria professione la propria esperienza. Cioè, come se io dubitassi di un medico o di un ingegnere dicendo che le cose che mi propone quando mi fa una diagnosi magari che non mi piace, lo contraddico. La scienza deve essere di servizio per la nostra attività quotidiana. Se la mettiamo in dubbio, perdiamo le potenzialità che ci offre.
0: Ecco, e poi arriva, senza far nomi, il Presidente degli Stati Uniti e dice, in nome di non so che cosa, tutte quelle belle pratiche, eccetera, buttiamole via. Perché,
1: Vero, perché quando ci sono degli interessi economici dietro, chiaramente la spinta a negare ha una precisa finalità, che è quella di favorire l'uso dell'energia fossile invece di appoggiare la transizione energetica verso le fonti rinnovabili.
0: Luca Mercalli, si parla di ondata di caldo eccezionale, ma dovremmo forse considerarla la nuova normalità? Che dice?
1: Ma sicuramente dal 2003, l'anno di esordio della prima ondata di caldo africano sull'Europa occidentale e anche sul nord Italia, nel lontano 2003, e fu la prima volta che si misurarono 40 gradi a Milano come a Parigi, ci sono state tantissime altre ondate di calore. Questa ci sorprende nuovamente per la durata, per l'intensità, ma soprattutto in Francia, perché è lì che sono caduti per ora tutti i record. Oggi è la giornata più calda della storia della Francia. Sono state molte città che hanno avuto 44 gradi, una situazione complicata per la loro vita quotidiana, anche perché sono zone molto meno abituate di noi a delle temperature di questo genere. L'Italia è rimasta un pochino a margine, valori sui 38-39 gradi, però chiaramente le ondate di calore sono anche un problema sanitario, un problema energetico. Pensate a quanti condizionatori sono accesi contemporaneamente in Italia in questo momento, un problema per l'agricoltura, e avremo davanti a noi ancora un'altra buona settimana di temperature decisamente al di sopra della media. E l'avevamo detto, se può essere così una frase fatta, l'avevamo detto, perché i scenari climatici delle simulazioni matematiche del futuro dell'atmosfera lo stanno ripetendo da 30 anni che andiamo verso un mondo sempre più caldo, con queste ondate di calore più frequenti e più intense.
0: Ecco, c'è il rischio, Mercalli, che alcune città italiane diventino difficili da vivere durante i mesi estivi? Cioè, in prospettiva, dico, è già difficile ora, ma ci sono gli strumenti più o meno ma c'è il rischio che alcune città proprio...
1: Sì, soprattutto la pianura padana, perché la pianura padana non ha vento e ha un'elevata umidità, e quindi il disagio fisico delle temperature elevate è maggiore rispetto a temperature pari che però sono in zone ventilate, come sulle zone costiere. I 40 gradi di Milano non valgono i 40 gradi di Palermo, diciamola così, perché il disagio fisico aumenta con l'umidità dell'aria. E finché uno sta chiuso in casa col condizionatore acceso si sopporta, ma non è che puoi vivere tutta l'estate in un bozzolo artificiale, e quindi la vita viene comunque perturbata, soprattutto poi in tutte quelle attività che è obbligatorio svolgere all'esterno, come l'agricoltura, come i lavori in edilizia, tant'è che lo sappiamo, recentemente sono cambiate anche le normative per cui è obbligatorio interrompere il lavoro nelle ore più calde per salvaguardare la vita stessa degli operai, perché il colpo di calore è una patologia mortale.
0: Senta Luca Mercalli, tra 20 anni come potrebbe essere un'estate italiana se le tendenze attuali continueranno, dovessero continuare?
1: Possiamo fare così un piccolo esercizio pensando ai dati attuali e alla lunga estensione in latitudine dell'Italia. Attualmente la temperatura più alta della nazione è pari a 48,8 gradi registrata a Siracusa nel 2021, mentre in pianura padana siamo attorno ai 42-43 gradi. Ecco, fra 20 anni potremmo avere 51 gradi in Sicilia e 45 a Milano.
0: E abbiamo detto tutto, e anche fra 20 anni diremo quelli che studiano come Luca Mercalli l'avevano detto, inascoltati
1: magari.
0: Possiamo
1: cercare di darci un po' da fare, almeno mettere in atto quelle forme di adattamento che possono mitigare un po' i danni, quindi cercare di costruire delle città con più verde, che sono un pochino più fresche rispetto alle aree asfaltate e cementificate, evitare di costruire ancora su suoli integri, quindi basta cementificazione, e creare i rifugi climatici. Insomma, c'è tutta un'urbanistica del riscaldamento globale che dovrebbe cambiare un po' la faccia alle nostre città affinché non siano invivibili.
0: Allora, Mercalli, c'è un ascoltatore in linea per lei, Franco da Pavia. Ha tempo un minuto di ascoltarlo?
1: Sicuro.
0: Franco,
1: volentieri.
0: Buonasera.
2: Ah, buonasera. Ecco, io non sono un geologo, ho semplicemente una laurea in geologia e volevo porre una domanda al dottor Mercalli, o professore, non so. Non è
1: tutte
2: possibile che, cioè, noi abbiamo i dati climatologici certi, cioè strumentali, da relativamente pochissimi anni. Quindi non è possibile che noi ci troviamo in uno dei tanti picchi degli ultimi 10, 15, 20 mila anni, picchi di calore, così
1: certo,
2: come nel
1: allora,
2: mille, mi scusi, così come dai quadri di Bruegel. No, mi scusi, così come
1: senta,
2: ci sono state
1: allora,
2: piccole glaciazioni, grazie. No, ma non era una domanda senza secondi.
1: La rimando allora a un mio libro recente che si intitola Breve storia del clima d'Italia da 24.000 anni fa a oggi, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. Lì spiego
0: con cura
1: tutto quello che ora cerco di riassumere in pochissime parole. Allora, intanto di dati misurati ne abbiamo la bellezza di circa 250 anni e l'Italia è uno dei paesi al mondo più ricca di informazioni meteorologiche osservate, numeriche, perché gli strumenti scientifici per misurare l'atmosfera li abbiamo inventati noi, li ha inventati da Galileo, Torricelli, Castelli, Leon Battista Alberti. Quindi gli strumenti meteorologici nascono tra la fine del 600 e l'inizio del 700 e noi abbiamo tante città che hanno più di 250 anni di dati osservati, misurati, con cui possiamo fare i confronti. Prima dei dati misurati si può fortunatamente ricostruire con metodi indiretti il clima anche di milioni di anni fa. Pensiamo ai carotaggi che vengono fatti nei ghiacci del Polo Sud, anche qui l'Italia è leader nel mondo con la stazione di ricerca Concordia nel cuore dell'Antartide, dove è stata estratta una carota profonda più di 3.000 metri, anzi sono già due le carote di questo genere che ci hanno offerto la ricostruzione climatica fino a 800.000 anni. E adesso si arriverà a 1.200.000 anni con la nuova carota Beyond Epica che è in analisi in questi mesi. Poi abbiamo i pollini fossili, poi abbiamo gli anelli di accrescimento degli alberi, sia gli alberi viventi sia gli alberi fossili. Poi abbiamo gli isotopi dell'ossigeno. Abbiamo tanti metodi che ci permettono di ricostruire il clima del passato e oggi si può attribuire a ciascuna variazione di quelle del passato una causa. Ci sono state variazioni dovute ai vulcani, variazioni dovute all'attività solare. Noi sappiamo con certezza che in questo momento storico della storia della Terra non ci sono fattori forzanti naturali che dovrebbero generare il riscaldamento. L'unico è l'emissione dei gas serra, che d'altra parte, se ci pensate, ha una causa quasi geologica, se volete. Abbiamo tirato fuori da sottoterra una quantità colossale di carbone, di petrolio e di gas, bruciata, questa è finita in atmosfera, e ha dunque cambiato la composizione chimica, che è passata da 280 a 430 parti per milione. Non era mai successo negli ultimi 13 milioni di anni, qualcosa di nuovo sotto il sole.
0: Grazie professor Luca Mercalli, a presto, gentilissimo.
1: Una buona serata a tutti.
0: Noi torniamo dopo il brano, ancora sul tema c'è il mondo del lavoro, le auto, le case, la nostra vita stravolta da questi cambiamenti climatici.

0: poco, ma intanto Giorgia Meloni è ospite del Giorno della Verità, la kermesse organizzata dal direttore della Verità Maurizio Belpietro. Dice: non intendo alimentare confronto con Trump, ho già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare questo confronto, penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, e anche quello che ho detto in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Poi dice: Italia e Francia possono giocare un ruolo e lavorare assieme. Sul Libano esiste un negoziato parallelo, il presidente libanese ha dato la sua disponibilità per un negoziato diretto con Israele, dando un'estrema prova di coraggio, e penso che anche questo sia un quadrante sul quale l'Italia può giocare un ruolo importante. È uno dei temi che intendo discutere con Emmanuel Macron durante il vertice intergovernativo che abbiamo nella giornata di giovedì, sempre Meloni, perché penso che sia una di quelle cose su quale Italia e Francia possono lavorare assieme. E sempre Giorgia Meloni, che dice: la politica estera non è Temptation Island, e nucleare, sempre sul nucleare, Meloni: confido ok prima della pausa estiva, non perdere neanche un giorno, arrivare alla fine della legislatura con qualcosa che considero importante, che ha detto: non dipende da questo o da me, ma confido che prima della pausa estiva si possa arrivare all'approvazione definitiva della legge delega sul nucleare, non vuole perdere tempo sul nucleare, dice sempre Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro. Noi torniamo ai nostri guai per il caldo subito dopo l'appuntamento con le notizie, una decina di minuti e siamo qui.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E intanto Meloni continua a esternare, ovviamente intervistata da Maurizio Belpietro, che dice Meloni, legge elettorale serve all'Italia, devastante tornare indietro, cosa vuole la sinistra? Il pareggio, quindi si va avanti sul nucleare, si va avanti sulla legge elettorale, si va avanti con l'asse Macron, insomma questo in sintesi, Italia e Francia possono lavorare assieme, questo in sintesi quello che sta dicendo Giorgia Meloni, che difende anche il suo governo dall'accusa di essere contiguo alle banche, e dice in buona sostanza che lei le banche le ha tassate mentre Renzi le ha aiutate. Questo ed altro ritroveremo sui giornali domani, insomma Meloni un fiume in piena, ma noi parliamo del fiume a secco, la siccità, il lavoro, a tra poco.

0: E allora poi viene fuori la storia, no? Giustamente, adesso ce lo spiega l'ospite, viene fuori la storia che per tutela dei lavoratori in determinate ore non si può lavorare e tutto quanto, ma poi vai in giro e li trovi lo stesso. Allora, intanto saluto Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano.
1: Buongiorno, anzi buonasera.
0: Eh sì, con tutto sto caldo, sto sole, possiamo dire buongiorno fino alle 22. Allora, Lanzoni, spieghiamo intanto che provvedimenti ha messo in campo il governo per tutelare i lavoratori, quelli sulla carta però.
1: Sì. Allora, il provvedimento è sempre lo stesso, ormai lo ripetiamo da alcuni anni, visto che il cambio climatico ci porta a delle temperature impossibili da sostenere durante il giorno. Il provvedimento prevede la possibilità di scegliere orari di lavoro con temperature più sopportabili e generalmente l'interruzione del lavoro intorno alle 12:30, massimo alle 13. Quindi con inizio alle 6 o addirittura alle 5:30 e poi alle 12:30 ci si ferma. Come però diceva lei, la questione riguarda tutte quelle aziende, diciamo, intanto con la presenza sindacale, intanto con la presenza di persone che si occupano di salute e sicurezza e che generalmente sono grandi aziende o enti pubblici o qualcuno che fa riferimento ad appalti pubblici. Cosa sfugge? Sfugge tutto il privato? Ovviamente sfugge tutto il mercato nero e sfugge il libero professionista, la piccola aziendina di due o tre persone che comunque è informata dei fatti, perché attraverso le casse edili noi informiamo tutti, decidono di tenere l'orario che vogliono, insomma.
0: Ecco, con dei rischi grossissimi per i lavoratori, perché insomma, certo, uno a 40 gradi percepiti molto di più fuori a lavorare in un cantiere si fulmina, rimane secco, sì, c'è il rischio che rimanga secco.
1: Banalmente, provate a pensare cosa vuol dire prendere in mano un tondino o un qualche cosa di ferro o d'acciaio che è esposto al sole, non riesce a tenerlo in mano. Non si riesce materialmente a lavorare. In più c'è l'alta temperatura, c'è il rischio di rimanere disidratati, c'è il rischio di insolazioni, perché comunque, specie nei cantieri, uno deve lavorare con il casco e via dicendo. È ovvio che magari il bagnino in piscina non ha questi problemi, si può refrigerare, è coperto, alle zone d'ombra, ha una piscina per rinfrescarsi, ma i lavori di cantiere non sono di questo.
0: Quindi sulla carta è tutto meraviglioso. Io l'altro giorno ho visto un video sui social di un operaio edile, no? Che diceva Presidente Schifani, perché è siciliano questo che ha fatto il video, Presidente Schifani, vai in televisione, ti vanti che la Sicilia non fa lavorare la gente nelle ore più calde, ma io lavoro in nero e sono costretto a lavorare tutto il giorno.
1: Esatto.
0: E io se no non do da mangiare
1: così
0: I miei figli.
1: È questo, purtroppo, è il concetto di legalità, ognuno in questo paese lo gestisce a suo modo. Guardi, io le porto l'esempio di quelli che abbiamo trovato a Milano a lavorare sottopagati per l'ambasciata americana. Noi abbiamo fatto una manifestazione un lunedì mattina, c'erano 30 gradi, noi fermi con le bandiere, gocciolavamo dal caldo, questi erano dentro a lavorare. Quindi, come dice lei, la legalità non è per tutti. In questo paese abbiamo le regole, quello che manca sono il rispetto. Se lei pensa che a Milano chi deve fare i controlli è sotto organico di 250 unità e ogni volta che fanno i bandi non riescono a trovarle, non riescono a coprirle, è ovvio che poi è lasciata la libertà,
0: Lanzoni,
1: personale.
0: Eros Lanzoni, segretario CISL di Milano, in che senso 250 unità sotto per i controlli
1: del lavoro?
0: Sono posti pubblici,
1: sì,
0: non sono ambiti?
1: Sono posti pubblici? No, sono ambiti. Perché la gente il concorso lo fa, quando poi scopre che prende 1900 euro netti al mese a Milano, dove una casa costa dalle 800 euro in su l'affitto, capisce bene che da una parte è ambito, dall'altra magari uno ci ragiona. In più, gente formata e preparata per fare quella tipologia di lavoro non l'abbiamo, e quindi mi raccontava il direttore, un giorno è arrivato uno, ha vinto il concorso, peccato che aveva una laurea in musicologia. Quando scopri poi che devi andare nei cantieri a fare le ispezioni, dici beh, non è proprio il lavoro che sognavo, perché ai bandi per la gente partecipa, poi però fa il conto con la realtà. Magari in altre zone del paese si riesce a coprire questi incarichi, sicuramente nel nord non ce la facciamo.
0: Ecco, nord che voglio dire sfrutta le persone altrettanto come avviene al sud, perché parliamo delle vicende di caporalato del sud, ma queste persone, queste anime che vengono caricate nei furgoni per finire nei cantieri di abitazioni vendute magari a 15.000 euro al metro quadrato, queste anime le troviamo vaganti la mattina per Milano in cerca di ingaggio e non vengono fatti i controlli.
1: Questo purtroppo succede al sud, come succede sicuramente al nord. Diciamo che è una dimensione importante, non sono sicuramente tutti così, anzi la maggior parte è sicuramente legale e in regola, però abbiamo ancora tanto da fare su questo, cioè abbiamo tante di quelle regole e poca attenzione alla legalità, inteso sia come educazione che come proprio concetto di educazione civica, che certe cose vanno fatte perché le regole non sono a caso. Ci lamentiamo della burocrazia, guardi, è verissimo, io sono d'accordo con gli imprenditori, con Asso Lombarda, quando dice la burocrazia ammazza le imprese, è verissimo. Se io penso che per fare una cosa devo passare quattro volte manualmente, se io penso che per restituire un cassonetto dell'immondizia perché ho cambiato casa sono dovuto passare quattro volte dalla società che se ne occupa, immagini lei cosa vuol dire aprire un'impresa, fare un'attività. E quindi su questo sono sicuramente solidale. Questo non toglie che non puoi schiavizzare la gente e farla lavorare in momenti di pericolo.
0: Grazie Eros Lanzoni, segretario della CISL di Milano.
1: Grazie a voi, a risentirci, a presto.
0: A presto, che ci ha aiutato a capire come queste belle regole che vengono strombazzate per tutelare i lavoratori di fronte al caldo estremo, non facendoli lavorare in quelle ore, sono solo delle belle baggianate o delle cose con cui ci si lava la coscienza. Tra poco.

0: E allora, bel principio quello per andare a vantarsene in televisione dei vari governi, no? Regionali, nazionali, non facciamo lavorare la gente quando c'è il grande caldo, ma poi l'economia deve andare avanti, e vallo a spiegare alle piccole e medie imprese che in qualche modo hanno già altre difficoltà come quelle del mercato. Saluto Maurizio Bellosta, imprenditore, bentornato.
1: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Oh, lei nel distretto dei rubinetti suoi li fa lavorare, sì, sono all'interno, belli, sì. Con l'aria condizionata, no? Ma cosa pensa in generale?
1: Sì, allora diciamo che chiaramente bisogna fare un distinguo tra tipi di lavoro, chiaramente compreso delle costruzioni, via dicendo, dove sei all'aria aperta, sei sotto il sole cocente, quindi io ho notizie anche di alcune imprese che lavorano per noi, che chiaramente fanno al mattino presto e poi chiudono la giornata prima della pausa pranzo. Per quel che ci riguarda, per quel che riguarda in generale le rubinetterie, qualcuno fa, dipende in alcuni reparti, chiaramente dove magari sono le cromature, dove ci sono tantissimi macchinari che già il macchinario stesso eroga il caldo quando fa freddo, si immagini lei, e quindi magari fanno il turno 7-14, via dicendo. In linea generale noi, come si dice sul comparto del Novarese, un po' abbiamo la fortuna perché non siamo proprio nella pianura padana, per cui alla sera un po' la temperatura scende, al mattino bene o male nell'azienda, noi abbiamo chiaramente condizionato tutta la palazzina uffici, per quanto riguarda la produzione ci sono chiaramente dei ventilatori, via dicendo, però diciamo che nella nostra area, e per area intendo il medio novarese, per cui parliamo di Borgomanero, Briga, San Maurizio d'Oppaglio, che sono diciamo il comparto storico della rubinetteria sanitaria, chiaramente diciamo che la sofferenza avviene che fino a 10 giorni fa, dottor Poletti, non dico che faceva freddo, però la sera forse il maglioncino dovevi portarlo. Quindi quando uno dice non c'è più la mezza stagione, in questo caso almeno per noi è proprio così, per cui siamo passati da una temperatura dove si stava benissimo, anzi alla sera quando si usciva si metteva anche, vista magari l'aria del lago e via dicendo, un caldo torrido, dove chiaramente cerchiamo di seguire al meglio i nostri collaboratori, ecco.
0: Senta, ma voi che siete il termometro, voi imprenditori, il termometro anche della situazione economica del paese, come stanno le famiglie dei vostri lavoratori dal punto di vista del portafogli? Perché è chiaro che lo stipendio non sta bastando più.
1: Ah, guardi, dottor Poletti, questo è chiaramente un tema, l'avevo già detto al momento dello scoppio della guerra Iran, EU e America, al netto delle idee di quello che può pensare, sicuramente c'è una domanda in una situazione complicata, nel senso che io parlo anche per noi, ci sono stati dei periodi ottimi, come peraltro in questo momento stiamo attraversando, ma in realtà ci sono anche aziende dove magari fanno più fatica, perché dipendono magari da alcuni paesi che sono strettamente coinvolti con il discorso guerra. Quindi l'incertezza in questo momento è la parola che attanaglia tutte le aziende, e l'incertezza ti fa rallentare gli investimenti, ti fa magari pensare nel breve, non nel lungo, e sicuramente per quanto riguarda il lavoratore, con una benzina, con un costo della vita, una benzina a 2 euro, un diesel a 2 euro e un costo del lavoro sempre più in alto, sicuramente non è contento, ecco, fa fatica, molta fatica.
0: Grazie Maurizio Bellosta.
1: Grazie dottor Poletti, buonasera a tutti, grazie.
0: E allora intanto Meloni continua a parlare, intervistata da Belpietro, piano casa già nei prossimi mesi si vedranno i primi risultati, e poi sulla legge elettorale non voglio non voglio che l'Italia torni a essere instabile, mi arrabbio sempre quando l'Italia, scusate, è colpo di tosse, perché poi parlavamo di cambiamenti climatici, caldo, freddo, eccetera, poi per lavorare ovviamente uno si spara un condizionatore in schiena, questo è il risultato. Ecco, mi arrabbio sempre, Giorgia Meloni, quando l'Italia viene presa come esempio negativo, ma purtroppo era così. Oggi invece siamo considerati un'ancora di stabilità in un'Europa instabile. Ieri eravamo l'Italia instabile in un'Europa tendenzialmente stabile. Parlando della legge elettorale, Giorgia Meloni per la stabilità dell'Italia sarebbe devastante tornare indietro. Come si va avanti sul nucleare e si va avanti con i vostri messaggi al 334 11 11 622.
2: Buon pomeriggio, dottor Poletti, Enrico di Roma. Ho sentito solo l'ultima parte, credo che sia sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla sicurezza in generale, le spese che le imprese hanno. Il problema è, chiamando un'attività, il problema nasce dal fatto che quando ti vengono la ASL, ti vengono gli ispettori, eccetera, è più una ricerca di cose che non vanno per farti pagare le multe. E secondo me questo che è sbagliato, uno deve cercare, uno Stato dovrebbe cercare di aiutarti, perché le norme sono migliaia, ed è difficile stare a posto con tutto quanto, e molte volte tantissime volte, credo veramente 9 volte su 10 le imprese proprio non ce la fanno, non lo sanno. Quindi servirebbe più un approccio per risolvere i problemi, ma non deve essere un approccio sanzionatorio. Anzi, io proporrei questa cosa a chi la vuole raccogliere. Le sanzioni, uno deve dire: ok, guarda, ti dovrei fare 5.000 euro di sanzione, facciamo così, se tu nei prossimi 3 anni investi 5.000 euro, questi 5.000 euro li investi per aumentare la sicurezza dentro, dice: ecco, lì non devi pagare la multa. Ma tu, un'azienda che già è in difficoltà, per cui non riesce ad ottemperare su determinate cose di sicurezza, determinati dispositivi, eccetera, che fai? Gli togli 5, 6, 7.000 euro e dove li recupera? Poi dopo, su cosa di andare a recuperare? Su meno sicurezza. Non lo so, una considerazione. Saluto.
0: Un saluto a lei, sempre attento come tutti i nostri ascoltatori, e tra poco andiamo a parlare di quel che succede alle nostre auto, ma cominciamo con un assicuratore. Fanno sempre i difficili quando è il caso di rimborsarci.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora, pensa se questi amici ascoltatori in coda si trovano nel bel mezzo non infrequente di una grandinata. Poi hanno a che fare con le assicurazioni, hanno i problemi con le auto, e quindi ne parliamo tra poco.

0: Allora, abbiamo a che fare con questi rischi climatici e se c'è un rischio c'è un'assicurazione che lo copre, forse. Bentornato Giorgio Ravaioli, assicuratore.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po' raffreddato, condizionatore, troppo condizionatore, abuso di condizionatore. Senta, gli episodi di maltempo eccezionali sono normali, che fanno le compagnie di assicurazione? Perché si staranno tutelando, visto che non sono la Croce Rossa, le compagnie assicurative?
1: Ma le compagnie hanno dati statistici concreti, sicuri, attraverso i quali emettere tariffe che siano sostenibili. Quindi se noi all'assicuratore paghiamo somme apparentemente importanti per macchine importanti, tutto questo fa riferimento alla possibilità che un determinato evento, ovvero sia una grandinata, possa accadere e che questa grandinata possa avere effetti nefasti e particolarmente gravi sulla macchina. Quindi in definitiva le compagnie agiscono attraverso tariffe che si muovono sulla base di quello che può essere la possibilità poi di dover pagare sinistri in funzione delle condizioni generali di polizza che, attraverso le quali poi vengono emessi i contratti.
0: Ecco, poi voi delle assicurazioni come rimediate ai danni da grandinata? Avete i convenzionati che hanno dei tirabolli, no? Come funziona quella storia dei tirabolli?
1: Funziona che naturalmente le compagnie, per non proporre tariffe fuori mercato o particolarmente onerose per gli assicurati, si avvalgono di organizzazioni che agiscono esclusivamente sul sinistro grandine, quindi organizzazioni che si occupano, attraverso le famose macchine tirabolli, di riparare le macchine con costi di riparazione molto inferiori rispetto a quelli che sono i metodi tradizionali di riparazione. Questo non
0: Ecco,
1: significa che tutte le autovetture possono essere riparate con i tirabolli, perché quando la grandinata vengono giù le famose palle da tennis, i tirabolli non hanno effetto, occorre ricorrere ai metodi tradizionali, e quindi lì naturalmente si apre un grosso problema perché i costi di riparazione sono decisamente diversi.
0: Allora, ma c'è l'obbligo, Ravaioli, di assicurarsi come contro gli eventi climatici?
1: No, non esiste alcun tipo di obbligo di assicurarsi per quanto riguarda i propri beni, che siano l'autovettura, che siano la casa, contro questo tipo di eventi. È consigliato, ed è consigliato con il solito criterio di non scegliere la formula più economica, ma di scegliere la forma più conveniente. Le compagnie, quando si tratta di assicurare eventi quali la grandine, andiamo molto sullo stretto, agiscono con due criteri: uno, l'applicazione di franchigie, se ci sono; due, con un limite eventuale di esposizione al rischio, ovvero sia, ho una macchina da 20.000 euro, però nel contratto c'è che oltre 2.500 euro la compagnia non paga la grandine. Io quello che sostengo e quello che continuo a sostenere: bisogna guardare bene quello che propongono i contratti, lo dico in particolare a coloro che stipulano contratti all'interno di forme di finanziamento all'atto dell'acquisto di un'autovettura. Perché? Perché dice: ma la polizza per i rischi, furto, incendio, eccetera, eccetera, è all'interno del finanziamento. Bene, io voglio sapere quali sono i limiti di questa garanzia. E quindi quello che io sostengo è di essere buone sentinelle dei propri interessi, quindi di andare a vedere molto bene quali sono i limiti dei contratti, se prevedono delle franchigie, a quanto ammontano queste franchigie, se ci sono dei limiti di esposizione, in particolare a quelle polizze, rispetto a quelle polizze che vengono fatte passare come un fatto collegato all'esistenza di un contratto di finanziamento. Verificare bene tutto, perché poi a firmare un contratto e a pagare delle rate sono capaci tutti, a sopportare eventuali costi ulteriori rispetto ad anni tipo quello della grandine non sono tutti capaci, e poi magari una volta che cade il fatto magari qualcuno si arrabbia anche. Meglio conoscere per deliberare, meglio conoscere per fare una scelta consapevole.
0: Grazie a Giorgio Ravaioli, assicuratore. Tra poco,
1: grazie a voi.
0: Andiamo dal direttore di formulapassion.it, Vincenzo Borgomeo, ci parlerà anche di un'importante novità per quanto riguarda le multe.

0: Saluto Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it. Bentornato Vincenzo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Tra l'altro sul tuo sito formulapassion.it pubblichi oggi una importante novità. Nasce il portale sanzioni amministrative, le multe si gestiscono online. Mi spieghi meglio? Così sì, evito di fare piccola... code alla posta?
1: Beh sì, non, è una piccola rivoluzione proprio per la gestione di tutte le contravvenzioni, va specificato, elevate dalla polizia di Stato, non dalle polizie municipali. Però ci si augura che anche altre polizie locali siano l'esempio, perché è una piccola svolta proprio per la gestione di tutte le contravvenzioni. Cioè si possono avere immediatamente le fotografie in caso di autovelox, i dettagli della sanzione e poi controllare in tempo reale tutto l'iter della contravvenzione. Si può poi,
0: cioè, ma ti deve arrivare lo stesso a casa? Ti deve arrivare lo stesso a casa?
1: Sì, il sistema di notifica rimane lo stesso, però la novità è che tu così puoi seguire l'iter passo passo di tutto ciò che sta succedendo. Si entra con lo SPID o con l'identità digitale CIE ed è un processo che è molto semplificato rispetto al passato. Quindi, chiaro, insomma, l'aspetto sanzionatorio non cambia, però tutta la gestione della contravvenzione cambia parecchio, perché in questo modo è possibile anche avere tutti gli elementi per capire se poi effettivamente è colpa dell'automobilista o no. Si possono avere gli elementi per un'eventuale contestazione, si può capire anche dalle immagini dell'autovelox che sono lì in tempo reale sul tipo di percorso, il luogo, insomma tutte le notizie che ovviamente un automobilista cerca quando è incappato in una violazione del codice della strada.
0: Va bene, detto questo, non è una novità, invece la grandine, come tutelarsi, come difendersi, pregare Dio di avere l'auto in garage mentre è grandina.
1: Purtroppo sì, la grandine, poi abbiamo visto che in questi periodi ci sono stati anche fenomeni molto particolari con pezzi di grandine molto grandi, quelli lì danneggiano le macchine proprio in modo grave, a parte spaccare parabrezzi e vetri, anche la stessa carrozzeria può essere distrutta. A quel punto molto spesso,
0: ecco, le case automobilistiche si stanno strutturando per in qualche modo inventarsi qualcosa? No.
1: Lì c'è poco da inventarsi, perché poi tra l'altro tutta la tecnologia paradossalmente finisce per peggiorare enormemente la situazione. Cioè un parabrezza di una macchina moderna con tutti gli ADAS, cioè i sistemi di controllo automatico della velocità, sono annegati dietro il parabrezza, e quindi non è più un semplice pezzo di vetro come poteva essere negli anni 60 o 70, ma è una, diciamo, una specie di centrale di gestione di telecamere. Quindi cambiare il parabrezza è molto più costoso che in passato, e poi purtroppo, ecco, la carrozzeria non è che si può proteggere in nessun modo, quando c'è, cioè, l'unico, come dicevi tu, è metterla ovviamente in un garage, sotto un ponte, insomma,
0: ecco,
1: in
0: quindi,
1: una zona protetta.
0: Quindi quando rompiamo un parabrezza per questi eventi estremi, la grandine, buonanotte, scordiamoci la serenità. Io intanto ringrazio tanto Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion.
1: A voi, punto mi è sempre un piacere.
0: Grazie, grazie. E noi procediamo spediti con il nostro ultimo ospite di serata, l'ingegner Lorenzo Balsamelli del Comitato Tecnico di Confedilizia. Buonasera, ingegner Balsamelli.
2: Buonasera, un saluto a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Lei è ingegnere civile, esperto in diagnosi energetica degli edifici e monitoraggio ambientale ed energetico. Le chiedo, cosa rischiano le nostre abitazioni a causa degli eventi estremi?
2: È un po' quello che rischiano le nostre automobili, con la differenza che spesse volte le automobili riusciamo a salvarle dagli eventi piovosi di forte intensità, mentre invece gli immobili, essendo immobili e non potendoli spostare, rischiano di essere inondati sostanzialmente, in estrema sintesi. Sugli eventi invece tipo grandine purtroppo si può fare poco, anche le auto di più alta gamma patiscono le grandinate con grandi dimensioni del nocciolo di grandine che scende. Certamente dobbiamo fare una riflessione importante, cominciare a pensare come modificare il nostro modo di progettare, perché questi eventi estremi sono sì estremi, ma sono talmente diventati frequenti che non possiamo non tenerne conto. Guardi, le voglio fare un esempio. Quelle che noi oggi chiamiamo bombe d'acqua sono in grado di portare a terra nel giro di un minuto circa un millimetro e mezzo d'acqua su un piccolo condominio con 4 unità immobiliari per piano, quindi 20 unità immobiliari. Già soltanto il tetto è in grado di scaricare in un quarto d'ora di questo tipo di pioggia una cosa come 6 metri cubi d'acqua. Stiamo parlando di 6.000 metri cubi d'acqua, di 6.000 litri d'acqua in 15 minuti. Quindi dovremmo pensare, mi faccia dire, di attrezzare una cantina come serbatoio per incamerare tutta l'acqua che scende, che facilmente non saremmo in grado di portare nel sistema fognario, all'interno di un accumulo. Oppure quando si rifà un tetto, oggi dobbiamo ripensare a tutti i pluviali, perché quelli che bastavano 50 anni fa, oggi con gli eventi estremi che abbiamo, vanno quantomeno raddoppiati. Quindi dobbiamo cominciare a pensare a come modificare il modo di progettare gli edifici rispetto ad un clima che, volente o nolente, è cambiato.
0: Ingegner Balsamelli, Confedilizia, mi dice quali sono le abitazioni che rischiano di più?
2: Guardi, certamente sono quelle che hanno gli interrati, perché sono più soggette agli allagamenti, sono quelle con una copertura in laterizio, perché è quella che più facilmente va in frantumazione a causa di eventi di grandine con elevate portate, elevate dimensioni della grandine. Poi certamente dobbiamo fare una distinzione rispetto alle zone dal punto di vista orografico e anche in termini di disposizione sullo stivale. Cioè, mi faccio dire, l'Emilia è molto più esposta ad eventi importanti e lunghi in termini di volume di precipitazioni, e in Nord Italia, pianura padana, in particolare la fascia appena sotto la pedemontana, è molto soggetta a grandi fenomeni di grandine. Quindi dobbiamo un po' distinguere l'aspetto territoriale dalle caratteristiche dell'edificio. Dobbiamo, come le dicevo prima, cambiare il modo di pensare la progettazione quando progetto in una pianura padana rispetto a quando progetto un edificio nel centro di Palermo piuttosto che nella periferia di Roma e via discorrendo, oppure su una costa dove le mareggiate stanno cominciando ad assumere delle portate di estremo rilievo.
0: E assolutamente assicurarsi, mi sembra di capire, perché è l'unica forma di prevenzione, oltre all'intervenire sugli edifici, al costruire diversamente, eccetera.
2: Sì, anche se questo è importante, però mi faccio fare un paragone un po' forte. È come, diciamo così, munirsi di un buon oncologo, magari prima è meglio smettere di fumare. Quindi dobbiamo cercare di prevenire piuttosto che assicurare, anche perché oggi le assicurazioni, consce di questi eventi,
0: si sono attrezzate
2: e poi si sono attrezzati, i premi stanno diventando molto elevati, quindi dobbiamo tenere conto anche di questo. Io credo che smettere di fumare, quindi progettare e tenere sotto controllo molto bene gli elementi esposti nel nostro edificio, sia prioritario. Poi l'elemento assicurativo sicuramente ci darà una mano nel momento in cui il nostro edificio verrà danneggiato, però quando lo riqualifichiamo facciamo un po' più di attenzione, probabilmente il nostro danno sarà inferiore e magari il nostro premio non crescerà così tanto.
0: Grazie all'ingegner Lorenzo Balsamelli, componente del coordinamento tecnico di Confedilizia, e grazie naturalmente anche a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che Giornale Radio non finisce qui, anzi, tra poco sulla nostra radio libera di informare Francesco Massardo con il suo timone delle 20 e poi il sito, ve lo ricordo sempre, io ogni sera ve lo ricordo perché è importante per tutti noi che entriate sul sito di Giornale Radio, non solo per ascoltare la radio ma anche per ascoltare le nostre esclusive, vedere il palinsesto, capire quando va in onda quello che vi piace e perché, a che ora, insomma c'è di tutto di più sul sito www.giornaleradio.fm. Io finisco qui, vi aspetto domani puntuale alla solita ora per Italia No Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Manz, il viaggio inizia dallo stile. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6 ed un minuto.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Ci siamo oggi mercoledì 6 e 2 minuti in studio Daniele Biacchessi, direttore editoriale di questa radio. Tre le edizioni del timone alle 6, quelle che state ascoltando, alle 13 con Paolo Sergio, alle 20 con Francesco Massado e poi tutti i programmi, i bei programmi che vi informano qui su Giornale Radio. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, giornaleradio.fm il nostro sito. Allora veniamo alle notizie, quelle della notte, lasciando un po' da parte i giornali che purtroppo a quest'ora sono ormai già molto molto vecchi. Comunque Donald Trump continua a scivolare nei sondaggi e trascina con sé verso il basso anche la reputazione degli Stati Uniti sul palcoscenico globale. Ieri ha ripetuto che la guerra in Iran era giusta, necessaria, utile, ma il Senato lo ha bocciato e questo non era scontato. Ha approvato con 50 voti favorevoli una risoluzione per impedirgli di tornare a bombardare in Iran e ovunque. È certamente una votazione simbolica, la stessa cosa era avvenuta circa

Tre settimane fa alla Camera l'avevamo commentato, ma comunque politicamente pesante per le quattro defezioni repubblicane anche al Senato, oltre alle quattro che avevano votato Insieme ai Democratici. Lui comunque minaccia di correre per il terzo mandato, nonostante sia assolutamente vietato dalla Costituzione. Ieri, in un comizio tenuto in Pennsylvania, ha detto: forse dovremmo candidarci di nuovo, e tutti gli applausi dei sostenitori venuti ad ascoltarlo in questo comizio in Pennsylvania. E poi, mentre volava verso il Rust Belt, ha dichiarato ai giornalisti: stiamo andando molto bene con l'Iran, sono stati decimati, stiamo stringendo un accordo con loro, ieri sono usciti 19 milioni di barili di petrolio, il volume più grande della storia dello stretto di Hormuz. Ma lui ha risposto così dopo la smentita degli iraniani di aver riaperto le porte agli ispettori della IAEA. Si sbagliano, ce l'hanno detto direttamente, abbiamo tutto sotto controllo al 100%. E i sondaggi però sono gravissimi per Donald Trump, che continua a scendere. Il rilevamento mensile dell'American Research Group, il più importante in America, il suo tasso di gradimento è sceso ora al 30% contro il 31% di un mese fa. E c'è un 66% degli americani che non approva assolutamente il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% lo bocciava, quindi è cresciuta la parte contro Donald Trump. La flessione continua anche senza una forte accelerazione. Peggio ancora però vanno le cose sull'economia, dove il 26% dei cittadini approva le sue scelte, sullo sfondo dell'inflazione è tornata a salire per la guerra in Iran. E poi c'è la questione, che è una questione grande, che riguarda il Libano, perché il nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena in questa ora a Washington, nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah è stato escluso, lo abbiamo detto più volte, da questi colloqui, li ha condannati duramente. Intanto Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito, ma Teheran ha negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati. Insomma, c'è un filo sottile che lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo che si intensificano sempre più. Nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo, forse più importante, del memorandum tra Iran e Stati Uniti, e sia nata anche in questi giorni una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Comunque vada, i numeri sono terribili, perché dal 2 marzo, cioè da quando sono iniziati gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano, sono state uccise, pensate, 4.192 persone, ferite 12.171 negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Sono cifre che pesano, quelle di un conflitto permanente, di un dramma umanitario ormai assolutamente incalcolabile. Intanto c'è l'Italia, con la Presidente del Consiglio che parla per la prima volta dopo la lite con il leader degli Stati Uniti. Non rischiamo alcun contraccolpo, e assicura: su Hormuz faremo la nostra parte. Poi attacca l'opposizione, Vannacci difende la legge elettorale. Ci sono altre due notizie importanti che vi segnalo. In primis, le quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte del ricercatore Giulio Regeni in Egitto. E poi, per quanto riguarda le attività della flottiglia, sono stati liberati ieri in Libia i due attivisti italiani che erano stati sequestrati un mese fa. Questo è il quadro, ed è un quadro essenzialmente complicato, come avete visto.
Meloni dice colpita da Trump, dalle parole di Trump, ma noi se vogliono per Hormuz ci siamo, senza però accennare il fatto che un'operazione su Hormuz deve essere, per quanto riguarda la nostra Costituzione, autorizzata dal Parlamento. Sono le 6 e 9 minuti e siete dunque all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora vediamo alla musica dei Jet.

0: Le 6:12, la musica dei Jet che apre e chiude le nostre pagine. Il riepilogo della giornata: c'è Donald Trump che crolla nei soldati, da quello che vedo. Stiamo parlando solo della minima parte degli americani che approva tutto quello che sta facendo, sia l'accordo o non l'accordo con l'Iran. Ieri ha detto che con l'Iran va tutto bene, sono stati decimati, stiamo stringendo un accordo con loro, ma ha risposto alla smentita degli iraniani di aver riaperto le porte agli ispettori della IAEA: si sbagliano, ce l'hanno detto direttamente, abbiamo tutto sotto controllo al 100%. Dicevo, i sondaggi, solo il 30% degli americani, cioè più di un terzo, approva l'operato di Donald Trump. C'è il 66% secondo l'American Research Group degli americani che non approva il suo operato. E intanto in Italia Giorgia Meloni ha parlato nella giornata di ieri, ha detto, ha parlato per la prima volta dopo la lite con il leader degli Stati Uniti: non rischiamo contraccolpi, assicura su Orbus faremo la nostra parte. Poi ha attaccato l'opposizione, Vannacci, e poi difendendo la legge elettorale. Allora andiamo con ordine, partendo dalle questioni più ampie, che sono di delega del ministro degli esteri Antonio Tajani, che interviene sulle offese di Trump che definisce inaccettabili.
1: Ma mi sono fatto l'idea che non è una novità, è inaccettabile per noi che ci siano delle offese gratuite nei confronti del Presidente del Consiglio, ma detto questo dobbiamo far sì che i rapporti transatlantici continuino ad essere sostenuti, sviluppati, perché noi siamo alleati degli Stati Uniti non perché c'è un presidente o ce n'è un altro. Siamo alleati degli Stati Uniti perché siamo due facce della stessa medaglia, che si chiama Occidente. Non possiamo pensare di dividere l'Occidente, anzi noi lavoriamo perché l'Occidente sia sempre più unito di fronte alle grandi sfide geopolitiche che ci sono. L'Occidente unito significa Europa e Stati Uniti e alleati del G7, paesi che sono comunque a vocazione liberale.
0: E Antonio Tajani, aggiungo io che questo discorso sull'Occidente mi pare veramente roba da Novecento, visto il quadro politico, geopolitico che cambia ogni minuto, anzi ogni secondo. Vediamo alle cose di Cosa Nostra, perché Giorgia Meloni ieri ha rilanciato questa legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per chi vince del 70%, cioè un'idea che nei i vincitori si prende praticamente tutto, i due terzi del Parlamento, e potrà nel futuro anche mandare avanti certamente dei provvedimenti che riguardano la nostra Costituzione. Allora sentiamo quello che ha detto ieri Giorgia Meloni.
2: La modifica della legge elettorale sostanzialmente fa due cose: indicazione del Premier e maggioranza per chi prende un voto in più. Sull'indicazione del Premier posso capire che nel campo largo non sono d'accordo, perché hanno oggettivamente un problema di chi ci mettiamo.
3: ci arriviamo.
2: E quello lo posso capire, ma è comunque un fatto di chiarezza verso i cittadini, no? Di mettere la capacità decisionale in capo ai cittadini, in una nazione nella quale sono diventati presidenti del Consiglio persone che non saranno mai neanche candidate al Consiglio Comunale, ha un senso. Ma soprattutto il tema della maggioranza e della stabilità. Quindi io non penso che questa sia una legge che serve al centrodestra, è una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare, e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
0: Così Giorgia Meloni sulla legge elettorale. Chi mi conosce, chi conosce il timone, sa che non sono assolutamente d'accordo con questa legge elettorale, perché il punto centrale riguarda la Costituzione, di cui non si parla mai, e una legge di questo tipo senza pesi e contrappesi che sono previsti ovviamente dalla nostra Costituzione, si rischia di andare verso un altro tipo di sistema elettorale. Non che questa legge elettorale in vigore sia buona, sono d'accordo, va cambiata, però non così. Il premio di maggioranza del 70% è roba che ci porta indietro nel tempo, in un tempo che non volevamo per nulla ritornare. Comunque, questa è la situazione politica. La leader dell'opposizione dice, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, dice che la guerra non doveva cominciare, rafforzata dalla teocrazia di Teheran. Sentiamo Schlein.
3: Seguiamo con grande attenzione l'interlocuzione tra gli Stati Uniti e l'Iran. Pensiamo che ogni passo che allontana dal precipizio dell'escalation della guerra va accolto con favore. Ma questo non può significare dimenticare come siamo arrivati a questa situazione, non può significare dimenticare che questa guerra illegale non avrebbe mai dovuto cominciare e nemmeno dimenticare che in Libano purtroppo ancora non si è fermata e si deve invece fermare anche in Libano. È costata migliaia di vite già in questi mesi e devo dire che non è pensabile non trarne anche la conclusione che al di là degli obiettivi c'è stato anche un rafforzamento del brutale regime teocratico di Teheran, che ha potuto usare la leva del ricatto della chiusura dello stretto di Hormuz, aggiungendo al dramma delle vite perse sotto le armi anche quello delle conseguenze economiche mondiali di quello che è accaduto in questi mesi.
0: Così Elly Schlein. Allora torniamo agli esteri e andiamo in Gran Bretagna, dove si va avanti nella ricerca del successore di Keir Starmer, che si è dimesso in queste ultime ore. Al suo posto dovrebbe andare Andy Barnum, il servizio di Michele Ceci.
4: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. È finita l'era Keir Starmer, inizia quella di Andy Burnham, da ieri ufficialmente membro della Camera dei Comuni, destinato a prendere servizio come primo ministro già nelle prossime settimane, verosimilmente entro il 18 luglio. Fonti già riportate dai giornali britannici riferiscono che alle primarie del Labour l'ex sindaco di Manchester potrebbe anche correre da solo, senza sfidanti, dopo l'attesa rinuncia dell'ex ministro della salute Wes Streeting, il quale, secondo il Guardian, si è fatto però promettere un portafoglio di primo piano nel futuro governo. Il discorso d'addio di Sir Keir è velato di commozione e, nonostante il suo successore sia per molti versi ai suoi antipodi, il primo ministro uscente gli ha garantito inequivocabile supporto per il trasferimento dei poteri. Al di là della sfida di leadership, in vista delle prossime elezioni generali c'è anche una diversa strategia di policy. Burnham ha più volte tentato di lanciare una sfida all'establishment politico e all'ortodossia neoliberale, cito, da esso professata. Potrebbe farlo, secondo il Guardian, affidando il delicato incarico di cancelliere dello scacchiere a Ed Miliband, già leader dell'opposizione dal 2010 al 2015, su posizioni più marcatamente progressiste, almeno per quanto riguarda i temi economici. Per James Kirrup, editorialista del quotidiano conservatore The Telegraph, Burnham rischia di finire nello stesso circolo vizioso di Starmer, che nell'ultimo periodo ha distribuito accuse e incolpato tutti di problemi e inadempienze del suo stesso governo. Quanto ai tabloid, il Mirror definisce il nuovo primo ministro in pectore il re del nord, mentre il Mail si prende gioco di lui con l'etichetta di messia senza un mandato. La critica fa riferimento a un episodio che si è verificato proprio l'altro ieri. Fra la folla che ha salutato con entusiasmo Burnham al suo arrivo a Londra c'era anche un esponente conservatore che gli ha gridato: non sei il messia. Ma il programma di Burnham promette in realtà forti novità, a partire dalla possibile nazionalizzazione della gestione delle acque pubbliche e dalle politiche abitative, che sono un tema fortemente sentito nel Regno Unito. Il tutto, come sempre, alla prova dei fatti, mentre Nigel Farage e Kemi Badenoch, la leader dei conservatori, chiedono di anticipare le elezioni. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci, le 6:22, la musica di Ariana Grande.

0: 6:25 in questo momento, il giornale radio, la radio libera di informare. Saluto il primo ospite in diretta, Emanuele Panero, esperto di geopolitica, strategie militari dei CESI. Buona mattina, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito.
0: Allora, ci spieghi un attimo perché la scorsa settimana abbiamo parlato del memorandum d'intesa che sembrava fortemente orientato verso l'Iran. L'amministrazione Trump ha continuato ad affermare che Teheran avrebbe accettato altre importanti concessioni nel corso dei negoziati in corso, concessioni di vario tipo. Il problema è che nessuna di queste informazioni è stata inclusa nel memorandum d'intesa e l'Iran continua a negarle, in primis le ispezioni nucleari, perché cioè Donald Trump anche questa notte ha ribadito che ci saranno queste ispezioni nucleari, lo aveva detto anche J.D. Vance qualche ora prima, ma Teheran nega. Dove sta il problema?
1: Innanzitutto c'è una distinzione. Il memorandum è un framework che setta delle scadenze per certi versi costruire una fiducia tra le parti progressiva con orizzonti a 30-60 giorni, ponendo al contempo gli obiettivi entro cui negoziare gli aspetti tecnici. Questi aspetti tecnici sono quelli a cui lei faceva riferimento molto correttamente, che sono quelli attualmente in discussione in Svizzera, partiti col primo incontro a cui ha partecipato il vicepresidente J.D. Vance, ma proseguiti a livello tecnico per definire i vari aspetti. E qui è dove poi sussiste poi la principale criticità, perché la definizione di tutti i singoli aspetti che non sono stati volutamente inclusi nel memorandum per abilitarne una firma speditiva e dare un nuovo impulso al processo negoziale, ora devono essere affrontati e permangono quelle che sono le divergenze di postura e di visione da parte di Teheran e Washington, in primis sul nucleare, ma questo riguarderà gradualmente anche altre tematiche che sono state affrontate come la missilistica, i proxy e lo stretto di Hormuz. Per quanto il memorandum abbia già generato degli effetti positivi, soprattutto con due effetti diretti, ossia un graduale incremento dei transiti attraverso lo stretto e dall'altro, per quanto riguarda ovviamente il calo dei prezzi del petrolio ai minimi dal febbraio, dal 28 febbraio.
0: Ecco Panero, ieri Donald Trump ha ripetuto che la guerra in Iran era giusta, necessaria, utile, nonostante però in quei minuti il Senato, e non era scontato, abbia approvato con 50 voti favorevoli la stessa risoluzione che era stata passata, alla Camera per impedirgli sostanzialmente di tornare a bombardare. Certo, questa è una votazione simbolica, lo abbiamo detto, ma politicamente pesante per le quattro defezioni repubblicane.
1: Sì, il War Powers Act, che rappresenta una prima per certi versi, passata alla Camera con 215 a favore, 208 contrari e poi 50-48 anche per l'assenza di due senatori repubblicani proprio questa notte al Congresso, ha un valore più che altro simbolico, soprattutto perché la posizione della Casa Bianca rimarca come vi siano profili di incostituzionalità per quanto riguarda la norma testa, che risale agli anni 80 sostanzialmente, soprattutto perché la norma che è approvata dal Congresso non deve essere firmata dal Presidente, quindi ci sono divergenze di vedute, così come non è chiaro chi dovrebbe implementare o forzare poi normativamente quello che la norma prevede. Pertanto sì, è un messaggio che sottolinea come alla proprio in quarti delle midterm di novembre vi è un certo disagio, quantomeno da parte di un segmento del partito repubblicano, su quello che è stato il conflitto e su quello che sono i risultati del conflitto. Per quanto da un lato l'amministrazione Trump, già con il segretario di Stato e National Security Advisor Marco Rubio, aveva sottolineato come con il cessate il fuoco del 7 aprile le major combat operation erano terminate e quindi quindi il conflitto, ma dall'altro lato il presidente Trump aveva impiegato anche negli ultimi giorni una retorica che sottolineava come un'eventuale ripresa delle ostilità venisse considerata uno strumento di leva per forzare la mano nel negoziato. Il valore politico è quello che di evidenziare come ci sia una crescente perplessità su quelli che sono stati i risultati raggiunti, tanto più alla luce di quelle che sono alcune degli elementi che emergono dal memorandum e delle divergenze che continuano a proseguire nei negoziati in Svizzera.
0: Grazie Emanuele Panero, sono le 6:30 in punto, allora restate con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334-1111-622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Tutti ne parlano.
12: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
13: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
14: Sono le 6:32. Giornale Radio.
15: Meteo.
16: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Eccoci ritornati, 6:34, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, prima edizione del Timone con Daniele Bianchesi, Peter Pescapè in regia. Ci spostiamo al nostro quesito che trovate su giornaleradio.fm, il nostro bel sito che ci fa capire tutto quello che noi abbiamo detto, raccontato, sentito, tutti gli ospiti, tutti i podcast, tutto. E anche il nostro sondaggio che è stato scritto e firmato da Ferruccio Bovio. Secondo l'osservatorio ASAPS, che è il portale della sicurezza stradale, dall'inizio dell'anno, nei soli weekend, hanno perso la vita sulle nostre strade più di 500 persone, quasi sempre a causa di comportamenti pericolosi e diffusi soprattutto tra i giovani. L'associazione Vittime Incidenti Stradali giudica questo fenomeno delle stragi del sabato sera come una emergenza sociale e chiede più controlli su velocità, alcol e droghe. Tuttavia, secondo voi è davvero possibile impedire ad esempio a 9 adolescenti di salire tutti insieme sull'auto omologata per 5 posti, anche se per loro questo significa cominciare un'ultima sfrenata corsa notturna verso la morte, verso la fine? I no prevalgono 83% e 33%, il 16% e 67% sono i 9. Andiamo alla politica con Marco Trombetta.
6: Buongiorno. In primo piano la linea del governo indicata da Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro in occasione della terza edizione del Giorno della Verità. Per la Presidente del Consiglio i rapporti tra Roma e Washington restano solidi nonostante le affermazioni di Trump. E poi il contrasto all'immigrazione legale con il successo certificato anche dall'Europa dei centri in Albania. Per Giorgia Meloni si continua a lavorare sull'occupazione, la riduzione delle tasse, entro l'estate il DDL sull'energia nucleare. Sulla legge elettorale la Premier ha confermato di voler dare stabilità ai governi ed attacca la sinistra, vogliono il pareggio. In Parlamento passa il piano casa, il primo via libera di Montecitorio, soddisfazione di Tajani e Salvini, il Partito Democratico lascia la linea in direzione attacco. Svendono il patrimonio delle case popolari. E sempre la segretaria Dem sulle alleanze del campo largo progressista dice nessuna chiusura. E Giuseppe Conte è della stessa linea e tende questa volta la mano ai centristi, con Renzi che annuncia il simbolo della casa dei riformisti sulla scheda elettorale. Al Senato approvato il DDL caccia, Bonelli di AVS, presidio in piazza con lo slogan abbasso le armi. È tutto, vuole linea Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Torniamo agli esteri, in particolare in Gran Bretagna. Dopo meno di 2 anni dalla storica vittoria elettorale del Labour, Starmer ha annunciato le dimissioni del primo ministro, leader del partito. Lo abbiamo detto già in questi ultimi giorni, una scelta maturata dopo settimane di tensioni interne, il crollo del consenso, la pressione crescente di una parte dei deputati laburisti. Ora il favorito per la successione sembra essere dunque Andy Burnham, ma resta da capire quale direzione prenderà il governo britannico. Sentiamo l'intervista del nostro Matteo Respinti.
11: Buongiorno direttore, io saluto Annalisa Piras, giornalista, documentarista, già corrispondente da Londra per l'Espresso e la 7, per i quali ha raccontato la Gran Bretagna, dove vive per 2 decenni, e autrice di documentari sull'Italia e sull'Europa. Buongiorno.
18: Buongiorno a voi.
11: Dottoressa Piras, Starmer ha spiegato di non essere più la persona giusta per guidare il Labour alle prossime elezioni, ma dietro le dimissioni pesano anche i pessimi risultati elettorali degli ultimi mesi e le divisioni interne. Qual è stato, secondo lei, l'errore politico che ha segnato definitivamente il suo destino?
18: Ma diciamo che tutti i commentatori sono d'accordo su un punto, che non c'è stato un vero e proprio fallimento, non c'è stato un errore tragico, irreversibile, ma c'è stata una delusione generale, perché dopo 3 governi conservatori, dopo una serie infinita di fallimenti, di instabilità, si aspettava che arrivasse Keir Starmer, che ha avuto un grosso successo elettorale e portasse una stabilità però colma di cambiamento, una stabilità che ispirasse una differenza. E invece Keir Starmer, come molti leader prima di lui, viziati dal sistema bipolare britannico, ha tirato i remi in barca e non ha fatto praticamente nulla.
11: Ecco, tutti gli indizi portano verso Andy Burnham come probabile successore di Starmer. Se dovesse davvero raccogliere l'eredità di Starmer, assisteremmo a una semplice continuità o a un cambio di rotta, soprattutto sui temi economici e sul rapporto con l'elettorato che negli ultimi mesi si è invece spersato verso Reform UK?
18: Sicuramente un cambio di rotta è inevitabile. È inevitabile per tantissimi motivi, ma soprattutto perché Andy Burnham porta con sé un'identità molto forte di decentralizzazione, di autonomia regionale, di vicinanza ai cittadini, quindi di delivery di servizi. Quindi già adesso si sta parlando di un possibile grosso programma di investimenti sulle infrastrutture, che sono uno dei temi dolenti della Gran Bretagna. Quindi sicuramente dal punto di vista economico e dal punto di vista della narrazione emotiva e della leadership ci sarà un cambio epocale. Restano incognite quelle su altri temi fondamentali per la Gran Bretagna, come la politica estera e la politica di sicurezza, sulle quali lui, essendo stato sicuramente un grande sindaco per 10 anni a Manchester, non si è ancora, diciamo, messo alla prova su temi che invece sono indispensabili quando si entra alla porta del numero 10 di Downing Street.
11: Io ringrazio e saluto Annalisa Piras, giornalista e documentarista italo-britannica.
18: Grazie a voi.
0: Grazie Matteo Respinti, alla sua ospite. Rapporto Caritas sulla povertà: mai assistite così tante famiglie, aumenta la percentuale di persone che hanno un lavoro ma sono comunque in cerca di un sussidio economico. Sentiamo Nicola Compagnone.
19: Direttore Doyle, buongiorno, qui al timone a Gianni Del Vecchio, caporedattore delle pagine economiche del quotidiano La Repubblica, per parlare oggi di quello che è il report della Caritas, che fotografa, per quanto riguarda la povertà, una situazione molto preoccupante in Italia, no, Del Vecchio, soprattutto perché ci sono persone che hanno un lavoro e che comunque sono allo stesso tempo povere.
20: Ben un povero su 4, il 24%, ha un lavoro. È il cosiddetto fenomeno dei working poor, cioè le persone che nonostante lavorino non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà, ed anzi tendenzialmente sono quelle persone che nella povertà stanno sempre più a lungo.
19: Ecco, questo da cosa è dovuto?
20: È dovuto sostanzialmente dal fatto che tante persone hanno o dei salari veramente bassi, e da qui l'esigenza appunto di avere un salario minimo per legge, che quantomeno potrebbe dare una base, una copertura davvero utile per quelle persone che appunto lavorano ma a stipendi molto bassi. Ma poi ci sono anche tanti altri fenomeni, come il cosiddetto part-time involontario, quindi persone che sono costrette a lavorare part-time, persone che hanno dei contratti discontinui, quindi che lavorano solamente per alcuni mesi e poi per il resto non hanno altre entrate. Insomma, un fenomeno che è molto più preoccupante della normale povertà, proprio perché in qualche modo sfugge anche dalle statistiche e aumenta soprattutto le diseguaglianze.
19: Direttore, da Roma è tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie a Nicola Compagnone. Le 6:43, vi ricordo 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp, la musica di Anastasia.

0: Le 6.45 torniamo agli esteri, mi collego con la Cina dove è da diversi giorni Emanuele Giordana. Buongiorno, buona giornata. Emanuele Giordana, lo ricordo, è un giornalista, esperto in geopolitica e lavora per l'Atlante delle guerre. Allora, come si vive in Cina questo conflitto, diciamo così, mondiale, dove la Cina però è stata protagonista in quanto ha partecipato un po' da lontano a quelli che sono stati un po' i tanti step che hanno portato alla nascita di questo memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, cioè non ha partecipato direttamente ovviamente ai colloqui, ma sicuramente l'ombra cinese è stata importante.
1: Sì, è stato, diciamo, è stata una scelta dietro le quinte, direi, nella mentalità cinese, seguendo un dettato buddista: agire senza forzare, che è una delle chiavi, direi, della vittoria di Pechino, ossia la capacità di rimanere in seconda fila, ma di proiettare l'immagine di un paese stabile, di un paese che alza la bandiera del multilateralismo. Tra l'altro, proprio in queste ore, se non vado errato, si svolge in Svizzera il cosiddetto incontro Davos estivo, dove c'è il premier Li Qiang, cioè il numero due del paese, che tra l'altro apre questi lavori Davos, avendo la possibilità di lanciare il messaggio che la Cina sta lanciando in questi mesi e in questi giorni, cioè quello del rispetto delle regole e del multilateralismo. Lo ha fatto sostenendo il Pakistan nella mediazione tra Stati Uniti e Iran, una mediazione che, da quello che è dato capire, è stata richiesta dagli Stati Uniti al Pakistan, paese che ha proposto Trump per il Nobel per la pace, ma anche alleato della Cina, tant'è che la sua diplomazia si è incontrata con quella di Pechino in Cina proprio nei primi giorni in cui si discuteva della mediazione, che i cinesi hanno caldeggiato lavorando anche con gli altri paesi del Golfo e cercando di proiettare questa immagine: un paese stabile, un paese che segue le regole, mentre dall'altra parte ce n'è uno che le regole non le segue e che, diciamo, è stabile al suo interno ma crea instabilità nel resto del mondo. Questo messaggio in qualche misura ha funzionato. Naturalmente adesso poi finita, speriamo, incrociando le dita, questo conflitto, si apre tutto il capitolo economico, quindi la grande paura del colosso cinese, non soltanto in Asia ma anche in Europa, e qui, diciamo, le cose diventano più complicate. C'è una sorta di diffidenza occidentale, anche comprensibile, nei confronti della Cina. Bisogna vedere se questa scommessa, se questo agire senza forzare, vorrà dire per la Cina riuscire a diventare quello che vuole essere, cioè un polo di attrazione, di stabilità, di economia forte, di rifugio addirittura per l'economia mondiale.
0: Ecco, Emanuele Giordana, ovviamente lo abbiamo detto fin dall'inizio, questo conflitto partito dagli Stati Uniti, da Israele contro l'Iran, in realtà c'era una costruzione di potere soprattutto basato sul petrolio, e uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo è certamente l'Iran, che ha rapporti diretti con la Cina. Come vede la Cina questo passaggio obbligato dell'apertura dello stretto di Hormuz?
1: Beh, naturalmente lo vede con grande favore. Penso che non avrebbe nemmeno niente in contrario se l'Iran chiedesse poi una sorta, più che di pedaggio, gli iraniani hanno detto, una sorta di pagamento di servizi, un accordo che l'Iran vuole fare con l'Oman, che sono i due paesi praticamente che controllano lo stretto di Hormuz. Per la Cina naturalmente è fondamentale, da qui passa tantissimo del petrolio. Tu giustamente hai detto, l'Iran è uno dei maggiori produttori mondiali, la Cina è uno dei paesi più affamati di petrolio e di gas. Bisogna anche dire che è il paese che nel momento in cui è scoppiata la guerra si trovava, non essendo un paese produttore, si trovava nella possibilità di avere scorte per più di un mese, cosa che non era possibile per gli altri paesi, ad esempio dell'Asia orientale, dove io mi trovavo in quel momento con le pompe di benzina chiuse in Thailandia, con emergenza nazionale dichiarata dalle Filippine. E qui è interessante notare come la Cina ha agito in quei momenti. Quando le Filippine hanno dichiarato l'emergenza nazionale, cioè non avevano riserve, non avevano più greggio, la Cina, che ha un problema di contenzioso con le Filippine nel Mar Cinese meridionale per certe isole contese, ha spedito a Manila una petroliera carica di greggio, cioè è riuscita, come dire, a lavorare ai fianchi di quelli che sono gli alleati degli Stati Uniti, perché i grandi alleati degli Stati Uniti, il Giappone, la Corea e poi, seppur in misura minore, le Filippine, la Thailandia, Singapore, per parlare, diciamo, del cortile di casa della Cina, non hanno visto con favore questa guerra, perché sono tutti paesi che hanno bisogno di greggio. Questo greggio in gran parte passa dallo stretto di Hormuz, poi arriva allo stretto di Malacca, e di conseguenza gli americani sono riusciti, non dico a farsi nemici, ma a incrinare, diciamo, la loro forza con i paesi alleati di questa fetta del mondo. Lo stesso poi sappiamo è avvenuto anche altrove, ma insomma, visto da qui, si è capito che alla fine con questa guerra gli americani hanno favorito soprattutto il loro grande nemico, che poi è la Cina.
0: Grazie Emanuele Giordano, che si trova in questi giorni in Cina. Abbiamo voluto aprire un taglio diverso, cioè quello cinese, di questo conflitto. E allora rimaniamo in qualche modo alle situazioni politiche internazionali. Saluto l'ultimo ospite, Silvio Maresca, che per i tipi di Armando Editori ha fatto uscire questo libro su Trump, Quer Canon e l'Apocalisse. Buongiorno, buona mattina
2: Buongiorno.
0: Maresca. Allora,
2: Buongiorno agli ascoltatori.
0: questo libro è stato scelto per noi dalla nostra Adele Marini e parla della nascita, della crescita fino al potere di un mondo che fino all'avvento di Donald Trump non si conosceva fino in fondo. Lei parla di un potere che rifiuta i limiti liberali e punta ad una volontà assoluta, una sorta di psicopotere magico, algoritmico, capace di modellare l'identità e creare anche nuovi sistemi di dominio.
2: Sì, beh, diciamo che ho osservato fenomeni che stanno scardinando un po' ogni idea di mondo che c'era familiare, ma anche ogni valore che ci ha fatto sentire fino a ieri parte di una comunità. Sì, lei faceva riferimento, ad esempio, all'ascesa negli Stati Uniti di elite economiche, tecnocratiche, politiche potentissime, ma per la prima volta di aperta fede antidemocratica, antiegualitaria, antisolidaristica, antieuropea. Che sono deliberatamente votate al dominio del mondo e anche ispirate così visionariamente dal postumano, dal superamento dei limiti materiali. Io ho messo in relazione poi questa ascesa con la conversione di nuove sinistre alla radicalizzazione identitaria. Quindi per questo nel titolo la parola queer. E questa radicalizzazione identitaria ha allontanato la sinistra dalle tradizionali aspirazioni di equità sociale e ha minato le basi della nostra civiltà liberal-democratica, il cosiddetto razionalismo universalistico. E questo ha suscitato una reazione contraria enormemente più potente delle nuove destre. E sono caduti tutti i filtri di verità, oggettività, come lei accennava, poi è dilagato un po' il pensiero complottista, il pensiero magico, il caso di QAnon è esemplare.
0: Ecco, al potere dunque in questo momento l'amministrazione Trump c'è molto di quello che lei descrive e nel suo libro, cioè la liberazione, l'idea di liberare questi vecchi vincoli, le regole, le istituzioni, la ragione, che lascia però poi alla fine l'individuo esposto a questi nuovi dominatori. E non so se lei conosce questa possibilità dell'uomo invece di ribellarsi a questi nuovi domini che sono nati. Anche, glielo dico anche perché le notizie dell'ultima ora vedono Donald Trump con un consenso veramente incredibilmente ai minimi storici. Stiamo parlando del, secondo American Research Group, al 30% del consenso, del gradimento, cioè il 66% degli americani che non approva il suo operato. Solo il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% lo bocciava. Quindi c'è un pezzo consistente d'America che non sta più con Trump e che non segue più questi nuovi domini che lei descrive nel suo libro.
2: Ma guardi, io non sono particolarmente ottimista, comunque intorno a Trump si sono raccolti i padroni degli asset che sono e saranno le leve del futuro dominio globale: il digitale, la tecnologia, le armi, l'energia, l'intelligenza artificiale. Trump non è solo, a volte è consolante anche parlare dei problemi psichiatrici di Trump. Magari li ha, però se li ha, se la sua follia ha intercettato la follia di una civiltà, la sua base di consenso ha alti e bassi, ma comunque è una base enorme. In quella base ci sono le elite più potenti del mondo, quindi è una base che vale anche più dei suoi numeri, anche perché comunque la tecnologia sta accelerando vertiginosamente ed è una leva centrale di potere. Quindi anche l'eventuale riduzione di consenso di Trump non mi pare che risolva il problema, perché tra peso dell'opinione pubblica e peso della tecnologia stanno cambiando un po' i rapporti di forza. Non sono ottimista.
0: Lei non è ottimista, nemmeno io, però lei scrive che l'Occidente sta attraversando una profonda crisi culturale, questa non si riesce a risolvere e questo non riguarda solo gli Stati Uniti ma tutto il mondo.
2: Ah beh sì, sicuramente sì, c'è un evidente fallimento della sinistra.

0: il sogno americano, credo che sia da aggiornare, in incubo americano, che pur se le vecchie democrazie, le vecchie detestabili democrazie europee erano piene di difetti, magari l'universalismo pieno, colmo di ipocrisie e di inganni, però nonostante tutto forse il canone europeo rimane una
1: certo,
0: base di rifondazione.
1: Era un sistema che ha funzionato per moltissimi anni. Silvio Maresca, grazie. Il libro Trump per Canone l'Apocalisse è stato scritto da Silvio Maresca, Armando Editori, appena uscito. Le 7 in punto, do la linea al notiziario e poi c'è l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo domani alle 6 alle
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, schiaffo del Senato americano a Trump, resta alta la tensione su Hormuz e Libano. Meloni, colpita da Trump, ma ora si torni alla normalità. Schlein, la premier, passi dai tweet a fatti. Emergenza caldo in Europa, la Francia registra temperature record e non va meglio in Italia. Mondiali, Cristiano Ronaldo risponde a Messi, una doppietta di CR7 rilancia il Portogallo. Inghilterra a scartamento ridotto, il Ghana strappa il pari. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Daniela Ubaldi, da Parigi Francesco Rapazzini per lo sport, Jenny De Gaetano. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Il servizio.
11: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. Pur avendo valore simbolico, è un segnale forte per il presidente in calo di popolarità, secondo i media americani. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz, nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
10: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, lo ha annunciato ieri il presidente russo Putin, che però contestualmente attacca l'Occidente. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di un interesse genuino

0: ad impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Sul campo i vertici militari ucraini denunciano: in tutti i settori sotto il nostro controllo si è registrata una forte intensificazione del conflitto, segno del fatto che i russi stanno cercando di agire in modo più aggressivo. In Crimea invece segnalati attacchi di droni ucraini contro siti energetici gestiti dai russi. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
1: Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
0: Con Trump ora la Premier passi ai fatti, lo ha detto ieri in direzione la segretaria del Partito Democratico Schlein. Sentiamo.
2: Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità.
0: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia. Le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Linea a Parigi.
3: Non sono state ancora fornite cifre ufficiali su quante persone siano decedute in questi giorni in Francia, epicentro dell'ondata canicolare, anche se si sa che dal 18 giugno a oggi sono ormai ben 40 le vittime, soprattutto giovani, annegate in fiumi, laghi e al mare, dove si erano gettate per cercare un po' di refrigerio. Ieri è stata la giornata più calda in assoluto dal dopoguerra in tutta la Francia, ma oggi questo record sarà certamente battuto. Sono previsti infatti 40 e più gradi in molte città, tra le quali Parigi, dove da ieri, oltre al Louvre, anche la Tour Eiffel chiude alle 16 e non più verso l'una di notte, perché con la temperatura così alta la struttura in ferro si allunga di 15 centimetri, rendendo pericolosi gli ascensori e le ringhiere. Un picco di calore è atteso per il weekend, con punte fino a 42-43 gradi. E se in tutta la capitale non si trovano più né climatizzatori né condizionatori d'aria, i francesi sono esasperati ancora più dall'assoluto silenzio stampa di tutta la classe politica, Macron in testa, sul fenomeno canicolare. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
0: Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. Il servizio.
4: 5 gol in 2 gare, lo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, in due parole Leo Messi. Con gli altri bomber, gioco forza comprimari delle meraviglie del 38enne 10 dell'Argentina. Ancor di più, quel Cristiano Ronaldo, criticato per il debutto opaco con il Congo, gli errori, figli, secondo i critici, dei 41 anni suonati. Spazzati via, ieri, dall'orgoglio del fuoriclasse, doppietta servita nel 5-0 portoghese con l'Uzbekistan di Cannavaro. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare le parole sarcastiche di CR7. Con le due reti, l'asso di Madeira tocca quota 145 maglia lusitana, diventando l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse delle rassegne ridate. Di contro, serata deludente per i baronetti inglesi che non vanno al di là dello 0-0 contro il Ghana, oscurando lo scoppiettante 4-2 rifilata alla Croazia. L'11 di Tuchel che colpisce una traversa gira a vuoto proprio come Harry Kane e si giocherà la qualificazione qualificazione contro Panama. Infine, grave lutto in casa Francia, è morta la madre del CT Deschamps, che è tornato momentaneamente in patria, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Allora, L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
6: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
7: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
8: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
10: Stop al genocidio.
11: Parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Qui c'è uno che chiama le armi!
13: Lo senti l'odore?
14: Cosa? Che cos'è? Diesel!
13: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
15: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
16: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
17: Fagli vedere chi sei.
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
19: Aperego! Sei democratico!
18: Padre di un figlio assassinato.
19: Oh! Dico, sei democratico!
18: Marito di una moglie uccisa.
19: Sei democratico!
20: E allora me la fa parlare, Bill!
18: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
21: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
22: E abbiamo gente furiosa.
23: Presidente Meloni ha difeso la dignità, il prestigio dell'Italia, i rapporti con gli Stati Uniti sono quelli da 80 anni, resteranno, vanno ben al di là di dichiarazioni improvvide rilasciate nei giorni scorsi. La Presidente Meloni ha risposto, ci sono cose assai più di contenuto e di solidità storica nei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti.
24: Mercoledì 24 giugno 2026 e oggi si celebra la Natività di San Giovanni. E ricordate, come diceva il mio amico Joshua Marin, le sfide sono ciò che rendono la vita interessante e superarle è ciò che rende la vita significativa. Ciao!
25: Buongiorno Giornale Radio, Gennaro da Scalea. Stamattina voglio rispondere nel mio piccolo, io non sono nessuno, al signor Platini, signor per modo di dire, perché per me questo qua è un escremento espulso con forza, vale a dire uno stronzo cacato a forza. Cioè si è permesso di dire che Maradona faceva due sport, sia il calcio e sia il basket, è chiaro che si riferiva alla mano di Dios, ci può anche stare, però Maradona non ha mai rubato alle persone. Invece lui penso proprio di sì, perché era vicepresidente della FIFA insieme al suo amico Blatter, dove hanno rubato i soldi alle squadre e ai tifosi. Solo ricordarsi l'amico Leroy, Leroy Staming, prima. E poi a dire che è più forte o non è più forte, io non sono in grado di dire una cosa del genere perché non ho giocato. Ma chiedesse al suo compagno camoranese, non è che ha giocato nel Napoli camoranese, che cosa poteva fare a Platini a Maradona, portare la borsa. Io dico invece un'altra cosa, che lui non poteva manco pulire il cesso patronale di Maradona a casa sua, sto vigliacco di merda. E se ricordarsi cosa fece Maradona un giovedì in pieno inverno che andò a Torino a farne, non si è mai capito che favore, proprio all'Eroa.
26: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Allora quest'estate è ufficiale, c'è il tour. Fratoianni, Bonelli, Laslain e Conte sono in tour per l'Italia a promuovere la patrimoniale. Vi racconteranno come vi metteranno le mani in tasca bene bene, come vi Telese, come te le venderanno le case. Sei uno speculatore edilizio, secondo loro, secondo i compagnucci della sinistra. Anche l'alberghetto di Guidavardi io lo venderei. Un piccolo contributo, come dice Landini, che i ricchi devono dare, un piccolo contributo. Vi metteranno le mani in tasca, cari compagni. Fanno i tour invece di stare dietro a pensare a quelli, a questi criminali che c'è pieno in Italia, che sono in giro, avete visto?

0: mano in tasca agli italiani e lo faranno anche questa volta. Statemi bene, buona giornata, Jonathan da Prato.
1: Svegliatevi dormenti, svegliatevi dormienti e sentite quanto è utile ascoltare il delirio del nostro Jonathan. È come i canarini nelle miniere. Se c'è delirio, tu capisci che il centrodestra è in difficoltà. Ma anche il centrosinistra non è che sta benissimo. Intanto una buona notizia: liberi, tornano a casa i due italiani che erano stati sequestrati da Haftar. Dino Alberizia e Nico Centrone rientrano oggi e in qualche modo bisogna dire ancora grazie a questi eroi. Un mese nelle prigioni egiziane, un mese per una battaglia ideale per difendere l'onore, la pace a Gaza, dove si spara per tenere acceso il riflettore con la loro flottiglia di terra. Bravi, bravi, eroici. Arriva il grande caldo. Blackout nelle città, maloni in spiaggia. L'Italia boccheggia e sfiora i 40 gradi. Fa impressione la cartina termica. È tutto giallo-rosso, ma non c'entra la Roma. È un'enorme onda di calore che attraversa non solo l'Italia, ma l'intero continente, tutta l'Europa meridionale. Cosa dice il meteorologo? È solo l'inizio. L'AFA non darà tregua fino a inizio luglio. Ale, è bello, c'è speranza. Mi piace anche il parere di un medico che trovo sul Fatto, perché Michele Bocci ha intervistato Giorgio Costantino, membro del comitato direttivo della SIMI, la società di medicina interna che dirige il pronto soccorso e il policlinico di Milano, e fissa questa corrispondenza. Sono notti tropicali e siccome non si dorme cresce l'aggressività delle persone. Ale, e cosa dicono i giornaloni di centrodestra? Libero, uno dice, ma non è che Libero oggi potrebbe non avere un titolo contro la sinistra? Non esageriamo. E infatti, sentite che bello, laico, proprio piano, il PD sta con i ladri di case. Così, oggi l'apertura è questa.

è la verità. Che dice la verità? Beh, c'è l'intervento della Meloni, quindi interessante, alla festa della verità. I rimpatri adesso si fanno solo grazie a me. E che cosa ci leggi dietro questo grande show? In Europa cresce la maggioranza Giorgia, adesso via con i rimpatri senza più fermarsi. La politica estera non è Temptation Island. Ebbene, voi ci dovete leggere Vannacci. È già partita la risposta a Vannacci. È già cambiata la comunicazione ed è tutta accentuata sui temi cari alla destra. Crosetto chiede soldi per la difesa. Hezbollah impossibile da eliminare, dice. Mi aspetto che in manovra sia confermato l'impegno per aumentare dello 0,15 l'anno le spese per le forze militari. Non si può rompere l'asse Stati Uniti-Israele. Ripensiamo la natura della nostra missione in Libano. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. Io sono Luca Telese. Questo è l'attimo fuggente. Adesso in versione Oasis. Vabbè, un grande classico. Ballate, dai, col caldo tropicale, l'insonnia, le paranoie che arrivano, ballate.

E Sanchez segue con un certo interesse, anche un po' di drammatica simpatia, quello che sta accadendo a Sanchez in Spagna. Condanna a 24 anni del suo braccio destro, un pentito accusa il leader del PSOE, la moglie anche lei sotto indagine. Ebbene, il premier sapeva della corruzione, dicono, ma questa corruzione non è ancora stata approvata, cioè non si trovano i soldi. Allora, Sanchez è un eroe che sopravvive a schizzi di fango, oppure è veramente un buon primo ministro, come si è dimostrato in questi anni, ma aveva un sottofondo nero, di fondi neri, di persone intorno a lui che prendevano soldi? Questa è la grande domanda a cui si risponderà nei prossimi giorni.

0: l'altra storia che sicuramente ci porteremo appresso nel tempo è quella dell'albanese che fugge con un SUV a bordo dell'hashish. Un Audi Q7 brucia il posto di blocco, la gente della locale in moto lo insegue, cade, muore. E cosa dice l'albanese che è stato sentito? Eravamo in quattro, avevo qualche grammo di fumo, mi sono spaventato, ma non l'ho toccato e neanche l'ho visto cadere. Mi scuso con l'Italia. Ancora interessante il discorso delle primarie del PD, si fanno oppure no? Ovviamente dico del PD, ma perché è il PD che deve decidere. C'è la proposta di Conte e sono ancora appesi, non hanno ancora deciso se farle o non farle. E pensate che Gentiloni parla per la prima volta e dice il profilo non può essere così radicale. Ma a che si riferisce? Qual è il profilo troppo radicale? Quello di Elli? Quello della coalizione finora? Sì, si parla di questo, la coalizione a quattro, la famosa foto scattata da Fratoianni con Bonelli, Fratoianni, Conte ed Elli, secondo l'ex premier è troppo radicale. Però si è svegliato presto Nicola Compagnone. Io voglio voci, voglio le vostre voci al 334 11 11 622, e intanto vi faccio sentire proprio lei, Elly Schlein. La guerra non doveva cominciare.
1: 33. Seguiamo con grande attenzione l'interlocuzione tra gli Stati Uniti e l'Iran. Pensiamo che ogni passo che allontana dal precipizio dell'escalation della guerra va accolto con favore. Ma questo non può significare dimenticare come siamo arrivati a questa situazione, non può significare dimenticare che questa guerra illegale non avrebbe mai dovuto cominciare, e nemmeno dimenticare che in Libano purtroppo ancora non si è fermata e si deve invece fermare anche in Libano. È costata migliaia di vite già in questi mesi e devo dire che non è pensabile non trarne anche la conclusione che al di là degli obiettivi c'è stato anche un rafforzamento del brutale regime teocratico di Teheran, che ha potuto usare la leva del ricatto della chiusura dello stretto di Hormuz, aggiungendo al dramma delle vite perse sotto le armi anche quello delle conseguenze economiche mondiali di quello che è accaduto in questi mesi.
0: Che bello, che standard jazz fantastico. Sentiamoci la seconda parte.
1: Una guerra che ha trascinato una regione che già è in un equilibrio molto fragile sull'orlo di un conflitto ancora più vasto. E l'amara lezione che se ne ricava una volta ancora è che non esiste una scorciatoia militare alla sicurezza nel Medio Oriente e che non si esporta la democrazia con le bombe, con le azioni militari unilaterali. La guerra ha avuto delle conseguenze drammatiche su tutte le economie. L'altro giorno ho incontrato il commissario europeo Jorgensen, che racconta che soltanto nell'Unione Europea abbiamo pagato oltre 47 miliardi di euro in più negli ultimi 100 giorni solo per importare altro combustibile fossile. E dice che non abbiamo ancora pagato fino in fondo gli effetti di questa guerra per le infrastrutture energetiche che sono state distrutte e anche per l'impatto sul costo dei fertilizzanti, che riguarda anche le nostre industrie agroalimentari.
0: E attenzione, attenzione, perché stiamo solo entrando nel vivo, le vostre voci al 334 11 11 622.
2: Ma il bello di questo caldo è che ci sono meno vecchi in giro che intasano poste, banche, panifici, supermercati, che se gli chiedi posso passare davanti, che devo andare al lavoro, è come se gli chiedessi di consegnarti la pensione. Evviva il caldo!
0: Ma senti questa, evviva il caldo, grazie per il repertorio di punti di vista totalmente diversi. Evviva il caldo, sono le 7:28. Abbiamo volato in questa prima parte. C'erano notizie, diciamo, non dirompenti come nei giorni scorsi, però c'è questo borbottare sotto la pentola. Sarà un'estate calda, rovente, e noi ci godiamo questo standard jazz che ha selezionato per noi Peter Bescapè.

0: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 6 22. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 7:32.
13: Guidare informati.
14: Guidare informati.
15: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile questa mattina sul tratto emiliano della 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento, tra il bivio per la 22 Reggio Emilia verso Milano. Per il resto traffico in aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano prime code per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1 e da Vigentina d'Assago direzione Laghi. Verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli code per lavori sull'asse emiliano traversa Melito e Arzano verso Acerra e per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
18: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Tutta la mia solidarietà a Sanchez, perché secondo me è il miglior primo ministro europeo. E i risultati si vedono. Mentre qua c'è solo propaganda, chiacchiere e noi non cresciamo, nonostante i soldi del PNRR che ha portato Conte, nonostante questo non cresciamo. Loro crescono come i matti, i nostri giovani scappano in Spagna e Sanchez si oppone agli Stati Uniti e guarda caso eccola la macchina del fango. Deve stare attenta pure Giorgia, perché gli Stati Uniti sono molto vendicativi. Ma Detto questo, è passata la legge spara tutto e adesso gli incidenti aumenteranno almeno del 50%, almeno. Quindi pronti a scrivere sui giornali, anzi a tenere nascosti gli incidenti, perché tanta gente che andrà in bicicletta nei boschi, che andrà sulle spiagge, verrà sparata, per errore ovviamente, ma questo avverrà. Veramente uno scempio, complimenti, non vedo l'ora che queste destre se ne vadano a casa. Ciao ciao.
2: Buongiorno, certo che Madonna, sentire la SLA sembra di essere in una riunione condominiale, per carità. Speriamo che non ci sia lei nelle prossime elezioni, perché è difficile, ma per caso ci fosse sarebbe un disastro per l'Italia. Tra lei, Fratoianni, Conte e compagni. Ma Telesi, come mai non parli del che adesso ci saranno tutti questi extracomunitari, delinquenti, assassini, stupatori e tutto, che possono chiedere il risarcimento per essere stati trattenuti ingiustamente, questi angioletti, e dobbiamo pagare noi di tasca nostra? Queste cose qua non le dici te, la 7, La 7 che è un partito di sinistra. E poi vai a dire, vediamo cosa c'è stamattina su Libero contro la sinistra o sulla Verità contro la sinistra. La 7 dalla mattina alla sera contro il governo, contro la destra, ma da quando c'è Berlusconi, dovreste vergognarvi.
5: È fantastico. È fantastico che arriva il primo sì al disegno di legge sulla caccia ed esplode letteralmente quelle sì le divisioni politiche, non quelle che immaginano i nostri ascoltatori, diciamo più centrodestristi, ma proprio grosse. La riforma arriva ora al Senato con i dubbi di Forza Italia, gli animatisti che protestano fuori. Allora leggo il bel pezzo di Fabrizio De Feo che ci dà un quadro. Ovviamente Tango 3.0, Gotham Project. Segnatevele però le cose, vi sono le penne, mamma mia. Dopo oltre 30 anni il Parlamento mette mano alla legge che disciplina la caccia e la gestione della fauna selvatica. Con il via del Senato la riforma della legge, pensate, 157.992, con 80 voti favorevoli, 56 contrari, 2 astensioni. La maggioranza rivendica un intervento atteso da 30 anni per adeguare le regole alle evoluzioni degli ecosistemi, all'aumento di alcune specie selvatiche, alle nuove esigenze di agricoltori, amministrazioni locali, territori. Un provvedimento che assegna ai cacciatori un ruolo attivo nella gestione della fauna e punta a coniugare tutela della biodiversità, sicurezza e sviluppo rurale. Il provvedimento è stato al centro di un lungo confronto parlamentare, pubblico, sono piovuti 900 emendamenti, pensate, la riforma adegua la normativa, il disegno di legge introduce anche modifiche alla gestione dell'attività venatoria, alle specie oggetto di prelievo, al sistema delle autorizzazioni che questa volta viene affidato alle regioni attraverso i piani faunistico-venatori. Ma il provvedimento ha suscitato forti perplessità da parte delle opposizioni, delle associazioni ambientaliste, ma anche nella maggioranza, dissensi forti, Michela Biancofiore, Michela Vittoria Brambilla, Rita La Chiesa, che non nascondono in nome dell'animalismo di destra la loro durissima contrarietà. Per la Brambilla, spiega il giornale, questo è il giorno più triste della legislatura. Dalla battaglia alla Camera contro questo testo, promette. Nicole Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi, si è pubblicamente dissociata dalla riforma con un post sui social intitolato "Ricordiamo i suoi valori". C'è un'immagine di Silvio. Voglio ricordare a tutti i membri di Forza Italia i principi di mio zio. Il disegno di legge non rappresenta l'Italia del rispetto, della responsabilità e del buon senso. Aia. E anche le organizzazioni venatorie riconosciute si schierano ovviamente a favore. Regole e controlli si adeguano, meno male. Governare questi cambiamenti li tiene Maurizio Zipponi, presidente del Comitato Nazionale Caccia e Natura, richiede strumenti e aggiornamenti, non slogan. Bene, ma voi andate a sparare? Voi avete un punto di vista? Fatecelo sapere, 334 11 11 622, ma intanto l'altra notizia di cui parlo dopo questo lampo di nuova musica è il fatto politico che innescherà forse una reazione a catena. Alemanno esce questa mattina dalla Bibbia e ad aspettarlo c'è il generale Vannacci. Wow!

effetti nulla di più bello di questa musica la prima mattina, raffiche di energia che ci aiutano ad andare avanti. E allora leggiamolo questo giorno di Alemanno. Ci siamo oggi alle 10, Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ex leader della destra sociale, lascia il carcere di Bibbia con un mix di gioia e sofferenza. Uscire mi sembra quasi disertare una trincea. È un anno e mezzo che è in carcere, condanna per traffico di influenze, ora è fuori, una nuova vita lo attende. Ma lo attende a cena il generale Roberto Vannacci, che fa mostra di magnanimità. Noi non lasceremo indietro nessuno, men che meno Gianni. In verità c'è anche un calcolo politico. Nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio che Indipendenza, il movimento politico fondato dall'ex sindaco di Roma, confluirà in futuro nazionale, la destra con il vento in poppa, anche se un sondaggio pubblicato da Noto sul giornale dava un'interpretazione diversa. Quindi per Mentana futuro nazionale è fermo al 5-4, oppure è già arrivato e si consolida al 5-4, mentre secondo il sondaggio del giornale prende questi voti solo se è alleato della coalizione del centrodestra. Ad Alemanno però interessa mettere il dito nella piaga della condizione in cui vivono i detenuti. Lo fa con un post drammatico, l'ultimo del suo lungo diario, il 63esimo prima di oltrepassare il portone di Rebibbia. Prima c'è una dichiarazione di orgoglio. È un'esperienza che non dovevo mai vivere, dice Alemanno, perché sono innocente, ma è così la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente. Poi Alemanno inizia l'analisi impietosa di quel mondo sempre evocato, promesse di cambiamento, buoni propositi e altrettante dimenticanze. Ho scoperto celle di 4 posti riempite con 6 persone, una sull'altra. Ho scoperto il degrado totale degli ambienti, delle condizioni igienico-sanitarie, percorsi trattamentali, studi e burocultura ridotti a un privilegio per pochi, una burocrazia penitenziaria lenta e prepotente, i tribunali di sorveglianza con pochi magistrati e troppe pratiche che rendono difficile tutte le decisioni e inutilmente angosciosa la vita carceraria. Ma su tutto mi ha colpito una storia che Alemanno cita in polemica con la Minetti e dice: per me è incredibile la vicenda di un 88enne che sta in carcere, non dovrebbe starci, che ha avuto la grazia di Mattarella 6 mesi fa, ma che non è ancora uscito dal carcere. Sì, avete sentito bene. Come mai? I soliti problemi, burocrazia, pratiche, rapporti che si rimbalzano di qua e di là, e dunque quest'uomo non è fortunato, dice Alemanno, come la Minetti. Si tratta ovviamente di una vicenda potente. Antonio Russo, malato, sta dentro da 6 anni e dice Alemanno: pensate se è uscito? No, perché fra 1000 diavolerie burocratiche neppure i provvedimenti di clemenza del capo dello Stato riescono a rompere il muro di gomma. Allora voglio dire ad Alemanno che probabilmente è stato straordinario il suo atteggiamento in carcere. Uno può pensare qualunque cosa su quello fuori, ma dentro ha tenuto questa contabilità, ha tenuto questo incredibile, straordinario diario
e ci racconta tante storie come queste. A quelli che stavano lì con povera Minetti ricordiamo la storia di Antonio Russo, 88 anni, graziato, ma nessuno lo fa uscire. Che vergogna questo paese.

0: 334 11 11 622 per le vostre voci. Voci!
1: Cara Silvana, informati meglio. In Spagna cresce il PIL esattamente come cresce in Russia. Peccato però che la gente sta male, perché i salari reali non corrispondono al costo della vita, e inoltre c'è una gravissima emergenza abitativa, esattamente i problemi che abbiamo in Italia. E poi, riguardo la macchina del fango, le indagini sulla corruzione sono vecchie di almeno 2 anni, quindi già quando c'era Biden. Col tuo ragionamento tu staresti dicendo in pratica che i giudici spagnoli sono eterodiretti dalla CIA o qualche altro potere occulto. Silvana, tranquilla, non farti venire queste fantasie, che poi con sto caldo, dai. Ciao Fabrizio Milano.
2: Buondì, anche il Senato americano ha affossato il War Power Act. Trump si è subito affrettato a dire che è un voto sostanzialmente inutile, e io ritengo invece che sia un segno di vitalità della esistenza del tradizionale Granular Party, e che sia un modo di ribellione contro la gestione del partito da parte di questo incidente della storia e dei suoi yes men. E tutto ciò in vista delle midterms di novembre. Ora speriamo che i senatori sentano le voci di protesta dei propri elettori, e questa è la forza delle preferenze, perché i senatori, quando rientrano nei loro collegi, hanno a che fare con un elettorato inviperito, che si vede una inflazione quasi al 4% e l'aumento verticale dei prezzi. Speriamo sia così, speriamo di sentirlo riarrivare il Granular Party, vecchia maniera MDR.
3: Ciao, sono Giuliana da Milano e sono veramente arrabbiata. DDL sulla caccia approvato, anni e anni di sacrifici cancellati in un attimo. Veramente un governo, non posso dire parolacce in radio. Ciao.
0: Wow. E Hormuz, è incredibile questa trattativa che procede, dando veramente l'impressione che gli iraniani siano direttori d'orchestra in ogni dettaglio. Ieri, per esempio, hanno contraddetto gli Stati Uniti sugli ispettori nucleari e la IEA. I beni scongelati sono già 12 miliardi e saranno usati per comprare merci e aiuti americani, dice Trump. Ma Reagan dice no, ma Teheran dice no, li usiamo come ci pare a noi. Fantastico, ma quanto soffre quest'uomo. Intanto pensate, c'è un'operazione ONU per salvare 11.000 marittimi fra quelli ingorgati, 400 navi sono pronte ad entrare, Hormuz si riapre.

Andiamo a spulciare nella rubrica di Francesco Merlo, sempre piena di perle. Su Repubblica, ovviamente. Caro Merlo, come lei anch'io non sapevo niente di Michele Mari, le confesso che ho comprato già 2 libri e Laura Traverso da Genova a scrivere. E sentite cosa dice Merlo. Una volta era la trasgressione a far vendere i libri, lo scrittore per incuriosire doveva essere maledetto. Restammo affascinati dalle reazioni pericolose di Perefit, dalla violenza concentrata di Pasolini, dalle sofferenze ineguagliabili di Jean Genet, ma andava bene anche una malattia contratta nell'esercizio della propria diversità, uno spasimo di decadenza alla Barney. Adesso per entrare nella letteratura come in un campo di saraceni basta un mezzo insulto con una finta smentita e nulla rispetto al fumo, allo zolfo del Grande Fratello, ma abbastanza per diventare, come diceva Ise Busi al tempo dei suoi libri scandalo, una provocazione, come diceva Busi ai tempi dei suoi libri scandalo. Ecco, io voglio diventare il più grande scrittore vivente. E allora questa citazione di Busi sulla polemica, io devo dirvi che sto con il cattivo, cioè sto con Michele Mari, siccome so, conosco il meccanismo della strega, alcune tappe ho partecipato anch'io come conduttore, si viaggia tutti nel pulmino, ci si conosce da mesi, anni, si cazzeggia, insomma la frase su Michele Murgia cattiva perché brutta è veramente una butade, non so neanche se sia stata detta, ma estratta dal contesto di una chiacchiera diventa un tentativo di killeraggio.

0: E finiamo il nostro volo di uccello sulle diversità con il fatto. Il Fatto Quotidiano ha sempre questo pregio che ti tira fuori una notizia diversa. Meloni, la Meloni teme che Trump scopra il suo riarmo gonfiato, millanta una spesa del 2.8 il PIL, ma per fare cassa in numero ci ha infilato dentro pure i carabinieri. Ma leggiamo un lampo, così aspettiamo e salutiamo il dottor ingegner Guido Bardi, del pezzo di Giacomo Salvini. Spese gonfiate sulle armi, timori per l'export negli Stati Uniti, grana basi, la diplomazia in allarme verso il vertice di Ankara. Abbassare i toni, dice Salvini, non mostrarsi né troppo accondiscendenti con la Casa Bianca, né continuare ad attaccarla dopo lo scontro dei giorni scorsi fra Trump e la Meloni. Sì, perché sono troppi gli interessi in ballo, sia perché c'è da preparare il vertice NATO di Ankara 7-8 luglio. Se ne parlerà questo pomeriggio a Berlino con i leader europei nel formato E5, in cui la Meloni si aggiunge insieme alla Polonia e rivedrà per la prima volta il presidente degli Stati Uniti dopo il reciproco scambio di stoccate. E in visita, in viaggio di relazioni diplomatiche, scopriremo se Trump è ancora arrabbiato con lei. Fonti diplomatiche di governo spiegano che al quartier generale della NATO a Bruxelles è scattato l'allarme sulla possibile ritorsione di Trump nei confronti dei paesi membri, e dunque anche dell'Italia, in primis per il piano di ritiro delle truppe americane dalle basi italiane in vista di un maggiore disimpegno dell'amministrazione americana sul versante europeo, concentrarsi su quello del Pacifico. I militari americani in Italia sono 13.000 nelle 120 basi regolate dagli accordi dal 51, e si teme una grossa riduzione da qui ai prossimi mesi. Sono soldi in meno, spese in meno che escono dal nostro PIL. 4 sono le basi che non dovrebbero andare incontro a riduzioni troppo strategiche per Washington: la caserma Ederle del DIN a Vicenza, la base delle United States Army Africa, la base di Gedi a Brescia, che in teoria contiene testate nucleari, si gonella per il suo strategico di affaccio sul Mediterraneo, Aviano, usata come hub di rifornimento verso tutto il Medio Oriente da tutti gli aerei della coalizione. Tutte le altre basi invece potrebbero andare incontro a riduzioni di personale. Non è escluso che arrivi anche un'altra richiesta, quella di usare queste basi, ma al momento questo è lo scenario più improbabile. Giuliano, ci sei?
1: Sempre qui e sempre presenti, buongiorno e buon San Giovanni Battista.
0: E mi sono lasciato dulcis in fundo le prime grane di Burnham, che tu purtroppo gufi come un matto, che ovviamente sono le spese enormi in armi e difesa gonfiate dal citrullone appena spedito a casa Starmer.
1: Ma scusa, ma vi siete fatti
0: governo
1: veramente?
0: Mette a disposizione un incremento di 13 miliardi per i prossimi 4 anni e sono molto inferiori ai 28 miliardi richiesti dal Ministero della Difesa di Starmer per raggiungere l'obiettivo 3% del PIL entro il 2030.
1: Vi siete fatti l'idea che ci siano le persone della provvidenza, no? Quelli che arrivano e risolvono questioni complesse, importanti, stratificate, che sono sul campo e sulla scena politica da mesi, mesi se non anni, e arriva secondo te quello che era lì non riusciva a risolvere perché chiaramente era scemo, aveva la fronte bassa, eccetera, così come i 5 suoi predecessori? che hanno lasciato anzitempo la poltrona di Downing Street, e invece adesso ne arriva uno che dovrebbe essere quello che risolve le questioni. Ma non è così, ragazzi cari. Avete una qualità di interpretazione che è, se non altro, insufficiente. Sai che cosa mi ha fatto molto pensare oggi? Sembra un argomento diverso, ma non lo è. I 40 morti in Francia per, dicono tutti, ma dico tutti, e voglio dire tutti i giornali inglesi, francesi, italiani, per l'ondata di calore. E allora uno pensa che siano delle persone che mentre passavano in strada con i 38, 40, 42 gradi che sono oggi nel nord della Francia, nell'Europa continentale, avvolta da questa strana morsa di calore, abbiano avuto un coccolone per il caldo. Invece poi vai a vedere ed erano delle persone che, poverete, non sono morte per il caldo, ma sono morte perché non sapevano nuotare, perché sono morte andando a cercare un po' di fresco e sono annegate nei fiumi o nei laghi, dove nuotare, chiunque abbia fatto il bagno una volta nel lago, una volta al mare, sa essere molto diverso. Allora, sono morti per il caldo, ma non è vero, sono morti perché annegati. Così come inquadrare le dimissioni di Starmer per la vicenda di Kiev, o per la vicenda dell'energia, o per la vicenda delle armi, come hai appena letto sul pezzo, significa non comprendere che la realtà è più complessa, e che cercare di ridurla ad uno slogan a volte serve a far vendere i giornali, come insegnano

0: buche
1: enorme e 0,71. Buona parte di quelle cose che la Meloni aveva infilato, il governo Meloni aveva infilato, devo dire giustamente, provando a ridurre le spese nuove, sono state bocciate impietosamente. E dunque, persino, e dal dialogo che c'è continuo, pensate.
2: Ma cosa vuol dire bocciate dal dialogo? Ma come parli? Sì. Ma come cosa dite?
1: C'è un, sì,
2: bocciate
1: c'è una
2: dal dialogo.
1: Allora, c'è un tavolo di negoziazione in cui continuamente l'Europa vige e dice questo c'è, questo sì, questo sì, questo no. Ed è per questo che, per esempio, ti ricorderai il delirio del ponte, quando Tajani diceva che il ponte sullo stretto era un'opera strategica.
2: Manda il giornale radio e poi ti rispondo.
1: Ad evacuare la Sicilia.
2: Serve almeno un minuto. E che ridi a fa.
1: Ci fermiamo e torniamo subito dopo. 07 in più. Vergogna.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 8 e 4 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
9: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori dell'AIEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
8: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, lo ha annunciato ieri il presidente russo Putin, che però contestualmente attacca l'Occidente. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra

0: Mostra alcun segno di un interesse genuino ad impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Sul campo i vertici militari ucraini denunciano: in tutti i settori sotto il nostro controllo si è registrata una forte intensificazione del conflitto, segno del fatto che i russi stanno cercando di agire in modo più aggressivo. In Crimea invece segnalati attacchi di droni ucraini contro siti energetici gestiti dai russi. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
1: Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
0: Con Trump ora la Premier passi ai fatti, lo ha detto ieri in direzione la segretaria del Partito Democratico Schlein. Sentiamo.
2: Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità.
0: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze, aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: 5 gol in 2 gare, lo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, in due parole Leo Messi. Con gli altri bomber, gioco forza comprimari delle meraviglie del 38enne 10 dell'Argentina. Ancor di più, quel Cristiano Ronaldo, criticato per il debutto opaco con il Congo, gli errori, figli, secondo i critici, dei 41 anni suonati. Spazzati via, ieri, dall'orgoglio del fuoriclasse, doppietta servita nel 5-0 portoghese con l'Uzbekistan di Cannavaro. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare le parole sarcastiche di CR7. Con le due reti, l'asso di Madeira tocca quota 145 maglia lusitana, diventando l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse delle rassegne ridate. Di contro, serata deludente per i baronetti inglesi che non vanno al di là dello 0-0 contro il Ghana, oscurando lo scoppiettante 4-2 rifilata alla Croazia. L'11 di Tuchel che colpisce una traversa gira a vuoto proprio come Harry Kane e si giocherà la qualificazione contro Panama. Infine, grave lutto in casa Francia, è morta la madre del CT Deschamps che, tornato momentaneamente in patria, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Buonasera, Giornale Radio, Emilio Massa. Ovviamente non ci si può fidare di uno come Trump, ma non dal momento in cui ha detto che la Meloni non è sua amica, non è che ha insultato, insomma, lei e di conseguenza tutto il popolo italiano.
10: Buongiorno Terese, la ringrazio per aver ricordato che oggi è il giorno in cui Alemanno esce dal carcere, ingiustamente recluso per un anno e mezzo. E altri hanno avuto la grazia, altri hanno avuto, non sono stati neanche messi in carcere, hanno pagato una multa, hanno avuto i domiciliari lì per un anno e mezzo per aver ritardato un mancato rientro da una licenza. Ecco, già questo sarebbe una vergogna. Ma la vergogna non è Bannacci che lo accoglie stasera a cena, anche per motivi elettorali, perché c'è qualcosa di male, non so, Raimondo è sempre stato un politico. La vergogna è tutti quelli che erano stati i suoi, quelli che avevano governato con lui, il suo ex partito, i suoi ex amici, camerati è una parola che non si può usare in questo caso qui, che hanno fatto finta di niente in questi anni. Loro dovrebbero vergognarsi di non andare ad accoglierlo e di non riservargli neanche un saluto, neanche uno specifico momento di ricordo proprio per quello che ha subito e per come è stato trattato. Perciò non speculiamo sul fatto che Bannacci lo accolga, lo voglia accogliere anche nella sua compagine politica. Anzi, dovremmo ringraziarlo perché almeno c'è ancora una persona che ha un po' di umanità in questo mondo politico, fatto di menefreghisti e di individualisti. Grazie, buongiorno.
11: Radio Giornale, Luca, buongiorno. Fabio da Como. Mi risulta che la canzone che mettete quando date le notizie qua in sottofondo era usata nel telefilm Buffy, ma la usate anche voi perché date la caccia ai vampirli? Buona giornata.
12: Al prossimo incontro tra la Meloni e Trump mi aspetto un bel siparietto come ci fu quando la Meloni incontrò Vincenzo De Luca, che la appellò con una parola che a quest'ora è meglio non ripetere. Saluti Marco da Napoli, vedremo.
13: Rieccoci, e siamo qua a discutere in studio Luca Telese, poi c'è il dottor ingegner, commendator ragionier Giuliano Guida Armi, espressione onesta, chiara, pulita della lobby che vuole più spese per gli armamenti in Italia. Buongiorno.
14: Ma giusto perché tu così possa contestualizzare e dire quanto le forze armate italiane sono in grado di svolgere il loro compito, così ti do solo il numero di carri armati pesanti, quelli che ha la Svizzera, ne ha 230 unità di cui 134 operative. La Svizzera, hai capito? Cioè ricordi dov'è quel paesino neutrale, vero quanto è grande? Mentre l'Italia ne ha 200 unità di cui operativi solo 50, si chiamano C1 Ariete, così giusto perché tu possa capire e inquadrare qual è la qualità degli armamenti di cui dispone questo paese. Un numeretto.
13: Io ti sto dicendo e spiegando che solo per le spese militari si può fare debito, per le spese sociali, come sai, un argomento lungo, per tre volte l'Europa ha detto no, l'ultima poco tempo fa, e allora l'Italia ha provato a fare lo trucchetto, ma hanno fatto bene a provare a fare lo trucchetto, mettiamoci dentro delle spese che già facciamo, che hanno più o meno una vaga attenenza con la difesa. Tajani, la solita cima, si era provato a inventarsi il ponte per la ritirata strategica, tutte panzanate. Quindi alla fine di questo cosa resta? Che in questo paese schiacciato da un bisogno di denaro per sostenere gli investimenti, gli imprenditori, si investe l'unica ricchezza che c'è nel mercato delle armi. Ora Giuliano Guidarmi, ebbene, di nome e di fatto, piace a me, manco un po' cazzo.
14: È un'interpretazione assolutamente lontana dalla realtà, però come dire, la fantasia non ha limiti ed è anche bello che ciascuno si possa crogiolare in dati mal interpretati per giustificare il proprio impianto ideologico. Io cerco di non averne, però sono sciocchezzuole. E intanto parliamo di un altro argomento, perché ieri, caro Luca, è successa un'altra cosa che è da approfondire. È stata una giornata molto pesante per la finanza, rosso quasi ovunque. A Wall Street è andata molto male, il Nasdaq ha perso il 2,21%, oltre 25.000 punti, così lo Standard & Poor's che ne ha perso 500. Maglia nera Milano per l'Europa, anche se sono andate giù anche Francoforte e Parigi, e in una serie di attività negative in tutte le borse mondiali. Un sell-off da paura geopolitica, forse la paura di Hormuz, perché i conflitti restano comunque lì sullo sfondo, ma forse qualcos'altro, perché sono state investite soprattutto le società tecnologiche, forse i semiconduttori a fare da detonatore a questa grande esplosione delle borse ieri. E allora ti direi di andarne a parlare con una giornalista che adesso chiediamo alla regia di chiamare, con la quale ci vorremmo connettere, con una giornalista economica che si occupa di economia, finanza, mercati e geopolitica per Sky TG24, che oltre a essere molto brava ha un'altra caratteristica in comune con te e con me. E non mi chiedi qual è?
13: Qual è?
14: E qual è? E che è nata nella stessa bella isola che ha dato i natali sia a te che a me. E ora chiediamo al nostro Peter di connetterci, mentre lui va a cercare Mariangela Pira di Sky TG24. Ti dico che la giornata è stata davvero pesantissima sulle borse e tutti hanno avuto paura che si trattasse di quello scoppio che stiamo attendendo da un momento all'altro, lo scoppio della bolla, così la chiamano gli economisti e gli operatori della finanza, delle grandi società tecnologiche e dei grandi investimenti, degli incredibili investimenti che sono stati realizzati negli ultimi mesi nel settore dell'intelligenza artificiale. Si attende che questa finanza possa avere un tracollo come successe nel 2008 con l'immobiliare, che ha dato poi origine alla lunghissima crisi di cui ancora oggi subiamo le conseguenze. Allora, chiedo alla regia, siamo connessi?
13: Ci siamo?
14: Allora, no, ancora no, la stanno connettendo e nel frattempo noi andiamo a vederci le altre giornali, anche perché oggi non mi sembra che abbiamo dato il premio per il titolone.
13: Mi pare che il titolone mancava oggi, cioè quello di Libero era notevole, eh? lo segnaliamo di libero. Sempre qualunque cosa accada è colpa della sinistra, degli amici di Hamas, dei terroristi. Cioè, poi vedo che il ritorno di Sallusti non ha fiaccato, diciamo, questo, questa linea così soft, c'è un britannica.
14: Sì, c'è un nuovo Sallusti, però secondo me oggi il premio per il miglior titolo va al Riformista, che pubblica una foto con un'espressione particolarmente inquietante di Benjamin Netanyahu, che dice: io non firmo, Bibi non sottoscrive nulla, Israele va avanti da solo, quinto ciclo di negoziati anti Hezbollah con il Libano e in Iran le ispezioni nucleari restano un'incognita.
13: Perché il Riformista è l'unico giornale strutturalmente bibiano, bibesco. Però voglio dire, come titolo secco, l'avevamo citato prima, il PD sta con i ladri di case, stupendo, dai!
14: No? Però non c'è, non c'è fantasia, non c'è quell'odio, non c'è quella sinistra, quella sintesi.
13: Per i beni dei privati.
14: Non l'ho trovato un titolo così straordinario, perché poi c'è anche La Verità che pubblica la Meloni, dice: i rimpatri adesso si fanno grazie a me, ma mi sembra che per oggi la palma vada al Riformista. Ed è finalmente arrivata la nostra Mariangela Pira. Buongiorno e benvenuta all'Attimo
13: Fuggente.
14: Ciao
13: Mariangela, benvenuta.
15: Buongiorno, benvenuti e bentrovati.
14: Allora, stavamo cercando di comprendere che cosa è successo ieri alle borse di tutto il mondo, dall'Oriente agli Stati Uniti, passando per l'Europa, una giornata di sell-off veramente all'impazzata, e con i titoli delle big tech in crisi. Non è lo scoppio della bolla speculativa sulle big tech, ma che cosa è successo? Sono Hormuz, che cosa può aver condizionato in maniera così pesante l'andamento delle borse ieri?
15: È un mix di fattori sicuramente. Quello che è accaduto ieri in borsa, e mentre vi parlo comunque il mercato sta recuperando, forse l'avete già visto, ma la situazione stamattina è molto diversa. Certo che però il problema di fondo, diciamo così, rimane. È come se voi pagaste dei titoli in modo molto molto molto caro, cioè io so che quel titolo fa determinati utili, so che fa un certo fatturato, ma io penso che faccia 20 volte, 30 volte, 40 volte quel fatturato, quindi lo pago in borsa, diciamo così, detto volgarmente, come non merita di essere pagato. Che cosa succede quindi? Che quando il mercato si accorge di questa, che è in gergo una sopravvalutazione, il mercato inizia a girare. E la domanda che però dovremmo farci è: scusate, ma queste cose non le sapevate già da prima? Perché comunque che SpaceX fosse strasopravvalutata il giorno della quotazione, un gruppo che in perdita non fa neanche utili, ma tu decidi il giorno della quotazione di premiarlo con una crescita a due cifre, il giorno dopo a due cifre, due giorni dopo a due cifre. Queste cose le sapevano anche prima. Perché quindi succede questa cosa qui? Perché il mercato a volte è come se fosse pilotato, crede in una determinata tendenza, crede in un determinato trend e lo premia, per poi a un certo punto magari smettere di farlo. Ma non è che queste cose non si sapessero da due mesi, le sapevamo da tempo.
14: E ogni volta che sento parlare gli esperti di finanza e i giornalisti bravi come Mariangela Pira, mi ricordo, penso sempre che ci sia un parallelo tra la finanza, le borse e le storie d'amore. Cioè, mi sembra che tu abbia raccontato la vicenda di una persona che si innamora di un'altra, salvo rendersi conto dopo qualche settimana che non era tutta questa gran meraviglia.
15: Sì, è un po' così, nel senso che io credo veramente che il mercato ormai sia fatto anche da quelle macchinette per cui c'è una tendenza e tutto si adegua, e credo che sia un mercato parecchio pilotato. Del resto è un mercato dove ci sono anche operazioni nette, proprio nette e visibili di insider trading da parte dell'amministrazione americana, e nessuno dice bah, quindi anche questo dovremmo dire. In più c'è un secondo tassello importante, però me lo fanno notare stamattina in alcuni report agli analisti, è il fatto della Fed. La Fed tutti pensavano fosse super morbida, Kevin Warsh è stato messo lì da Trump e quindi sicuramente ci aiuterà, abbasserà i tassi, ma Kevin Warsh ha fatto capire che se deve fare qualcosa è alzare i tassi. Perché comunque non so se lo faccia perché vuole rabbonire il mercato, come dire, guardate che io sono qui perché sono competente. Quindi se un banchiere centrale vede l'inflazione alzarsi, alza i tassi, non li abbassa. Io questo non posso saperlo, mi limito a leggere i dati. E i dati ci dicono che comunque la Fed potrebbe alzare i tassi.
14: Anche su questo aumento dei tassi, Mariangela, ti chiedo un parere su quello che è stato invece realizzato recentemente dalla Banca Centrale,
13: tassi.
14: Dalla Banca Centrale Europea. Sì, c'è un aumento dell'inflazione, dunque la Lagarde in maniera quasi istintiva aumenta i tassi, però la crescita di quell'inflazione non è una crescita da squilibrio domanda e offerta, è una crescita di inflazione che viene dalla crisi energetica. Non è stato forse un errore in questo caso aumentare i tassi?
15: Guarda, innanzitutto fatemi dire sommessamente, come dice la Presidente del Consiglio, che io non vorrei mai essere nei panni di Lagarde, piuttosto tornerei a Calagonone a servire ai tavoli, e quindi una cosa direi
14: dovendo scegliere ti consiglierei di andare a Francoforte, conoscendo anche le realtà dei tavoli di Calagonone.
15: No, però veramente non farei mai quel mestiere. Detto questo, perché lei ha fatto così? Lei ha fatto così perché l'inflazione comunque ha rialzato la testa e parecchio in Europa. Quindi lei ha detto, io alzo i tassi una volta, lo faccio una tantum, non l'ha detto espressamente, però l'ha fatto capire in conferenza stampa, dagli aggettivi usati, dal modo in cui l'ha detto. E poi, se si risolve Ormuz, ovviamente ci sarà ancora uno strascico di inflazione, un rialzo dei tassi solo non creerà problemi come quando magari è successo in passato. Quindi io credo che l'abbia fatto per questo, è una mossa semplicemente temporanea. Non so cosa avrei fatto io. Direi che è molto complesso, anche perché purtroppo questa volta, attenzione, gli errori non dipendono da lei, ma da quello che succede in altre parti del mondo.
14: Luca,
13: hai avuto una lezione... Ti ha spiegato chi sei, ti ha spiegato cosa stai facendo e perché sei come i canarini nelle miniere che spiegano cosa sta accadendo su queste voci di spesa. Devo dire grazie, grazie, una sorta di lezione illuminante, veramente.
15: Grazie a te Luca, grazie.
14: Grazie Mariangela per essere stata con noi.
13: A bada Giuliano, che ogni tanto c'è queste cose un po' che lui vorrebbe il carro armato, vorrebbe la parata, e c'è queste debolezze.
14: Chiedo scusa Mariangela, Luca è rimasto sull'argomento della mezz'ora prima, ma adesso si porta alla pari. Un abbraccio, a prestissimo.
15: A presto a voi.
14: Ciao, ciao, ciao.
13: È la somma, la grande somma.
14: Ma
13: hai
14: tu
13: provato,
14: stavamo parlando di Adir.
13: Mi avresti
14: convinto. Parlando di
13: borse.
14: Ma figurati se voglio convincere te. Ma tu guarda, una cosa che devi tenere a mente, caro Luca, è che io proprio la vocazione a convincere gli ossessi non ce l'ho. Non sono spinto da questo sacro fuoco. Vi lascio serenamente con le vostre
13: idee. Sul centro online.
14: Bellissimo giornale.
13: C'è un editoriale di un certo Giuliano Guidardi che prova a convincermi anche lì e prova a spiegarmi che il riarmo, il club dei bombaroli, guerra biattisti, gli attacchi a Mosca, l'Ucraina, tutto giusto. Quindi anche questo pluralismo vi regaliamo, non è stupendo?
14: È vero, sì, su questo devo dare atto che ospiti anche opinioni molto diverse dalle tue curiose e distopiche. E ci arriva un messaggio, anzi diversi messaggi, ne diamo lettura velocissima perché sono come delle perle, così arrivano nel firmamento delle idee di Giornale Radio. Il problema più grave è il Giappone, la possibile bolla è in Giappone, così ci dice Mary.
13: Ma perché non lo sai?
14: Io non so mai niente, so solo di non sapere, come il nostro amico filosofo.
13: Non è che poi fai come il Giappone ti sembra lontano, che è un orizzonte strapaesano, ti sembra che il Giappone sia una cosa sbagliata.
14: Hai sentito però, anche la nostra Mariangela.
13: Morto di grigio era il titolo, sì, sì. Era la difesa di questo cazzone sesquipedale che mo se ne è chiuso.
14: Un'ascoltatrice che mi chiede di farti una domanda e io te la faccio. Chiedi a Luca di dire qual è la prima volta in cui l'Italia ha avuto rilevanza internazionale. Questa è la domanda. E poi c'è anche la possibile commento alla tua non risposta. Vado direttamente a questo perché abbiamo poco tempo. Se non risponde,
13: sì. o non risponde. Proclamazione dell'impero con Mussolini, forse allora.
14: Allora, la risposta che l'ascoltatrice, che poi la nostra MDR, chiede è: dopo che Cavour ha inviato uomini nella guerra di Crimea, i ricorsi della storia sedere con i vincitori e affrontare l'issue Unità d'Italia nella conferenza di Parigi del 1856. E questo ci arriva da Monica di Roma. Che ricchezza nei nostri ascoltatori. Andarmo. Adesso ci fermiamo, Luca.
13: Alpini. Bene, ottimo. A fra poco.
14: Pubblicità. Torniamo
16: subitissimo.
14: L'attimo
16: fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
17: Attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Gli ho dato a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
25: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
26: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
27: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
26: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
28: Sono le 8 e 33 minuti.
29: Guidare informati.
30: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Ancora difficoltà sul tratto emiliano della 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra il bivio per la 22 e lo svincolo di Reggio Emilia verso Milano e 2 km per curiosi nella direzione opposta. A Mantova, code in tangenziale sud all'altezza della rotonda per Mantova centro verso Brescia, Cremone e Parma. In A4 per un incidente circa 3 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. Traffico in aumento a Milano con code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi, in tangenziale nord tra 9 e Sesto nelle due direzioni, in est da Colonia Est via Padova verso Bologna, in ovest da Roas Corsico verso la 1, in A7 per lavori prime code tra Bolzanete e Busalla verso Milano, in Umbria code a Perugia per lavori sul raccordo per Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi, verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Torcervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale fino ai Parioli verso lo stadio, code anche su grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli per lavori ci sono code anche oggi sull'asse mediano tra Aversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Aversa Sud e Aversa Nord verso Caserta, in autostrada verso Napoli rallentamenti e possibili incoronamenti in A1 tra l'asse mediano e Casoria e più avanti all'altezza del bivio per Napoli centro. A Napoli per il traffico primi incoronamenti in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli, tra Pomero e Camaldoli verso l'aeroporto. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
31: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
32: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani
0: delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
1: Buongiorno, ma un partito fondato con la feccia e gli avanzi di galera al 5-3%, ma non avete paura?
2: Dottor Guido Baldi, buongiorno. Ma c'è un reparto in Italia che invece è in grado di svolgere il proprio lavoro? Per esempio ospedali, medici, infermieri. Cioè, lei mi parla di armi, no vabbè, dell'esercito. Ma no, c'è un'istituzione, un qualcosa in Italia che invece è in grado di compiere il proprio lavoro? Parliamo della scuola, parliamo degli insegnanti. Ma dai, Ileana da Milano.
3: Buongiorno Giornale Radio, Riccardo da Catania. Volevo fare una considerazione su quello che ha detto il dottor Guidabardi in relazione ai carri armati italiani, che sono operativi la metà di quelli della Svizzera, e vorrei invitarlo a una riflessione. Le guerre attuali, Ucraina e Iran, USA, Israele, hanno dimostrato che oggi il carro armato, l'elicottero, sono dei mezzi obsoleti. Non potremo più vedere i film di una volta, la battaglia dei giganti, Apocalisse Now, perché la guerra oggi sono droni e missili, e costano tanto tanto meno. Quindi molto spesso qua si parla di riarmo, ma più che altro per spendere per il riarmo, ma non per fare un qualcosa di concreto. Grazie.
14: E rieccoci, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi. Io volevo leggerti una dichiarazione, Luca, che oggi ovviamente non si trova sulla nostra stampa nazionale, ma che sono sicuro tu troverai interessante, ed è la dichiarazione del ministro degli esteri polacco, Polonia da te, così ampiamente lodata in questi giorni in cui hai deciso di prendertela con gli E3. E allora, il ministro degli esteri polacco Sikorski avverte che Putin potrebbe usare un attacco sotto falsa bandiera come pretesto per nuovi attacchi. Tu ricorderai sicuramente l'incidente di Gliwice del 1939, l'operazione che venne tenuta sotto falsa bandiera, utilizzata dalla Germania nazista come pretesto per poi scatenare la guerra che poi effettivamente è il primo settembre del 39 insanguinò l'Europa per i successivi 6 anni. E allora le dichiarazioni di Sikorski fanno seguito anche alle affermazioni di Putin, secondo cui la NATO e l'Unione Europea starebbero, e guarda, noto una curiosa coincidenza di posizioni, starebbero fabbricando a tavolino la minaccia russa per giustificare la propria militarizzazione, mentre i funzionari russi accusano l'Occidente di prepararsi al conflitto. Vedo che gli argomenti dell'attimo fuggente arrivano davvero in tutta Europa.
13: Ahimè, è così.
14: E allora, siccome come nostro costume andiamo a vedere proprio nei luoghi in cui le cose accadono cosa sta accadendo, siamo collegati con l'inviata di Avvenire, Lucia Capuzzi, e già è sempre esperta di Centro e Sud America, ma adesso distaccata in Ucraina per vedere che cosa succede da quelle parti. Buongiorno e bentornata, Lucia.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
14: Ciao. Allora, parlavamo delle dichiarazioni del ministro degli esteri Sikorski, che dice che probabilmente Putin potrebbe usare un attacco sotto falsa bandiera, ma com'è la situazione sul campo?
4: La situazione sul campo da qualche settimana vede una serie di affondi dell'Ucraina sia in territorio russo sia soprattutto sulla penisola della Crimea, e quindi il fatto che appunto l'Ucraina abbia sviluppato una propria produzione di droni e lo sviluppo tecnologico in qualche modo sta consentendo all'Ucraina, forse per la prima volta dalla primavera estate del 2022, di avere successi significativi sul campo. È molto presto per capire che cosa potrà succedere in pratica, nel senso che questa guerra si combatte centimetro per centimetro di terra, quindi ancora i movimenti sono davvero minimi sul campo, però appunto sicuramente nelle ultime settimane si è registrata questa tenuta dell'Ucraina sul campo. È una prima fatica che si vede delle forze armate russe. Ovviamente è molto, molto presto per dire come si svilupperà. La popolazione ovviamente è molto stanca dopo 4 anni e 4 mesi di guerra. C'è un problema evidente di forze sul campo. L'Ucraina usa i droni proprio perché c'è una fatica di reclutare le persone, appunto dopo 4 anni e 4 mesi la leva obbligatoria è un peso enorme per gli ucraini che sono obbligati ad andare al fronte dai 25 ai 60 anni, ci sono 2 milioni di giovani uomini che vivono nascosti perché al fronte non ci vogliono andare. E appunto la guerra,
13: Dio li benedica, viva la diserzione. Ma ti volevo chiedere, Come spieghi questa incredibile esplosione della polemica con i polacchi intorno all'UPA, la celebrazione dell'UPA come degli eroi, milizie, ricordiamo, filonaziste assimilate in tutto per tutto alle SS durante il conflitto del 42, che ha portato addirittura il presidente polacco a chiedere di ritirare la più importante onorificenza mai consegnata a Zelensky?
4: E purtroppo c'è un problema che secondo me dobbiamo vedere nella sua gravità. C'è nell'est Europa e in Ucraina, in questo non fa eccezione, anzi lo vive in modo esasperato, un problema di una memoria non rielaborata della Seconda Guerra Mondiale e del periodo sovietico. In Ucraina una serie di componenti nazionaliste estreme e radicali, ma lo stesso Stephen Bandera è che è considerato qua un eroe nazionale, ha avuto collaborazione, molto spesso appunto addirittura inquadramenti come nel caso dell'UPA con le forze naziste. Per gli ucraini però, più che i nazisti, lo vedevano come una resistenza alla occupazione russa. Questo è rimasto molto forte e il governo Zelensky utilizza eroi nazionali indistintamente, ha fatto appello al nazionalismo ucraino antiputiniana e antirussa. In particolare si va approfondendo anche all'interno del governo le componenti più radicali del nazionalismo, perché i paesi in guerra tendono a passare dall'idea nazionale a un nazionalismo che si fa sempre più radicale. Lo vediamo anche con lo slancio con cui ogni simbolo russo, ma non simbolo militare, simbolo culturale, viene coperto o rimosso dalle principali città ucraine. Parlo di scrittori, parlo di musicisti, tipo Pushkin, tipo Babel, tipo lo stesso Tolstoi, Dostoevsky, possiamo con Gogol, possiamo continuare con la lista è lunga.
13: Caro Giuliano, questo
4: imperiali, no? Caterina, quindi la grande, quello è più comprensibile, nel senso che quelli
14: certo
4: sono
14: che
4: i simboli
14: un po' curioso, Lucia, pensare che mentre stanno sparando in questi momenti, in queste ore, mentre si spara, ancora non si sia risolta la memoria storica di fatti che sono avvenuti più che 80 anni fa. E intanto diamo anche la notizia che Sebastopoli, occupata così come gli ucraini la chiamano, è rimasta completamente senza elettricità dopo un attacco di droni. E sulla vicenda di cui parlavamo poc'anzi, proprio dei rapporti tra l'Ucraina e la vicina Polonia, non c'è stata solo la vicenda dell'UPA, caro Luca, perché ad esempio l'Ucraina è in queste ore alla conferenza sulla ripresa di Danzica in Polonia e stanno cercando accordi in materia di difesa e di energia, difesa comune e di scambi di fonti di energia, quindi le questioni sono un po' più avanti di quello che ci sembra sempre, sai?
4: Sì, sicuramente, Lucia. Però appunto c'è Zelensky che non si presenterà alla conferenza sulla ripresa, che è un segno di un malessere evidente. Consideriamo che la Polonia è stata in questi anni uno dei più stretti alleati dell'Ucraina, anche perché condividono la paura della minaccia putiniana. E quindi questa, però appunto è paradossale che ancora si faccia fatica, ed è un problema, secondo me, un problema che andrebbe sviscerato anche nel dibattito di questi paesi, a fare finalmente i conti con la memoria, perché sin quando non fanno i conti con una memoria che c'è, e poi ne vediamo le conseguenze nel presente. La stessa Russia vive questo problema. Io appunto sono abbastanza convinta che Putin sia conseguenza devastante, terribile, però appunto di una memoria, di un processo che non è stato fatto dopo il collasso dell'Unione Sovietica.
14: E forse era il caso di farlo, però è sempre curioso che quando ci sono degli atti criminali poi si vada a vedere se la persona in questione aveva
13: però
14: avuto problemi in famiglia col padre. Sì, prego.
13: Quello che ci hai detto, Puškin, Tolstoj, Dostoevskij, veramente è uno dei motivi di questa guerra, il tentativo di cancellazione culturale di un'importantissima eredità.
4: È vero che appunto la battaglia culturale non l'hanno inventata gli ucraini, nel senso che sia l'impero zarista che l'impero sovietico hanno imposto, rispetto appunto agli autori nazionali ucraini, rispetto alla lingua ucraina, hanno imposto una serie di figure, hanno preso una serie di figure della cultura e le hanno imposte come modelli. Vero è però che d'altra parte c'è una storia di legami che non può essere cancellata. Ora, più che cancellare, secondo me, il problema è, più che correggere il passato sbagliato, secondo me qua si dovrebbe decidere di costruire un presente e vedere appunto riappropriarsi. E questo, purtroppo, più va avanti questa guerra, più è tutto bianco e nero, e bianco e nero non c'è nulla.
14: Grazie Lucia Capuzzi, grazie per essere stata con noi.
4: Grazie a voi.
14: Diretta,
4: grazie
14: Lucia, dall'Ucraina, buongiorno. Prestissimo.
4: A presto, grazie.
14: Vedi, le situazioni sono sempre un po' più articolate di questa tua maledetta idea di dividere tutto tra buoni e cattivi.
13: Ma è lì il motivo della conculcazione, della cancellazione culturale di interi blocchi, letteratura, cinema, teatro, è uno, ma soprattutto anche la lingua per parlare negli uffici pubblici, è uno dei motivi proprio. Quell'aggressione è uno dei motivi della guerra.
14: Sarà uno dei motivi, ma certo che rispondere a qualsiasi tipo di problema con le bombe e i carri armati pare un po' eccessivo, diciamo così. Va bene, ti sembra una definizione moderata?
13: Va bene, Didi, vai.
14: E allora io a quest'ora non posso che, ecco qui, richiedere questa celestiale musica.
13: Andiamo
14: che ci introduce e ci porta
13: centro
14: al labaro
13: geopolitico, nevralgico, da cui si vede il mondo.
14: E dillo, nevralgico, centro nevralgico.
5: Nevralgico. Benissimo.
14: Ti va bene Alberto Fazzolo, nevralgico?
5: Sì, sì, anche se di questi tempi comunque che non è un qualcosa di molto auspicabile, che può finire male, diciamo. Però la prendiamo come viene.
14: Oh, non comunque, preoccupatevi, state sereni perché finirà male per tutti, quindi su quello possiamo andare più.
5: Speriamo più per altri che per noi, però ci tengo questa mattina a manifestare dissenso rispetto alla presa di posizione sulla Svizzera. Perché?
14: E cioè non c'è stata nessuna presa di posizione.
13: Ma c'è stato l'ordine di Giuliano, dai.
14: Non c'è stata una presa di posizione, c'è stata riferire un dato tecnico.
5: Ma il dato tecnico è storpiato, perché la Svizzera non è come l'Italia. La Svizzera, sebbene molto più piccola, che è a grosso modo 9 milioni di
14: abitanti,
5: è neutrale, sono 500 anni che non invade nessuno, che non mi sembra un dettaglio trascurabile, ma soprattutto ha il servizio militare obbligatorio, quindi se mandi la gente a fare il militare è ovvio che gli devi dare qualche strumento con cui addestrarsi e giocare e fare quello che pare, quindi è ovvio che devi avere qualche carro armato.
14: No, scusami, armati però, scusami però non è che tu puoi controllare il numero dei carri armati in relazione al numero di persone che ci salgono sopra, perché non è che le forze armate svizzere abbiano un numero di persone più rilevante di quello che hanno le forze armate italiane.
5: Certo.
14: Perché sono anche quattro gatti in croce.
5: Allora, le forze armate italiane sono circa, tutto il comparto difesa sono circa 300.000 persone, tecnicamente le forze armate svizzere sono 4 milioni di persone, perché sono tutti cittadini maschi, lì
14: il servizio militare
5: è il richiamo annuale e quindi tutti gli anni i cittadini svizzeri, non proprio tutti, ormai stanno un po' allentando pure loro i cordoni, però tutti gli anni tutti i cittadini svizzeri tornano a fare le esercitazioni e quindi è normale che devi avere la strumentazione per tutti. La Svizzera, altro dato importante, è il paese al mondo con la più alta percentuale pro capite di armi d'assalto, perché tutti hanno a casa il proprio fucile, un
14: armi. Ma al contrario, Michito, sono tutte argomentazioni. Ma no, Luca, sono tutte argomentazioni che corroborano la mia. E come vedi, la Svizzera, un paese di quanti abitanti, ricordamelo Alberto?
5: 9 milioni.
14: 9 milioni di abitanti, cioè un paese che è.
13: E 4 milioni mobilitati, ma di che sta parlando?
14: Ha 4 milioni mobilitati, pur essendo e mantenendo la neutralità, ha una diversa cultura delle forze armate. Al contrario, altro che annichilito. Ti ringrazio, Alberto, per aver portato queste straordinarie argomentazioni alla tesi.
5: Sì, sì, però la tesi deve essere pure orientata dal fatto che comunque non le usano per invadere nessuno, sono 500 anni che non rompono le scatole a nessuno, cioè, quindi si possono armare quanto gli pare, tanto non fanno danno come possiamo aver fatto noi. E
14: la tua tesi che piace a Telese è che loro abbiano 4 milioni di potenziali soldati e quel numero di forze armate di armamenti per giocare tra di loro.
5: No, per difendersi è ben diverso. E poi comunque bisogna pure valutare se c'è bisogno.
14: Mentre
5: di
14: gli ucraini stanno attaccando.
5: L'Ucraina si era impegnata alla neutralità. Faccio un altro esempio, mittele europeo, visto
14: perfetto.
5: Che è la giornata.
14: A me va benissimo.
5: Orientiamo
14: così.
5: La mittele europea. L'Austria, abbiamo fatto alla fine
14: eccezionale
5: della Seconda Guerra
14: ricostruzione.
5: Mondiale. All'Austria, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, avevano fatto la stessa offerta che venne fatta alla Finlandia, cioè gli dissero: vuoi essere neutrale o vuoi avere l'occupazione sovietica sul tuo territorio? Loro dissero: preferiamo la neutralità, ovviamente, e quindi i sovietici si ritirarono, esattamente come è successo in Finlandia. Ora la Finlandia ha rotto la neutralità e avrà dei problemi. L'Austria invece continua onestamente ad essere un paese neutrale al centro d'Europa a cui non rompe le scatole nessuno.
14: Mentre le rompono all'Italia non neutrale. Senti, ti vorrei chiedere della riunione dei leader di quello che si chiamava il gruppo di Visegrad dopo due anni di scissione. Il gruppo di Visegrad, che come è noto riunisce tutti i leader dell'Europa centrale, e si è riunito per il suo primo vertice dopo oltre due anni, e l'obiettivo è quello di ricostruire quei legami che erano almeno incrinati dall'invasione russa dell'Ucraina. I cambiamenti politici in Ungheria hanno riacceso le speranze di una maggiore cooperazione in materia di energia, migrazione e politica dell'Unione Europea. È una buona notizia per l'Ucraina o per la Russia?
5: Beh, probabilmente soltanto per i quattro membri che ne fanno parte, quindi Cechia, Slovacchia, Ungheria e Polonia, perché quello su cui potranno esercitare una qualche pressione è soltanto le politiche energetiche, perché ricordiamo appunto che soprattutto l'Ungheria e la Slovacchia avevano avuto delle tensioni molto molto forti con l'Ucraina per le forniture energetiche, poi ognuno si è mosso un po' in autonomia e questo ha indebolito le posizioni, quindi questo formato V4 servirà soprattutto per andare a chiedere dell'Ucraina il rispetto dei contratti petroliferi che ci stanno con la Russia, perché ricordiamo che la Russia è il fornitore principale di idrocarburi tanto per l'Ucraina quanto per i paesi che sono a ridosso dell'Ucraina, perché le sanzioni riguardano prevalentemente idrocarburi trasportati via nave, quindi noi ce le prendiamo tutte, mentre i paesi che hanno gasdotti e olodotti collegati con la Russia continuano a comprarsi gli idrocarburi. Quindi questi paesi hanno avuto qualche problema di fornitura e adesso cercano di andare a trattare con l'Ucraina in maniera coerente, organica tra tutti quanti. Anche se ricordiamolo che c'è un paese, la Slovacchia, che non è proprio allineata come gli altri, perché se Cechia, Ungheria e Polonia adesso sono molto affiatati, la Slovacchia ha un posizionamento un po' diverso e questo comunque potrebbe pesare, quindi sulla tenuta di questo V4 vediamo, perché ci potrebbero essere delle sorprese, non darei nulla per scontato.
14: Dalla tua risposta mi pare che sia una cosa a vantaggio dell'Ucraina, mi pare di aver capito. Bene. Ma
5: beh, comunque l'Ucraina prende delle royalty.
6: Cioè?
5: È perché nel passaggio del gas e del petrolio russo sul territorio dell'Ucraina per andare poi in questi quattro paesi comunque viene pagato, c'è una tassa di transito, quindi i vantaggi ce l'ha l'Ucraina. È vero pure che di fronte alla pioggia di miliardi che gli arrivano dall'Unione Europea queste sono briciole, quindi magari non è proprio l'argomento più appetibile per l'Ucraina. Quello che gli interessa di più è quello politico, quindi di fiaccare quelli che erano i paesi che un po' strizzavano l'occhio a Putin, appunto l'Ungheria e la Slovacchia in primis. Adesso è rimasta solo la Slovacchia, avere un rapporto privilegiato e quindi probabilmente tornerà più miti consigli dal Ma punto di vista ucraino.
6: Ora che gli americani non danno più l'assistenza di intelligence negli attacchi, nell'individuazione dei bersagli, del movimento delle truppe, tutto questo lo stanno facendo i tedeschi?
5: Più che tedeschi gli inglesi, sia per la capacità militare, ricordiamolo, abbiamo iniziato questo collegamento parlando di capacità militare dei vari paesi e ricordiamo che la Germania ha un esercito che fa sostanzialmente ridere, non è una cosa che
6: però lo stanno riaccendendo.
5: Sì, ci hanno messo qualche soldino sopra, 1.000 miliardi ce li hanno messi, poi comunque hanno una capacità industriale che può bruciare le tappe, quindi sappiamo che possono arrivare a qualcosa, ma la capacità soprattutto di intelligence e di ultime tecnologie sono gli inglesi, sì. E soprattutto Starmer, ricordiamolo che prima di mollare comunque ha investito altri 1.000 miliardi nel sostegno, un altro miliardo nel sostegno all'Ucraina, quindi ci sta un ultimo regalo.
6: Giuliano scommette che Barnum non cambierà nulla di questa politica e purtroppo temo che sia così.
5: Anch'io sono convinto che l'unica cosa che cambierà sarà la targhetta sul citofono al numero 10 di Downing Street, perché per tutto il resto si va con il pilota automatico.
14: Mamma e pensa mia. Che soprattutto non hanno neanche il citofono al numero 10 e comunque la Germania potrà
5: davanti che funge da
14: potrà sempre contare sull'aiuto anche delle truppe della NATO e delle truppe della sua vicina Austria, perché se è vero che l'Austria è neutrale, caro Alberto, è anche vero che partecipa regolarmente a esercitazioni congiunte con la NATO secondo il programma di Partnership for Peace che li vede saldamente alleati, quindi è una neutralità di quelle che possiamo e vogliamo avere tutti quanti.
5: Però non è invaso. Bene. Nessuno, poco non mi pare.
14: No, è stata invasa però e non mi sembra un bel ricordo.
6: La morale della puntata, non vi pizzicate. Qual è la morale della puntata, Giuliano?
14: Guarda, oggi ti stupisco perché ti riferisco una morale che è il mio pensiero, contrariamente alle scadenti manipolazioni che tu ne fai, ed è del grande Napoleone Bonaparte che diceva che nel mondo ci sono soltanto due forze, la spada e lo spirito, e alla lunga la spada è sempre vinta dallo spirito.
6: Wow, fantastico! Sapete che facciamo ancora una volta? Vi consegniamo la programmazione di Giornale Radio, vero Giuliano?
14: Certo, adesso arriva la nostra straordinaria Vicky Mangone, poi la lunga programmazione di Giornale Radio, sempre tra notizie e commenti, commenti e notizie, e la nostra cifra per tutte le 24 ore di programmazione, 7 giorni su 7. State con Giornale Radio, noi ci sentiamo domani alle 7 domani con l'Attimo Fuggente.
6: Con tutta la banda.
14: E ciao. C'è anche Telese, pensa un po' tu.
7: L'attimo fuggente.
6: Ciao, ciao, ciao.
7: L'attimo fuggente. Giornale Radio.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.

0: le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
1: Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
2: Ma buongiorno, sono le 9:06. Buongiorno da Vicky Mangone. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Tutti ne parlano, il magazine di Giornale Radio. Oggi mercoledì. Mercoledì 24 giugno, vediamo i temi di cui parleremo, che tratteremo questa mattina insieme ai nostri ospiti. Parleremo di lunghi e estenuanti viaggi cui sono costretti gli animali d'allevamento, che vengono esposti a immense sofferenze, sovraffollamento, temperature estreme, lesioni e rischio di morte. Una coalizione guidata da CVF con altre associazioni ed esperti di 33 paesi chiede lo stop al trasporto a lunga distanza di animali vivi. Ne parleremo con Viviana Vignola, responsabile delle campagne CVF Italia. Parleremo poi di donazioni del sangue, l'importanza di farlo in estate prima di partire per le vacanze. Andate a donare il sangue. Con noi ci sarà Oscar Bianchi, presidente nazionale dell'AVIS. Oggi la UE tutela con le indicazioni geografiche oltre 3.700 prodotti alimentari e bevande europee. Nei giorni scorsi sono stati registrati 13 nuovi prodotti, fra questi c'è il peperoncino di Calabria e la zampina di San Michele. Mauro Rosati sarà con noi, direttore generale della Fondazione Quali Vita. È nato, questa è carina, è nato il sommelier della mela, è nato in Val Venosta, terra di mele. Dietro la semplicità di questo frutto si nasconde un profilo sensoriale ricco, fatto di croccantezza, di succosità, di equilibrio tra dolcezza e acidità, con note aromatiche che possono ricordare agrumi, fiori o spezie. Ne parleremo con Walter Guerra, ricercatore responsabile del settore frutticoltura presso il centro di sperimentazione Limburg, istituto di ricerca agricola della provincia autonoma di Bolzano. Questi sono gli approfondimenti di questa mattina. Il numero per le vostre voci è il 334 11 11 622. Dai che partiamo!

Voglio salutare chi ci ascolta dal luogo di vacanza. Un po' di invidia, un pelino, poca poca, però c'è. Sono tanti quelli che ci ascoltano dal luogo di vacanza. Sono ancora di più, però, quelli che ci stanno pensando proprio quasi fosse un chiodo fisso, no? Si svegliano già con l'idea di vacanza, ma quando parto? Ma quando? Partiamo tutti, con calma, con calma. Gli italiani continuano a considerare le vacanze una assoluta priorità, nonostante l'aumento dei prezzi che vi stiamo raccontando più o meno tutti i giorni e nonostante un contesto economico che richiede maggiore attenzione alla gestione delle spese. Ma piuttosto che rinunciare a partire, uno su tre sceglie di ridurre altri consumi o di accorciare la durata del soggiorno. Questa è una ricerca condotta da Eumetra. È una ricerca sui comportamenti di consumo legati al turismo. L'indagine mostra anche come la vacanza sia sempre meno associata a uno status sociale e sempre più vissuta come un'esperienza di benessere personale. Per il 51% degli intervistati rappresenta soprattutto l'occasione per interrompere il ritmo frenetico della quotidianità, allontanandosi dal lavoro, dallo studio, dagli impegni accumulati durante l'anno. Poi magari la prossima volta parliamo anche di quelli che il lavoro se lo portano in vacanza. In ogni caso, questa esigenza è ancora più forte tra i giovani tra i 18 e i 34 anni, dove coinvolge quasi 6 persone su 10. La maggior parte sceglie il mare come luogo di relax e di ristoro. E allora vi do i dati di un'altra ricerca, uno studio fatto all'università di Plymouth, davvero pazzesco, pubblicato sulla rivista One Health. In pratica hanno messo in piedi la prima vera mappa mondiale dei rifiuti sulle coste, andando a controllare migliaia di litorali sparsi nei 5 continenti. E i dati che hanno raccolto fanno venire i brividi. A invadere la sabbia, a invadere le scogliere, persino le mangrovie, sono soprattutto quegli oggetti che usiamo per consumare cibo e bevande in modo rapido. Quindi parliamo di bottiglie, di tappi, di contenitori monouso, di confezioni di cibo che si trovano davvero ovunque, quando dico ovunque è proprio in ogni angolo, in ogni anfratto, sia nei paesi più ricchi e industrializzati che in quelli emergenti. Accanto a questi ci sono poi i soliti noti, i soliti sacchetti di plastica, i mozziconi di sigaretta, i piccoli oggetti che magari usiamo per 2 minuti ma che poi restano a inquinare l'ambiente per decenni se non per secoli. Per riuscire a costruire questo enorme database, gli scienziati hanno unito i puntini analizzando la bellezza di 5.300 indagini ambientali in 112 paesi diversi. Hanno monitorato spiagge, coste rocciose, estuari e aree remote in ogni singolo oceano del pianeta e l'obiettivo non era solo contare la spazzatura, ma capire da dove arrivasse. È emerso chiaramente che gli imballaggi alimentari sono la categoria più diffusa in assoluto, presenti come rifiuto principale nel 93% delle nazioni esaminate. Questo ci racconta qualcosa di profondo, no? Non è solo la cattiva abitudine del singolo incivile, cioè non è lo zozzone di turno, ecco, tanto per capirci, ma siamo davanti a una vera e propria cultura globale dell'usa e getta, no? Come dire che siamo tutti un po' zozzoni, più o meno inconsapevoli, ed è sempre il nostro turno, ecco. È una cultura usa e getta basata su oggetti pensati per durare giusto il tempo di un attimo. E questa mentalità che calpesta la natura si riflette purtroppo anche in molti altri ambiti della nostra società, dove la sensibilità ambientale e il rispetto per la vita vengono purtroppo messi da parte. Proprio per questo, parlando di battaglie urgenti per i diritti e contro lo sfruttamento, fra poco con Virginia Vignola, responsabile delle campagne di CWF Italia, parleremo del tema del trasporto di animali vivi e sul loro accorato appello per fermare questa sofferenza. Altro grande tema.

0: Sono le 9:20 minuti, ben trovati, state ascoltando Tutti ne parlano, io sono Vicky Mangone, ancora buongiorno a voi. Milioni di animali allevati ogni anno vengono trasportati per migliaia e migliaia di chilometri via terra e via mare, viaggi che possono durare giorni, possono durare settimane, in alcuni casi addirittura mesi. Secondo una coalizione internazionale guidata da CVF, queste trasferte espongono gli animali a sofferenze davvero enormi. Immaginate il caldo, caldo estremo, la fame, la sete, il sovraffollamento, le ferite, persino la morte. Oltre 130 associazioni ed esperti di 33 paesi hanno chiesto all'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale di intervenire per fermare il trasporto a lunga distanza di animali vivi. Ne parliamo con Viviana Vignola, responsabile delle campagne CVF Italia. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Benvenuta Viviana. Sì. Dici quanto è diffuso questo fenomeno, il fenomeno del trasporto di animali vivi nel mondo. Parliamo di milioni di animali movimentati.
1: Esattamente, basti pensare che soltanto all'interno dell'UE, quindi come parlando sì. di trasporto tra all'interno di paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi, ogni anno vengono trasportati oltre 1,5 miliardi di volatili, quindi parliamo di polli, tacchini e altri uccelli allevati, e circa 46 milioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Quindi a livello poi globale parliamo davvero di miliardi di animali. L'Italia è uno dei principali paesi europei coinvolti nel trasporto di animali vivi, quindi ogni anno in Italia si importano circa 1 milione di pecore e agnelli per la macellazione. Pensiamo per esempio nei periodi di Pasqua e Natale.
0: Certo.
1: Circa ecco, 300.000 agnelli non svezzati, quindi anche l'Italia partecipa a questo commercio molto crudele.
0: Che poi non è solo il viaggio, no? Ma è proprio la sofferenza, è come viene fatto, come viene effettuato il trasporto.
1: Esatto,
0: tutti stipati,
1: diciamo che,
0: no? Soffrono la fame, soffrono la sete, muoiono di caldo.
1: Sì, le sofferenze degli animali durante i viaggi sono molteplici, non subiscono un solo disagio, ma ne subiscono molti insieme. Prima di tutto, come diceva anche prima lei, c'è il problema del sovraffollamento. Gli animali
0: certo.
1: sono ammassati in camion, nei cargo delle navi e non hanno spazio neanche per sdraiarsi o per riposare. Gli animali che magari riescono a sdraiarsi rischiano di morire schiacciati dagli altri, perché poi ovviamente si genera panico, gli animali sono spaventati e poi patiscono fame, sete, disidratazione, sono esposti a temperature estreme, freddo intenso o, come capita sicuramente in questo periodo, caldo soffocante.
0: Ma ci sono dei periodi
1: senzienti.
0: Dell'anno, perdonami, ci sono dei periodi
1: sì.
0: dell'anno in cui questi viaggi si fermano, non vengono effettuati? Non so, per esempio adesso con queste temperature pazzesche, gli animali vengono
1: no.
0: comunque, ecco. Appunto.
1: Purtroppo no, e infatti una delle nostre richieste all'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale è proprio questa, di introdurre dei limiti rigorosi alla durata dei viaggi, in particolare per gli animali più vulnerabili, perché ci sono degli animali che soffrono più di altri, come gli animali giovani, cuccioli non svezzati, pensiamo ai vitelli o agli agnelli, e le femmine gravide. Per i vitelli e gli agnelli il problema è davvero insomma molto, molto importante, perché hanno bisogno, ancora sono cuccioli, quindi hanno bisogno di nutrirsi, essere nutriti con latte o sostituti del latte almeno ogni 9 ore, e pensiamo a viaggi che durano giorni per mare oppure nei camion, può essere molto difficile rispettare queste frequenze temporali per nutrire e abbeverare gli animali. E chiediamo poi la presenza obbligatoria di un veterinario a bordo per i viaggi
0: certo.
1: via mare superiori a 3 ore. E
0: certo.
1: un'altra cosa che abbiamo chiesto in occasione di questa lettera aperta che abbiamo inviato all'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale è di mettere fine alle esportazioni di animali vivi verso le zone di conflitto, dove i rischi e i ritardi sono più probabili.
0: Ci sono dati sulle morti che avvengono durante questi trasporti?
1: Ma diciamo che dati onnicomprensivi no, però basta citare un po' alcuni alcuni episodi, alcuni incidenti. Per esempio la giornata internazionale contro l'esportazione di animali vivi, che è stata indetta da CVF e ricorre nella giornata del 14 giugno, perché proprio il 14 giugno 2015 sono morte 13.000 pecore sulla nave Trust 1, perché appunto erano partite dalla Romania verso la Giordania e poi la Somalia. Oltre 5.000 sarebbero morte inizialmente per disidratazione, fame e sfinimento, e poi invece alla fine sono morte tutte perché la nave non è riuscita ad attraccare. Quindi 13.000 pecore in un solo incidente in mare, per cui si tratta di migliaia di animali, e ovviamente gli incidenti, in base poi all'entità dell'incidente, il numero delle morti può essere più o meno alto.
0: Agghiacciante. Ma esistono anche rischi per la salute pubblica? Oltre al benessere animale, ovviamente.
1: Assolutamente sì, perché il trasporto di animali su lunghe distanze in condizioni di sovraffollamento, stress, caldo e scarsa igiene può compromettere il loro sistema immunitario. Gli animali sono più vulnerabili alle infezioni, comprese le zoonosi, che ricordiamolo sono le malattie trasmissibili dagli animali agli esseri umani. Quindi durante il viaggio gli animali possono trasmettere questi agenti patogeni e favorire la diffusione transfrontaliera delle malattie, in particolare tra diversi paesi e regioni. Quindi assolutamente sì, il trasporto di animali vivi non è solo un grave problema di benessere animale, ma anche una potenziale minaccia per la salute pubblica e per la sicurezza sanitaria globale.
0: Però alternative ci sono, esistono, si potrebbe commerciare carne, prodotti trasformati, materiale genetico anziché animali vivi.
1: Assolutamente sì, a noi piace sempre ricordare che questa campagna...
0: Tra l'altro alcuni paesi già lo stanno facendo, no? Cioè il Regno Unito, sì, l'Australia, la Germania...
1: Sì. Diciamo che questa non è, le nostre richieste non sono utopistiche, ci sono delle alternative concrete realizzabili. Noi ecco chiediamo che nessun viaggio dovrebbe durare, superare le 8 ore, e appunto per alcune specie, per gli animali più vulnerabili, sono necessari tempi di trasporto ancora più brevi. Quello che noi chiediamo è che gli animali destinati alla macellazione dovrebbero essere trasportati al macello più vicino al luogo in cui sono allevati, perché certo, la cosa assurda di questo commercio e che gli animali spesso affrontano davvero viaggi lunghissimi di settimane o giorni solo per essere poi ingrassati o macellati nel luogo di destinazione. Quindi noi chiediamo che il trasporto a lunga distanza venga sostituito con l'export di carni surgelate, quindi trasportare carne o carcasse, prodotti lattiero-caseari, invece di trasportare animali vivi destinati alla produzione e al commercio, e poi, come ricordava lei, trasportare materiale genetico come seme o embrioni, invece di spostare fisicamente animali riproduttori da un paese all'altro. Cioè il punto è semplice, è questo: si sposta il prodotto, non l'animale, e così si riduce evita la sofferenza legata al trasporto. Questo perché noi, questo è un po' lo slogan della nostra campagna, gli animali non sono prodotti, non sono unità produttive, non sono merci, sono esseri senzienti.
0: Certo, certo. Messaggi tanti: se esistono alternative al trasporto di animali vivi, penso che sia giusto valutarle insieme. Oggi abbiamo una sensibilità diversa rispetto al passato, scrive Mario. E ancora: mi ha colpito il dato sui lunghi viaggi in mare, non immaginavo che gli animali potessero rimanere bloccati per settimane sulle navi. Forse se ne parla poco, Viviana, di questa vicenda.
1: Assolutamente
0: di questa
1: sì, tra l'altro i trasporti via mare hanno anche altre criticità, perché appunto gli animali possono rimanere per giorni o settimane in stive sovraffollate, rumorose, poco ventilate. C'è il problema dell'accumulo di feci e urina, quindi aumenta l'umidità, aumentano i livelli di ammoniaca, l'aria è difficile da respirare, il movimento continuo, e poi appunto caldo, fame, sete, disidratazione aggravano la sofferenza degli animali. E poi insomma, chiaro, intervenire sugli animali a bordo è spesso estremamente difficile, quando in caso appunto di incidenti, di ritardi, basta a volte veramente che una nave abbia difficoltà ad attraccare in un porto e ci sia un ritardo che gli animali rischiano di morire.
0: Chiaro. Chiaro. Da consumatore vorrei sapere di più su quello che succede prima che un prodotto arrivi sulle nostre tavole. Informare è il primo passo per cambiare le cose. Beh, l'abbiamo fatto questa mattina, l'abbiamo fatto con Viviana Vignola, responsabile delle campagne CVF Italia. La saluto e la ringrazio. Buona giornata, Viviana.
1: Grazie a lei, buona giornata.
0: A presto. Sono le 9:30 minuti, breve pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Sono le 9:34 in questo istante, regolate gli orologi con quelli perfetti di Giornale Radio. Ancora buongiorno, buona mattina d'estate a voi da Vicky Mangone. Farà caldo almeno fino al 2 luglio con 9 gradi in più, scordiamoci un'estate mite. Non lo dico io, ma lo dice Giulio Betti di CNR e LAM. Questa ondata sta risparmiando il sud, ma sarà lunghissima, non c'entra il Niño. L'atmosfera è carica di calore per il riscaldamento climatico. Allora, comunicazione di servizio, Daniela Vindigni, chiamiamo il nostro amico Giulio Betti nei prossimi giorni, eh? Mettitelo in agenda, così lo chiamiamo e sentiamo cosa ha da dirci a proposito di questo caldo, perché mi fa un po' paura questa cosa con 9 gradi in più. Vabbè, tra poco parleremo di un gesto che richiede pochi minuti ma che può salvare una vita, anche di più. In vista dell'estate parliamo di donazioni del sangue, dell'importanza di non far mancare questo bene prezioso e di come diventare donatori. Ne parleremo con Oscar Bianchi, presidente nazionale dell'AVIS.

Giorgio Costantino, che è membro del comitato direttivo della SIMI, la Società Italiana di Medicina Interna, nonché direttore del pronto soccorso del Policlinico di Milano, richiama l'attenzione sui rischi legati alle ondate di calore. La prima indicazione, dice, è evitare l'attività fisica all'aperto nelle ore più calde, perché il colpo di calore può compromettere la capacità dell'organismo di regolare la temperatura, con sintomi come mal di testa piuttosto che sonnolenza e perdita di coscienza. Diverso è lo svenimento legato a un calo della pressione, che di per sé non è grave, però può diventarlo per le conseguenze di eventuali cadute. In caso di calo pressorio può essere utile assumere acqua e un po' di sale, mentre lo zucchero non è efficace. Vedi che sbagliavamo allora a prendere lo zucchero col calo della pressione. È inoltre importante evitare alcol e altri comportamenti che possono peggiorare la situazione. Beh, certo, insomma, l'alcol non si beve assolutamente, nella maniera più assoluta, proprio con queste temperature. Il caldo influisce anche sul sonno. Le alte temperature notturne rendono difficile il riposo, possono incidere sul benessere generale, soprattutto quello degli anziani. Particolarmente vulnerabili sono le persone fragili, come chi vive da solo o i pazienti con disturbi psichiatrici, per i quali il caldo può aggravare isolamento e sintomi. Negli anziani il problema principale resta la disidratazione, anche perché spesso loro non percepiscono la sete, o comunque la percepiscono davvero poco. Non esiste però in realtà una regola unica sull'idratazione. In alcune patologie come lo scompenso cardiaco, un eccesso di liquidi può addirittura essere dannoso. Per questo è importante una valutazione personalizzata, anche attraverso il controllo del peso corporeo. Ed infine, durante le ondate di calore può essere necessario rivedere le terapie antipertensive e monitorare più spesso la pressione. E poi quando c'è questo caldo, insomma, quando siamo in estate, stagione estiva, tutti vanno in vacanza, c'è la necessità di fare scorte di sangue e plasma. Pensate che ogni giorno nei nostri ospedali servono centinaia di sacche di sangue per interventi chirurgici, per trapianti, per terapie oncologiche. La cosa che, insomma, lo sappiamo tutti, no? Non si può fabbricare in laboratorio, l'unica fonte siamo noi, eppure in giro si sentono ancora un sacco di bufale pazzesche che spaventano la gente, che allontanano i potenziali donatori, a partire dalla convinzione errata sui tatuaggi e sui piercing, che in realtà richiedono solamente una brevissima attesa temporanea prima di poter donare. C'è chi teme addirittura per la propria salute durante il prelievo, senza sapere che i centri trasfusionali seguono controlli di sicurezza molto rigidi e utilizzano esclusivamente materiali sterili e monouso, azzerando di fatto qualsiasi tipo di rischio per chi dona. Ma il vero punto di forza di tutto il sistema italiano è, lasciatemelo dire, l'ossessione quasi, no? Per la sicurezza e la qualità del sangue raccolto, che viene sottoposto a tutta una serie di controlli di laboratorio incredibilmente approfonditi e sofisticati prima di essere utilizzato. Ogni singola sacca viene letteralmente passata al microscopio per escludere qualsiasi tipo di virus, di infezione, di anomalia, rendendo la rete trasfusionale uno dei sistemi sanitari più monitorati, più trasparenti, più sicuri al mondo. Questa barriera insuperabile di controlli medici smentisce categoricamente anche le fake news, in assoluto più quella più pericolosa, diciamo, degli ultimi anni, la bugia più grande che viene raccontata, quella secondo cui il sangue di chi si è vaccinato non sarebbe sicuro o sarebbe comunque alterato. Non esiste alcuna prova scientifica al riguardo. I test continui sui campioni confermano che il sangue dei vaccinati è perfetto, è sicuro tanto quanto gli altri, mentre diffondere queste paure serve solamente a danneggiare i pazienti. E anche i miti su chi fuma, su chi beve un bicchiere di vino o su chi segue una dieta vegetariana o vegana crollano davanti alla realtà dei fatti. Diventare donatori significa quindi entrare in un percorso protetto, dove la salute del donatore e quella del ricevente sono messe al primo posto attraverso esami gratuiti e continui
che fanno bene a tutta la comunità. Guardate, è davvero uno sforzo straordinario di medici e volontari, uno sforzo che non si ferma mai. Ne parleremo tra poco con il nostro ospite Oscar Bianchi, presidente nazionale dell'AVIS, e con voi 334 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: Come ogni anno in estate torna l'appello alla donazione del sangue. Nei mesi estivi le richieste degli ospedali non diminuiscono, ma spesso le donazioni calano a causa delle vacanze e degli spostamenti dei donatori. Eppure bastano davvero pochi minuti per compiere un gesto che può salvare la vita. Donare prima di partire per le ferie, per le vacanze, significa contribuire a mantenere le scorte necessarie per interventi chirurgici, per emergenze, per cure oncologiche e per trasfusioni. Ne parliamo con Oscar Bianchi, presidente nazionale di AVIS. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Io ci tengo moltissimo a questo appuntamento annuale con voi di AVIS, perché donare il sangue lo trovo veramente un gesto di grande responsabilità e civiltà. Bianchi, il tema della donazione del sangue diventa però particolarmente importante con l'arrivo dell'estate. Tra giugno e agosto le donazioni tendono un po' a diminuire, no? Fabbisogno resta costante, immagino.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché dagli ultimi dati pubblicati dal Centro Nazionale Sangue si confermano le necessità medie, che sono circa 1.800 persone che giornalmente ricevono più di 6.000 sacche di sangue giornaliere mediamente. Quindi questo è un dato importante che fa capire quanto lavoro sta dietro all'attività dei donatori e dei medici, infermieri che quotidianamente operano dentro il sistema. Quindi non possiamo farlo mancare, anche perché i malati e le esigenze non vanno in ferie, certo. E ne festeggiano le festività, e quindi siamo sempre operativi e dobbiamo garantire sempre questa cura fantastica che è appunto il sangue e il plasma dei donatori.
0: Certo, donare sangue e plasma è un gesto semplice che può aiutare a garantire continuità alle cure sempre nei 12 mesi dell'anno. Adesso stiamo parlando della stagione estiva. Scrive un ascoltatore: buongiorno, dopo 15 anni sono tornato a donare il sangue. Nel 2011 mi sono fermato perché mi è stata diagnosticata la tiroidite di Hashimoto. Ho scoperto di recente che la tecnologia e la legge sono cambiate, per cui l'anno scorso sono stato accettato presso AVIS Milano. A livello ospedaliero invece molte strutture mi hanno risposto che non prevedono il reintegro dei casi come il mio e perché non si sono ancora adeguati a livello tecnico. Prego, cosa possiamo dire?
1: Corretto. Bisogna essere al passo coi tempi, e forse noi come associazione abbiamo anche il compito di promuovere e di sensibilizzare l'intera struttura trasfusionale composta da unità di raccolta associativa e da unità di raccolta pubblica dentro al massimo rispetto, nella logica di omogeneizzare i criteri di selezione e di ammissione alla donazione. Questo è un lavoro su cui stiamo investendo molto e come ha evidenziato il nostro radioascoltatore ha ancora margine di miglioramento sicuramente.
0: Senta, quanto può fare la differenza anche una singola donazione? Che ricordiamo che dietro ogni sacca ci sono pazienti che spesso dipendono proprio dalle trasfusioni.
1: Guardi, sempre qui dal punto di vista statistico, una donazione salva 3 vite. E quindi questo, nelle 3 c'è anche quella del donatore, perché come è stato detto poco fa, donare sangue prevede che la sacca venga validata, quindi sì. Su ogni sacca, ogni qualvolta vengono fatti gli esami appunto per validare questa sacca, e nel caso in cui vi fosse qualcosa da restituire al donatore per qualche alert oppure qualche attenzione, viene fatto. Quindi una vita è proprio quella del donatore, della donatrice, che appunto ogni 3 mesi, se dona periodicamente, ha la possibilità di vedersi monitorato il proprio stile di vita e la propria salute. Poi le altre 2, perché dentro una sacca di plasma sappiamo tutti che ci sono più componenti, uno sono i globuli rossi, le piastrine piuttosto che il plasma, e dal frazionamento di questo sangue si possono beneficiare molte persone, e la statistica ci dice che due persone normalmente beneficiano del dono del sangue o del plasma di ciascun donatore o donatrice.
0: Chi non può donare, Bianchi?
1: Chi non può donare? Chi pesa meno di 50 kg, chi è, sì, non è ancora maggiorenne, chi non comprende la lingua italiana, e poi le persone che non tengono uno stile di vita sano, ma questo non significa.
0: Certo. Un microcitemico può donare?
1: Può donare plasma.
0: Può donare plasma.
1: Sì.
0: Abbiamo dei messaggi audio, ascoltiamoli.
2: Buongiorno, sono un donatore di sangue da 40 anni, oltre 100 donazioni.
0: Bravissimo.
2: E faccio parte dell'AVIS. Ora, in maniera alquanto bizzarra, hanno diminuito da qualche anno il numero di analisi a cui i donatori abituali come me sono sottoposti sistematicamente. Hanno conservato ovviamente le analisi del sangue di legge e quelle per tutelare esclusivamente i riceventi, cioè le malattie infettive, per controllare le malattie infettive. Però hanno diminuito, senza alcuna comunicazione ai donatori, il numero a cui ad ogni donazione il sangue dei donatori veniva sottoposto. Hanno diminuito il numero di analisi, di test. Ecco, se questo è un modo per incentivare la donazione, mi lascia un po' perplesso. Franco, Pavia.
0: Franco da Pavia, grazie per il messaggio. Oscar Bianchi, prego.
1: Allora, non è l'associazione che entra nel merito di quali sono gli esami che servono per validare una sacca di sangue, ma è il comitato scientifico del Centro Nazionale Sangue che stabilisce, in accordo anche con le direttive europee, quali sono gli esami necessari a validare una sacca di sangue, anche perché, come ho detto prima, l'obiettivo è quello di garantire il ricevente che il sangue trasfuso è conforme e non porta con sé malattie. Quindi l'attenzione, l'evidenza che fa il donatore, che è corretta, viene agita con un secondo fine, perché il primo fine è validare la sacca. E dal punto di vista però associativo, però devo dire che si sta ragionando sull'andare a incrementare delle attenzioni specialistiche che tendono a coprire questo gap, proprio con un modo di valorizzazione all'appartenenza associativa di tutte quelle persone che appunto si recano in AVIS, introducendo degli elementi finalizzati alla tutela della salute del donatore, che hanno appunto l'obiettivo di allargare il panel non solo di esami ematoclinici, ma anche di visite specialistiche che portano appunto a fidelizzare e a restituire un monitoraggio della salute del donatore conforme sempre di più a quelle che sono le attenzioni sanitarie di ciascun soggetto. Insomma, questo è un po' l'indirizzo che sta prendendo l'associazione.
0: Oscar Bianchi, c'è un limite d'età per donare sangue?
1: Allora, il limite d'età è fissato, sì, attualmente sino a metà dell'anno prossimo. È fissato in 70 anni, con la possibilità, sì, di iscriversi all'associazione con un limite massimo di 60, quindi un cittadino può iscriversi all'associazione entro i 60 anni e può donare con valutazione di volta in volta da parte del medico prelevatore fino all'età di 70 anni.
0: Fino a metà dell'anno prossimo, dopo cosa succede?
1: Partire dal 1 agosto. A partire dal 1 agosto 2027 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo SOO, che prevede un, in qualche modo una rivisitazione di tutti quelli che sono i, le regole di ingaggio dei donatori. Addirittura si prevede che si ridurrà il periodo di attesa tra una donazione di sangue e l'altra, passando da 3 mesi a 8 settimane, come anche verrà tolto il limite di età, quindi non ci sarà più il limite di 70 anni, sarà completamente tolto e quindi sarà facoltà del medico prelevatore ammettere alla donazione anche persone che vanno oltre il limite dei 70 anni. Ci sono, e questo è per adeguarci a, a quello che è il sistema europeo, dove in alcuni stati già ci sono persone che donano a 80 anni.
0: Ecco, ma una, mi quindi... tolgo una curiosità, Bianchi, ma il sangue di un trentenne e il sangue di un settantenne è differente?
1: Ma dal punto di vista forse della cellularità, sì, della risposta cellulare, sì, e uso il condizionale, ma questo non sta a noi promuovere, noi come donazione, come donatori, come associazione di donazione, promuoviamo l'attenzione all'altro, la socialità, chiaro, l'eticità,
0: certo,
1: del
0: questo,
1: dono.
0: Non c'è
1: poi
0: dubbio,
1: sarà il medico,
0: non c'è dubbio.
1: Sarà il medico che valuterà
0: naturale
1: se è ammissibile oppure no, insomma, non vorrei entrare, non vorrei creare...
0: No, era proprio una curiosità che mi era balenata.
1: Okay.
0: Un messaggio, ascoltiamolo.
3: Buongiorno dottoressa Mangone, Moreno da Bologna. A proposito del donare il sangue, io sono andato più di una volta all'Avis di Bologna, dall'ospedale maggiore, e non hanno voluto né il mio sangue e neanche quell'altro, come si dice, adesso non mi viene la parola,
0: plasma forse.
3: E niente, io sono 0 RH positivo, però sono microcitemico.
0: Eccolo
3: e
0: lì.
3: Niente, non hanno voluto niente né il mio sangue e poi non mi viene quell'altro nome.
0: Plasma.
3: Insomma, non mi vogliono, ecco. E basta, tutto qua. Volevo dirti solamente la mia posizione.
0: Bene, grazie a Moreno di Bologna. Sentito Oscar Bianchi, microcitemico, l'abbiamo menzionata prima, la microcitemia.
1: Sì, sì, assolutamente, l'ho sentito e invito il donatore a ripresentarsi. Magari è andato qualche tempo fa o qualche anno fa, e questo perché la normativa è in continua evoluzione a seguito anche dell'evoluzione tecnologica dei separatori cellulari, quindi potrebbe anche essere che abbia visitato o si sia recato presso il centro di Bologna qualche tempo fa e questo effettivamente non era possibile. Da un qualche anno è possibile e quindi invito il donatore, il potenziale.
0: Comunque abbiamo detto la persona microcitemica può donare plasma, non sangue, no, giusto per ribadirlo, per rimarcarlo, vero? È così,
1: assolutamente, è così. Sì.
0: Va bene, grazie allora Oscar Bianchi, presidente nazionale Avis, ricordatevelo, allora donate il sangue, questo è un piccolo impegno che può avere però un grandissimo valore sociale. Grazie ancora al presidente nazionale di Avis, sono le 10 in punto, noi adesso diamo la

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, la IEA assicura faremo controlli nei siti nucleari. Trump bocciato dal Senato americano. Legge elettorale il 26 luglio in aula alla Camera, scontro a distanza Meloni Schlein. Liberi gli attivisti italiani fermati in Libia, sono attesi oggi in Italia. Vigile morto a Milano dopo un inseguimento, non ci sarebbe stato lo speronamento.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Daniela Ubaldi, Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Segnali di ripresa per lo stretto di Hormuz, mentre la IEA assicura torneremo a controllare i siti iraniani. Trump incassa lo schiaffo del Senato, che ha votato contro la sua strategia di guerra con l'Iran e cerca di spostare l'attenzione sul petrolio. Il servizio.
3: Lo stretto di Hormuz è il nostro unico corridoio marittimo. Doha si opporrà a qualsiasi piano iraniano di imporre pedaggi, lo precisa il capo del governo del Qatar, lo sceicco Al Thani, che in un'intervista al Financial Times annuncia anche la ripresa della produzione di GNL. L'Iran ha grandi opportunità, dichiara il segretario di Stato americano Rubio. Da Abu Dhabi, prima tappa della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. Intanto Trump incassa lo schiaffo del Senato americano, che a maggior repubblicana ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Voto inopportuno e privo di significato, dice. Il prezzo della benzina non scende dopo il crollo del prezzo del petrolio. Avvierò un'indagine, minaccia anche su Truth, in linea con una maggiore attenzione all'economia interna, richiesta, secondo i media americani, dal suo calo di popolarità. Intanto a confermare le rassicurazioni del presidente sul ritorno degli ispettori della IEA in Iran arriva il direttore dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, Rafael Grossi, che dice: dopodomani, tra una settimana o tra 10 giorni, le ispezioni nelle centrali per l'uranio arricchito ci saranno. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. La riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera il prossimo 26 luglio, lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Opposte le chiavi di lettura di maggioranza e opposizioni, la premier Meloni e la leader Dem Schlein.
4: La modifica della legge elettorale sostanzialmente fa 2 cose, indicazione del premier e maggioranza per chi prende un voto in più. Io non penso che questa sia una legge che serve al centrodestra. È una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia.
5: Ma guardate che quando mettono dentro l'antipasto del premierato, loro svelano l'intenzione. Siccome non vogliono più andare avanti con la riforma costituzionale, con questa legge elettorale, vogliono realizzare il premierato per legge. E noi faremo muro in Parlamento e fuori insieme alle altre opposizioni.
2: Apertura di seduta in lieve calo per la borsa. Piazza Affari avvia le contrattazioni in calo dello 0,2%, mentre lo spread si attesta intorno a quota 73. Ancora in calo il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato sotto i $76 al barile. Attesi oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i 2 attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri Tajani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Ha confessato di non essersi fermato all'alt della polizia il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale dopo la morte a Milano dell'agente Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto durante l'inseguimento. La procura ha escluso dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento. Il servizio.
6: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che a Milano non si è fermato all'alt della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. Il ragazzo era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Intanto la Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente.

0: incidente. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alta della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole, ha fatto sapere il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli. Tanti messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto. Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Tragico incidente stradale ieri sera in provincia di Treviso. Un uomo di 65 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in maniera grave. Ancora da accertare l'esatta dinamica e le cause della tragedia. Si alza il sipario a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile, il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinti dagli azzurri. Ascoltiamo le considerazioni del nostro commissario tecnico.
2: Penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato, insomma la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto, gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo e soprattutto, come è stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: Ma che bella questa mattina insieme a voi, una delle tante mattine. Mi diverto sempre molto, speriamo che la cosa sia reciproca. Sono le 10:08 minuti, quasi 9 minuti. State ascoltando Tutti ne parlano. Io sono Vicky Mangone, questa è la nostra splendida giornale radio, la radio libera di informare. Sono oltre 3.700 i prodotti agroalimentari tutelati in Europa, è un mercato da oltre 75 miliardi di euro. È un legame sempre più forte tra cibo, territorio e tradizione. In questi giorni l'Italia festeggia anche 2 nuovi riconoscimenti IGP, ovvero il peperoncino di Calabria e la zampina di San Michele di Bari. Tra poco ne parliamo con Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Quali Vita, e con voi 334 11 11 62.

Questa era Taylor Swift con questo caldo soffocante che toglie il fiato. Persino l'idea di uscire di casa per andare a fare la spesa diventa davvero un'impresa titanica, no? Che rimandiamo fino all'ultimo. Vabbè, insomma. Pure quando finalmente ci facciamo forza e usciamo di casa, cioè, questo caldo che ci spettina e andiamo al supermercato a respirare un pochino, perché poi in realtà così è, convinti di comprare il meglio per rigenerarci, rischiamo di portare a casa un inganno totale camuffato da eccellenza. La verità è che dietro a prodotti base come olio, ne parlavamo giusto la settimana scorsa, no? Delle truffe dell'olio d'oliva, vino, pasta, si nasconde un business della contraffazione davvero spaventoso che vale milioni di euro ogni anno. Le frodi alimentari colpiscono ogni giorno quello che finisce sulle nostre tavole. I trucchi usati dai falsari fanno davvero venire i brividi, a partire dal famigerato scandalo del vino al metanolo del 1986. Ve lo ricordate? Io me lo ricordo, mamma mia. Più di recente, mi piace quando dico queste cose, Jack Saglia, che ha 11 anni, 11 no, ma insomma è molto giovane, mi guarda e dice: se sei vecchia, zia. Vabbè. Comunque, più di recente, nel 2013, mezza Europa è rimasta sconvolta dalla truffa dei tortellini ripieni di carne di cavallo anziché di manzo, per esempio, per non parlare delle mozzarelle low cost create usando cagliate industriali estere al posto del latte fresco. Ancora oggi i raggiri nei banchi frigo sono davvero all'ordine del giorno, come succede con la carne di animali gonfiati con gli ormoni o con i tagli economici spacciati per bistecche di prima scelta. Sul pesce poi bisogna fare tre volte attenzione, ma anche 4-5, perché è facilissimo farsi rifilare un filetto scongelato spacciato per freschissimo di giornata, oppure una specie d'allevamento venduta al prezzo del pescato in mare aperto. E anche il vino, giusto per tornare, non al metanolo, insomma, comunque giusto per tornare al vino, perché anche quello subisce trattamenti illegali con l'aggiunta di zuccheri vietati estranei all'uva, o l'uso di vitigni da tavola per produrre bottiglie spacciate per DOC e DOCG. Persino il miele, pensate, viene tagliato con sciroppi di mais o di barbabietola, mentre nel latte si arriva all'annacquamento e alla neutralizzazione del prodotto inacidito tramite sostanze chimiche. E la stessa mozzarella di bufala viene spesso tagliata con comune latte vaccino, rovinando inesorabilmente una delle nostre tradizioni più imitate. Fortunatamente, proprio su questo fronte arrivano delle belle novità che proteggono i nostri piatti con tutele speciali, che continuano a crescere e a blindare i prodotti veri contro ogni imbroglio. Tra poco vedremo come funziona questo scudo, poi parleremo anche degli ultimi due ingressi in questa grande famiglia, ovvero il peperoncino di Calabria e la zampina di San Michele. Ne parleremo con Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Quali Vita. Oh.

0: In Europa sono oltre 3.700 i prodotti agroalimentari e le bevande tutelati dalle indicazioni geografiche, cioè quei prodotti legati a un territorio preciso e a metodi di produzione tradizionali. È un sistema che vale oltre 75 miliardi di euro l'anno e rappresenta una parte importante delle esportazioni agroalimentari europee. Proprio in questi giorni l'Unione Europea ha registrato 13 nuovi prodotti, tra cui due italiani, come vi dicevo prima, il peperoncino di Calabria IGP e la zampina di San Michele di Bari IGP. Con questi riconoscimenti l'Italia rafforza ulteriormente il proprio primato nel settore, arrivando a 334 prodotti cibo e 856 tra cibo e vino. Ne parliamo con Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Quali Vita. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Rosati, ci dice come viene assegnato un marchio di garanzia come l'IGP, come la DOC? Stiamo parlando di uno dei sistemi di tutela agroalimentare più grandi e più riconosciuti al mondo.
1: È stato il sistema, insomma, che è partito in Europa nel 92 e poi ha un po' contaminato tutto il mondo, perché viene sempre, diciamo, avanti l'esigenza di valorizzare i territori, non solo quelli europei ma di tutto il mondo, e credo che sia l'asse portante dell'economia oggi il valore del territorio. La certificazione è un iter abbastanza complesso. Io tengo sempre a precisare che le certificazioni vanno fatte in quei prodotti che hanno quella capacità di essere anche esportati, perché sono sistemi, quelli della DOP e IGP, che mettono, diciamo, in condizioni le imprese di essere riconosciute nei territori fuori dalla produzione locale. A volte c'è stato, diciamo, anche qualche difetto in questo sistema e si è cercato di tutelare delle piccole nicchie e quindi non siamo stati capaci, cioè, di valorizzare al meglio il prodotto, perché poi il prodotto non esisteva per essere esportato. L'iter è abbastanza complesso, bisogna mettere insieme imprese e anche la comunità nella prima fase, perché la volontà poi di tutelare un marchio che contiene un nome geografico passa anche dalla volontà popolare, diciamo così, delle istituzioni, dei comuni, delle province, degli enti locali. Fatto questo primo passaggio si definisce un disciplinare e poi c'è un iter che passa dalla regione, passa poi dal ministero e poi arriva in Europa. Generalmente con 3-4 anni riusciamo ad avere una certificazione, un riconoscimento che poi dà il via a quello che secondo me è l'impegno maggiore, quello delle imprese, di mettere, diciamo, a fattor comune la denominazione e cercare di valorizzarla e portando il prodotto fuori dai mercati, fuori dal mercato locale, e dandogli quel valore aggiunto che oggi contraddistingue l'agricoltura italiana. Noi siamo il primo paese in Europa per valore aggiunto agricolo proprio perché abbiamo un sistema di DOP e IGP che premia molto la materia prima agricola.
0: Infatti l'Italia ha un ruolo di primo piano in questo sistema europeo, cioè il paese col maggior numero di prodotti riconosciuti, no?
1: Ma devo dire, guardi, ha cambiato la percezione delle indicazioni geografiche dell'agricoltura, perché noi abbiamo saputo, diciamo, creare in questi 20 anni il sistema della DOP economy, un sistema che non guarda solo al prodotto come elemento economico agricolo, ma guarda il prodotto come un elemento sociale, culturale, legandolo al turismo, al paesaggio, e qui si innestano tutti quei valori che noi siamo in qualche modo abituati a riconoscere. Penso all'ultimo riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO, penso a tutti i paesaggi agricoli e rurali che abbiamo tutelato, penso a tutto il turismo enogastronomico che siamo stati capaci di generare in questi anni, legando il turismo proprio al valore del territorio e al prodotto DOP IGP. Ecco, questa visione nuova è merito dell'Italia, è una visione che sta contaminando tutto il mondo, ci viene riconosciuto, è anche uno dei motivi per cui noi siamo, come dire, il paese dove si vuole non solo arrivare ma anche comprare i prodotti, perché abbiamo dato una visione nuova al cibo, gli abbiamo dato un valore nuovo, un valore simbolico molto forte, che non è solo nutrimento ma è anche quello che noi percepiamo in termini di ambiente, di cultura, anche di socialità, di convivialità, e questo è un po' anche il riconoscimento legato alla cucina italiana, ma che viene da che cosa? Dalla materia prima, dai prodotti DOP IGP che oggi noi abbiamo tutelato e riconosciuto a livello europeo.
0: Certo, per un territorio ottenere un riconoscimento IGP significa veramente tanto, no? Un rafforzamento dell'identità, del valore economico locale, anche le indicazioni geografiche aiutano anche le economie locali.
1: Assolutamente sì, oggi noi non abbiamo un comune nella nostra nazione che non ha una DOP o una IGP, quindi la ricaduta delle DOP e IGP si spalma su tutti i comuni, su tutte le province, su tutte le regioni. Poi sicuramente abbiamo un sud ancora molto più arretrato rispetto alle possibilità che avrebbe, perché il sud, sappiamo, è un patrimonio enogastronomico immenso, molto più del nord, ma non riesce a organizzarsi per fare filiere certificate in maniera, diciamo, legandola veramente a un'idea di sviluppo economico del territorio. Negli ultimi anni c'è stato diversi elementi positivi nel sud, vorrei citare la burrata di Andria IGP, che ha dato una spinta fortissima al tema pugliese, poi abbiamo avuto anche la mozzarella Gioia del Colle sempre in Puglia, che ha portato un prodotto nuovo sul mercato, e l'arancia rossa di Sicilia, che negli ultimi 10 anni veramente ha riorganizzato il tema delle arance in un momento in cui, insomma, anche era difficile pensare a un futuro per l'arancia. Io ho ancora i ricordi dell'infanzia in cui le arance si buttavano via, venivano macerate, oggi sono un prodotto di grande valore, perché si è fatto capire che quel rosso dentro l'arancia rossa di Sicilia IGP è salute e benessere, e questo è il ruolo del consorzio, quello di comunicare ai consumatori le proprietà, le caratteristiche distintive dei prodotti, e questo è il grande valore che i consorzi di tutela in questi anni hanno espresso a favore dell'agricoltura italiana.
0: Allora, indaghiamo questi due nuovi ingressi, restiamo al sud, lei ha menzionato la Puglia un istante fa, la Zampina di San Michele di Bari, IGP, è una new entry, no? Che prodotto è?
1: È un prodotto, una sorta di salsiccia molto identitaria, perché si fa solo nel comune di San Michele, e c'è una peculiarità rispetto al mondo nostro dei salumi, che è uno dei pochissimi salumi senza carne suina, una ricetta gastronomica che, insomma, mette insieme una serie di ingredienti che vanno, insomma, dalle carni bovine, ovine, poi c'è il formaggio, ci sono una serie, e ha una forma particolare, questa forma spirale che è un segno visivo molto immediato. È anche un prodotto legato un po' alla convivialità, perché si presta molto, come dire, alle famose grigliate estive, che è un po' il tema, e è una roba che dal 1967 il comune proprio ha trasformato anche in un evento, che è la sagra della Zampina di San Michele, che ha dato la possibilità poi al comitato promotore, composto da diversi macellerie, dal comune, dalla Proloco, di richiedere a partire dal 2016 l'IGP della Zampina San Michele di Bari IGP. Quindi è una sorta anche di new entry nel mondo dei salumi, ecco, diciamo, e questo credo che creerà un impatto ulteriore a quel turismo enogastronomico che già San Michele aveva per la notorietà del prodotto. Oggi con IGP sicuramente sarà ancora più facilitato da questo punto di vista.
0: Altra new entry, il peperoncino di Calabria IGP, prodotto legato all'agricoltura tipica calabrese, questa piccantezza, no? Legata, che fa venire in mente subito la Calabria, no?
1: Sì, diciamo, questo è un ingrediente base della cucina calabrese, ma anche un ingrediente base di un altro prodotto che dovrà essere certificato, e purtroppo ancora non siamo nella fase finale, che è l'anduia, nel senso che è un altro prodotto identitario di questa zona
0: della Calabria.
1: Come in questo caso la Calabria ha registrato l'ingrediente di base, speriamo che nei prossimi mesi si riesca anche a registrare l'anduia, che è, come dire, l'emblema forse più forte, più distintivo e anche quello più valoriale della Calabria. Questo non è un peperoncino, diciamo, non estremo, è equilibrato, può essere messo, diciamo, in commercio in diverse forme, sia fresco, essiccato, intero, a pezzi. Noi abbiamo già un altro, diciamo, peperone all'interno delle DOP IGP, che è il peperone di Senise Crusco, che è quel peperone che si fa sempre nella parte, diciamo, della Basilicata, che viene seccato e messo in collare e filare. Questo è un peperoncino più da cucina, chiaramente, e questo sicuramente renderà ancora più importante la Calabria, visto che negli ultimi anni anche la Calabria si è rilanciata. Anche qui c'è tutta una tradizione a Diamante, ricordo che c'è dagli anni 90 il Festival del Peperoncino, e c'è anche un museo del peperoncino che, insomma, testimonia la presenza di questo prodotto ormai consolidata in questa regione.
0: Bene, io vorrei chiudere con un messaggio di Andrea da Parma, un ascoltatore che scrive: questi prodotti sono un patrimonio enorme per l'Italia, dovremmo valorizzarli di più anche all'estero perché raccontano la nostra identità. Grande verità. Grazie Andrea e grazie al nostro ospite Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Quali Vita. Breve pausa, sono le 10:30, torniamo subito dopo, state là.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 10 e 32 minuti.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
0: Cosa diceva Giulio Betti, il climatologo di CNR Lamma? Ne abbiamo parlato proprio in apertura stamane. Farà caldo almeno fino al 2 luglio con 9 gradi in più, scordiamoci un'estate mite. Questa ondata sta risparmiando il sud, ma sarà lunghissima. Non c'entra il Niño. L'atmosfera è carica di calore per il riscaldamento climatico. Queste sono sempre parole di Betti. Lo avremo Giulio Betti lunedì prossimo, l'abbiamo bloccato, la nostra Daniela Vindigni è stata velocissima a metterlo in agenda. Bene, caldo sì, ma mica solo noi, l'Europa intera è letteralmente intrappolata in una morsa di afa pazzesca. E qui da noi in Italia la situazione sta diventando veramente pesante, molto difficile, molto critica, con ben 15 città contrassegnate dal bollino rosso per questa emergenza caldo. Partiamo di città come Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, le dico tutte, Verona e Viterbo, a cui oggi si aggiunge anche Latina. Questo meteo impazzito sta facendo veramente dei disastri, dei danni molto pesanti ovunque. Basti pensare che in Francia le autorità collegano direttamente all'ondata di calore la tragica morte per annegamento di 40 persone dall'inizio dell'ultimo fine settimana. La Spagna è al suo terzo giorno consecutivo di allerta meteo, si prepara a toccare il picco proprio nelle prossime ore, notti tropicali dove il termometro non scenderà sotto i 25 gradi, pomeriggi infernali che supereranno i 45 gradi in Spagna, signori. In Germania la situazione è bollente anche lì, con picchi previsti fino a 40 gradi, che entro venerdì potrebbero addirittura sbriciolare il record storico di caldo mai registrato nel mese di giugno, portando un picco altissimo di incendi nei boschi, perché poi ci sono tutta una lunghissima serie di conseguenze, no, che arrivano a catena. Ormai, come sottolinea anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non siamo più davanti a un semplice fenomeno meteorologico passeggero, no? Ma siamo davanti a una vera e propria emergenza sanitaria globale che mette a rischio la vita di tutti, e non solo la vita, ma anche l'agricoltura. Noi tra poco parleremo di mele. La regione per antonomasia della mela è il Trentino Alto Adige, dove c'è un vero e proprio culto della mela. Chissà come se la stanno passando i meleti con questo caldo, poveri. In Val Venosta si parla sempre più di degustazione della mela, tra croccantezza, aromi, dolcezza e acidità, un approccio assolutamente innovativo che valorizza il territorio e la qualità delle varietà altoatesine. Tra poco ne parliamo con Walter Guerra, ricercatore del Centro di Sperimentazione Limeburg, istituto di ricerca agricola della provincia autonoma di Bolzano.

0: E questo era Ben Harper. Quando si parla di degustazione, beh, insomma, si pensa subito al vino, si pensa ai sommelier, si pensa alle cantine. Molto più raramente si immagina che lo stesso approccio possa essere applicato a un frutto, per esempio una mela. Eppure in Val Venosta, in Alto Adige, questo frutto viene studiato, viene valorizzato come un prodotto molto complesso, capace di esprimere profumi, consistenze, sfumature aromatiche diverse a seconda del territorio. Qui il clima, le escursioni termiche tra giorno e notte, la coltivazione in quota contribuiscono a creare mele dal profilo sensoriale davvero unico, in cui dolcezza, acidità e aromi si combinano in modo molto equilibrato. Per capire meglio questo approccio parliamo con Walter Guerra, ricercatore responsabile del settore frutticoltura del centro di sperimentazione Limeburg, istituto di ricerca agricola della provincia autonoma di Bolzano. Buongiorno Guerra.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Benvenuto. La mela, il frutto che non conosce stagione. La mela la troviamo sempre al supermercato, no? Lei c'è sempre. Non ci sono sempre le angurie, non ci sono sempre le ciliegie nelle arance, ma la mela sì.
1: Questo è vero, sì, la mela, al contrario dei piccoli frutti e anche delle trupace tipo pesca o anche albicocca, ha una conservabilità naturale molto più prolungata. Tra l'altro anche la ricerca per i metodi di conservazione ci ha permesso anche di ulteriormente allargare questo periodo di conservabilità. Noi conserviamo, solo in Alto Adige in generale, le mele a un basso contenuto di ossigeno nelle celle frigorifere e un alto contenuto di CO2, quindi le mettiamo un po' in stand-by, in ibernazione, sì. Gli diamo giusto quell'ossigeno per continuare a vivere, a metabolizzare, ma non troppo, per non averle poi sovramature e non più interessanti per il consumatore.
0: Ma perde qualcosa mentre staziona al freddo la mela?
1: Certo, quello che succede è una mela che io raccolgo ancora in parte immatura dalla pianta, ha molto amido, no? Un po' sa di patata, dico, no? E dopo questi amidi si trasformano in zuccheri, e quindi addirittura certe varietà devono essere quasi affinate, come lo facciamo col vino, in un periodo di conservazione. Non sono quasi neanche commestibili direttamente dalla pianta, ma dopo le affiniamo anche in conservazione. E inoltre perde un po' in durezza, in croccantezza, però con questi metodi di conservazione riusciamo veramente a tenerli per un lungo periodo, anche la qualità che raccogliamo, e alcune varietà addirittura estrapolano ancora di più aromi quando dopo le mettiamo sul mercato, quindi iniziano a respirare, perché anche i frutti, anche se già raccolti, continuano a respirare, quindi a metabolizzare certe sostanze, trasformandole anche in aromi che noi percepiamo sia come olfatto, ma soprattutto dopo quando degustiamo una di queste mele.
0: Senta Guerra, veniamo all'oggi, ma apriamo giusto una parentesi. Come se la stanno passando i meleti in Alto Adige? Intendo con le temperature di questi giorni.
1: Beh sì, ovviamente anche qua siamo in Bassa Tesina, al centro di sperimentazione Limeburg. Ieri siamo arrivati anche noi a 38 gradi e il melo ha un suo modo di proteggersi, quindi per esempio quando vanno oltre i 35 gradi gli stomi si chiudono, quindi sono le parti inferiore delle foglie per le quali anche traspira la pianta, si chiude per proteggersi e per non perdere troppa umidità, troppa acqua, no? E noi abbiamo in Alto Adige l'80% della superficie, abbiamo irrigazione a goccia, quindi un tipo di irrigazione parsimoniosa, quindi dobbiamo comunque acqua alle mele, però ecco, i nostri meleti Al momento direi che siamo ancora in una buona fase, però ecco, la disponibilità di acqua è importante, l'uso certo. parsimonioso dell'acqua è importante e stiamo anche cercando nella ricerca varietà più adatte al clima che sta cambiando, quindi ci sono programmi che si chiamano per esempio Hot Climate Programs che si sviluppano nel mondo e che noi stiamo testando anche queste varietà per vedere anche di tutelare i nostri agricoltori, ma soprattutto dopo anche garantire ai nostri consumatori un prodotto tuttora interessante e salubre come lo è la mela, come lo è sempre stata la mela.
0: Ci sono due territori nella stessa regione, ma non nelle stesse province. Questa cosa sfugge a molti, intendo la cosa delle due province, che si contendono la qualità della mela. La mela della Val di Non in Trentino, la mela della Val Venosta in Alto Adige, che sono due mele differenti, dico bene, Guerra? E due territori ovviamente differenti.
1: Diciamo che sono due territori e poi anche due marchi differenti, però io direi che più che contendersi tra di loro, credo che la grande sfida è di lavorare insieme per continuare a fornire ai consumatori un prodotto come la mela, un prodotto salubre, perché purtroppo, ahimè, il consumo in Europa è un po' in calo, anche in Italia, della mela. E ecco, ci sono, c'è la necessità di anche spiegare a chi non ha ancora capito o percepito del tutto quanto variegato è il mondo della mela, di ecco, addentrarsi di più e consumare questo frutto che è un frutto appunto disponibile tutto l'anno, un frutto che è salutare, un frutto che è prodotto in Italia, quindi a pochi chilometri dai vari consumatori italiani soprattutto. Quindi ecco, i grandi concorrenti del melo non sono le varie zone di produzione in Italia, in Europa, al mondo, ma sono gli snack, sono altri prodotti non naturali che ahimè stanno anche prendendo piede, oppure anche frutta esotica che viene importata da chissà dove. Certo. Quindi ecco, il mio appello è quello di anche rivedersi un attimo e capire che la mela è variegata, abbiamo anche moltissime varietà molto differenti per ogni gusto, per ogni
0: ma anche nuove, no? Ci sono
1: momento.
0: Anche delle varietà nuove, alcune di alcune di specie diciamo è calata la produzione, altre ne sono arrivate sul mercato, sono cambiati anche un po'
1: certo.
0: i gusti?
1: Certo, da sempre c'è un'innovazione varietale, da quando facciamo melo, ogni 10 anni introduciamo 1, 2, 3, 4 varietà nuove che vanno a
0: superire. Io ricordo da
1: bambina,
0: quando abitavo a Bolzano c'era la Morgendorf, ma non c'è più adesso?
1: Sì. Non c'è quasi più l'imperatore sinonimo in italiano, la Morgendorf, perché ecco, non incontra più il gusto del consumatore perché diventa un po' farinosa, la produciamo ancora un po' per la trasformazione, quindi per i succhi, però è sparita quasi ed è stata diciamo sostituita con varietà nuove. E proprio questo è anche il lavoro che facciamo qui al centro Limeburg. Al momento abbiamo in prova per esempio 300 varietà nuove che vengono da tutto il mondo, dal Giappone, dalla Nuova Zelanda, che noi stessi abbiamo un programma di miglioramento genetico in cui stiamo cercando di introdurre nuove varietà e noi le testiamo sulla loro idoneità alla coltivazione nelle nostre zone climatiche, no? Sono adatte alla zona climatica della Val Venosta, del Trentino, della Bassa Tesina in cui siamo noi e soprattutto sono interessanti per i consumatori, non solo i consumatori italiani, europei, ma la mela Alto Atesina, anche quella trentina, viene ormai esportata in tutto il mondo, no? Quindi non c'è la preferenza del consumatore, in Asia vogliono le mele super dolci che magari a noi sembrano un po' acqua e zucchero, noi vediamo il trend in generale in Europa, anche le nuove generazioni vogliono una mela croccante, succosa, con una buona aromaticità, ecco, la texture, per così dire, la polpa, non può, il farinoso non esiste più, ci sono pochissimi consumatori.
0: Non ci piace,
1: che
0: il farinoso non ci piace, forse va bene per fare lo strudel. no? Per ma i dolci.
1: Sì, poi il bello è quello, no? Che abbiamo tutte queste varietà, infatti. Una adatta per il succo, una adatta per uno snack dopo lo sport, sì. Una adatta come mela da dessert dopo una bella cena, un bel pranzo. È quello il bello del mondo della mela, che non ce n'è solo una. In Alto Adige al momento, per esempio, ne coltiviamo quasi 24 varietà diverse, quindi c'è l'imbarazzo della scelta.
0: E quindi una mela può davvero avere un'identità sensoriale precisa, tutta sua?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo qui al centro Limburg anche un panel di degustatori che descrivono le mele, sono come macchine tra virgolette addestrate, ci danno l'intensità di queste mele. Da qualche anno addirittura in Alto Adige abbiamo anche un iter per diciamo formare dei sommelier della mela, sono i primi sommelier al mondo sulla mela che proprio riescono a descrivere in modo adeguato una mela e sanno tanto di queste mele. Quindi
0: come avviene la degustazione, la degustazione di una mela? Da dove si inizia? Dal suono del morso? Da dove si inizia?
1: Cioè, innanzitutto c'è l'olfatto, ovviamente, anche se ovviamente in confronto al vino abbiamo un po' meno composti volatili che si possono percepire, però ricordo per esempio chi si soprattutto le vecchie generazioni probabilmente si ricordano della Grafensteiner, una vecchia varietà precoce che viene a luglio, quella ha un odore inconfondibile, un olfatto proprio che la distingue da tutte le altre, chiudendo gli occhi l'una la distingue. Poi ovviamente il prossimo passo è il morso e il primo impatto. Se non si sbuccia la mela, purtroppo 7 italiani su 10, almeno mi risulta, ancora pelano le mele, e le sostanze più interessanti come a livello nutritivo sono nella buccia, no? Quindi la
0: ma sai che è arrivato proprio un messaggio, guardi, adesso Guerra, con tutti gli antitrittogamici usati, la buccia è bene non mangiarla, chiede un ascoltatore.
1: Assolutamente
0: come si fa con la buccia?
1: Mangiatele con la buccia, perché le mele italiane sono sicure, ci sono molte prove e soprattutto test che si fanno dal campo fino all'arrivo al consumatore, sono sicure le mele italiane, non solo le mele italiane, mele certificate che comprate. Non c'è assolutamente nessun problema, anzi, ripeto, l'appello è quello di avere anche la buccia quando la mangio, perché è proprio lì che ci sono molte sostanze nutritive importanti che fanno della mela un frutto salutare, come sappiamo, no?
0: Quindi
1: il famoso detto citato 1.000.000.000 di volte ha la sua verità, l'apple a day keeps the doctor away, non è solo un detto che si sono inventati, ma è vero ed è anche quindi, scientificamente insomma, provato.
0: Anche la buccia influisce anche sull'esperienza di sensoriale, no?
1: Sì,
0: cambia
1: certo,
0: la percezione complessiva mangiando no? La buccia.
1: Sì. Poi c'è chi preferisce farla a fette, quindi mangiarsi la fettina, o mordere una mela intera, quindi questo dipende un po' dalla situazione.
0: Senta, ma è vero che possono emergere da una mela i sentori di rosa, di cannella, di miele?
1: Sì, noi abbiamo questa ruota degli aromi che comprende oltre 50 aromi che si possono percepire, poi su certe varietà sono più o meno forti, però assolutamente abbiamo delle mele che hanno anche il sapore di pera, adesso ci sono anche le primissime che stiamo lanciando a polpa rossa, in cui c'è anche l'aroma di berry, fruit, lamponi, sì, veramente... c'è una varietà anche di profumi.
0: Fantastico.
1: Sì.
0: Va bene. Guerra, la ringrazio. Interessante la chiacchierata con lei stamattina, davvero. Walter Guerra, ricercatore responsabile del settore frutticoltura presso il Centro di Sperimentazione Limburg, Istituto di Ricerca Agricola della Provincia Autonoma di Bolzano. La ringrazio, la saluto. Saluto anche voi, vi ringrazio per averci seguito fin qui. Sta arrivando Orso Bruno con Francesco Borgonovo e noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. A più tardi da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. La sinistra culturale italiana sta letteralmente esplodendo. Noi pensavamo che il woke in Italia fosse arrivato, come dire, così un pochino blandamente, che fossero arrivate solo un po' di ondate, ma deboli, qualche spruzzo d'acqua di questo delirio che ha investito il mondo anglosassone. E in effetti non abbiamo mai avuto dei fenomeni così estremi come quelli che abbiamo visto negli Stati Uniti o nel Regno Unito o altrove, però alla fine qualcosa è arrivato anche qui, è andato sotto traccia e ha fatto letteralmente deflagrare la cultura italiana. È bastata una piccola dose che ha mandato in cortocircuito tutto il nostro universo intellettuale, anche in maniera estremamente grottesca, perché c'è un pizzico di tragedia in tutte queste vicende, ma c'è anche un'enorme commedia di quelle proprio più pecorecce, un cinepanettone, Natale con gli scrittori, una cosa di questo genere, o vacanze con i letterati, fate un po' voi. Che cosa succede? Prosegue il caso Premio Strega, che è in effetti estremamente rilevante, per questo che bisogna continuare a parlarne, perché ogni giorno ci sono delle cose incredibili. Per esempio, abbiamo scoperto, grazie a Repubblica, grazie a un articolo dell'ottimo Massimo Recalcati, punto di riferimento per tutta la cultura di sinistra, che in effetti la maldicenza, cioè dire cose cattive sugli altri, dopo tutto è possibile, in fondo lo fa chiunque, no? Nel privato o in pubblico, le dicono tutti un po' di cattiverie, quindi è lecito essere anche molto critici fino alla spietatezza, è lecito parlare male, è lecito utilizzare dei termini forti, e siamo assolutamente d'accordo con Massimo Recalcati. Qual è il problema? Che questa cosa salta fuori solamente dopo che un grande scrittore del circolino giusto, che poi lo abbiano inserito contro la sua volontà o perché lui ha fatto qualcosa di particolare per entrarci, è un altro paio di maniche. Però nel momento in cui c'è Michele Mari, quindi famoso scrittore che pubblica per Einaudi, venerato maestro, allora possiamo dire che c'è la libertà di insultare. Ovviamente la libertà di insultare vale solo per alcuni, vale solo appunto per quelli che fanno parte del circolino. Ricordiamo, Michele Mari avrebbe, perché non lo sappiamo, insultato Michela Murgia, che ovviamente non è più tra noi, quindi non può nemmeno rispondere, però questi insulti, cioè avrebbe detto che era una femminista, diciamo così, un po' incattivita perché era brutta, questi insulti, lo ricorderete, sarebbero stati uditi da un'altra scrittrice, da Teresa Ciabatti, la quale Teresa Ciabatti di nuovo che cosa fa? Parla con l'ANSA e dice sì, io ho avuto un diverbio con Michele Mari, non ci siamo però insultati furiosamente, ma comunque non sono io che ho fatto la spia ai giornali, c'era un sacco di altra gente, potrebbe averlo detto chiunque, quindi anche qui non c'è nemmeno, come dire, la determinazione di tutto questo gruppo di scrittori che hanno assistito nel prendere le distanze, no? Da uno che avrebbe detto questa bestialità. Ed è curioso perché da un lato l'intelligenza difende il suo amico che è accusato di aver detto una cosa terribile, peraltro su una autrice defunta, e dall'altro ci sono tutti questi che si sono sempre indignati, hanno sempre scritto tanti pezzi sui diritti delle donne, sul linguaggio, sul patriarcato, che poi di fronte a quella che sarebbe proprio, secondo i loro standard, una perfetta manifestazione del patriarcato, che fanno? Stanno zitti o stanno un po' imbarazzati, o comunque sui social si dividono un pochettino, ma sempre con molta cautela. C'è anche chi dice ma no, insomma è tutto un complotto e le vere battaglie femministe sono altre, insomma è tutto ridicolo, stanno esplodendo nelle loro contraddizioni, non sanno più che pesci pigliare, quindi si arrampicano sugli specchi per giustificare quello che fino a due giorni prima consideravano ingiustificabile. A questo si aggiunge un altro caso, quello del fotografo Ray Benoff, che mi è capitato di incrociare in qualche trasmissione televisiva, anche lì un non proprio venerato maestro, però insomma uno molto promettente che era stato spinto abbastanza, diciamo, dai giornali di area, dalla stampa culturale, mettiamola così, progressista, che non tanto per le sue idee di sinistra, ma perché insomma fa parte di quell'ambiente un po' figo, no? che conta. Ebbene, questo fotografo ha effettivamente fotografato donne per strada a loro insaputa per fare una mostra che peraltro è stata anche molto celebrata dai giornali, e adesso c'è chi dice bisogna che venga denunciato perché questo è di fatto un abuso, e coinvolta anche l'avvocatessa Katie Latorre, capito? Ogni trovata woke adesso si sta rivoltando contro quelli che l'hanno propagandata. Tutta questa retorica sulla vittima e sulla correttezza politica sta distruggendo gli stessi che si sono fatti portatori di questo virus. Succede quando giochi con delle cose sbagliate, poi finisce che magari ci vai di mezzo tu.
5: Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 11:01.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
2: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da un'aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
3: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
2: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
3: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
7: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
8: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno a tutti, certo che con questo caldo sentivo la nostra sigla con tra le voci quella di Eli Schlein che dice no, le bollette, il costo delle bollette è il più alto d'Europa e saranno ancora più alte credo con l'uso dei condizionatori che stiamo facendo. L'abbiamo sentito anche nell'aggiornamento delle notizie poco fa, l'acquisto di tanti condizionatori per questo caldo incredibile che non solo ha raggiunto noi in Italia ma in generale l'Europa, la Spagna, poi con delle temperature davvero ancora più alte delle nostre, ma anche noi ci siamo messi bene, proprio caldo, facciamo attenzione sia per la salute sia per il costo insomma delle bollette, anche se Jack, buongiorno dalla regia Jack Saglia, come si fa a stare effettivamente senza condizionatore? C'è chi non ce l'ha, però abbiamo

sentito, no? Che non ce l'hai, lo dico, mamma mia, ecco perché ti chiudi in studio con l'aria condizionata, vuoi incamerare un po' di aria. Però è anche vero che abbiamo sentito molte persone lo stanno comprando condizionatori, perché ovviamente è impensabile in certi momenti stare senza. Comunque, buongiorno, Manuela Donghi al microfono di Giornale Radio. Ieri vi ho lasciato in buona compagnia di Lapo De Carlo, oggi sono di nuovo con voi. Next Economy è nostro, il nostro spazio. Poi ogni tanto, insomma, c'è qualche collega che con buon cuore prende il mio posto e vi racconta un po' l'economia. Fino alle 13 insieme, come sempre. Allora, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, potete usarlo per scriverci, mandarci messaggi vocali. Ieri ovviamente mi siete mancati, quindi oggi recupereremo terreno, abbiamo un po' di argomentini da approfondire. Tra poco inizieremo con un breve sommario, poi mercati, poi parleremo di previsioni economiche per il nostro paese alla luce degli accordi che comunque stanno andando avanti tra America e Iran, anche se progressi definitivi non ce ne sono, però insomma i dialoghi continuano. E poi parleremo anche di scuola, di laureati, di stipendi, riprenderemo un po' il discorso di un discorso della scorsa settimana, ma vi racconto tutto tra pochissimo, così capiamo un po' qual è quali sono un po' gli ingredienti di questa puntata di Next Economy. Intanto ascoltiamo la prima canzone di oggi, è la canzone di Bio.

10 minuti, 11 e 11 in questo momento. Possiamo iniziare la nuova puntata di Next Economy per questo mercoledì 24 giugno 2026. Ancora buongiorno e benvenuti su Giornale Radio da parte mia. Io sono Manuela Donghi. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Allora, intanto oggi abbiamo un andamento abbastanza deboluccio dei mercati europei, a partire dal nostro FTSE MIB, che è sceso da una soglia che aveva raggiunto quella dei 53.000 punti, che era il record, rimane sempre a 51.870, ma è un po' sceso in questi giorni. C'è molta cautela per più questioni. In questo momento il FTSE MIB cede lo 0,32, però anche insomma gli altri listini sono molto cauti e anche negativi, perché il DAX lascia sul parterre oltre un punto percentuale, meno 1,05. Abbiamo negativo l'Ibex di Madrid, meno 0,30, mentre invece al momento due borse, quella il FTSE 100, insomma la borsa di Londra, e quella francese, restano sopra la linea di parità poco poco. Il FTSE 100 guadagna lo 0,01, il CAC di Parigi lo 0,18%. Allora, intanto abbiamo il sentimento degli operatori che resta diviso tra l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e anche le persistenti valutazioni e preoccupazioni del settore tecnologico. Ieri c'è stato un forte calo a Wall Street, proprio legato alla perdita di titoli dell'intelligenza artificiale. Il Nasdaq, che è l'indice tecnologico americano, come ben sapete, ha lasciato sul parterre il 2,21%, ma anche l'S&P 500 ha perso l'1,44%. Vendite più contenute sul Dow Jones, che comunque ha chiuso in calo dello 0,09%. Abbiamo appunto avuto, diciamo che in questi giorni si stanno un po' rivalutando, no, le questioni legate al settore tecnologico, e quindi in questo momento, dopo le perdite di Wall Street, anche l'Europa risente un po' di questo freno. Peraltro oggi, a proposito di tecnologia e di intelligenza artificiale, c'è molta attesa per la trimestrale di Micron Technology, che è questo gruppo statunitense tra i principali produttori mondiali di memorie. Sarà particolarmente dagli investitori, soprattutto per valutare la sostenibilità della crescita legata all'intelligenza artificiale, l'evoluzione dei margini e le prospettive per il resto dell'anno fiscale. Oggi verranno dunque diffusi i risultati. Il mercato punta su un nuovo trimestre di forte crescita e, secondo le quotazioni delle opzioni, gli investitori si attendono un possibile movimento del titolo fino al 12% in entrambe le direzioni, questo dopo la pubblicazione dei risultati. Quindi qui diciamo che la sensibilità di questi conti è molto elevata, come ben capite, e quindi l'attesa è proprio per questa trimestrale, che però poi, no, concentra ancora di più l'attenzione su, come abbiamo detto, le valutazioni intorno a tutto il settore. Però vedete come questo settore, che ha tanto trainato i mercati, soprattutto quelli americani, insomma ora stia un po' destabilizzando le intese, chiamiamole così, no, dopo i tanti investimenti. In ogni caso, dicevamo, l'altro punto d'osservazione è quello del Medio Oriente. C'è stata una graduale normalizzazione del traffico di petroliera attraverso lo stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump e naturalmente tutta la diplomazia americana fa sapere che comunque lo stretto di Hormuz verrà presidiato dalle navi americane, e l'Iran invece dice: lo controlliamo noi. Comunque, insomma, i dialoghi stanno procedendo, quindi diciamo che il tema è ancora abbastanza legato al sentiment positivo, però chiaramente il clima rimane anche cauto, questo è chiaro. Detto questo, tra poco noi partiremo dalle riflessioni ancora più dettagliate con il primo ospite, e peraltro c'è anche un Trump, visto che parleremo inevitabilmente di lui, che continua a perdere consenso, perché è arrivato questo voto da parte del Senato americano rispetto alla guerra. Cioè, cos'è successo? A maggioranza repubblicana, peraltro, quindi il suo partito ha votato contro Trump, cioè hanno approvato questa risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. È un voto simbolico, dobbiamo dirlo, però rappresenta una rottura con il presidente. I voti a favore sono stati 50, i voti contrari sono stati 48. Trump ovviamente non le ha mandate a dire, ha detto che questo voto non significa niente. Dice: il voto sull'Iran inopportuno e insignificante. Come abbiamo detto, è vero che forse formalmente non significa nulla,
Però insomma la politica è fatta di consensi, no? E quindi se non ha più consensi anche da parte dei suoi, che fa Trump? Allora tra poco ne parleremo, come detto, con il nostro primo ospite. Intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, fatevi sentire anche con un ciao: 334 11 11 622.

0: Manuela. Diciamo che quello che destabilizza più i mercati in questo caso è Mr. Trump anziché Micron. E invece, a proposito del caldo, è vero, cioè ha anche un legame fortemente economico, perché i disagi del caldo sono anche economici, e tanto. Dobbiamo impegnarci tutti, mai dimenticare che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Bisogna lottare contro cambiamenti climatici. Buona settimana a tutti.
1: Buongiorno Stefano, grazie per questo messaggio al 334 11 11 622, così ve lo ricordo pure il nostro numero. Allora, sicuramente il caldo ha sicuramente degli effetti economici, come no, tanto sul discorso delle bollette, come abbiamo detto, quindi bollette in aumento sicuramente per l'utilizzo di condizionatori, che diventa quasi indispensabile, no, questo utilizzo, mentre in certi altri momenti, anche se fa caldo, riusciamo ad usare meglio. Invece qui come si fa, soprattutto al lavoro? Infatti in questi giorni ci sono stati un sacco di blackout anche, no? Quindi il tema dell'energia, a parte le bollette, tema energia, come cercare di tamponare disagi che poi molte persone dicono siano stati senza corrente per 24 ore, 10 ore. E beh, lì c'è anche il tema, il frigo, gli sprechi, devi buttare cibo, si scongela, quindi vedete quanti riflessi economici, indubbiamente. Quindi su questo, anzi, ci torneremo pure noi. E poi ovviamente Stefano parla anche di Trump, quello che sta destabilizzando i mercati. Vediamo. Allora, non lo so se in questo momento c'è più attesa per la trimestrale di Micron, come ha ricordato anche Stefano, legata all'intelligenza artificiale, visto che ieri una tempesta di vendite si è abbattuta a Wall Street, ha scosso sicuramente la tecnologia che finora è stata il motore dei record dei mercati. Buongiorno Dario Baudo, economista, esperto di finanza comportamentale. Buongiorno. Allora, che cosa sta preoccupando di più i mercati? Come è d'accordo con Stefano che dice più Trump che Micron, oppure Micron e non solo il tema della tecnologia?
2: Ma è in realtà una somma di cose, c'è sia Trump, ma ormai i mercati sono abituati a Trump, che non ai dati su Micron. Stiamo vivendo un qualcosa di, peraltro abbiamo anche già raccontato in precedenti occasioni, qualcosa di atteso. Cioè non si può pensare che un settore come è stato quello, com'è quello dell'intelligenza artificiale, tutto il mondo che gli ruota intorno, possa crescere senza di tanto in tanto qualche scossone. È normale, è assolutamente normale. Anche Trump, quello che sta facendo tutto sommato è abbastanza atteso. Quello che magari può aver sorpreso, e se ne parla poco, è il voto che c'è stato ieri, che in qualche modo potrebbe limitarne l'operatività nel conflitto con l'Iran, ma più che altro per il segnale, 4 repubblicani hanno votato contro Trump.
1: E
2: questo insomma è un segnale forte che sicuramente lo metterà ancora più in guardia per quelle che sono le elezioni.
1: Sì, perché poi Trump, io l'ho detto poco fa, Trump dice il voto è insignificante. È vero che è più simbolico, però la politica è fatta di consenso, no? Cioè, quindi non è insignificante per niente, anzi.
2: Lo è per lui, che diciamo insomma sì, non conosce le regole, però il voto significa come. Quindi questo sicuramente è un dato interessante. Quello che sta succedendo è abbastanza nella logica. Io non mi con un investitore, ci sarà sicuramente un aumento, c'è un aumento della volatilità, ma questo può concorrere anche un tema, anche questo non banale, la richiesta che ha fatto Musk per l'emissione del prestito obbligazionario, che adesso c'è alle porte, il mercato questo non lo gradisce, quindi non vogliono che chieda soldi in prestito per emissioni di obbligazioni. Quindi c'è una sommatoria in questo momento di cause che portano a questa instabilità dei mercati. Però è quello che è sempre successo. Io invito sempre, lo faccio sempre quando sono da voi, invito sempre le persone a mantenere la calma, perché noi ormai, io intervengo da voi da 2 anni, è da 2 anni che diciamo bisogna stare tranquilli, i mercati fanno il loro. Se le persone vanno indietro e riguardano quello che hanno fatto i mercati 2 anni a questa parte, se noi avessimo assecondato le emotività, avremmo perso le opportunità. Invece chi è rimasto
1: sta guadagnando. Baudo, questo è sempre il punto di partenza. Proviamo a richiamarla intanto, perché la sentiamo un po' a scatti, così vediamo di migliorare la comunicazione. Io intanto ne approfitto per fare un inciso su una delle questioni che ha messo sul tavolo Baudo quando parla di tecnologia intelligenza artificiale e ha chiamato in causa SpaceX. Che cosa è successo? Ha comunicato i dettagli di un'offerta di obbligazioni, tutte senior, da 25 miliardi di dollari, che aveva già precedentemente annunciato. Nel dettaglio, cosa farà la società? Emetterà bond per 7 miliardi con tasso di interesse del 5,35% a scadenza nel 2031, 6 miliardi con rendimento del 5,65% scadenza nel 2033, 6 miliardi con interesse del 5,875% scadenza nel 2036. E poi finisco, giusto per dare concretezza a tutto, 2,5 miliardi con yield del 6,6% scadenza nel 2046, 3,5 miliardi con interesse del 6,65% scadenza nel 2056. Sostanzialmente queste obbligazioni saranno titoli non garantiti di SpaceX e avranno pari rango in termini di diritto di pagamento rispetto a tutti i debiti, passività e altri obblighi non subordinati a esistenze futuri dell'azienda. No, Baudo, ecco qua, ecco, è ancora collegato con noi. Stavo facendo un inciso rispetto a quello che lei giustamente aveva ricordato, così ho dato anche i dettagli. Prego, però diceva, attenzione, questo lo ricorda sempre, non farsi prendere dall'emotività è sempre il punto di partenza. Anche perché se ci facciamo prendere le emotività in questo momento non ne usciamo più, perché appunto le preoccupazioni comunque ci sono.
2: Ci sono, sono normali, spesso gli anglosassoni usano la frase sell in May and go away, io non prenderei in considerazione neanche questa. Bisogna rimanere investiti, lo scenario di fondo, basta essere anche un po' razionali, utilizzeremo di più o di meno la tecnologia, l'intelligenza artificiale, continueremo a utilizzarla e se ne utilizzerà sempre di più, anzi si creano nuove opportunità perché chiaramente l'intelligenza artificiale è energivora e quindi ci sarà il settore energetico che continuerà a crescere, servono materie prime continueranno a crescere, abbiamo dei conflitti che si spera che si possano in qualche modo risolvere, significa che ci sono infrastrutture da creare, quindi il quadro, al di là di quella che può essere la breve volatilità di periodo, è un quadro che non possiamo definire negativo, possiamo definire tutto al più interlocutorio, perché ripeto, succede sempre che i mercati comunque abbiano delle fasi di oscillazioni e questa è una di quelle che stiamo vivendo, nulla di più.
1: Assolutamente sì. Senta, quindi oggi comunque abbiamo detto, vabbè, ieri c'è stata queste vendite a Wall Street, oggi si attende la trimestrale di Micron, sicuramente però gli investitori a quello guardano, perché chiaramente quando saranno diffusi i dati, diciamo che quando vengono pubblicati i dati di queste società, queste società diventano il simbolo, no, del settore, quindi chiaramente ecco, possono dare delle indicazioni. Giusto Baudo, questo è un po' il tema del giorno, se vogliamo.
2: Diventano il simbolo dell'emotività. Nel senso che ovviamente io guarderò i dati che usciranno oggi di Micron, ma se lei mi domandasse sulla base di dei dati che usciranno prenderà delle posizioni differenti rispetto a quelle che ha adesso, la mia risposta è assolutamente no.
1: Il problema è che poi la maggior parte lo fa.
2: Esatto, e qui mi ritaglio lo spazio di economista comportamentale e parlo di quello che si chiama heuristica della disponibilità, ossia le persone sono portate a ricordare più facilmente determinate cose rispetto ad altre. Cosa significa? Che quando i titoli dei giornali, i media spingono dicendo bruciati x mila miliardi, io e lei peraltro siamo i paladini della guerra contro questi titoli, no? Le persone ovviamente reagiscono in maniera emotiva. Reagire in maniera emotiva significa spesso andare a smontare delle posizioni che sono state costruite bene o comunque che hanno come sottostante una visione di medio-lungo termine. Non bisogna muoversi, bisogna prenderne atto, bisogna capire semplicemente che sta avvenendo si sta verificando uno scenario di instabilità che c'è sempre stato, che continuerà ad accompagnarci. Ci sarà altra instabilità sicuramente verso novembre, c'è instabilità legata a quelle che sono un po' le mani legate che la Banca Centrale Americana, e quindi anche in questo caso con il nuovo banchiere centrale non potranno diminuire i tassi come vorrebbe Trump e via discorrendo. Però noi discutiamo sempre di queste cose, ci accapigliamo su queste cose e i mercati continuano a fare quello che hanno sempre fatto e che faranno sempre, salgono. E quindi il consiglio che io posso dare, non fatevi condizionare dal sensazionalismo del titolo, della notizia, rimanete sempre concentrati su quello che è l'obiettivo che vi siete posti, le ragioni per cui avete investito il denaro, e avete una solida certezza. Se avete tempo, sicuramente porterete a casa i risultati che auspicate. Questo è.
1: Ha visto, abbiamo avuto. Certo, no, ha fatto bene, ma ci stava, perché effettivamente la volatilità è, in questo momento è da considerare sempre, e quindi sì, dobbiamo automaticamente.
2: Io ci tengo, ci tengo a fare una precisazione. Ho voluto dare questa risposta, perché questo è il momento in cui una risposta tecnica, e ci deve essere, poi ci sono gli altri ospiti che dopo di me che daranno risposte sicuramente anche più tecniche su alcuni temi, la risposta tecnica in questo momento è una risposta che può aumentare l'emotività delle persone, e in questo momento non serve un booster per l'emotività, serve una camomilla, serve un tranquillante, e quindi siccome poi l'obiettivo che anche questo programma si pone è quello di cercare di guidare lì dove è possibile i risparmiatori, adesso devono stare tranquilli, ascoltare notizie, ampliare le loro conoscenze, ma non prendere delle posizioni che potrebbero essere soltanto impulsive, non figlie di dati che poi possono portare a uno stravolgimento.
1: Allora, grazie Dario Baudo, grazie mille, ha citato la
2: grazie
1: economista, la camomilla con ghiaccio visto il caldo, ma mi viene subito caldo a pensare alla camomilla. Saluto anche un amico che manda un messaggio chiedendo se il progetto HARP non c'entri qualcosa, non ho capito bene con cosa, credo con il timore dei mercati, credo. Non lo so, perché io parliamo di un programma di ingegneria aerospaziale sviluppato da Stati Uniti e Canada, mi pare, però non lo so, magari se vuoi darci qualche precisazione in più magari possiamo approfondire il discorso. Ah, con l'aumento della temperatura, qui ci vorrebbe un esperto da questo punto di vista, però magari poi cerchiamo qualche dettaglio. Se vuoi darci qualche dettaglio tu, cioè chi manda il messaggio, non so chi sia, ma adesso vado subito a recuperare, però volentierissimo. Intanto vedo altri messaggi da Enrico, da Vincenzo, tra poco vi leggo, vi ascolto, facciamo una pausa e torno con voi.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 11 e 32 minuti.
14: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
1: Eccomi sempre con voi in queste due ore, dalle 11 alle 13 di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare, con tante notizie da commentare e tanti saluti da fare, in primis a voi. Tra poco leggo qualche vostro messaggio e vi saluto a prescindere da quello che chiedete, perché poi ci date sempre spunti utili, e tra poco vi racconto anche che cosa succederà da adesso in avanti. Intanto leggo che, visto che abbiamo parlato di energia eccetera eccetera, prezzi, è arrivato il via libera definitivo dall'Aula del Senato al decreto legge carburanti ter. Voti a favore 79, contrari 51, nessuno astenuto. Dopo vi leggo anche che cosa comprende. Allora, mandate messaggi perché tra poco vi leggo. Intanto ascoltiamo la canzone di Sam Fender, Little Bit Closer, e poi torniamo. Notizie, e poi parliamo ancora della nostra economia relativamente a quello che sta accadendo, ma numeri e dati reali che ci riguardano.

0: È una cosa che mi ha sempre sorpreso di un termine che assolutamente odio, ovvero bruciati miliardi, bruciati soldi. Mi ha sempre incuriosito e anche fatto sorridere è la reazione di tante persone, anche estranee, con cui magari inizia il discorso di economia, la risposta che queste persone mi danno, cioè alla mia domanda: ma bruciati in che senso, o comunque bruciati ma dove? Il bello è che non hanno una risposta lecita. Praticamente loro si fanno carico di questo termine senza però dare una spiegazione, e mi è capitato un sacco di volte. Magari a fare un sondaggio potresti confermare anche te questa mia realtà, che invece io personalmente, ripeto, parlando con tante persone...
1: Allora Stefano, non c'è bisogno, guarda, te lo dico subito, di fare un sondaggio, perché sono certa che all'espressione bruciati tot soldi in borsa quando ci sono giornate effettivamente negative non si sa rispondere in che senso, ma anche perché si pensa che effettivamente la parola bruciati è associati da spazzati via, no? Miliardi di dollari eccetera, dove sono stati spazzati, nessuno perde niente, nel senso che chiaramente quando, ma chi segue la finanza lo sa, quando ci sono giornate negative vuol dire che gli investitori hanno venduto o hanno liberato le loro posizioni o hanno acquistato altro, quindi chiaramente se vendono si vende, come è successo ieri per esempio a Wall Street, no? Quando ci sono state vendite massicce sul tema tecnologia, quindi sui titoli tecnologici, beh, si vendono, cioè, diciamo, si liberano le posizioni su quello, però i soldi non è che vengono bruciati, no? Non vengono spazzati via. È semplicissimo da capire come meccanismo, anche perché io lo dico sempre, perché l'ho detto prima con un ospite, ma io l'ho detto altre volte, ho fatto degli approfondimenti sui social, ho provato anche a mettere, anzi magari dopo la metto ancora, questa immagine suggestiva, no? Della borsa che brucia, che ovviamente è solo fantascientifica, però dicevo, in borsa i soldi passano di mano, non si perde nulla, cioè sostanzialmente non si perde nulla. Peraltro è come pensare che io investo su un titolo che poi perde e i soldi miei sono bruciati e non li recupero più. Invece no, li posso recuperare se chiaramente attivo una strategia di investimento ad hoc. Quindi nessuno mi ha bruciato i miei soldi. Vabbè, non è che li buttiamo via. È un titolo assolutamente scorretto questo, ma dovrebbe essere vietato. Se facciamo una legge per vietare il titolo bruciati in borsa tot soldi, perché è assolutamente, poi è terroristico, no? Perché si pensa davvero che i nostri soldi siano evaporati. Poi non che ci sia voglio dire un commento positivo da fare se un giorno in borsa, anzi se un giorno non succede niente, se in un periodo in borsa il mercato cala, ma insomma lì sono altre riflessioni che dobbiamo fare, quindi assolutamente sì, ma ti confermo Stefano che sono certa non serve un sondaggio per avere le risposte che hai tu. Allora, intanto, a proposito di mercati negativi, oggi l'Europa continua un po' con questo trend cauto barra negativo, abbiamo ancora positivo il CAC di Parigi più 0,18 e basta, perché anche il FTSE 100 è sceso sotto la linea di parità, in questo momento lascia sul parterre lo 0,10%, il FTSE MIB è debole con le altre borse a 51.834 punti, meno 0,37%, però abbiamo un dato macroeconomico che arriva dall'Europa positivo, nel senso che è l'IFO che va a definire, a calcolare il sentiment delle imprese tedesche, che è migliorato a giugno. Allora, quindi il morale, il sentiment, le aspettative di crescita evidentemente sono un pochino più ridimensionate verso l'alto, e appunto il morale, come dicevamo, è migliorato a giugno, praticamente passiamo da 85 netti netti a 85,6 rispetto quindi al mese di maggio, e il dato è anche in linea con le previsioni. L'economia tedesca spera in un allentamento della situazione politica globale, questo è quanto ha affermato il presidente dell'istituto che porta questo sondaggio, e le imprese si sono dette più soddisfatte dell'andamento attuale, con l'indice che è salito a 87 da 86,1 di maggio. Anche le prospettive per i prossimi mesi sono risultate meno pessimistiche. quindi questo non è male. Dicevamo che ieri dal Senato è arrivato il via libera per il decreto legge carburanti ter. L'Assemblea di Montecitorio ha espunto dall'articolato per disomogeneità di materia quattro misure. Allora, estensione dei divieti di telemarketing selvaggio, anche di questo ne abbiamo parlato molto. Proroga al 30 novembre 2027 della possibilità per le cooperative di concedere finanziamenti ai propri soci senza obbligo di iscriversi all'albo degli intermediari finanziari. Crediti d'imposta per le minoranze linguistiche storiche. Mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico. Allora, peraltro in questo provvedimento è stato spostato anche il decreto legge carburanti quater durante la prima lettura a Palazzo Madama. Intanto, visto che abbiamo anche parlato di energia, costi eccetera, oggi il Mimit ci dice che è il 15° giorno di cali per quanto riguarda i carburanti. Benzina in media 1.823 euro al litro, gasolio 1.915 euro al litro e il traffico nello stretto di Hormuz pare stia ricominciando un po' ad andare, insomma, quindi le previsioni possono essere un attimino più ottimistiche, anche se c'è sempre il botta e risposta tra l'America e l'Iran, soprattutto sul tema del pedaggio, perché Rubio, il segretario di Stato americano, che è arrivato ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, ha detto: non accetteremo mai pedaggi o tariffe nello stretto di Hormuz, che però se ci fossero le hanno volute loro, perché non ci sono mai state. E quindi l'America con Israele ha dichiarato guerra all'Iran e adesso l'Iran cerca di, insomma, farsi sentire, perciò vediamo, lasciamo in sospeso questo. Dunque, parlavamo dei segnali di sentiment più positivo da parte delle aziende tedesche, che chiaramente monitorato perché la Germania sappiamo quanto conta in Europa. Però cosa sta succedendo per l'economia italiana? Pare che arrivino dei segnali di consolidamento, soprattutto sul fronte dei consumi, dell'occupazione e del turismo. Questi tre aspetti pare stiano sostenendo la crescita del nostro paese e quindi, ragionando anche su le nuove stime del PIL, potremmo forse aggiungere qualcosa rispetto a quanto era stato in qualche modo previsto. Tra poco ne parleremo con l'ufficio studi di Confcommercio, con dati alla mano e naturalmente anche le vostre riflessioni al 334 11 11 622 Last Goodnight Pictures of You, la nostra musica, e poi torniamo con Next Economy.

0: Ringrazio Fabio che manda un messaggio in cui spiega quello che ha accennato poco fa il progetto ARPA a proposito dei cambiamenti climatici, poi magari lo approfondiremo, ma Fabio aggiunge anche: si parla già di emergenza sanitaria per il caldo, abbiamo già visto cosa si nasconde dietro ogni emergenza sanitaria, quella economico-finanziaria. Beh, è tutto collegato, prima ho buttato lì random delle questioni, no? Direttamente collegate al cambiamento climatico, al caldo, all'uso dei condizionatori, l'energia, i blackout di questi giorni. Molti sono rimasti senza corrente per ore e hanno dovuto buttare per esempio le cose dal frigorifero, spreco, quindi assolutamente attenzione, perché ecco, prima per esempio le vedevo, no, stanno inquadrata una cartina geografica dell'Italia, tutta rossa ovviamente per questo caldo estremo, il nord, la Lombardia era addirittura in nero, che significava pericolo per tutte queste cose, al di là poi dei rischi legati alla salute chiaramente. Anche Jack Staglia, non ho sentito, però sta partecipando, giustamente forse ha avuto qualche informazione in più, me la faccio dare. Intanto buongiorno Mariano Bella, direttore ufficio studi Confcommercio, benvenuto, bentornato.
1: Grazie, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. E sì, fa più caldo al nord che al sud in questi giorni, assolutamente confermo. Ieri ero a Roma, faceva caldo anche a Roma, però non c'era paragone. Cioè io quando sono arrivata a Roma la mattina ho detto non c'è confronto. Bella, ovviamente si parla già di cioè anche di economia legata al caldo, è chiaro, no? Perché non è che si può prescindere. Giusto per rispondere all'amico che ha scritto.
1: No, non possiamo prescindere. Io fortunatamente sto in una zona di Roma un po' alta, quindi sto caldo non lo sento, però chiaramente spenderemo un po' di più attraverso l'energia elettrica per il condizionamento, però vuol dire siamo in estate, quindi diciamo può fare caldo.
0: No, okay? No, che faccia quindi caldo meno male, perché io poi il caldo lo amo. Diciamo che quando ci sono questi caldi un po' anomali, così come ci dicono gli esperti, non lo diciamo noi perché non siamo.
1: Diciamo che io questo non lo so.
0: No,
1: io non ho controllato le medie di lungo termine, se siamo sopra, siamo sotto.
0: Vabbè, ma comunque non sopra. È esatto, sì, non siamo in sede giusta, quindi Bella non la voglio ovviamente interpellare, ma neanche io potrei ovviamente approfondire il discorso, però diciamo poi che c'entri con l'economia è chiaro, perché i costi energetici aumentano. Senta, però cosa ci dice la congiuntura vostra, nel senso che noi ci siamo sentiti chiaramente più volte in questo periodo sempre lasciandoci con dipenderà da cosa succederà in Medio Oriente, dipenderà tanto l'inflazione.
1: Sì.
0: Quindi partiamo sempre da questo presupposto che ancora è tutto in pending, però che cosa mi può dire oggi?
1: Allora, io oggi le posso dire questo: mi dispiace per quegli ascoltatori che magari sono inclini a vedere le cose in modo negativo, però purtroppo i numeri dicono che stiamo andando piuttosto bene, forse addirittura meglio di quanto noi stessi di Confcommercio, siamo sempre stati abbastanza positivi sul sistema Italia, più di quanto pensassimo noi. Possiamo sempre dire che siamo preoccupati per il futuro, diciamo che sinteticamente le cose possono sempre andare male, addirittura molto male. Però per adesso, per i catastrofisti, per i gufi, bisogna dire che questa catastrofe deve capitare rapidamente, perché purtroppo io vedo sia il prezzo spot del Brent che il prezzo con consegna a settembre, stiamo a 75, cioè siamo solo del 10% in più rispetto a febbraio, e anche le rilevazioni del NIMIT e dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia come gasolio che come benzina alla pompa, ci dicono che siamo soltanto il 10-15% in più rispetto a febbraio, quindi le cose sono sotto controllo. Dal punto di vista poi dei dati ufficiali, non posso che ricordare che nel primo trimestre, già la seconda stima dell'Istat, quindi abbastanza consolidata, i consumi fanno oltre l'1% tendenziale, il congiunturale fa 0,3, il tendenziale 0,8. Siccome sono dati filtrati e il 2026 a 3 giornate lavorative in più, bisogna aggiungerci uno 0,1 per arrivare al PIL vero, okay. Il che ci porterebbe con un primo trimestre a più 0,9, che poi è anche la nostra stima finale. Ora, prima di dare degli altri numeri che magari possono sembrare impressionanti o anche noiosi, devo dire che sono coloro che fanno una previsione di chiusura d'anno 2026 a 0,5, a 0,4 che dovrebbero giustificare le loro attese di una recessione, perché siccome il primo trimestre ha un trascinamento di 0,6, cioè vuol dire che se il PIL rimanesse fermo ai livelli del primo trimestre per il secondo, il terzo e il quarto, chiuderemmo l'anno a 0,6. Se tu mi fai una stima a 0,4 o 0,5, vuol dire che ti aspetti qualche segno negativo. Fra 2 giorni, venerdì, l'Istat ci fornirà la delivery sul PIL, della prima stima del PIL nel secondo trimestre. Noi siamo molto positivi. Se vuole le dico perché siamo molto positivi.
0: Ma certo, quali sono, come dire, cosa sta sostenendo questa positività, questa crescita?
1: Allora, partiamo dal turismo. Quindi tutti i dati ufficiali, nessuna invenzione. Più 11,8% le presenze, cioè le notti negli alberghi e nei bed and breakfast, negli affitti brevi, diciamo quelli ufficiali, nei primi 4 mesi dell'anno. Ottimo apporto anche degli italiani in Italia, in crescita tendenziale già da dicembre scorso. Ad aprile e maggio i numeri sono positivi, le stime sul turismo per l'estate sono tutte positive. Io di solito non credo molto ai sondaggi, ma quando 5-6 sondaggi sviluppati in modo indipendente mi dicono tutto positivamente, ci devo credere. Andiamo sulle le vendite di auto nuove a privati, perché noi diciamo la situazione è disastrosa, dovete sapere che ci sono 100.000 italiani che ogni mese si comprano un'auto nuova. Più 7,8% il primo trimestre tendenziale di auto di immatricolazione a privati rispetto al 2025, più 19,4% ad aprile, più 15,7% a maggio. Non ve la prendete con me, prendetela con chi si compra tutte queste auto. L'occupazione permane ai massimi, cioè non è che possiamo prendere con l'analista, giusto?
0: Mi ha fatto sorridere come l'ha detto, cioè, ma speriamo che nessuno se la prenda con nessuno, insomma, questo.
1: Esatto. Io non l'ho comprata la macchina, ok?
0: Neanche io. Non ho fatto movimenti
1: dalla parte giusta.
0: Ecco, esatto. Con noi non se la possono prendere, insomma, va bene. Poi
1: l'occupazione è cresciuta in maniera incredibile ad aprile, magari una stima provvisoria sarà un po' riabbassata, ma siamo oltre 24,3 milioni, è il record di sempre. Io dico, in ogni caso, in ogni trasmissione, sia radio che televisione, a cui mi invito a partecipare, dico che qualsiasi recessione, qualsiasi catastrofe, anche l'asteroide che colpisce la Terra, è meglio affrontarlo con 24,3 milioni di occupati che con 22 milioni di occupati e 4 milioni di disoccupati. Okay? La produzione industriale, ahimè, lo so, si dice che da 3 anni scende, eccetera, eccetera, purtroppo è falso. La produzione industriale in crescita negli ultimi 4 mesi, se guardo le medie, cioè se diciamo faccio piallo un po' i dati, l'indice in crescita dall'inizio dal secondo trimestre del 2025. Se uno non ci crede, non crede ai numeri, non gli piacciono le analisi, può guardare la figura 1, perché le figure come i bambini, no? Uno guarda la figura e capisce se le cose stanno andando male o stanno andando peggio. Siamo sotto rispetto al 2021 come indice della produzione industriale, ma non stiamo scendendo, stiamo risalendo lentamente, ma stiamo risalendo.
0: Questo è bene, ma tutto il pregresso però, perché Maria, Bella, non possiamo dimenticare, certo, come dice lei, 4 mesi di crescita, certo, però abbiamo effettivamente 2 anni alle spalle, certo, di decrescita. Qui inserisce anche un po', per quanto possiamo anche pensare che si esageri, però insomma l'industria dei segnali di indebolimento li ha mostrati e di conseguenza anche di impossibilità. La struttura poi se si va a rovinare è più difficile da ricostituire, no? Però lo so che lo sa anche lei.
1: Ma negli ultimi 30 anni la manifattura italiana ha perso 700.000 occupati. Dobbiamo sempre distinguere l'analisi congiunturale, che è la domanda che mi ha fatto lei, dall'analisi strutturale di lungo termine. Se le mescoliamo, allora diciamo si rischia di non capire. La congiuntura è questa. Se poi guardo agli ultimi 30 anni, sì, la manifattura ha perso dei pezzi giganteschi, però esiste un fenomeno a livello planetario che si chiama terziarizzazione. Le persone non vogliono più oggetti, vogliono soluzioni, vogliono competenze, vogliono esperienze. Il terziario di mercato a partire dal turismo in senso lato, cultura, trasporti, logistica, ha fatto più 4 milioni di occupati nello stesso periodo. Noi oggi ci lamentiamo dicendo sì, abbiamo perso un po' un grosso pezzo di manifattura che aveva un'elevata produttività, ora abbiamo il lavoro povero, rischiamo di diventare un popolo di cuochi. Quell'altro dice non siamo entrati nel G7 con i selfie.
0: Vabbè, allora comunque no, quello no, a me non interessa, però che abbiamo lavoro povero, io invece sono abbastanza sostenitrice di questo e della necessità di, perché per quanto i numeri aumentino, è bella, ripeto, non è un sì, modo per portare pessimismo, anzi solo per analizzare la situazione.
1: Parliamone però.
0: Esatto, per quanto i numeri siano quantitativamente migliorati, e su questo nessuno lo nega, cioè però la qualità, insomma, mi sembra un po' poverella, nel senso che lo vedo anche intorno a me, non è che mi baso sulle lamentele, su quello, è il confronto anche impietoso con altri paesi, siccome il confronto con paesi migliori serve sempre, perché bisogna confrontarsi con i grandi, non con i piccoli, e allora insomma su lì non lo so, cioè lavoro povero c'è.
1: Due battute posso farle?
0: Come no?
1: Allora, se facciamo il confronto con gli altri paesi, e stiamo parlando dei mezzi strutturali, allora la spiegazione è semplice. Purtroppo il nostro paese non ha fatto gli investimenti quando i tassi di interesse erano piccoli per 20 anni, dopo che siamo entrati nell'euro. L'accumulazione di capitale è stata insufficiente, non abbiamo fatto le riforme che dovevamo fare.
0: Tra questo è male però, cioè, un paese senza riforme non va.
1: Malissimo. Qual è il risultato? Il risultato è che abbiamo la fiscocrazia, l'abbiamo definita così, cioè un eccesso di fisco e un eccesso di burocrazia, non abbiamo aggiustato queste cose. Il risultato è che la produttività del lavoro e la produttività sistemica multifattoriale negli ultimi 30 anni, mentre in Francia ha fatto più 30% cumulato, da noi ha fatto più 5%, e quindi i nostri salari sono fondamentalmente, radicalmente più bassi degli altri paesi. Ma questo non è un problema di composizione settoriale, è un problema del fatto che oggi fare gli imprenditori nel nostro paese è sempre più difficile.
0: No, ma infatti adesso siamo in chiusura bella, ma no, ma lei da fine economista ci è arrivato. Io dicevo, è ovvio che noi dobbiamo portare, e lei l'ha fatto e io ne sono più che felice, i dati positivi e incoraggianti che ci sono, non è che ce li si inventa, cioè non è che se li ha inventati lei, no, diciamolo subito a chi non ci crede, però nello stesso tempo dire bene, ma tutti gli errori che abbiamo fatto negli scorsi 20 anni, questi pesano forse anche di più, cioè questo è un po' la considerazione che mi viene da fare.
1: E se no non se ne andrebbero i nostri giovani in Inghilterra, in Francia, in Germania o in Olanda,
0: appunto.
1: Perché se ne vanno? Perché guadagnano il doppio.
0: Volevo arrivare lì.
1: Ma noi abbiamo una produttività bassissima, quindi dobbiamo aggiustare queste cose. Io non sarei nemmeno troppo pessimista, perché fini economisti dicono che le cose che abbiamo aggiustato col PNRR ancora non si vedono, ma si vedranno nel prossimo futuro.
0: Certo.
1: Non lo so.
0: Non lo sappiamo.
1: Dubbio, però diciamo, possiamo sperare.
0: Dove sono più positiva io e più negativo lei, viceversa, almeno ci compensiamo, bella, vede che
1: qualche cosa si può vedere sulla giustizia, diciamo, ci sono dei tassi di nevaso che si sono ridotti, ed è corretto anche dire gli investimenti hanno bisogno di tempo per fruttare, quindi è giusto aspettare. Io però se non vedo non credo.
0: Questo vale sempre, infatti lei ci porta sempre dei numeri e mi auguro di sentirla presto, bella, sempre interessante dialogare con lei. Mariano Bella, direttore ufficio studi Confcommercio. Allora, è questo il punto, non dobbiamo non considerare i dati positivi che ci sono, però poi mettiamo sulla bilancia positività è quello che invece rimane carente nel nostro paese, frutto di anni di inadempienze, no? Ma forse pesa un po' più quello. Poi io guardo sempre con ottimismo al futuro, ci mancherebbe, se no ci fermiamo. Allora, aperta la riflessione anche su questo, tra poco torniamo con la seconda ora di Next Economy. Adesso la linea va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie.
2: Giornale Radio. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
5: 12.04, eccoci pronti per la seconda ora di Next Economy, fuori onda durante la, diciamo, l'aggiornamento delle notizie, oltre a ascoltarle perché sono sempre utili. Parlavamo anche un po' di vacanze, di ferie, non so se avete già prenotato. Questo caldo ci fa pensare sicuramente di andare in posti un po' più freschetti. C'è chi invece va al mare, quindi non so, fateci sapere da dove magari ci ascoltate, com'è la situazione, se volete condividere così anche riflessioni rispetto alla prenotazione delle vacanze in generale, non solo da un punto di vista di meteo ma anche di soldi. Insomma, questo è Next Economy, lo sapete, le riflessioni vanno un po' in tante direzioni e soprattutto arrivano da parte vostra, quindi al 334 11 11 622 partecipate. Già alcuni spunti sono arrivati che mi porto gelosamente con me per poi riaprirli nelle prossime puntate. Allora, tra poco vi racconto anche cosa succede in questa seconda ora di Next Economy. Intanto, come sapete, c'è sempre anche la nostra musica che ci accompagna. Questa è la canzone di Paul McCartney, Come Inside.

Vi mando come al solito sul nostro sito giornaleradio.fm prima di proseguire con i dialoghi e le chiacchierate con i nostri ospiti, perché ogni giorno c'è la domanda di riferimento, la vostra opinione. La domanda di oggi è un po' particolare, tocca un argomento che forse non si tocca frequentemente, proprio per questo vogliamo sapere cosa ne pensate. Allora, ricevendo una delegazione di genetisti, il Papa ha affermato che nessun medico può arrogarsi il diritto di decidere chi possa nascere e chi no. Il Papa ribadisce dunque il pensiero del suo predecessore, Bergoglio, che aveva stigmatizzato la tendenza eugenetica a sopprimere i nascituri che presentano qualche forma di imperfezione, denunciando i rischi di una cultura dominata dall'efficienza e dall'utilità, che porta a considerare marginali le persone con disabilità senza riconoscerne la ricchezza umana e spirituale. Allora, voi condividete la posizione ufficiale della Chiesa in materia di eugenetica? Sì, no, potete dirci la vostra. Un tema, insomma, di una sensibilità particolare, però insomma vale la pena anche capire un po' dove si dirige, no? La scienza, e non solo, un po' con tutte le, con, ripeto questa parola, le sensibilità del caso. Allora, oggi dicevamo sui giornali, tornando a questioni più prettamente finanziarie, è molto attesa la trimestrale di Micron Technology. Come sapete, questo gruppo statunitense, che è tra i principali produttori di memorie, sarà osservato in particolar modo dagli investitori, soprattutto per valutare la sostenibilità della crescita legata all'intelligenza artificiale e tutto il resto, anche le prospettive, no, future, al di là degli investimenti che sono stati fatti fino adesso, se questi investimenti troveranno poi spazio nelle azioni concrete. E poi, da questo momento in avanti, cosa succederà anche in fatto di investimenti, no? Da adesso, quindi, per il futuro. Allora, JP Morgan parla in realtà di questo, un po' di quello che sta succedendo sui mercati. Ieri abbiamo visto delle vendite importanti, soprattutto su a Wall Street. Il Nasdaq ha perso oltre 2 punti percentuali, che è Wall Street, è dove è avvenuto un po' tutto il boom, no, dell'intelligenza artificiale. Allora, JP Morgan dice che la tecnologia continua a essere un canale di investimento molto forte e le opportunità legate all'intelligenza artificiale sono adesso globali. Il boom degli investimenti in intelligenza artificiale sta ridefinendo i vincitori e i vinti dei mercati azionari, che dopo una prima fase di correzione hanno mostrato un ottimismo notevole. Il mercato ha percepito che c'erano alcuni temi non direttamente impattati e penalizzati dalla situazione di crisi geopolitica, e uno di questi è la tecnologia. Infatti, quante volte abbiamo detto, nonostante la crisi, nonostante la guerra, nonostante Trump e tutto il resto, i mercati andavano. Perché? Perché erano trainati e sono sempre stati trainati dalla tecnologia. Quindi, cosa ci sta dicendo JP Morgan? In futuro ci sarà sicuramente un impatto importante sulla crescita globale e siamo alla vigilia di un processo di cambiamento già visto in passato. Per esempio, anche qui si fa sempre riferimento all'era di internet, quando i computer hanno cominciato a diventare la nostra quotidianità, appunto negli anni 80 con i personal computer, poi successivamente con la telefonia mobile e internet, che hanno avuto un impatto trasformativo ed economico, questo a livello globale. Per quanto riguarda il presente, qui siamo di fronte a una nuova ondata di tecnologia e innovazione che potrebbe avere effetti dirompenti, quindi bisogna in qualche modo risolvere, sempre JP Morgan ce lo dice, i temi di incertezza legati per esempio al rischio di sovracapacità produttiva, di assorbimento di energia e di impatto sul mercato del lavoro. Al momento non è ancora dato sapere chi saranno i vinti e i vincitori, quindi c'è questo esame in corso ed è il motivo per cui sul mercato si vede questa volatilità, e bisognerà in qualche modo dosare bene tutti questi elementi che JP Morgan ha messo sul tavolo. La crescita degli utili si sta concentrando su chi fornisce semiconduttori, che sono i principali beneficiari degli investimenti. E secondo, questo è un punto altrettanto importante, secondo sempre la banca d'affari, nel giro di 6 mesi, secondo appunto la banca d'affari, si risolveranno gli elementi di incertezza legati all'intelligenza artificiale. Però nel frattempo bisogna diversificare e quindi ridurre l'esposizione a un singolo settore. Beh, è una ottima analisi che ci porta però sempre allo stesso punto d'arrivo: diversificare. Non è che se tutti comprano tecnologia dobbiamo comprare tutti tecnologia, o meglio, compriamola ma dosiamo bene le nostre risorse. Quindi diciamo, lasciamoci attirare da un settore che sicuramente avrà delle ottime prospettive, ma nello stesso tempo restiamo anche investiti su quei settori che magari sono
sono anticiclici, che non seguono le mode del momento, che non seguono l'euforia del momento. Oggi abbiamo iniziato la puntata parlando di finanza comportamentale. Questo ci insegna la finanza comportamentale, ma è molto logico, no? Al di là poi della finanza. Quindi l'insegnamento che ci dà ancora JP Morgan, ripeto, con un'analisi che a mio parere comunque è molto interessante e mette al centro tutti i punti, è sempre questa, cioè quella che è la morale di qualsiasi ragionamento possiamo fare quando ragioniamo di soldi, appunto, e di finanza. Allora, detto questo, di cosa parliamo tra poco? Beh, tra poco parliamo di formazione, di lauree, di percorso di studi e di stipendi. La settimana scorsa abbiamo volutamente fatto il confronto tra chi pensa che sia meglio avere uno stipendio fisso, quindi un lavoro fisso, e chi invece pensa che forse vale la pena osare e mettersi in proprio, diventare un lavoratore autonomo per cercare intanto di seguire i propri desideri e di provare a guadagnare di più. Vi siete divisi un po' equamente, io vi faccio la stessa domanda e potete rispondere al 334 11 11 622 e scopriremo, forse lo sappiamo già, che oggi i giovani laureati, insomma, non si accontentano di uno stipendio basso. Tra poco ne parliamo.

0: Allora vi ho chiesto nuovamente, cosa che abbiamo fatto anche la settimana scorsa, ma sapete che poi i temi ritornano e sicuramente ce li portiamo appresso anche per rivedere alcune vostre posizioni, no? Che ci esternate al 334 11 11 622. Se siete più per avere uno stipendio magari non altissimo però regolare, che vi dà tranquillità, serenità, il classico posto fisso, no? Oppure, che vabbè, insomma, non mi piace più usare questa espressione, diciamo uno stipendio più regolare, delle entrate sempre regolari che vi permettono, ripeto, magari non di far chissà che, però di controllare, visto che poi noi parliamo sempre di gestione delle spese, che vi permettano di controllare la vostra situazione finanziaria. Oppure siete invece tra coloro che dicono no, io preferisco non essere sicuro di quanto mi entra ogni mese, ma tentare di guadagnare di più, non di avere sempre la stessa cifra, e quindi preferisco lavorare autonomamente anche per inseguire i miei sogni o quello, diciamo, cercare di fare un lavoro per cui ho studiato, no? Questa combinazione che non sempre c'è tra il percorso di studi che facciamo e poi le proposte di lavoro che riceviamo. Ci sono molte persone che poi tra virgolette si accontentano o magari trovano anche altri lavori, no? Rispetto a quelli che si erano messi in testa. Dunque, questa premessa per parlare dell'ultimo, diciamo, del nuovo rapporto di Alma Laurea su laurea e occupazione, che racconta sicuramente com'è il mercato del lavoro oggi. Saluto Davide Cristofori, responsabile dell'indagine Alma Laurea sui percorsi di laurea. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, io le dico solo questo, poi lei mi racconta un po' cosa è emerso. Io ho fatto una premessa un po' più ampia, ma che poi ci riporta direttamente alle considerazioni che emergono anche dall'ultimo rapporto di Alma Laurea. Più occupati, e questo ce lo dicono anche i numeri, ci ragioniamo costantemente qui a Next Economy, ma anche più selettivi, cioè ci sono giovani che diventano davvero sempre più, magari non so se ambiziosi, se c'entra, se è la stessa cosa, ma sicuramente scelgono maggiormente il lavoro che dovranno fare. È così? Partiamo da questo presupposto, Cristofori?
1: Sì, è così. Noi lo stiamo osservando già da qualche anno nelle nostre indagini ed è sempre più così. Cioè sempre, come dire, un approccio sempre più selettivo alla ricerca del lavoro da parte dei laureati, e questo è un filo conduttore che abbiamo seguito in entrambe le nostre indagini, quello sui percorsi laurea e quella sugli esiti occupazionali della laurea. E te lo dico i numeri. Alla visita del conseguimento del titolo, quindi noi intervistiamo i ragazzi per la prima volta appunto pochi mesi prima della loro laurea, e addirittura c'è una quota molto, insomma, sta salendo la quota di chi rifiuterebbe lavori non coerenti con il proprio studio, ecco, con il proprio percorso di studio, ed è un aumento negli ultimi 10 anni molto molto importante, è un aumento di quasi 12 punti percentuali, e al contrario quindi si contrae la quota di chi invece è disposto ad accettare lavori anche non coerenti. Quindi questo ci dà già, no, una prima misura, no, del fatto che effettivamente i laureati sono sempre più selettivi e che la selezione non la fanno più solo le imprese, ma la fanno anche direttamente i giovani laureati. E c'è però un altro dato interessante.
0: Diciamo che in generale questo nuovo rapporto riaccende un po' un nodo strutturale, che è quello della distanza tra aspettative e offerte d'ingresso, no, per i laureati. È cambiato molto da questo punto di vista, cioè, no? Come dire, si segue di più quello che si è studiato.
1: Sì, assolutamente sì. Questo ce lo dice anche il fatto che noi all'inizio, appunto alla visita del conseguimento del titolo, chiediamo ai giovani quali sono gli aspetti, diciamo, qual è l'importanza relativa a 17 aspetti del mondo del lavoro, tra cui la carriera, il guadagno, ma anche aspetti più legati alla sfera valoriale, come ad esempio la coerenza con gli studi, ad esempio, ma anche il rapporto con i colleghi, la flessibilità dell'orario del lavoro. E quello che abbiamo visto sempre di più è che appunto i ragazzi danno una direzione sempre più legata al piano valoriale e legata alla work-life balance. Non sono più solo la carriera guadagno a contare, hanno acquisito sempre più rilevanza in questi anni gli aspetti più legati alla qualità del posto di lavoro, quindi il tempo per se stessi, la flessibilità dell'orario, la qualità della relazione, l'essere partecipi di processi lavorativi che generano generano utilità sociale. Quindi questo ci dice molto, no, sul fatto che i giovani sono sempre più attenti ad altri aspetti, non più solo carriera guadagno come una volta, ecco.
0: No, infatti diciamo che sì, è proprio cambiata l'ottica, cioè il denaro, forse l'ho detto anche in altre situazioni, indipendentemente da questo rapporto di Alma Laurea che è molto interessante, che riporta ancora alla luce degli aspetti che appunto abbiamo già evidenziato. Il denaro, si parte da lì, il denaro non è considerato un possesso, cioè non si deve far denaro, soldi, no, quello che si guadagna deve comunque aiutarci a essere felici e quindi avere benessere, qui il bilanciamento, no, vita personale, professionale, questo è un po' il punto di partenza, cioè cambia proprio il concetto di possesso di denaro, è d'accordo?
1: Assolutamente sì, è cambiato completamente, noi proprio stiamo assistendo ad un cambio radicale, no, nel quadro valoriale dei giovani nei confronti del mercato del lavoro, e questi dati se lo dicono in maniera esplicita, cioè per intenderci è aumentato di tantissimo, di oltre 20 punti percentuali la quota di chi dice: e per me è rilevante, importante il tempo libero che il lavoro mi lascia. Una volta magari i giovani non si esprimevano in questo modo, dicevano sì, per me è importante lavorare, accetto qualsiasi cosa. No, adesso è molto importante dare rilevanza e peso sempre di più alla propria sfera personale. Uh-huh. E ce lo dicono anche altri dati legati a questo, cioè noi abbiamo sempre alla vigilia del conseguimento del titolo, chiediamo se era disposto ad accettare retribuzioni non inferiore a 1.500 euro. Questa quota di chi fondamentalmente non è più disponibile verso lavori, diciamo, poco pagati,
0: sì,
1: è esplosa negli ultimi 10 anni e riguardava poco, circa un quarto dei laureati del 2016, adesso riguarda oltre 2/3 dei laureati. E questo chiaramente ovviamente va contestualizzato in un contesto anche di riduzione del potere d'acquisto negli ultimi anni, no? 1.500 euro nel 2016 non sono di certo 1.500 euro nel 2025,
0: certo,
1: però qui
0: certo,
1: c'è anche
0: certo
1: una volontà di chi si laurea di vedere sempre più riconosciuto anche sul piano economico il proprio investimento.
0: Ecco, e qui forse è il nodo proprio centrale della questione, visto che in Italia si parla sì di dati in miglioramento come occupazione, ma di lavoro povero, comunque se non povero, di lavoro che non corrisponde alle aspettative o messo a confronto con altri paesi, insomma ci dà un quadro sicuramente non troppo positivo. È il motivo per cui spesso i giovani d'oggi ancora di più, questo lo chiedo a lei Cristofori, visto che non accettano più stipendi bassi, decidono di andarsene?
1: Anche questo è un altro nota dolente, possiamo dire, un nota dolente delle ultime indagini. Noi vediamo sempre di più che c'è una propensione sempre maggiore ad affacciarsi, insomma, a varcare le Alpi e andare in contesti economici che possono dare una maggiore valorizzazione del proprio percorso di studi. Adesso gli ultimi dati ci dicono che tra i laureati appunto di secondo livello, comunque il 4,7, sono circa il 5% dei laureati si trovano appunto a lavorare all'estero, e questo è un dato crescente nel tempo, è un dato che è un pochino più elevato tra chi esce da un ateneo del nord, rispetto ad esempio ad atenei del centro-sud, addirittura in alcuni atenei del nord sfiora il 13% questa quota. Quindi chiaramente sì, loro perché se ne vanno? Perché ovviamente, ed è infatti proprio la prima motivazione, no, del trasferimento all'estero, è fondamentalmente denunciano una mancanza di opportunità in Italia, questo lo dicono il 30% dei laureati che lavorano all'estero, oppure appunto perché hanno ricevuto un'offerta di lavoro da un'azienda estera, però ecco, e se gli chiediamo le loro prospettive di eventuale rientro, di ipotesi di rientro in Italia, per quasi il 40% di loro questo scenario è molto improbabile.
0: Certo, perché poi ancora di più
1: ovviamente condizioni anche economiche nettamente,
0: ma infatti cioè, mi verrebbe da dire ancora di più, no? Non è un paradosso, è logica, cioè se un giovane ha delle aspettative e poi queste aspettative non vengono riconosciute in Italia né sul fronte economico né sul fronte proprio del tipo di lavoro, no, che cercano, e vanno per questo all'estero, men che meno se le condizioni in Italia non cambiano decideranno di tornare, cioè nel senso che anzi si accentua ancora di più, no, questa volontà di mettere dei paletti che magari una volta non si mettevano, dico bene?
1: Sì, assolutamente così, assolutamente sì.
0: E poi c'è anche il tema, allora abbiamo detto i giovani non accettano più stipendi bassi, questo perché? Perché c'è una richiesta di riconoscimento del valore, lei ha parlato tanto di valori, della formazione universitaria, quindi lavori non coerenti con il percorso di studi non vengono effettivamente considerati, figuriamoci se poi sono pure pagati male, cioè diciamo che è una combinazione decisamente importante. E poi c'è anche la situazione economica che ha fatto ancora più, no? Aumentare l'attenzione verso questi argomenti, cioè il potere d'acquisto che abbiamo perso, l'inflazione, ovviamente il potere d'acquisto perso è una conseguenza del periodo elevato, cioè lungo, di inflazione elevata che abbiamo avuto, e quindi i giovani hanno più considerato e considerano di più queste cose, ma nello stesso tempo le nostre imprese possono magari offrire e dare meno opportunità ai giovani, cioè c'è anche questo, no, da mettere in conto e che è emerso, sì, mi pare di capire dalla ricerca.
1: Sì, il quadro occupazionale in realtà ha mostrato un generale miglioramento rispetto agli ultimi anni, e questo insomma si lega anche ai trend che vediamo insomma complessivamente, no? Negli ultimi dati economici del paese. E ovviamente noi facciamo la fotografia, no? Di una particolare popolazione, cioè la popolazione dei laureati. E a un anno dal titolo il tasso di occupazione ha superato l'80%, sia tra i laureati di primo che tra quelli di secondo livello, e è in crescita rispetto all'anno scorso, e questo avviene anche a 5 anni dalla laurea, addirittura il tasso di occupazione sale a oltre il 90%, e anche qui si rilevano importanti aumenti soprattutto tra i laureati di secondo livello. E sul fronte retributivo noi abbiamo i dati ci dicono che a un anno dalla laurea la retribuzione media è intorno a poco inferiore ai 1500 euro sia tra i laureati di primo che di secondo livello, aumenta a 5 anni appunto perché arriva a 1800 euro circa per i laureati di primo livello e a 1900 per quelli di secondo livello, con dei lievi cali possiamo dire nell'ultimo anno, in particolare appunto per i laureati a un anno, cali vuol dire molto molto bassi, nell'ordine dell'1%, però ecco, diciamo che la situazione economica in cui si ritrovano i giovani sono questi, ecco, questi sono,
0: sì,
1: gli stipendi,
0: sì, ma è chiaro, chiarissimo. E peraltro anche qui emerge il gender gap: a parità di condizioni gli uomini hanno il 13,7% di probabilità in più di essere occupati rispetto alle donne, e percepiscono in media circa 67 euro netti in più al mese. E questo è un problema, perché è un problema strutturale.
1: Questo purtroppo è un problema strutturale che non riusciamo ad eliminare, è ormai una costante, soprattutto se si considera che le donne hanno dal punto di vista invece proprio della performance universitarie,
0: hanno maggiori risultati, vero?
1: Regolarità, esatto, sono più brave, sono più brave in termini di voto di laurea conseguito, sono più brave in termini di regolarità negli studi, cioè capacità di concludere gli studi in corso, svolgono più degli uomini esperienze di lavoro, esperienze di studio all'estero, esperienze di tirocinio. Alla fine però continuano a essere
0: una sorta di ossimoro, esatto, una sorta di ossimoro assurdo, che già ossimoro assurdo, ma io per insistere l'ho detto appositamente. Allora, grazie intanto a Davide Cristofori, responsabile dell'indagine Alma Laurea sui percorsi di laurea. E effettivamente notizia di poche ore fa, di ieri, anche sulle pensioni, le donne percepiscono molto meno, e certo, se hanno meno stipendio, no? È ovvio. Tra poco vi do anche qualche numero su questo fronte. Rush finale tra pochissimo, sono le 12:30. Noi, quando annuncio il rush finale, ci separiamo solo per un paio di minuti di pausa e poi torniamo per l'ultima mezz'ora di Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Sono le 12 e 31 minuti.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: Rush finale, eccoci qui, 12:32 minuti, mercoledì 24 giugno 2026. Tra poco vi do qualche numero, insomma, se ci stavate seguendo poco fa avrete seguito un po' il ragionamento rispetto alle richieste dei giovani laureati oggi. Abbiamo parlato di mercato di lavoro, i giovani che non accettano più stipendi bassi, e questo è il motivo per cui se ne vanno dall'Italia, perché chiaramente gli stipendi rispetto ad altri paesi sono bassi, e non c'è neanche più anche la regola ma il costo della vita, perché in Italia costa poco vivere, non mi pare proprio, soprattutto in alcune città. Anzi, lo diciamo sempre, no, che il costo della vita è aumentato, gli stipendi sono rimasti fermi e quindi automaticamente ancora di più c'è il distacco. Comunque vi do anche qualche numero che è stato pubblicato nelle scorse ore e ci torneremo a parlarne anche con un ospite, penso già domani, per approfondire il tema, perché sono temi strutturali. Numeri sulle pensioni: le pensioni delle donne sono inferiori rispetto a quelle degli uomini, chiaramente sì, perché se hanno meno soldi e percepiscono stipendi inferiori rispetto agli uomini a parità di mansione, questa non la cosa, è chiaro che poi dopo, insomma, pure le pensioni sono più basse. Poi le donne hanno anche carriere più discontinue per il discorso figli, insomma. Tra poco facciamo il punto anche su questo e poi oggi, prima di salutarci, andremo a Cannes. Così faremo un viaggettino virtuale a Cannes, ma vi spiego dopo perché. Intanto la nostra musica, eccola qui.

0: Buongiorno dottoressa Donghi, una domanda, perché non riesco a capire questa cosa. Ci sono dei contratti collettivi, quindi giustamente, o meglio, si può capire che la pensione di una donna, avendo versato meno contributi, possa essere più bassa. Ok, però su contratti collettivi nazionali a parità di mansione, cioè come è possibile che una donna percepisca di meno? Lo trovo assurdo. Se due persone, uomo o donna che siano, fanno lo stesso mestiere, il contratto collettivo dovrebbe tutelare le une e le altre allo stesso modo. Grazie mille per tutti i contenuti che date sempre. Giovanni dalla provincia di Cuneo.
1: Grazie Giovanni, grazie a te. Beh, ottimo quesito che poi mi porterò anche con l'ospite domani, perché dovremmo riuscire a fare già un focus su questo domani, e quindi con tutte le vostre domande al 334 11 11 622. Ma tu tocchi un tasto assolutamente corretto. Intanto è vero, la tutela, se c'è un contratto collettivo, è per tutti, non è che è solo per gli uomini, quindi chiaramente ci si fa riferimento al contratto collettivo e lo stipendio è quello. Peraltro adesso c'è anche la direttiva sulla trasparenza salariale che dovrebbe aiutare su questo, però il tema è molto più ampio, perché intanto non tutte le mansioni, i lavori che vengono offerti rispettano e hanno un contratto collettivo. C'è un mercato del lavoro molto diverso, molto discontinuo, molto nebuloso, anche se vogliamo. Qui veramente ci sono tanti dettagli da mettere sul tavolo che però rientrano nel ragionamento. Ci sono le partite IVA, le persone che vengono inquadrate appunto con una partita IVA e quindi non con un contratto. E quindi qui subentra la, come dire, la discriminazione che ancora oggi esiste, nel senso che è vero quello che dice: a parità di contratto e mansione le retribuzioni sono identiche per legge, ma il divario salariale, il famoso gender pay gap, esiste in Italia, perché noi parliamo dell'Italia, per fattori strutturali e anche extra contrattuali: lavoro part time, interruzione di carriere per maternità, no, quando una donna deve scegliere, minore accesso a ruoli apicali e concentrazione in settori meno retribuiti. Cosa significa? Che in generale a parità di richiesta magari alla donna viene proposto meno. Perché? Perché si inquadra, no, con un orario di lavoro diverso, perché dicono vabbè, no, le donne perché fanno spesso lavori part time per questo motivo, perché anche loro sono obbligate a scegliere, quindi di conseguenza alle donne viene offerto un lavoro che ha delle condizioni meno ottimali rispetto a un uomo. Cioè, lo so, quello che dici tu è reale, è ovvio che se io vado a un colloquio di lavoro e viene pure Jack Saglia, facciamo lo stesso colloquio di lavoro e c'è un contratto collettivo, ovviamente io prendo quanto prende Jack Saglia, che poi anche lì boh, non lo so ragazzi, perché poi ci sono mille cavilli. Però io lascio aperto questo discorso, forse avete capito cosa voglio dire. Cioè, il gender pay gap esiste per tutte queste cose mischiate, non c'è solo il contratto che allora ci tutela al 100% dalla discriminazione. Però io mi prendo questo messaggio, Jack, giramelo, così lo giriamo anche all'ospite domani quando arriverà da noi e ne parleremo in modo magari anche più dettagliato, con delle, come dire, delle norme piuttosto che delle tutele, piuttosto che dei paletti tecnici che chiaramente chi segue temi previdenziali ha a disposizione. Però ecco, io ho risposto per sommi capi, ma insomma è tutto reale, quello che ho detto, non è che ci possiamo girare intorno, perciò esiste questa diversità di trattamento. Poi vabbè, io non sono neanche tanto convinta che a parità di mansione offrono la stessa cosa. Vabbè, cioè probabilmente c'è anche un range, non lo so. Comunque ci torniamo. Fatto sta che, come abbiamo detto, nelle ultime ore sono stati pubblicati questi numeri sulle pensioni previdenziali. E allora ovviamente parliamo delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e superstiti. L'importo medio nel 2025 è stato in media di appunto 1876 euro al mese in generale, ma per le donne è stato di 1491 euro. Cioè, capite che c'è una differenza importante, inferiore del 34% ai 2260 euro medi mensili degli uomini. Questo è il rendiconto sociale INPS che è stato presentato. Quindi ancora esiste una differenza consistente di genere tra le retribuzioni, che poi si traduce in pensione più bassa. Ovviamente la differenza negli importi tra uomini e donne per le pensioni previdenziali sfiora il 45% per le pensioni di vecchiaia e di dipendenti privati. Vabbè, poi qui ci sono altre specifiche che adesso non vi sto a leggere perché ci viene solo mal di testa. A me interessa il punto di partenza, poi con i numeri ci torneremo con gli esperti. però la differenza consistente tra appunto uomini e donne, su questo non ci piove. Incidono la durata delle carriere, anche questo, la donna magari smette prima per un discorso di famiglia, di figli, gli importi degli stipendi e il tasso di occupazione. La scelta del part time, a volte una donna non è che sceglie il part time perché non vuole fare carriera, perché non ha ambizione, perché è più molle degli uomini, perché poi la donna è considerata così, no? Ecco, no, perché non può farlo, perché se deve prendere uno stipendio per poi pagare magari una tata, allora preferisce dire no, sto a casa io con mio figlio o faccio solo le 4 ore che mi danno modo di gestire anche la famiglia. Ricordiamoci che in Italia abbiamo ancora questa mentalità, io su questo sono convinta, anche se mascheriamo con... come dire, con un atteggiamento progressista su tante altre cose ce l'abbiamo, su altre no. Va bene ragazzi, allora chiudo qui perché altrimenti diciamo non c'è più tempo per l'ultimo argomento della puntata di Next Economy, ma domani vi prometto che torniamo su questo tema. Tra poco la rubrica Marketing con Vista. Prima vi ho detto faremo un viaggio virtuale a Cannes perché c'è la 73esima edizione, è iniziata la 73esima edizione del Festival della Creatività. È un festival molto importante per il settore del marketing e della pubblicità, ancora più importante perché il ruolo dell'Italia quest'anno c'è, si sente. Ce lo faremo raccontare dal nostro Davide Schioppa che oggi ci porta pure un ospite perché è a Cannes. Capito Schioppa? Che si fa questi viaggetti, tra poco lo tormentiamo un po', dai, come facciamo sempre il mercoledì. Intanto ascoltiamo la canzone di Ariana Grande, Eight That I Made You Love Me, e poi torniamo, la nostra musica che accompagna l'informazione sempre solo sul Giornale Radio.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: E allora voglio salutare subito Davide Schioppa, che oggi ci parla dall'angolo qua, no, dove siamo noi. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
1: Sei a Cannes.
2: Sono un tuo inviato, sono il tuo inviato ufficiale. Qui a Cannes, in terra francese. Sono vestito da Napoleone, ma col caldo, insomma, diciamo che sto sudando un po'.
1: Infatti, lì com'è la situazione meteorologica? Caldo anche lì?
2: È fantastico, fa molto molto caldo, ovviamente.
1: Sì, però un conto avere caldo a Cannes e un conto avere caldo a Quartogiaro, senza nulla togliere, per dire che a Milano, zona Quartogiaro, un quartiere di Milano, non siamo a Quartogiaro noi, no, però è per dire che a Milano fa molto caldo e c'è asfalto, eccetera, lì c'è
2: caldo.
1: Altro. Appunto.
2: Però qui sai, c'è più che il calore del sole, c'è il calore della novità, c'è il calore della creatività, si cammina, si passeggia sul lungomare di Cannes e ci sono stabilimenti che hanno acquisito dei nomi particolarissimi, c'è lo stabilimento, la spiaggia di Google, la spiaggia di Spotify,
1: la
2: spiaggia di YouTube, perché proprio qui in questa settimana si sono radunati tutti i colossi del mondo del media, della pubblicità, per il Festival della Creatività. Festival della Creatività spettacolare, che vede insomma in lizza anche delle agenzie italiane che insomma hanno iscritto delle loro campagne pubblicitarie.
1: Ottimo, che bello, che bello, che bello. E allora ovviamente tu sei lì e stai cercando di giustamente capire un po' quali sono le tendenze. Ma senti Davide, allora al di là parliamo di un evento assolutamente importantissimo dedicato, come hai detto tu, alla pubblicità, al marketing e alla comunicazione creativa, che si tiene ogni anno a Cannes, riunisce migliaia di professionisti dell'industria proprio per celebrare le migliori campagne dell'anno, quindi un festival che parla di business ma parla anche di cambiamento sociale e culturale. È un po' considerato l'equivalente degli Oscar, giusto? Per il mondo del marketing e della comunicazione. Ecco.
2: È l'appuntamento più importante nel mondo della pubblicità a livello mondiale, per cui fai conto che il Festival della Creatività, la società, l'azienda che detiene questo importante festival è una realtà americana. È un festival internazionale, si tiene a Cannes, è partito tutto dall'Italia, poi è arrivato in terra francese e qui in terra francese una che è la...
1: Ecco,
2: la
1: qui c'è l'altra novità che ti avrei chiesto, esatto.
2: Sì, una che è la più grande associazione di categoria del mondo della comunicazione, che raggruppa tutte le agenzie di comunicazione italiane, ha aperto proprio ieri Casa Italia, un punto di riferimento per tutta la creatività Made in Italy, per tutte le agenzie italiane che sono presenti qui a Cannes, ed è un punto di incontro incredibile, perché è vero, siamo tutti tra italiani, ci potremmo incontrare anche a Milano, ma ci si trova qui per scambiare proprio novità fresche su quello che è il mondo della creatività e su quello che vediamo tutti i giorni qui a Cannes.
1: Allora, questo è fondamentale, perché dobbiamo parlare della creatività italiana. Allora, c'è un altro ospite con noi, lo faccio introdurre a te, poi dopo lo saluto io,
2: sì,
1: e voglio chiedere un paio di cose, perché qui andiamo proprio sul nostro, no? Perché insomma la creatività italiana è ben riconosciuta. Prego Davide.
2: È il padrone di casa di Casa Italia, è il presidente di Una, Davide Arduini, e gli ho chiesto di staccarsi un attimo dai suoi appuntamenti istituzionali per collegarsi con Next Economy.
1: Hai fatto benissimo.
2: E qui con noi anche lui.
1: Che inviato pazzesco che ho a Cannes, cioè che sei tu Davide Schioppa, e naturalmente un ospite pazzesco, che saluto. Davide Arduini, presidente di Una, come abbiamo detto, la principale associazione di categoria per le agenzie di comunicazione. Buongiorno Davide.
3: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti gli ascoltatori della vostra radio.
1: Insomma, un ottimo, aveva sentito, no? La premessa che ha fatto Davide, già
3: sì,
1: Davide,
3: certo.
1: Schioppa dice tutto. Le chiedo in generale, visto che ho detto, mi sono sentita di dire, insomma, noi italiani siamo creativi proprio per definizione, no? Nel DNA, la creatività italiana è conosciuta in tutto il mondo. Come sta in questo momento? Posso chiederle questo?
3: Assolutamente sì, intanto però accenno una cosa che ha appena detto Davide, cioè
1: sì.
3: I Lions della pubblicità nascono in Italia ormai parecchi anni fa, e nascono a Venezia, poi piano piano ce li siamo fatti un po' scippare e sono arrivati a Cannes. Questo è per dire, quindi la creatività italiana è sempre stata riconosciuta come una delle principali creatività a livello mondiale su tutti i punti di vista. In questo momento abbiamo bisogno di fare sistema. Quindi ovviamente esprimiamo delle eccellenze clamorose, ci sono alcune agenzie italiane Della serie italiana, di Le Parla serie italiana, che sono quelle che hanno vinto il maggior numero di leoni nel corso degli anni. È una creatività che bisogna rifare il sistema. Per quello abbiamo creduto che creare un qualcosa di fisico in un mondo molto virtuale come Casa Italia sia stato anche un gesto di riconoscimento del valore della creatività italiana, un luogo dove tutti i creativi, non solo, tutto ciò che gira intorno alla creatività si potessero incontrare e raccontarsi le varie esperienze. Quindi la creatività italiana è messa bene in questo momento, potrebbe essere messa meglio. Credo che per fare questo, ieri in uno dei nostri dibattiti è venuto fuori l'esempio, no, col tennis Sinner, ma anche tutte, sì, le altre persone che giocano, che sono arrivate in classifica, dobbiamo fare sistema, e quindi questo è un, certo, po' l'obiettivo che noi ci stiamo proponendo.
1: Ecco, peraltro si collega anche al fatto che Una abbia aperto Casa Italia by Una. Questo spazio è nato proprio per accogliere e supportare le agenzie italiane e la creatività italiana, quindi per creare ancora di più questa sinergia di cui lei parla, no? Giusto? Cioè, questo è proprio, esatto, il punto di riferimento in questi giorni. Poi diventerà, insomma, si proseguirà, però in questi giorni attirerà molte, molte considerazioni.
3: Esattamente, è un luogo veramente pensato come una casa, quindi un salotto in cui ci si incontra, si dicono anche le cose scomode, come è accaduto ieri parlando di giovani creativi, di generazione creativa, ci diciamo anche le cose scomode, ma quelle cose scomode potranno servirci per farci crescere come sistema e per farci diventare importanti e rilevanti da un punto di vista creativo. Quindi è un'iniziativa nata adesso, per la prima volta nella storia abbiamo un punto fisico in cui l'associazione incontra tutti i suoi stakeholder, ma diventerà un momento fisso nei prossimi anni, questo senz'altro. Quest'anno l'abbiamo fatto quasi all'ultimo, perché anche qua trovare una location è molto complicato, ma lo porteremo avanti anche nei prossimi anni.
1: Senta, lei prima il Festival della Creatività era a Venezia e poi ce l'ha scippato Cannes, appunto, ma perché? Perché eventi così importanti ce li facciamo scippare, Presidente?
3: Questo è un po' il nostro peccato originale, ma nel sistema Italia in generale. Facciamo sempre fatica a riconoscere i meriti che abbiamo, ma siamo molto pronti a riconoscere i demeriti che abbiamo. Secondo me invece il sistema della creatività italiana, l'abbiamo dimostrato in tanti ambiti, nel design, nella moda, ma non solo, è sempre stato all'avanguardia. Purtroppo il non fare il sistema a volte non ci ha permesso di creare delle situazioni, diciamo, un po' più ecumeniche, ma io sono convinto che un po' alla volta questo possa essere cambiato, e magari noi in industria della comunicazione, della Zertani, possiamo essere ad esempio a questa situazione. È quello che stiamo cercando di fare sistema è importante, noi lo stiamo facendo anche con altre associazioni, perché essere uno contro l'altro non porta a nulla, ma spesso fare cose rilevanti insieme porta dei grandissimi valori. Non peraltro adesso in Italia abbiamo creato un evento che presenteremo stasera appunto a Casa Italia, che è Intersections, che è diventato uno degli eventi più importanti del mondo della comunicazione in Europa. Cioè, abbiamo più di 25.000 persone che partecipano, e sarà a novembre a Milano, e questo l'abbiamo fatto insieme ad altre associazioni. Quindi questo vuol dire che mettendoci insieme con l'idea di fare sistema si possono fare delle cose rilevanti, e quello che cerchiamo di fare anche da un punto di vista della creatività.
1: Certo, ecco, lei in realtà l'ho detto io, però adesso glielo chiedo. Allora, abbiamo parlato di Casa Italia by Una, no? Che proprio in questi giorni parlerà, accoglierà le agenzie italiane e la creatività a Cannes. E io dicevo, ovviamente poi ci sarà un seguito. È così, no? Sarà anche la casa della comunicazione in altri momenti?
3: Assolutamente sì, sicuramente a Cannes vogliamo ripetere l'esperienza, ma Casa Italia potrebbe diventare un format che possiamo replicare in tutti i contesti dove crediamo che la comunicazione possa esprimere un concetto rilevante. Quindi lo porteremo avanti anche in altri ambiti, anche perché la lotta, diciamo, che sto facendo io, la lotta ideale è di far capire che il mondo della comunicazione è un sistema economico che porta grandissimo valore al sistema paese, che muove percentuali, punti del PIL, che è influente nel momento che fa delle cose. Per cui più che mai questo format dovrà essere replicato in tanti contesti.
1: Vabbè, insomma, l'atmosfera com'è? Mi dica un po', poi dopo torno da Davide Schioppa, però così a sentiment suo.
3: L'atmosfera no, è bellissimo. A Cannes è veramente bello, non si ha abbastanza tempo per fare tutte le cose. Ci sono tantissime cose a cui assistere, ma veramente il tempo manca. Banalmente in questo momento, per me che sono un grandissimo appassionato di basket, sta parlando Shaq O'Neal all'Amazon Court. tanto per dirne una.
1: Io ho seguito il basket, veramente... prima lo seguivo, quindi conosco, perché sono un po' staccata dal calcio, ma il basket mi piace particolarmente. Insomma, prego.
3: Bellissimo, no, ecco, bellissimo, quindi ci sono tantissime opportunità per imparare delle cose, per confrontarsi a livello internazionale. Quindi è tutto veramente molto, molto bello. Se si ha voglia e se si è curiosi, se ha voglia di imparare delle cose, credo che sia un contesto straordinario.
1: C'è un amico che chiede cosa significa nel dettaglio fare sistema. Vabbè, potrei rispondere io, ma faccio rispondere lei, Presidente. Cosa significa concretamente fare sistema per ottenere dei risultati?
3: Fare sistema è esattamente quello che raccontavo prima, significa non guardare solo a se stessi, un po' meno di noi, un po' più degli altri. È quello che stiamo cercando di fare come una, cioè noi avevamo degli asset.
1: Cioè non guardare solo il proprio orticello, no? Cioè
3: non guardare solo il proprio orticello, certo. Perché magari in una prima fase può sembrare che questo non porti valore aggiunto, ma poi in un medio lungo periodo questo è il grandissimo valore aggiunto che possiamo portarci a casa, ossia dei contesti rilevanti, come ad esempio è stato quello di Cannes. Noi stessi, certo. Ad esempio, siamo partiti settimana scorsa da Venezia con un nostro evento sulle territoriali che è nato in sordina, adesso ci è esploso in mano, quindi adesso le città si litigano per averlo, per questo evento.
1: Certo.
3: Quindi all'inizio non sembrava così, quindi bisogna solo avere un po' di pazienza e appunto lavorare per il sistema.
1: Ecco,
3: paese.
1: Fare sistema è questo, esatto, lavorare per non per l'orticello, si può decidere, ma poi ci si ferma lì, invece se si ampliano gli orizzonti e si collabora sicuramente possono nascere più possibilità. Davide Schioppa, ci sei? Sì, non sei andato già altrove?
4: Ma no, ho perso per un attimo la linea, ti chiederei se puoi ripetere la domanda.
1: No, guarda, avevo semplicemente chiesto se sei qui o se ci avevi abbandonato, perché visto che sei a Cannes, ho detto magari
4: guarda,
1: Davide, ecco, sì.
4: Ho abbandonato il mio telefono perché è morto, non prende più e ho rubato il telefono del presidente.
1: Ah, ecco
4: quindi...
1: perché allora, però sei lì. Allora, senti, no, siamo in conclusione, però ho chiesto anche, no, cosa si respira a Cannes, insomma, tu ce l'hai detto poco fa, le attese sono alte, insomma, mi sembra, no, Davide?
4: Sono alte e aspettiamo adesso, insomma, nei prossimi giorni, nella giornata di giovedì ci saranno, insomma, i metalli, come si suol dire, quindi si saprà chi avrà vinto, in quale categorie si avrà vinto, e insomma speriamo che le nostre agenzie, speriamo che la creatività Made in Italy possa insomma portare in alto la bandiera dell'Italia, anche perché quest'estate non abbiamo i mondiali, ci dobbiamo rifare assolutamente
1: questo.
4: Solo con la creatività.
1: Molto meglio la creatività, ne parlerai domenica immagino?
4: Domenica sì, farò la puntata collegato qui da Cannes, ci sarà un'altra ospite eccezionale con noi e commenteremo proprio la creatività italiana, quindi sì, saremo
1: da qui. Poi mi aggiornerai anche
4: qui...
1: in Next Economy dopo, no? Settimana
4: quando
1: prossima.
4: Vuoi.
1: Okay.
4: Quando
1: se no,
4: vuoi.
1: Vediamo. Se, ecco, questi giorni fatti sentire se ci fosse qualcosa di rilevante, perché no, possiamo assolutamente.
4: Raggiungimi qui nel weekend come ci eravamo promessi, che tanto i nostri ascoltatori si stavano aspettando. Ma quando Schioppa dirà qualche cosa di stupido? Ecco, questo è il momento.
1: Non poteva mancare.
4: Qui a Cannes, Manuela.
1: Vabbè, beh, insomma, però questa proposta già mi alletta un po' di più.
4: Vedi?
1: Rispetto a quelle che mi hai fatto le settimane scorse. Quindi assolutamente posso pensarci.
4: Vado a pulire il mare in attesa che tu arrivi.
1: Esatto, fai tutta una serie di... Allora, intanto Massimo, che era l'amico che ha chiesto poco fa cosa significa far sistema, ci ringrazia per la risposta. Io ringrazio te, Massimo, come ringrazio tutti i nostri ascoltatori, e saluto intanto e ringrazio in altrettanto modo Davide Arduini, presidente di UNA, la principale associazione di categoria per le agenzie di comunicazione. Grazie Arduini e buon festival. A questo punto faremo un resoconto e saluto Davide Schioppa, mio compagno di merende. Ciao. In questa parte di Next Economy il mercoledì. Grazie, molto interessante, ci collegheremo ancora o comunque cercheremo di capire quanto la creatività viene votata a Cannes. Ciao Jack Saglia, Elisa Cabrini, Samuele, tutti siete arrivati. Prima con Next Economy non c'era nessuno, adesso la regia si è riempita evidentemente. Paolo Sergio ha una scaletta più interessante della mia con il timone delle 13, ovviamente scherzo. Sarà interessantissima la scaletta di Paolo Sergio, quindi restate con noi, con l'informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare. C'è chi scrive addirittura, sono messa malissimo, Davide e Manuela col cuoricino, chi ama la coppia Davide Schioppa e Manuela Donghi. Va bene, allora io però domani torno. Davide Schioppa è a Cannes, io torno qui in studio con Next Economy dopo le 11, quindi vi aspetto e vi ringrazio naturalmente per la vostra attenzione, vi auguro un buon pomeriggio, ciao ciao.
5: Giornale Radio. Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock riaccende il palco con lo stesso grande obiettivo: sostenere la ricerca dell'Istituto di Candiolo, IRCCS. Tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare sono sull'account Instagram Baldisse Rock _ official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Stop alle azioni militari in Iran, lo chiede il Senato americano. Un voto inopportuno e insignificante, lo bolla Trump che crolla nei sondaggi. Ebola, primo caso registrato in Francia, e un medico rientrato da Kinshasa. Caldo, nessuna tregua, l'Italia e l'Europa alle prese con un'estate bollente. Decreto carburanti, arriva il via libera definitivo del Senato.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Nicola De Muro, Alessandro Cisilin e Laura Carchidi. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce che la fine della guerra in Libano è fondamentale.
3: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni.
4: Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'Europa è una vera e propria emergenza sanitaria, essendo tra l'altro la regione che si sta riscaldando più rapidamente, e in effetti emergono disagi, blackout, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. Particolarmente critica la situazione in Francia: chiuse oltre 1800 scuole, disposte chiusure anticipate anche per molti monumenti e siti turistici, inclusa la Tour Eiffel e il Louvre, per limitare gli assembramenti e i rischi di malori. In Spagna spenti tra l'altro maxi schermi allestiti per i mondiali. In Italia le città in bollino rosso lunedì erano 12, ieri 15 tutte nel centro nord, oggi si aggiunge Latina, domani Bari, e nel fine settimana le previsioni superano i 40 gradi ed è un livello di allerta che, ricorda il Ministero della Salute, segnala condizioni di rischio non solo per i fragili, anziani, bimbi piccoli, ma anche per le persone forti e attive. E a proposito di scuole, in Italia l'anno scolastico è concluso, ma sono in corso gli esami di maturità e solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione. Per quel che riguarda il lavoro, il governo ha rinnovato lunedì le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga alla cassa integrazione. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare, così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti, il provvedimento

0: contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia, il provvedimento che passa ora alla Camera è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
1: Le italiane e gli italiani non vogliono regalare la biodiversità agli animali selvatici e ai cacciatori. Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi si parla di cornacchie Kindler e di pavoni, ma ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
0: Cinema, sarà da domani nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto, i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo.
2: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
3: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
2: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
4: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
2: Piccolo Miracolo, scritto da Edoardo Leo e diretto da Guido Chiesa, sarà al cinema dal 25 giugno.
0: Archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, si è qualificata per i 16esimi dei mondiali. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte 4 gare, in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
6: Beh, non so se sarà più interessante la puntata del timone delle 13 rispetto a quella andata poco fa in onda, appunto, della buona Emanuela, ma comunque buona Emanuela, ma insomma sicuramente abbiamo tanti ospiti oggi, tanti argomenti anche da approfondire. Direi, se non ci fossero le parole di Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per gli attacchi in Iran, i sondaggi sul gradimento in calo di Donald Trump negli Stati Uniti, le parole della premier Giorgia Meloni ieri all'iniziativa del quotidiano La Verità, la scarcerazione di Gianni Alemanno, subito approcciato politicamente dal generale Vannacci, il report delle Nazioni Unite, di cui abbiamo anche parlato ieri, sul genocidio a Gaza e sugli attacchi mirati sui bambini. Direi che la notizia del giorno sarebbe il caldo record di queste ore, ma per quanto ci riguarda non lo è. Noi ne parleremo da tra poco dei vari argomenti. Un buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, in regia Milano Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Cercheremo di districarci oggi tra tutti i temi più importanti, partendo dalla geopolitica, ad iniziare dalle parole del segretario generale della NATO Marco Rutte sulla partecipazione delle basi italiane per gli attacchi americani in Iran, alla guerra in Ucraina, fino al consenso in calo del presidente americano Donald Trump. Lo faremo tra poco con il professor Mauro Indelicato, poi la scarcerazione di Gianni Alemanno, le sue critiche sulle condizioni disumane delle carceri italiane e anche le critiche sul sovraffollamento. Con noi ci sarà Samuele Ciambriello, uno uno dei garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà personale, che recentemente ha visitato in carcere Alemanno. Torneremo, l'avevo promesso ieri, sul report della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sul genocidio e la mattanza dei bambini da parte di Israele. Ne parleremo con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. E poi il caso Almasdri, che continua a creare imbarazzi nella maggioranza e agitazione anche nelle opposizioni dopo la condanna da parte di un tribunale libico dell'uomo che il nostro governo rimpatriò con un volo di Stato. Con noi ci sarà Sergio Scandurra, inviato di Radio Radicale ed esperto di immigrazione. Ho cercato di correre, mi sono anche un po' impapinato, della verità. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, vi raccomando anche vocali. Adesso la musica con gli U2 Atomic City.

0: C'è stata la relazione sul rendiconto generale dello Stato. Il presidente della Corte dei Conti ha lanciato un allarme: il deficit 2025 è sopra le attese per l'emersione in attesa del superbonus. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. L'Italia continua a ridurre il deficit, ma i conti pubblici restano sotto pressione. È il messaggio che arriva dalla Corte dei Conti, che nella relazione sul rendiconto generale dello Stato ha certificato un rapporto deficit PIL al 3,1% nel 2025, leggermente peggiore rispetto alle attese formulate dal governo lo scorso autunno. A pesare è stata soprattutto l'emersione in attesa di nuovi crediti legati al superbonus, che hanno aumentato il disavanzo oltre le previsioni. Il dato rappresenta comunque un miglioramento rispetto al 2024, quando il deficit si attestava al 3,4% del PIL e soprattutto rispetto al 7,1% registrato nel 2023. In valore assoluto il disavanzo è sceso da 69,4 miliardi di euro a circa 4,4 miliardi in meno rispetto all'anno precedente. A sostenere il miglioramento sono state le entrate pubbliche, cresciute di quasi 50 miliardi grazie soprattutto all'aumento del gettito contributivo e fiscale. Parallelamente, però, cresce anche la pressione fiscale, salita dal 42,4% al 43,1% del PIL. La Corte dei Conti invita però alla prudenza. Il presidente Guido Carlino ha sottolineato come il quadro economico italiano resti esposto a fortissimi rischi esogeni, legati soprattutto all'instabilità internazionale. Le tensioni geopolitiche, il caro energia e l'incertezza nei mercati potrebbero infatti rendere necessarie revisioni degli scenari economici già nei prossimi mesi. Tra i nodi evidenziati emerge anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo le stime delle amministrazioni pubbliche, circa 24,2 miliardi di euro di investimenti previsti dal PNRR slitteranno oltre il 2026. Si tratta di quasi il 40% delle risorse relative alle misure interessate, concentrate soprattutto nei settori delle infrastrutture, della transizione energetica e della rivoluzione verde. Un altro dato che preoccupa riguarda le frodi sui fondi europei. La Procura Generale della Corte dei Conti segnala che l'Italia è il paese dell'UE con il maggior numero di indagini per utilizzo illecito di risorse comunitarie. Le inchieste aperte a fine 2025 erano 991, con un danno potenziale stimato in oltre 28 miliardi di euro. Una cifra che da sola rappresenta quasi la metà del danno contestato dalla Procura Europea in tutti gli Stati membri dell'Unione. Il quadro che emerge è quindi quello di un paese che continua a migliorare gradualmente i propri conti pubblici, ma che deve fare i conti con l'eredità del superbonus, i ritardi del PNRR, le tensioni internazionali e la necessità di mantenere sotto controllo un debito pubblico che resta tra i più elevati d'Europa. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo Respinti, e noi tra un po' ci occuperemo di temi internazionali. C'è una bomba, quella lanciata da Mark Rutte, non è una bomba reale ma è una, diciamo, è qualcosa che potrebbe innescare una grande polemica qui in Italia. Il segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare negli Stati Uniti contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Fin qui tutto bene, però ha aggiunto che se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione. Qualcosa non torna. Noi ci avevamo raccontato una storia diversa. Mi chiedo se è possibile che Meloni e Crosetto non sapessero di questa situazione. Non lo so. Ditecelo anche voi se volete. 334 11 11 622. Adesso arriva Rodrigo.

0: E allora il segretario generale della NATO Marco Rutte, lo dicevamo, ha parlato del coinvolgimento di fatto delle basi militari italiane della NATO, quelle americane di fatto, per almeno in 500 circostanze. 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione militare in Iran, ed è una notizia insomma in qualche modo che cambia la posizione dell'Italia nei confronti della guerra, almeno credo. E allora lo chiedo al professor Mauro Indelicato, che è al telefono con noi. Indelicato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, insomma, è una sorpresa, non ci avevano raccontato che c'era stata quella diatriba. Tra l'altro, Trump, allora che cosa ha da lamentarsi nei confronti dell'Italia e nei confronti dell'Europa? Rutte ha parlato di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo partite dall'Europa.
1: Beh, Rutte comunque diciamo che non è la prima volta che nel tentativo di riconciliare Europa e Stati Uniti in realtà crea un danno ad, diciamo, entrambe le parti. Ricordiamoci quando, per esempio, dopo un accordo tra India e Pakistan, era accanto a Trump mentre Trump spiegava come ha fatto mettere d'accordo India e Pakistan, e lui ha detto: hai fatto come un papi, un daddy, insomma. Quindi è un, come dire, spesso fa delle giravolte per provare a tenere unita l'alleanza,
0: però,
1: e fare in modo che Europa e Stati Uniti
0: ha dato dei numeri, non sono opinioni.
1: Esatto, sì, in questo caso ha dato dei numeri che allora, diciamo che si riferiscono a delle basi NATO presenti in Europa, quindi non credo che in realtà ci sia qualcosa veramente di nuovo da questo punto di vista, ma il modo con cui l'ha detto ovviamente causerà ovviamente delle ripercussioni politiche.
0: È vero, non ha parlato di attacchi, non ha parlato di basi militari in Italia per attacchi, ma ha precisato per supportare l'operazione. Di fatto il nostro paese in qualche modo ha contribuito alla guerra
1: a livello
0: contro
1: logistico,
0: l'Iran.
1: Certo, esatto, e quindi questo da un lato fa capire come Trump spesso nell'andare contro l'Europa in qualche modo usa nei toni, nella sostanza, un linguaggio abbastanza errato, perché poi non è vero che in qualche modo l'Europa è stata completamente avulsa. Dall'altro lato, l'Europa, non solo l'Italia, dovrebbero un po' chiarire meglio il ruolo avuto in questa guerra, dovrebbero un po' chiarire meglio la propria posizione.
0: E qui c'è un fatto però anche politico, no? È possibile che la Premier Meloni e il Ministro della Difesa Crosetto non sapessero di questo? Il problema sono due le cose: se non lo sapevano, ancora più grave. Perché?
1: Sì, allora, noi ricordiamo per esempio il famoso episodio in cui, e questo Trump lo ha ricordato anche qui in maniera un pochettino a sproposito, dell'aereo che non è atterrato a Sigonella perché non è stato dato il permesso. Ecco, in quel caso le autorità italiane avevano notato che non era stato richiesto un permesso per atterrare a Sigonella, e sospettavano che quell'atterraggio fosse poi propedeutico a una missione, a un attacco, ecco, contro l'Iran, e lì c'è stato il diniego. Evidentemente però per operazioni di supporto logistico tutto è proceduto secondo quelli che sono i protocolli della NATO, ecco.
0: Certamente,
1: sì, esatto,
0: allora in attesa che le cose si schiariscono anche dal punto di vista diciamo politico, io vorrei passare anche alla guerra tra Ucraina e Russia, perché ci sono delle novità importanti. L'Ucraina ultimamente sta affondando, no, il proprio tiro su alcune strutture logistiche importanti soprattutto in Crimea, e c'è Vladimir Putin che ha detto: noi siamo ancora aperti alla possibilità di un accordo sulla base di quanto stabilito a Istanbul nel 2022. Sta cambiando qualcosa? Forse la Russia si sta rendendo conto che insomma questa guerra sta logorando, se non altro, anche diciamo l'immagine di Vladimir Putin.
1: Beh, lui ha cambiato città, nel senso che è da mesi che dice che se Zelensky vuole aprire una trattativa è il benvenuto a Mosca ed è disposto ad accoglierlo soltanto a Mosca. Ora si rifà agli accordi di Istanbul, quindi è passato da Mosca a Istanbul, e questo forse è un po' è indicativo, perché fa comprendere che tutto sommato anche il suo governo inizia ad aprire verso negoziati che non siano quelli, diciamo, legati a un bilaterale surreale da tenersi a Mosca con un Putin che si mostra, non solo si mostrerebbe non solo padrone di casa, ma anche detentore un po' delle chiavi del conflitto. Adesso si parlerebbe invece di un formato ospitato in una città neutra, in un paese neutro, e quindi con una trattativa concreta e reale tra le parti. Ecco, quindi questo mi pare abbastanza indicativo, ecco, su come gli ultimi colpi ucraini nel cuore della Russia abbiano un po' cambiato la percezione del conflitto all'interno della Russia e quindi anche all'interno del governo di Putin.
0: E io, leggendo così sommariamente almeno i punti principali di quella bozza di accordo di Istanbul del 2022, mi sembrerebbe un'ottima soluzione alla luce di quello naturalmente che è successo, perché si parla di neutralità permanente dell'Ucraina, cioè no alla NATO, basi straniere, apertura all'Unione Europea e poi la demilitarizzazione e i limiti all'esercito, ma lo status dei territori, che sarebbe vantaggioso in questo momento, se è fotografata al 2022, perché parla della Crimea, vabbè, quella è assodata, nessuno l'ha più ormai messa in dubbio, ma le aree già occupate del Donbass dai russi prima dell'invasione del 2022, quindi significherebbe un arretramento netto se si facesse riferimento a quella
1: bozza di accordo. Tornerebbe quasi agli accordi di Minsk del 2015, cioè con sostanzialmente i territori occupati dalle repubbliche, dalle ex repubbliche ormai assorbite de facto da Mosca, quindi quei territori di quelle repubbliche autoproclamate indipendenti che in qualche modo rimarrebbero fuori dall'Ucraina. Quindi il confine verrebbe in qualche modo spostato lungo la linea del fronte precedente al 2022, quindi la linea del fronte che abbiamo conosciuto negli 8 anni tra il 2014 e il 2022.
0: Esatto, lei crede che ci sia veramente la volontà da parte di Putin o comunque anche una mossa, diciamo, mediatica?
1: È possibile la seconda, nel senso che in questo momento Putin è ben consapevole del fatto che qualsiasi trattativa potrebbe fargli guadagnare tempo prezioso, tempo che per adesso non gioca dalla sua parte, perché se il tempo scorre senza alcuna tregua, questo rischia di metterlo sempre più in difficoltà, perché ogni giorno che passa è un giorno in cui la Russia non può dire di aver preso i propri obiettivi, non può rivendicare i propri obiettivi, e quindi diventa un giorno perso, ecco, diventa un giorno in più da far vivere i russi immersi nella guerra. Al contrario, se la guerra si ferma, Putin può sicuramente riorganizzarsi e riprendere tempo, quindi da questo punto di vista c'è sempre, visti anche i recentissimi
0: il
1: precedenti,
0: beneficio del dubbio.
1: Esattamente.
0: grazie mille al professor Mauro Indelicato, grazie per essere stato con noi. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: Noi poco fa abbiamo parlato delle parole di Mark Rutte sul ruolo dell'Italia nella guerra in Iran e la possibile, anche il possibile risvolto della guerra tra Russia e Ucraina. Lo abbiamo fatto con il professor Mauro Indelicato. Tra poco ci occuperemo della scarcerazione di Gianni Alemano, non tanto per il fatto in sé che era noto, l'aveva annunciato lui stesso, ma soprattutto per le sue critiche sulle condizioni disumane delle carceri italiane, sul sovraffollamento, una critica diretta al governo Meloni. Pochi giorni fa Alemano aveva ricevuto la visita di una delegazione di Nessuno Tocchi Caino, nella quale c'era anche Samuele Ciambriello, uno dei garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà personale, che sarà nostro ospite tra pochissimo. Torneremo sul report della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta sulle Nazioni Unite riguardo il genocidio a Gaza. Ne parleremo con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, e poi il caso Almastri, che continua a imbarazzare la maggioranza. Con noi ci sarà Sergio Scandura, inviato di Radio Radicale ed esperto di migrazioni. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali, vi raccomando. Nico Wins, I'm Wrong.

0: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, l'abbiamo detto, ha lasciato il carcere di Rebibbia questa mattina. La notizia era già nota, era attesa perché l'aveva annunciato lui ieri, dopo quasi 18 mesi di detenzione. Ma la cosa che più ci ha colpito non è tanto l'aspetto, diciamo, politico, perché lui chiaramente ha detto: io esco da innocente, sono stato trattenuto da innocente per varie ragioni, poi magari le approfondiremo, ma tanto per il fatto che ha tenuto di fronte alla stampa a fare una puntualizzazione, una considerazione sul sovraffollamento delle carceri, su cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Ha detto: ho rivisto e ho conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica, e quanti la vivono questa realtà. Allora abbiamo pensato di chiamare Samuele Ciambriello, che è garante regionale campano per i diritti delle persone private della libertà personale, che pochi giorni fa aveva incontrato in carcere Gianni Alemano insieme a Nessuno Tocchi Caino. Ciambriello, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie a lei per l'invito, un saluto a chi ci sta ascoltando con attenzione.
0: Certo, Ciambriello, è una questione che poi voi come garanti, naturalmente lei come garante regionale della Campania, avete spesso denunciato anche con flash mob, con proteste anche piuttosto eclatanti, quella delle condizioni delle carceri. Però quando a dirlo è un esponente, un ex sindaco di Roma, tra l'altro di area di centrodestra, che se la prende col governo di centrodestra attualmente, vuol dire che la situazione è davvero drammatica. Avrebbe potuto sicuramente parlare d'altro, Alemano, e poi magari parlare di questo argomento, no?
1: Ora, il carcere italiano è fuori misura, fuori diritto, fuori coscienza. Una persona, anche famosa, ma anche non famosa, ma in questo caso fa più rumore, come Gianni Alemano, che dice che in carcere la Repubblica, lo Stato italiano perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà risposte e possibilità di inclusione, non dà possibilità di uscire a testa alta dal carcere, questo gli fa onore. Però devo anche riconoscere a Gianni Alemano, che come dicevi tu ho incontrato la settimana scorsa nel carcere insieme a Rita Bernardin, Sergio D'Elia, di Nessuno Tocchi Caino, è andato anche oltre, perché in questo anno ha scritto dei diversi diari, ha chiesto inascoltato anche a diverse autorità, compreso al Presidente del Senato, di fare un gesto di clemenza, di liberazione anticipata, e soprattutto ha attirato l'attenzione di una politica di destra, perché il carcere non può essere un mondo separato. E qua ti do due battute tra me e lui in carcere. Quando gli ho detto: ma tu quando uscirai stai con Vannacci? Vannacci adesso al congresso ha fatto la battuta: noi però non siamo con Caino, siamo con Abele, la solita retorica di chi pensa che, compreso i garanti, occupandosi di carcere, noi stiamo con la malavita e gli altri stanno con le vittime innocenti. Le vittime innocenti, il garante delle vittime è lo Stato, che giustamente fa i processi, condanna i colpevoli. Se non, Samuele, mi rendo conto, ma figurati, io per le mie posizioni, già prima nel partito, ma già all'inizio con Almirante, sulla questione degli innocenti in carcere, del garantismo, io ho sempre avuto una posizione minoritaria. Lui ha detto questo perché io gliel'ho detto che non abbiamo bisogno di carceri nuove, ma nel senso di un nuovo modo di trattare le persone in carcere. Siamo stati in questo reparto dove sta lui, è trattamento avanzato, abbiamo mangiato la pizza che fanno lì dentro, c'è anche una struttura di falegnameria, però abbiamo bisogno di mettere in campo risposte serie. E lui, tra le altre cose, mi ha anticipato, lo incomincerò a fare anche utilizzando il mio libro sul carcere, lo presenterò dappertutto. Samuele, quando vengo a Napoli a settembre, lo presentiamo insieme, perché il carcere non ha bisogno di bandiere, ha bisogno di scelte utili in comune.
0: Ciambriello, quanti posti mancano nelle carceri italiane? Perché lui si riferiva anche al sovraffollamento. Cosa si deve fare? Altre carceri, le ha detto, non abbiamo bisogno di carceri nuove, forse sì, oppure forse nel dire la quantità di detenuti che si trovano oggi nelle carceri.
1: Perché vedi, in questo momento mentre parliamo 64.426 detenuti fino a ieri, su 46.000 posti ne abbiamo 18.000-19.000 detenuti in più. Nella mia regione 8.016 detenuti su 6.000 posti, 2.000 detenuti in più, celle da 5, da 8, da 10, c'è la terza branda in molte carceri italiane, in primis a Poggioreale, che ha 2 metri da terra. E a 2 metri da terra, chi sta a 2 metri da terra dovrebbe indossare il casco per ragioni di sicurezza. Certo. Diciamo. Ora, quello del sovraffollamento non lo possiamo chiamare emergenza, che l'emergenza può essere quella del Covid, del terremoto ed è temporale. Questa è un'emergenza costante ormai da 15 anni, siamo stati anche sanzionati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Noi, se mettiamo più reati e li mandiamo in carcere, se mettiamo aggravanti in carcere, adesso in carcere con l'ingresso degli infiltrati c'è la possibilità di trovare un cellulare e ti danno 4 anni di carcere, tu fai una protesta pacifica, così sta scritto nel decreto che anni fa approvato e diventato legge, non rientri in cella dall'ora d'aria, non rientri in cella da qualche trattamento che hai per protesta, per il sopravvitto, e rischi fino a 6 anni di carcere. La protesta con la battitura, rischi che ti tolgano 45 giorni di libertà. È una visione carcerocentrica questa. Chi sbaglia non deve pagare, chi sbaglia deve cambiare, anche stando in carcere, stando nelle comunità, nelle misure alternative. Ma queste carceri aiutano le persone a cambiare. E noi da Randi ci battiamo per la dignità. La dignità non è negoziabile, non può essere un premio per chi si comporta bene. La dignità dentro gli istituti non è che può essere appannaggio di chi ha fatto un reato inferiore ai 4 anni, è per tutte le persone. A cui deve essere tolto la libertà, ma non la dignità.
0: Certamente. Ciambriello, grazie mille. È sempre importante tornare su questi argomenti, naturalmente quando anche l'attualità ci dà l'assist. In questo caso l'assist ce l'ha fornito la scarcerazione di Gianni Alemanno e soprattutto le sue parole. Grazie mille a Samuele Ciambriello, garante regionale campano per i diritti delle persone private della libertà personale. Noi adesso cambiamo argomento, parliamo di una tragedia, quella che conosciamo, che si sta consumando e che si continua purtroppo in noi anche a nostra insaputa con i riflettori che si sono un po' spenti ultimamente su Gaza, e però sono stati riaccesi all'improvviso in maniera brutale da un rapporto della commissione indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite, che addirittura ha parlato di prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Dietro pare ci sia un disegno proprio che porti verso il genocidio, a partire dal basso, a partire proprio dai bambini. Allora di bambini parliamo anche delle difficoltà delle ONG a soccorrere e ad aiutare la popolazione di Gaza, ma non solo, ci sono anche le stesse situazioni in alcune zone della Cisgiordania, ma anche nel sud del Libano. Con noi c'è il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini. Iacomini, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Abbiamo provato a chiamarla, abbiamo avuto un po' di difficoltà a dir la verità, quindi non abbiamo molto tempo, anche se il tema richiederebbe tantissimo tempo. Iacomini, quali sono le difficoltà? Qual è la situazione da quelle parti? Il report ieri è inquietante, no? Io credo che voi in qualche modo ne avete preso atto, ma forse non dice completamente qualcosa di nuovo. Lo si intuiva, lo si vedeva, ma anche da quello che insomma erano le notizie che trapelavano.
2: Toglierei la parola intuito di fronte a un'evidenza che ormai dura da tempo, da molti mesi ormai al mondo viene detto che a Gaza, per esempio, vige un cessate il fuoco, eppure questo cosiddetto cessate il fuoco per i bambini palestinesi è un'illusione, diciamolo, anche crudele, mortale. Da quando è stato annunciato, faccio un semplice esempio, nel 20 ottobre del 25 sono morti 265 bambini palestinesi in tutta Gaza. È una cifra, se volete, assurda, devastante. Doveva essere un periodo di moderazione, di protezione, e invece in media un bambino è stato ucciso ogni singolo giorno per più di 8 mesi. Quindi cerchiamo di chiarire bene anche su questo significato, perché spesso ci perdiamo perdiamo, no? Ormai su una confusa riflessione su un dato che di fatto che è quello di un genocidio, chiamatelo come volete, non chiamiamolo, però i numeri sono questi: i bambini non sono stati uccisi in una zona di guerra, questi sono stati uccisi nelle loro case, nelle scuole, mentre giocavano a calcio, mentre pescavano, sono stati colpiti da proiettili, da bombe e da droni, chiamatelo come volete, però noi
0: è difficile, non esiste,
2: questo,
0: credo, non esiste credo un termine, perché leggevo addirittura che la commissione fa riferimento ad una strategia per distruggere la continuità biologica e l'esistenza futuro del gruppo palestinese a Gaza. Non è stato coniato ancora un termine che sintetizza questo orrore.
2: Sì, però il mondo parla di questo, però di fatto le famiglie seppelliscono i propri figli e le proprie figlie, e se ogni giorno viene ucciso un bambino, il dibattito magari su terminologico, quando in realtà bisognerebbe capire, per esempio, sulla qualità del dire che c'è un cessate il fuoco, sulla credibilità di definirlo tale. Cioè, faccio un esempio: questa settimana un bambino di 2 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, cioè un ragazzo di 13 anni è stato ucciso anche questo dentro la sua tenda, un bambino di 5 e il padre, come noi, papà e figlio, sono stati uccisi da un attacco. La lista potrebbe continuare. Cioè, certo, qui abbiamo davanti, diciamo, qualcosa che non viene fermato, che poi, diciamo, noi ci perdiamo, secondo me, anche un po' nelle definizioni, ma in realtà tutto questo, no? Una bambina di 3 anni colpita al volto da un proiettile, sono cose surreali. Cioè, qui la paura, la perdita, la violenza sono talmente costanti che poi anche il termine, che noi non parliamo mai di traumi, no? Che non è più un episodio isolato nelle vite di questi ragazzini, fa parte della loro infanzia, ce l'hanno nel corpo, ci sono dei traumi che compromettono il loro modo di mangiare, di dormire, di svilupparsi normalmente, ne parliamo mai di tutto questo. Ecco, è chiaro che diciamo il quadro generale è sicuramente un quadro di assassini, di morti, di uccisione, ma è anche un quadro aggravato dall'uomo che produce paura, l'uomo che produce angoscia a un altro uomo, e poi appunto malnutrizione diffusa, bambini deboli, insomma, bambini non evacuati per motivi medici, che è un altro tema enorme di questo, di questo momento. Ecco, noi non possiamo accettare che ci siano livelli di mortalità di questo tipo in questa parte del mondo.
0: Mortalità e anche di disabilità, perché c'è anche questo elemento che lei accennava, a cui lei accennava, non c'è tempo per approfondirlo, però volevo leggere anche una parte del report. I giovani feriti affrontano una vita di disabilità che ora è una realtà demografica determinante, esatto, tra i bambini, esatto, di Gaza. È giusto, lei dice parliamone, eccoci qua, stiamo qui a parlarne, però si sente troppo poco ancora, dovremmo parlarne un po' più spesso, purtroppo, e noi per quanto possibile naturalmente dobbiamo partire dall'attualità, lo facciamo. Io ringrazio e saluto Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, grazie naturalmente per essere stato con noi. 334 11 11 622. Adesso insomma torniamo alla musica, aspetto naturalmente anche i vostri messaggi qui su Giornale Radio, anche perché i temi che abbiamo affrontato finora sono temi importantissimi. Siamo partiti nella seconda parte dalle condizioni delle carceri, poi siamo arrivati fino alle condizioni dei bambini a Gaza. Adesso Damiano David, The Zombie Lady.

0: Era la metà di aprile dello scorso anno, era il Med 5, si era tenuto a Napoli, c'erano insomma i cinque paesi del Mediterraneo, i ministri degli interni dei cinque paesi del Mediterraneo, era presente anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Io mi rivolsi a lui chiedendogli una domanda semplice, insomma ho detto che notizie ha di Al-Masri? Ebbene lui mi disse non lo conosco, era un anno fa, non lo conosco, fu una risposta che poi insomma fu ripresa un po' da varie fonti di informazione anche internazionale, a dire la verità. Adesso Al-Masri è stato condannato in Libia e questo ha riportato chiaramente la vicenda in auge, la polemica in Italia, con l'imbarazzo evidentemente del governo, anche se devo dire lo nascondono bene, mentre l'opposizione è di nuovo sul piede di guerra. Allora, per fare una sintesi di tutto quello che è successo, abbiamo al telefono Sergio Scandura, inviato di Radio Radicale ed esperto anche di immigrazioni. Sergio, benvenuto.
1: Un saluto a voi, ben ritrovati.
0: E allora, insomma, il Piantedosi un anno fa non conosceva Al-Masri, ha detto io questa persona non la conosco, credo che forse avrebbe dovuto studiare un po' meglio, visto e considerato che insieme al resto del governo l'ha rimpatriato così, con qualche onore addirittura, quasi, insomma, con l'aereo di Stato.
1: Beh, è stato rimpatriato con un volo di Stato che peraltro abbiamo identificato, ricorderai che io e nello scavo abbiamo sostanzialmente firmato la notizia del fermo di Al-Masri, e poi il cui cronista ha pure identificato il velivolo del CAI, un Falcon 900 dei servizi, che incredibilmente l'ha riportato a casa appunto con un velivolo di Stato. Ma è una storia di apparati e di imbarazzi, il caso Al-Masri peraltro. Altro, diciamo, è il secondo, il primo incubo ex aequo con il naufragio di Cutro. La notizia della condanna in realtà ha tutta una sua narrazione anche un po' farlocca. Guardate che non stiamo parlando di un paese membro dell'Unione Europea, la Libia non è un cantone svizzero, è un governo retto da personaggi con un alto tasso di corruttela, di legami forti con le milizie armate. Guardate che la Tripolitania ricorda un po' la scena di guerra di mafia tra palermitani e corleonesi, con l'aggravante che ci sono più palermitani e più corleonesi, quindi più componenti in guerra eterna tra loro. Spesso e volentieri circondano la sede anche del governo di Tripoli, alcuni capi sono parte del governo, si pensi allo stesso ministro degli interni e il governo di Tripoli, Emad Trabelsi. Insomma, adesso ora non possiamo raccontarci che la Libia sia uno stato di diritto, ecco.
0: Di diritto,
1: e poi
0: certo.
1: soprattutto la condanna nel paese del ricercato internazionale può essere spesso un espediente per sottrarlo appunto alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Guardate che in questi giorni, proprio poche settimane fa, sono iniziate le udienze con la Corte Penale Internazionale con un dato molto storico e senza precedenti, perché per la prima volta un cittadino libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale è stato assicurato all'AIA e è presente al processo che lo riguarda. Parliamo di Mohamed El Hirsi, in arte Al-Buti, che è il socio pari grado di Al-Masri. I procuratori generali dell'AIA hanno dovuto impiegare ben 3 giorni per leggere tutti i capi di accusa con le relative condotte in gran parte consumate, guarda un po', in concorso col suo socio pari grado Al-Masri. E perché poi appunto è importante questo procedimento in corso? Ripetiamo, per la prima volta un cittadino libico ricercato è finalmente fisicamente arrivato all'AIA e potremmo dire anche vivo, perché altri ricercati, si pensi al comandante Bija della cosiddetta Guardia Costiera libica, anche lui venne arrestato e poi scarcerato, ma poi è finito in una guada appunto di stile da guerra di mafia palermitani e corleonesi, ucciso, come è stato ucciso anche un altro noto ricercato, Saif Gheddafi, figlio di Gheddafi. E a fine maggio un altro miliziano, questa volta della Libia dell'Est, quindi siamo nella regione governata dal signore della guerra, dal signore della guerra di Bengasi, Saif Sunaidel è stato rapito da un gruppo armato e poi il suo cadavere è stato rinvenuto proprio alcuni giorni fa, a fine maggio, all'interno dei locali del centro medico di Bengasi, nella Bengasi di Khalifa Haftar. Insomma, come vedete, è altro dato significativo che mette parecchio in imbarazzo l'Italia, che la Germania, a differenza dell'Italia, al-Buti, il socio parigrado di al-Masri, lo ha consegnato all'AIA.
0: Senti Sergio, abbiamo soltanto altri 40 secondi o poco più, però insomma, al di là delle scuse addotte, no, delle motivazioni addotte dal governo, la traduzione arrivata in ritardo e quant'altro, insomma la conosciamo, la cosa ufficiale, cosa davvero può aver spinto l'Italia, cosa c'è dietro al fatto che l'Italia abbia rimpatriato così velocemente il al-Masri all'epoca?
1: C'è una compromissione in generale sul dossier Libia e su un approccio isterico sul fenomeno sicuramente migratorio. Un paese del G7 che si riduce, diciamo, a dover rimpatriare un criminale come al-Masri, diciamo, non fa una bella figura. Ricordiamo che l'Italia è stata anche deferita per questo rimpatrio all'Assemblea degli Stati Parte dell'ONU, dello Statuto di Roma, e proprio in questi giorni la notizia è che persino anche la CEDU ha aperto un fascicolo sull'Italia proprio per il caso al-Masri. Si è detto prima problemi di traduzione, sono spese diverse scuse, ma poi è stato scomodato un classico, no? La difesa degli interessi italiani in Libia, però la Germania non è da meno con interessi in Libia. Guardate che se nei dati di export della Banca Centrale Libica la Germania appare di poco seconda all'Italia e anche Berlino ha i suoi interessi in territorio libico. Tutte le centrali che alimentano l'energia elettrica in Libia sono alimentate con motori Siemens a gasolio. Quindi,
0: insomma, è una situazione che richiederebbe sicuramente anche più tempo per poterla
1: Una narrazione diversa, un po' ce la stiamo raccontando con questa condanna di al-Masri, che peraltro non abbiamo neppure la conferma del suo stato detentivo, è stata richiesta dalla procuratrice dell'AIA senza risposta alcuna, nonostante sia trovato e notificata un'estensione della giurisdizione della Corte Internazionale in Libia.
0: Ci torneremo appena avremo notizie, magari chiederemo a Piantedosi, che insomma non lo conosce. Grazie a Sergio Scandura, inviato di Radio Radicale, esperto di migrazioni, grazie a voi per essere stati con noi fino a questo momento. Restate su Giornale Radio, ringrazio e saluto Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, ci sono Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari pronti per Sport Club. Domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14:01.

0: coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
3: Siamo pronti in diretta tra aria condizionate, ventilatori, temperature,
4: nuovi look che ti ringiovaniscono.
3: Sì, sì, non c'è dubbio, come si dice.
4: Dimostri 49 anni.
3: Come si dice, disperazione è radersi prima di pesarsi.
4: Bella questa mi è piaciuta, ma infatti io ho risolto il problema alla radice.
3: Il problema all'origine, infatti, devo dire. Ma no, avendo tagliato tutti i capelli peso un chilo in meno. Quindi,
4: esatto,
3: praticamente barba e capelli. Allora, una giornata nella quale chiaramente il tema principale è quello che è accaduto ieri sera, dove il Chelsea ha preso palestra l'ultimo, si è infilato, in realtà non è vero che si è infilato l'ultimamente, fondamentalmente l'Atalanta per due settimane ha tenuto i rapporti con il Chelsea senza dire niente all'Inter e alla fine aveva convenienza a cedere loro. Sì, ha fatto finta con l'Inter, no, non ti occupare, martedì, mercoledì chiudiamo, tranquilla. E Marotta, esilio, ha detto ah va bene. E anche il giocatore ha detto sì sì, ma io voglio solo l'Inter. Sì sì sì, va bene va bene. Poi il Chelsea ha detto senti, ti offriamo il doppio a te, cioè a te ti offriamo il doppio, poi se giochi un altro discorso, però intanto vai.
4: No, e sembra quindi che l'abbia chiamato anche Xavi Alonso, sì, per certo, confermargli, certo, che sarà al centro del progetto e bla bla
3: ma
4: bla.
3: Ma speriamo, perché se poi palestra finisce come altri, Casadei, tanto per citarne uno, vedremo Leoni che però si è fatto anche male.
4: Beh, Leoni era partito bene, purtroppo si è fatto male.
3: Però vediamo, perché ne vediamo di giocatori che vanno al Chelsea. Ho visto un tweet di Zazzaroni che secondo me, e dopo te lo leggo, perché è pertinente,
4: assolutamente,
3: su questo aspetto. E quindi il calcio italiano langue, è in crisi nerissima, perché anche se programmi, progetti, fai, prendi idea, poi alla fine arriva qualcuno che c'ha più soldi, punto.
4: Allora, su questo io ho un'idea leggermente diversa, nel senso che paga tanto la Serie A perché perde dei talenti. Io spero sempre che i ragazzi giovani che vanno all'estero, quindi in un calcio di livello più alto,
3: tornino,
4: possano poi rientrare in nazionale portando quel plus valore guadagnato.
3: Nazionale è un discorso, io sto parlando del campionato che perde, ha un'emorragia
4: questo
3: di talenti,
4: certo, questo è però Dumfries, parte, il calcio italiano ormai è questo.
3: E no, non è questo, deve cambiare. Cioè, non è che ti ha detto, siccome è questo.
4: Non è che può schioccare le dita e ripartire.
3: Vabbè, adesso poi ne parliamo, ne parleremo. E siamo arrivati già alle 14:07 minuti. C'è un Justin Timberlake che ci sta aspettando e non facciamo mica aspettare.

0: Brava l'urlo di Massimo Tedesco.
1: Che non possiamo ripetere, all'ordine.
0: Non possiamo ripetere. Va bene. Allora, Justin Timberlake, 14 e 11 minuti in questo esatto istante. E le notizie più importanti, a parte che c'è anche Ibrahimovic che sta litigando con l'Alash, sì. Alexi Lalas, che ha giocato nel Padova.
1: Ha perso tutti i capelli. A proposito di capelli, ti ricordi che era capellone quando giocava nel Padova?
0: Sei sensibile alla materia, vedo.
1: Beh, certo.
0: No, ho capito, non devi disperare.
1: Nel senso che è invecchiato molto.
0: Esattamente. Questo poi a parte Ibrahimovic mi sembra.
1: C'è anche un Cristiano Ronaldo che ha messo a tacere tutti quelli che lo accusavano di essere ormai bollito, doppietta anche lui ieri, ragazzi.
0: Poi c'è anche la FIGC con Malagò che sceglie Maldini, ma Maldini come direttore tecnico dice no, però l'Italia insiste. C'è Conte che dice no, perché abbiamo ascoltato ieri sera le parole di Conte dette un mese fa, in cui dice: io mi terrei in considerazione fossi loro, ma è pronta la federazione a prendere un top, cioè lui, è pronta ad avere oneri e onori? Domanda, che significa? E poi improvvisamente Conte apre l'Italia disponibile a ridursi l'ingaggio, ma il problema non è soltanto l'ingaggio, visto che poi tra l'altro Malagò ha detto ma non vogliamo un CT che pensi solo ai soldi. Con te si ridurrà l'ingaggio, ma quanto? E poi quanto dura Conte? 2 anni? Anche in nazionale?
1: Sì, ma poi oltretutto Lapo, mi permetto di dire che non mi sembra il problema principale del calcio italiano la scelta del CT.
0: No,
1: è
0: però
1: importante,
0: devi partire,
1: sicuro.
0: Se io parto settore
1: sicuro.
0: Giovanile, cittadina nazionale, la riforma degli stadi, i problemi, qualcosa devi partire.
1: Assolutamente.
0: Che poi alla gente piaccia più l'idea, cioè se noi facciamo un sondaggio oggi Conte o Mancini e la gente risponderà, spero, nel modo giusto.
1: No, ma io intendo
0: cioè non è che ti dice parliamo della riforma del settore giovanile.
1: Io mi riferisco al fatto che fino a 3, 4, 5 giorni fa, forse un po' di più, dicevano ci vuole assolutamente Guardiola, perché Guardiola, come se il fatto che Guardiola potesse
0: parlando di nazionale,
1: ma non è che il CT della nazionale risolve i problemi del calcio italiano o ci porta al mondiale, è questo che intendo dire. Quindi
0: inizia a parlare di quello. Roba tira l'altra. Io dico soltanto che nel momento in cui tu hai un CT che ha una presenza importante, è un effetto volano.
1: Sicuro.
0: È chiaro che poi simultaneamente tu devi pensare a di riforme, a come fare in modo che il campionato italiano diventi attrattivo.
1: Ma ci vogliono anni.
0: Ma ci vuole anche un'Europa che però viaggia nella stessa direzione, e quello che sta accadendo non mi fa pensare questo, perché ciò che sta accadendo è che abbiamo una Germania autocratica che riesce in qualche modo a pensare più a se stessa, riesce in qualche modo ad avere dei fondi da se medesimi, non hanno compratori, non hanno proprietari,
1: certo.
0: Indonesiani,
1: hanno
0: russi,
1: loro sistema costruito che va bene per
0: perfetto.
1: Loro. Francesi uguale.
0: Real Madrid anche.
1: Spagnoli uguale, certamente.
0: E l'Italia no, mentre l'Inghilterra è le colonizzata, abbiamo detto.
1: Però insomma, come ti dicevo poco fa, adesso abbiamo la copertina da lanciare, poi proseguiremo
0: il discorso.
1: E poi c'è un
0: mondiale dove non ne azzecco una, no, quasi. Ieri è successo. L'Inghilterra ieri ha fatto 0-0 col Ghana, non benissimo. Ad ogni modo, partita un po' mediocre, ma l'unica, se vogliamo, che è deluso veramente. Noi andiamo a questo punto ad ascoltare la nostra copertina.
2: 4 campioni d'Europa con il Paris Saint-Germain, un campione del mondo per club con il Chelsea, il capitano dello United e talento sparso in ogni zona del campo, eppure il catalizzatore è sempre lui.

0: Mendes e trova l'angolo. 2-0 Portogallo. Pressing adesso di Feyzullayev. Gagne fa il recupero. Al tiro! L'ha fatto bellissimo l'Uzbekistan. Ganiev sul recupero di Feyzullayev, 2-1. Gol annullato, sorriso amarissimo per Fabio Cannavaro. João Félix trova il punto d'uscita, corre di nuovo il Portogallo, si apre Cristiano Ronaldo, sta arrivando anche Pedro Neto, il passaggio di Bruno Fernandes per la doppietta di Cristiano Ronaldo, l'ha messo all'angolo, 3-0 e secondo Siu, stavolta convinto. Palla bassa, furbissima, e finisce in porta, credo sia autorete di Nematov, giocando sempre per lui, per Cristiano. Rafa Leão sotto la traversa, realizza Rafa Leão i primi due palloni, così così il terzo, 5-0, finisce qui.
1: Mamma quanto urlano ad ogni
2: un po' troppo, sì, un po' fastidiosetto.
1: Basta,
2: devo dire la verità,
1: queste urla, mamma mia, che roba, vabbè, comunque sia, tornato Ronaldo, che come sempre non brilla per simpatia, non per niente,
2: no.
1: Ieri gli hanno chiesto, gli hanno fatto la domanda improvvida, un giornalista gli ha detto: ma allora Messi ieri ha fatto, rispondo un'altra domanda, grazie. Ma senti, ma sarebbe contento di trovarsi contro Messi? Ma non capisco il senso di questa domanda, comunque. Cioè, è sempre.
2: Perché
1: dire...
2: sarebbe l'unica volta, l'ultima. L'unica che c'è questa possibilità.
1: Siccome non brilla per simpatia, non mi interessa neanche. Però che sia stato un bravissimo giocatore, non c'è dubbio. Al mondiale i gol gliel'ha fatti praticamente Bruno Fernandes, cioè lui ha dovuto soltanto appoggiarla dentro, fondamentalmente. Però, mia personale opinione. Ad ogni modo, sono le 14:16 minuti. Andiamo adesso ad ascoltare un'altra canzone e poi tra poco andiamo dal primo ospite della giornata, ora Miles Smith.

0: Mike Smith con All Me in the Dark, qui a Giornale Radio, la Pode Carlo, Tommaso Lavizzari, tutti i giorni in onda dalle 14 alle 16 con Sport Club. E il nostro primo ospite della giornata torna a essere Sandro Sabatini. Ciao Sandro, ben trovato.
1: Ciao a tutti,
2: buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao a te, Sandro.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, evidentemente l'argomento del giorno non può che essere quello, la lite tra Ibrahimovic e Lalas. Ah no, non è quella, dici, non è quella. No, perché vedo che la Gazzetta...
2: può essere interessante che parla, sì, di quella, perché
0: la Gazzetta apre con quella.
2: Anche dell'Orango che fa i,
0: sì, sì,
2: i pronostici
0: non c'è
2: parlare.
0: No, il caso Palestra, tra Sandro, ovviamente sì, al netto di tutto, dai tutti i punti di vista, perché ti faccio una domanda laica e vorrei una risposta altrettanto laica.
1: Sì, vai.
0: No, la domanda è questa, cioè, no, ti dico, domanda aperta, caso Palestra, non dico niente, vai tu, perché se ti faccio già una domanda indicativa tu vai in una direzione, io ti dico soltanto come l'hai letta, perché qui abbiamo il presidente. Dimmi.
1: Io l'ho letta che se qualcuno offre 50 milioni e poi trovi qualcun altro che ne offre 60, vuol dire due cose. Il primo è che il giocatore li vale, quei soldi. Ai prezzi di mercato attuali è inutile stare a dire a un anno in Serie A, due anni, giovane, vecchio, robe del genere. Il prezzo lo fa il mercato e le prospettive, naturalmente, perché comunque con Palestra è vero che vai a prendere un giocatore, il Chelsea va a prendere, ma gli stessi discorsi facevo sull'Inter. L'Inter andava a prendere un giocatore a 50 milioni per 10 anni, quindi era 5 milioni all'anno ti costava, che non è neanche un ragazzino della Serie B, 5 milioni all'anno. Sull'ingaggio io faccio una proporzione che è tutta mia, non è assolutamente supportata da nessun dato economico e finanziario, però un giocatore che vale 50 milioni, che ha una ventina, 22, 23 anni, di solito sul prezzo del cartellino prende un ingaggio che è il 10% più o meno del valore del cartellino, quindi fa impressione, però ragazzi, non scandalizziamoci per Palestra, come 3 anni fa non ci eravamo scandalizzati per Tonali,
2: esatto,
1: 2 anni fa per Calafiori, 1 anno fa per Leoni e quest'anno per Palestra.
2: Anzi, io ci vedo tutto sommato, è vero, un depauperamento per le mi sono incartato, scusate, esatto, ci sono quelle cose che unita comunque per la Serie A, ma in linea di massima potrebbe essere anche un bene per il calcio italiano, perché se poi la Premier League ci restituisce dei giocatori cresciuti dal punto di vista della personalità, della tecnica e anche dell'esperienza appunto internazionale, secondo me la nazionale ne può solo che guadagnare. Ecco, da questo punto di vista come la interpreti?
1: Ma l'interpreti a me ha fatto molto sorridere, perché sono buono, l'ultima conferenza stampa di Gravina, quando per trovare per l'ennesima giustificazione all'eliminazione al mondiale aveva detto poi non ci avevano nemmeno fatto fare gli stage in Serie A. Ora, in Serie A, capito, ti potevano anche fare gli stage, ma tanto Donnarumma non ce l'avevi, Calafiori non ce l'avevi, Tonali non ce l'avevi, Retegui non ce l'avevi, e andando avanti così, quindi il problema non è mai stato degli stage della nazionale italiana, perché anche se la Lega di Serie A ti dà l'ok, tu hai metà dei giocatori della nazionale. Secondo, io sono molto influenzato dai miei figli che studiano, uno studia, l'altro lavora all'estero, quindi io non ci vedo niente di male se vai a migliorare anche per i calciatori. E la terza cosa, cioè usciamo un pochettino da questa cosa molto provinciale e autarchica per cui bisogna giocare in Italia. Ragazzi, la Francia magari vincerà il mondiale, metà giocano fuori dalla Francia.
0: Esatto. Sì.
1: Il Brasile, cioè l'unica un pochettino eccezione fondamentalmente è la Spagna, poi tutti gli altri giocano dove capita.
2: Io sono d'accordissimo.
0: Sì, io sono un po' più perplesso per Palestra. Palestra sceglie di andare in una squadra che negli ultimi anni ha bruciato almeno 30 giocatori. Cioè, io il Chelsea non dimentico che aveva 6 portieri l'anno scorso. Aveva 42 giocatori in rosa e alla fine uno ha detto a Ponti d'Oro, grandi acquisti, con giocatori più strutturati, con molta più esperienza di Palestra e che sono finiti male. La questione è, non vorrei vedere bruciato per avidità un giocatore che questi soldi alla fine li avrebbe presi anche in Italia, ma con calma, cioè progressivamente. Io penso che nessuna squadra italiana possa permettersi di spendere questa cifra, e va bene, ma se devi andare a scegliere un altro tipo di club, almeno un club che sai che ha ritagliato su di te un progetto. Il Chelsea onestamente è l'unica squadra, una delle squadre tipo il Manchester United, che francamente qualche perplessità me la suscita.
2: Però fosse vero che Xavi Alonso lo ha chiamato,
0: sì,
2: assicurandogli di essere centrale nel progetto, ci può stare.
0: Sandro.
1: Sì, sì, sai, gli allenatori che telefonano comunque, insomma, è chiaro che un allenatore se ti telefona non è che ti dice guarda sei periferico, tutto va bene, vai in panchina.
0: Esatto, esatto. Cioè, non c'è dubbio.
1: Però alle parole seguiranno i fatti, sì, con un piccolo particolare, ora non mi chiedete i nomi, però Palestra, che secondo me può giocare solo sulla fascia destra, lì trova più spazio sulla fascia sinistra al posto di Cucurella.
2: Sì.
1: Ecco, questo bisogna dirlo, poi magari invece il fatto che lui possa giocare solo sulla fascia destra è un'idea che ho soltanto io e non a Xabi Alonso, quindi avanti così. Sul fatto Lapo che dici te col tempo l'avrebbe guadagnati, vai in un club che ha bruciato tutti, guarda, non faccio un paragone per voi, ma lo faccio soltanto per me. A me se mi chiama una televisione o un giornale che è andato molto male negli ultimi 2 anni, io lo faccio per ragionamento, oddio, ha bruciato tutti, però faccio anche il ragionamento.
2: E se poi ce la faccio
1: io, esatto. Certo, arrivo io, ci forza. Penso io, ragazzi.
2: Non conosco calciatori che partano sconfitti.
0: Siete due avidi.
2: No, ma non sì. È una questione economica. Cioè, è anche vero che a 21 anni ti senti la forza di spaccare il mondo e vuoi andare a sperimentare il campionato più importante del mondo.
0: Io, da quello che ho saputo, Lucci non era proprio così convinto inizialmente da questa cosa qui. Poi, evidentemente.
2: Sono d'accordo anch'io sul fatto che sia un bel azzardo.
0: La domanda poi è: Malagò, hai detto bene prima, tu si è presentato. Intanto, una delle prime dichiarazioni è stata quella di prendere Moratti e Berlusconi e dire se avessero preso 2 o 3 giocatori in meno e avessero fatto lo stadio avrebbero un patrimonio, cioè non so, dammi la tua lettura di come è entrato.
1: Allora, Malagò, così ci facciamo subito un amico importante,
0: sì.
1: Malagò, che è un po' la mia specialità, mia specialità, di solito vado sempre a infilarmi in un mare di guai, però io dico che Malagò secondo me si poteva presentare un pochino meglio, nel senso questa frase è abbastanza infelice, anche perché comunque la Juventus lo stadio se l'è fatto e non mi sembra che abbia una situazione economica e finanziaria diversa, anzi, rispetto a Milan e Inter, parlando soltanto della situazione di bilancio. Poi una cosa che ho letto oggi sulla Gazzetta, mi sembra che fondamentalmente ridà risalto a questo: per il nuovo allenatore e commissario tecnico, Malagò attende anche un eventuale supporto economico dalla Lega di Serie A. Ora, io sono di quelli che quando c'è l'elezione di un presidente, farei come al Real Madrid o al Barcellona, capito? Viene eletto il presidente, si presenta le prime parole che dice: ho comprato questo, questo e questo. Ho già fatto, sono già pronto per fare questa e quest'altra riforma, anziché i discorsi un pochettino così molto politici, che ho sentito, è molto un filo anche retorici, ecco, fatti da Malagò, tipo la frase da solo non ce la faccio, con voi faccio tutto, ecco, una roba del genere. Sulla Gazzetta ho letto che comunque, ecco, se la Lega di Serie A paga, non vuole Mancini ed è disposta a contribuire allo stipendio di Conte, ci troviamo in una situazione assolutamente paradossale, per cui il club magari è l'amichevole, dicono: Conte, ascolta, l'amichevole con i 5 giocatori della Juve piuttosto che del Milan non la fai, perché ne ho bisogno, perché c'è Juve-Milan alla ripresa del campionato. Il Conte di turno dice: no, io ce n'ho bisogno di quei giocatori, te c'hai bisogno dei soldi e ti diamo noi. Quindi attenzione a fare quella mossa lì, ragazzi.
2: Sì, perché il City della Nazionale non risolve certamente i problemi, neanche fosse Guardiola risolverebbe i problemi del calcio italiano. Però questo è un po' il messaggio che sta passando, e francamente lo trovo abbastanza preoccupante. Anche questa cosa del Maldini, che non si molla Maldini, se Maldini non vuole, ce ne faremo una ragione e si troverà un'altra figura, perché i problemi sono altri, a mio avviso. Ecco.
1: Secondo me poi l'Italia, al di là di Maldini, che è sicuramente anche un manager capacissimo, ma comunque questa figura dice: allora se non accetta Maldini chiamiamo Baggio. Ragazzi, Roberto Baggio ha smesso da 20 anni e il manager non l'ha mai fatto, neanche per la sua azienda di famiglia ha mai fatto il manager, capito? Perché all'improvviso dice, serve una consulenza per far vedere chi era Roberto Baggio? Certo, va bene, allora chiamiamo l'icona, quello che peraltro fece una volta Spalletti a Coverciano, chiamando i grandi numeri 10, Totti, Baggio, Rivera, Del Piero, non mi ricordo anche
2: Antognoni, chi. Antognoni forse l'ha chiamato.
1: Antognoni, bravo. ho capito, poi dopo che li chiamò si andò in all'europeo e si faceva 3 passaggi di fila, altro che 10 passaggi di fila, capito?
0: Senti, prima di lasciarti andare, il grande sondaggione dell'estate che sta per terminare, partecipa. Allora, se scegli CT Conte, tasto 1, Sandro Mancini, tasto 2, sentiamo dal
2: o altro tasto 3.
0: Altro tasto 3, esatto. Vediamo.
1: Allora, guarda, mi metti veramente in difficoltà, perché io da un lato sono addirittura con Baldini, guarda.
2: Quindi tasto 3.
0: Tasto 3.
1: Tasto 3.
0: Okay.
1: Mi dispiace per molto l'atmosfera che c'è su Roberto Mancini, umanamente mi dispiace, perché passa in nettissimo, sopravanza tutto il fatto del tradimento di Ferragosto di 3 anni fa, e oscura in maniera, secondo me, colpevole il titolo di campione d'Europa e di una nazionale che con Roberto Mancini fece tipo 37 risultati di titoli utili consecutivi, record mondiale o robe del genere. Pare che Mancini è l'unico traditore. Ora non voglio fare anche un po' di storia d'Italia, però pare che sia stato l'unico traditore da come si chiama, da Bruto e Giulio Cesare ai giorni nostri. Cioè, ecco, però mi sembra un filo esagerato.
2: Direi sì.
1: Detto questo, schiaccerei volentieri anche il tasto 1 a proposito di tradimenti, con la promessa che Conte poi non tradisca, come ha sempre fatto, lo dico in termine positivo, perché dopo un po' gli ritorna voglia di allenare una squadra dei club. Ecco, questo non ci vorrebbe.
0: Molto bene, allora Sandro Sabatini, questa telefonata chiaramente verrà registrata, adesso la manderemo poi in realtà, ovviamente anche sapendo che si è creato tante amicizie.
2: È abbastanza d'accordo con noi. Sì,
1: mandate un file audio a Malagò che sarà contento.
0: Sì, sarà nostra premura. Allora Sandro, grazie ancora e a prestissimo, buon tweet goal anche a te, so che te va meglio di me.
1: Ciao
0: a te.
1: No, presto, io vado malissimo. Ciao.
0: Anche tu. Ciao.
2: A presto, grazie.
0: Ciao a te.
1: Ciao.
0: Allora 14:30, noi torniamo con voi tra pochino. E tra poco invece andremo a parlare con Fabrizio Biasin, e con il quale parleremo non solo del caso Palestra ma anche di altro.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
9: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
8: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 14 e 33 minuti.
8: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport.
12: Dunque siamo arrivati nella seconda parte, sempre da Podicarlo, Tommaso Lavizzari con Mica Ricci in redazione, con Massimo Tedesco in regia. E le notizie, se vogliamo, della giornata, io ero convinto, guarda, stavo dicendo di
13: aver salvato onda. Di Zazzaroni.
12: Sì, che Ivan Zazzaroni ha fatto una dichiarazione, ha fatto un post.
13: Che ti era piaciuto?
12: Mi aveva intrigato. Sparito.
13: Vabbè, prova a riassumerlo, tanto l'idea te la ricordi, ne abbiamo appena discusso.
12: Sì, no, ma è molto lungo. Lui parlava di tutta una serie di giocatori che sono andati all'estero, in particolare al Chelsea, e presi con la pompa magna, sì. E poi dopo sono stati.
13: Il Chelsea è di un fondo di investimenti, per anche chiarire quella che può essere la loro situazione a chi magari non è ferratissimo di calcio inglese, è di proprietà di un fondo di investimenti americano che sostanzialmente guadagna solo sul player trading, per cui loro comprano giocatori, fanno contratti lunghissimi per aggirare il fair play finanziario, e con questi giocatori con contratti lunghissimi o li danno in prestito per rientrare dei soldi oppure li rivendono nel corso degli anni. E gli sta anche funzionando abbastanza bene, perché in realtà al netto di quello che è l'impressione che noi abbiamo dall'esterno del Chelsea, in realtà il Chelsea sta anche facendo un buon lavoro. E se si pensa anche alle recenti vittorie di trofei vari, sta anche ottenendo dei buoni risultati sportivi. È vero anche che questo meccanismo brucia necessariamente tantissimi giocatori.
12: Sì, e allora tra pochissimo ne andremo a parlare anche con Fabrizio Biasin. Adesso sono le 14:34 minuti, andiamo ad ascoltare Lisso con Still Bad, il nostro numero 334-1111-622.
14: I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been fucking with my day.

0: Benvenuto, non mettere giù. La stiamo contattando per il nuovo contratto della luce e gas. Benvenuto.
1: Pronto. Ho sentito la musichetta, ho detto: ah, che palle, un'altra volta.
0: È messo giù. No, perché è già successo una volta. È già successo una volta. Cioè, è incredibile, tutto avrei detto nella vita, tale che Fabrizio Biasini sarebbe stato come Rino Tommasi. No, Rino Tommasi, scusami, come. Oh Madonna, il tennista. Oh santo cielo!
2: Paolino Canè.
0: Ma no, no, quello il decano.
2: Ah, Pietrangeli.
0: Nicola Pietrangeli. Lo chiamiamo un paio d'anni fa. Nicola Pietrangeli, giuro, c'era il nostro regista. Prende il telefono e sente: basta, l'avete rotto! Dice due paio di parolacce e mette giù il telefono. E lui non
1: capisce. No, perché la musica che c'era in sottofondo era proprio quella perfetta.
2: Certo. Del esatto.
0: È così. Vabbè, comunque sì.
2: Stupendo, ragazzi, bellissimo.
0: Meno male, ci riprendiamo da questo momento. Allora, anche a Fabrizio Biasin, esattamente come pochi istanti fa con Sandro Sabatini, non posso che fare la domanda d'apertura su la vicenda palestra, che vorrei lui liofilizzasse come solo lui sa fare.
2: Senza parolacce, possibilmente.
1: Cosa ti devo dire? L'Inter sperava di chiudere con palestra, pensava di avere un accordo sulla parola molto solido e molto saldo. Sappiamo perfettamente che nel calciomercato purtroppo le parole se le porta via il vento, e quindi all'ultimo, poi bisogna capire quanto all'ultimo, se è una cosa di ieri o di qualche giorno fa, è arrivato il Chelsea, che ha sbancato perché ha offerto all'Atalanta una cifra superiore a quella dell'Inter, 55 più percentuale sulla futura rivendita, a differenza dei 50 dell'Inter tutto compreso, e soprattutto un ingaggio doppio al giocatore, che a quel punto ha scelto non di andare in Arabia Saudita, in Cina, in India o in un campionato di quarta serie, ma di andare in Premier League, in una squadra che effettivamente ha avuto dei problemi negli ultimi anni, ma si chiama pur sempre Chelsea. E quindi da un certo punto di vista si può anche comprendere che si sia fatto ingolosire.
2: Esatto, anche perché no, al netto dei problemi che ha avuto il Chelsea ha vinto anche qualche cosa, quindi diciamo che non è una squadra.
0: Ma infatti faccio fatica a capire.
1: La campione del mondo in carica, in teoria.
0: Sì, esatto. Faccio fatica però a capire, ci sono i tifosi all'Inter, una buona parte dei tifosi all'Inter, che dà la colpa a Marotta Ausilio.
2: Ma soprattutto, cioè, io perché letto, bisogna dare la colpa a qualcuno, e questa è la domanda,
0: sì,
2: che gli
0: farei.
2: Sì,
0: la teoria del capro espiatorio, esatto, che sempre promuoveva Renan Girard.
1: E qualcuno dice bisognava muoversi prima, ma chi dice questa cosa non capisce che in realtà non è un problema di tempistiche. Il Chelsea era pronto nel momento in cui si stava per formalizzare eventualmente l'accordo con l'Inter a intervenire anche 10 giorni fa per fare lo stesso tipo di blitz che ha fatto in questo momento. Quindi purtroppo di fronte a un certo tipo di forte potenziale ci puoi fare molto poco, e tu devi riuscire a farti forza con la convinzione di un giocatore che il tuo progetto sia il migliore. Però io mi metto anche nei panni di palestra, che probabilmente ha dato grande priorità all'Inter, poi però a un certo punto arrivano dall'altra parte di un campionato così importante come la Premier e ti dico: guarda, quant'è che ti danno 2,5? Noi 5 più bonus.
2: Esatto.
1: A quel punto sia lui, mi metto anche nei panni del suo procuratore, è possibile che abbiamo detto: sapete che c'è, andiamo dall'altra parte.
2: Anche perché se non ci provi a 21 anni, quando ci devi provare? A 26-27 ormai in Europa sei un giocatore sul viale del tramonto, per cui se ci provi a 21 anni a sfondare nel calcio di massimo livello che c'è al mondo. Ecco, io la vedo un po' così.
1: Io su quello penso che un 2 o 3 anni in una squadra come l'Inter, con un nucleo italiano importante, dove avrebbe avuto una titolarità quasi garantita e la Champions League, poteva anche fare bene, ma penso che probabilmente ce l'aveva in testa anche lui questa cosa qui. Però ripeto, poi passa quel treno lì e tu dici: vabbè, vado a prendere più soldi e arrivederci.
0: No, ecco, c'è un tema che mi appassiona ed è legato a come fare in modo però che riprenda a girare la ruota, perché così la ruota non si è solo fermata, sta andando al contrario, sta andando indietro, perché se tu perdi giocatori, una volta perdi Dumfries, vedremo se anche Leao, vedremo se anche Vlahovic, prima hai perso Ederson, Lookman, insomma, adesso prendi anche giocatori italiani che vanno all'estero, insomma, la questione è: ti danno sempre meno soldi, va bene, adesso piangerci addosso è anche corretto. Ma c'è secondo te un sistema, al di là di Malagò che ha detto un paio di cose che vorrei che tu commentassi, che secondo te si può fare all'istante per far riprendere un po' l'inerzia e dare un po' di entusiasmo?
1: Allora, giustamente tu dici vanno via i giocatori migliori e poi per fortuna si gioca comunque in 11 anche da noi, quindi qualcuno dovremmo metterlo in campo e la speranza è di trovare qualche nuovo prospetto che poi abbia un certo tipo di valore. Cioè purtroppo noi non siamo più quelli che la destinazione finale del calciatore, noi siamo il punto di partenza dei calciatori, una volta eravamo la destinazione finale. E quindi questa cosa come possiamo invertirla? Beh, io mi auguro che il nuovo presidente federale sappia perfettamente che non si può prescindere per esempio dalle strutture, cioè l'idea che gli stadi debbano diventare, non dico una cosa da fare dall'oggi al domani, ma neanche con tempistiche come quelle attuali, cioè 30 anni, cioè, perché con i soldi della gestione dello stadio, quei 100 milioni in più all'anno, puoi fare molte più cose, ma è una banalità quella che dico, però la ripetiamo da una vita e nessuno ha messo mano. Ricordiamoci anche che c'è un europeo che dovremmo, il condizionale d'obbligo, ospitare fra qualche anno, ma finché non facciamo gli stadi non ce lo danno sto europeo, quindi ci conviene svegliarci e fare un pochino in fretta.
0: Sì, la frase di Malagò, no, su Moratti e Berlusconi, che se avessero preso 2 o 3 giocatori in meno,
2: sì,
0: e avessero fatto gli stadi,
2: quello è anche un problema. Allora avrei anche detto Moratti e Berlusconi avrebbero dovuto puntare molto di più anche sui settori giovanili, cosa che non è mai stata fatta negli ultimi anni. Qualcosina ha tirato fuori l'Inter negli anni di Moratti, qualcosina al Milan, ma pochissimo.
0: Milan, quindi... che tra l'altro c'è un'offerta del New York City da parte del New
2: per
0: City
2: Pulisic.
0: Sì, per Pulisic, sì. E lui è tentato di tornare. Altro
2: vabbè, 10 milioni netti all'anno gli
0: anche
2: danno.
0: Qui commento Fabrizio sul Milan, perché anche qui la stazione langue da ormai un mese.
1: Allora, qui la situazione è un po' diversa, nel senso che vabbè, l'Inter si è perso un giocatore, ne troverà un altro, ma la struttura c'è, il gruppo squadra c'è. Al Milan invece c'è un pochino più di trambusto, perché lo sappiamo perfettamente, alla fine hanno trovato dei dirigenti, però dopo tutto il giro che hanno fatto questa cosa convince poco tutti i tifosi del Milan, ma anche i giocatori del Milan, che in questo momento si guardano un pochino attorno, no? Tra gli altri Pulisic, che adesso ha ricevuto questa offerta, ma sappiamo di Leao, che ha già detto che vuole andare via, non sappiamo quello che vorrà fare Rabiot, Maignan è un altro che è sull'uscio, insomma... Lì i nuovi dirigenti, che poi in realtà non sono così nuovi perché erano già al Milan, devono riuscire a dare dei segnali al gruppo squadra, perché alla fine rischi di perdere parte del tuo patrimonio sportivo e non è una bella cosa in vista di una stagione che deve riportare il Milan in Champions League.
2: Eh sì, in questo momento non è minimamente pericolosa per l'Inter la situazione del Milan. Mi domando quale potrebbe essere a questo punto l'antagonista, a parte il Napoli, che avrà l'Inter l'anno prossimo, che io vedo ancora favorito.
0: Io dico la Juventus, però.
2: Al netto di Pale, tu dici la Juventus, sì, sì, sì. Io dico ancora il Napoli di Allegri e forse la Roma a questo punto, se riuscirà a sistemare le cose. Non so che idea ti stai facendo, è chiaro che è prestissimo, però...
1: Allora è molto presto ovviamente, no? Siamo ancora a giugno, certo. Siamo ancora attaccati alla vecchia stagione, dove vogliamo guardare alla prossima, però i nomi sono quelli, cioè... Napoli sicuramente, io ci metto la Roma al secondo anno di Gasperini, attenzione, perché Gasperini si può costruire, è sempre molto bravo, e io metto anche il Como, perché Como, ragazzi,
2: bravo.
1: Non è che è arrivato quarto e allora questa bravi e quindi tornate a essere la provinciale di prima. Il Como ha intenzioni serissime e per me proverà a migliorare la sua posizione, se vuoi provare a migliorare significa che da quarto magari vuoi provare a fare terzo, e quindi sì. Attenzione anche al Como.
2: Ma invece l'Atalanta, che a questo punto incassa 100 milioni solo con 2 giocatori, perché Ederson e Palestra più o meno sono 100 milioni, ha cambiato direttore sportivo congiunto, li ha preso Sarri, secondo te ha intenzione, perché i nomi che sento non è che siano così entusiasmanti, io me la vedevo già che provava a vincere lo scudetto, non so tu che idea ti stai facendo dell'Atalanta.
1: Allora, il potenziale della squadra è comunque importante, perché dobbiamo ricordarci che sono gli Scamacchi, De Ketelaer, insomma, tanti giocatori. È vero che ha perso un paio di pedine importanti, tra le altre Ederson, che insomma a centrocampo ha fatto la differenza negli ultimi anni. Ora si parla tanto di nuovi investimenti, Alibeovic, il bosniaco che purtroppo ci ricordiamo, e tutti i giocatori che possono fare al caso del calcio di Sarri. Bisogna capire... E l'Atalanta riuscirà a capire la metamorfosi, a digerirla, perché dopo gli 9 anni di Gasperini e il cuscinetto tra Juric e Palladino si va su un allenatore che gioca un calcio molto diverso da quello di Gasp e bisogna capire, ripeto, se il gruppo squadra riesce ad assorbirlo in fretta.
0: Ultima considerazione prima di lasciarti andare, Fabrizio, il grande sondaggione dell'estate, partecipa anche tu, sì. Anche qui, se vuoi schiacciare il tasto 1, Mancini, tasto 2, Antonio Conte, tasto 3, scusami, altro, che devi dirci quale però.
1: Ah, mi sarebbe piaciuto schiacciare il tasto 3, Farioli, ma mi sa che siamo un po' in ritardo.
2: Ah, bello Farioli. Non che...
1: Perché secondo me bisogna avere il coraggio di andare oltre i soliti nomi, cioè Mancini e Conte sono due ottimi allenatori, per amor del cielo, figurati se mi metto a discuterli. Però mi sembra che ripartiamo dal passato, cioè abbiamo detto facciamo la rivoluzione, cambiamo tutto e la prima cosa che si fa è puntare sui soliti due nomi. E allora io, potendo scegliere, sarei andato su un tecnico per me bravissimo come Farioli, detto che magari glielo chiedi e lui ti dice ma chi se ne frega di una maniera razionale, non lo so. Però, ripeto, per me ci voleva un pochino di coraggio e provare a fare qualcosa di diverso. Invece mi sembra di capire che sarà uno o l'altro.
0: Fabrizio, grazie a te, a prestissimo.
1: Grazie a voi,
2: grazie,
1: è stato
2: mille.
1: Un piacere, quindi rispondo sì alla vostra proposta.
0: Sì. Riceverai una telefonata da una nostra collaboratrice.
2: Michele Ceci.
1: Bene.
0: No, lavoratrice ha detto.
2: Michele Ceci.
0: Vabbè, Michele Ceci. E allora saprei.
1: Perfetto, sarà fatto, grazie
2: mille.
0: Ciao Fabrizio.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Allora, noi proseguiamo, lo facciamo con uno dei simpatici fratelli Gallagher, Noel, esattamente.
2: Noel.
0: Che con I'm Flying Birds ci canta questa canzoncina e poi tra poco torniamo con voi.

0: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. Cosa dire del caso Palestra? Rammarico che un altro potenziale talento se ne va, staremo a vedere insomma poi quello che sarà. Per quello che riguarda invece per quello che mi riguarda il tifoso interista, non credo in Nico Paz. Spero in Solé vedere chi prende al posto di Dumfries o a centrocampo eccetera eccetera. Un saluto Marco da Spezia.
1: Marco da Spezia, è chiaro che dopo quello che è successo con Palestra, altro che credere in Nico Paz, già è tanto se ne prendi. No, ti piace, no, nel senso, bene tutto. Beh, penso che sia veramente probabile che a questo punto
2: Nico Paz dovrebbe appunto non risolversi neanche la questione col Como, sì, che comunque ha una precedenza. Poi, per carità, dovesse prendere Nico Paz l'Inter sarebbe una roba da pazzo veramente per i tifosi.
1: No, non penso, detto che non penso che neanche i tifosi Inter mai, cioè dopo quello che è accaduto ieri è l'ennesima badilata sull'entusiasmo che arriva nei tifosi italiani in generale, cioè sì. Oggi i tifosi di Inter, Milan, Juve, l'anno scorso il Napoli ha risultato di più perché hanno avuto giocatori importanti, c'è tipo De Bruyne quando è arrivato, ma oggi in Italia quando arriva il calciomercato invece di esultarti ti deprimi perché vedi gli altri che comprano di là qualunque e vedi l'Italia che dice ma chi è questo?
2: È vero questo, però secondo me noi anche in Italia dobbiamo fare un po' uno step mentale, un click nella testa dei tifosi deve prima o poi scattare, si devono rendere conto tutti quanti che l'Italia non è più l'Italia di 20 anni fa, questo credo ce ne si sia ormai abbondantemente fatta una ragione, rendiamoci anche conto che l'Inter, il Milan e la Juventus non possono fare certe operazioni, per cui magari meno ansia da calciomercato, meno ansia estiva, meno depressione e un po' più di fiducia in, soprattutto in un club come l'Inter che negli ultimi anni mi sembra abbia dimostrato di essere pienamente sul pezzo, quindi tenderei a fidarmi se fossi un tifoso interista del lavoro di Marotta eccetera eccetera. Sul tifoso del Milan ad esempio chiaramente è un po' più preoccupato perché sente le cose che gli sfuggono dalle mani, quindi però il tifoso interista francamente Lapo non credo abbia molto da lamentarsi ultimamente.
1: No, ma non è che siccome non ha da lamentarsi allora non si lamenta.
2: No, è vero, però
1: in questi casi ti arrabbi e basta.
2: Certo.
1: Detto questo invece fatemi sentire Malagò che ha parlato e ha parlato in modo particolare delle priorità in risposta indirettamente a Sandro Sabatini, sentiamo.
3: Compattare la squadra, perché come hai visto la squadra hanno tutti una discreta personalità e quindi poi qualcuno sostiene che le riforme non si possono fare con la maggioranza, e questo insomma è qualcosa sul quale c'è da riflettere.
1: Queste dunque le sue parole, diciamo che poi che c'è?
2: No, niente. No, che non sono sempre delle parole quelle di Malagò che non riesco mai a capire dove vogliono arrivare. Ma questo già lo pensavo quando era al CONI. Faceva questi interventi sempre incredibili, pirotecnici, però poi alla fine stringi, non diceva mai niente.
1: Questa è una straordinaria arte.
2: Certo.
1: Una straordinaria arte.
2: Che lo ha portato lontano nel mondo.
1: È un modo anche per dare ragione a tutti. Intanto, invece, volevo sentire quelle che aveva detto anche a Bodi. Sentiamo cosa aveva detto sul calcio italiano.
4: Io ribadisco qui e vi ringrazio per l'opportunità che per i settori giovanili, per i vivai, per i giovani italiani, nelle modalità che sono previste dalla norma non soltanto italiana ma anche quella europea, noi faremo la nostra parte, però io ho bisogno di vedere quello che può fare già direttamente la Federcalcio all'interno del Consiglio federale e quindi mi aspetto per esempio che vengano di nuovo riportati ai livelli storici i premi di formazione che sono stati dimezzati. Devo spiegare che quando sono arrivato ho trovato il vincolo azzerato, l'ho portato a 2 anni, vedremo se portarlo anche a 3 anni sugli stadi, stiamo lavorando come non è mai successo, quindi mi auguro di non dover rispondere a domande banali. In generale il lavoro che noi abbiamo fatto continueremo a farlo, l'obiettivo è comune, ridare dignità al calcio italiano.
2: Quando ha detto stiamo lavorando come non abbiamo mai fatto, nel senso che stanno lavorando più del solito, nel senso che non hanno mai lavorato e adesso hanno iniziato?
1: No, ecco, ti sconforta un po' sentire queste cose.
2: È un po' sì.
1: Perché il concetto, guardate, non è una questione di essere particolarmente nichilisti nei confronti del calcio italiano, non si tratta di essere, come posso dire, spoetizzati semplicemente per una postura e anche un po' preconcetta, ma è una questione legata al fatto che quando sentiamo le stesse cose ripetersi con una serie di frasi che abbiamo già sentito e che non ti danno la sensazione di aver capito il problema.
2: No.
1: Cioè, se tu fai degli errori e li fai in serie, io dico: Tommaso, hai sbagliato questo, questo e questo. Forse hai capito che dopo tanti anni che fai questo mestiere dovevi fare un'altra cosa. Non è inteso quanto,
2: no, questo altro mestiere. Sì, no, ho capito.
1: E invece tu vieni qui e dici: no, ma ho capito, Lapo, ho capito, e mi ripeti la stessa cosa che hai detto pochi anni prima. E allora dentro di te dici: ma forse non hai capito, andrà a sbattere un'altra volta.
2: E ti viene lo sconforto.
1: E certo.
2: Poi è chiaro che la butti sul ridere, perché non è che possiamo metterci a piangere disperati in diretta.
1: Non
2: però
1: è una questione di età.
2: No,
1: perché
2: no.
1: Perché la questione
2: di
1: età, dice, vabbè, ma 78 anni, dunque. No, non è la questione che uno è vecchio dentro, è vecchio fuori, è vecchio dentro. Cioè, vuol dire che ci sono delle persone che non hanno saputo aggiornarsi e quindi vedono le cose unicamente da quell'angolazione, da quella prospettiva. Non è neanche una colpa, ma se non abbiamo un'alternativa a chi vede le cose unicamente, perché anche le persone che eleggono i presidenti della FIGC o altro, fondamentalmente vengono dallo stesso humus culturale.
2: A me danno l'impressione di essere persone che non hanno minimamente l'idea di quello che devono fare, e questo purtroppo lo dico con grande convinzione, perché sento sempre delle risposte con dei paroloni, dei giri incredibili, poi stringe e dici: va bene, ma in concreto cosa pensate di fare? E nessuno dà mai una risposta, ma non da adesso, da anni.
1: Allora, bella, abbiamo concluso anche con una così la rima anche finale. Allora, intanto, mentre la Gazzetta si preoccupa appunto anche di quello che ho detto prima, cioè del lite tra Ibra e l'Alash, adesso ho fatto anche un articolo che è uscito poco fa con Di Marco Iaria: l'Inter è inutile.
2: Certo, certo.
1: Il Chelsea è in rosso di 400 milioni. Come fa a comprare le palestre e rispettare il fair play? Dipende dai ricavi.
2: Ragazzi, cioè, bisogna considerare che su una rosa di 47 giocatori, tutti dai 20 milioni in su, gli basta vendere 3-4 giocatori e sono già rientrati dei debiti. Parliamo di veramente di una scala completamente diversa tra Premier League. E pensate che chi retrocede in Championship dalla Premier League, l'ultimo in classifica, prende gli stessi soldi di diritti TV che chi vince il campionato.
1: Intanto,
2: di Serie A.
1: Intanto Zaniolo piace alla Lazio e piace a Gattuso.
2: E sarà contento Zaccagni.
1: Così, infatti,
2: visto che hanno avuto una leggerissima diatriba.
1: Va bene, grazie allora a Tommaso Lavizzari.
2: Grazie a te, Lapo, sempre un piacere.
1: Anche per me, naturalmente, sarà un piacere averti anche domani qui su Giornale
2: Radio.
1: Sarà
2: un piacere per me tornare.
1: Grazie a Tommaso. Adesso spazio al notiziario.
5: Giornale Radio.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 15 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia. A dare la notizia a Fox News il segretario generale della NATO Mark Rutte. Immediate nel nostro paese le reazioni delle opposizioni. Le parole del segretario della NATO sono gravissime e sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo ha mentito al Parlamento, denuncia il leader di AWS Nicola Fratoianni. Sentiamo le sue parole.
10: Francamente, diciamo, sconvolto da quello che sta accadendo, perché le possibilità sono soltanto due: o il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave, se possibile ancora più grave, in una rincorsa alla gravità che sembra non avere fine. Pretendiamo chiarezza immediata e pretendiamo che anche questo episodio segni una svolta nella folle corsa agli armamenti a cui il nostro paese sembra ormai impiccarsi.
9: A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. La guerra russo-ucraina, diverse vittime denunciate da Mosca nelle ultime ore, 4 in zone contese del Kherson e in Donetsk, 2 nel territorio russo di Belgorod. Colpite in raid ucraini infrastrutture energetiche anche in Crimea, mentre la Russia rivendica passi avanti nella regione di Sumi. Domani a Danzica, in Polonia, alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina non ci sarà il presidente Zelensky, contestato da Varsavia dopo un'onorificenza data da Kiev a un'armata responsabile della morte di centinaia di polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti tre giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia, che battendo 1-0 il Congo si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Dunque siamo arrivati nella seconda parte e avete la possibilità anche

Però resta il fatto che l'allenatore è molto importante in questo momento, perché se fosse l'allenatore il 90% della riuscita di un successo, vorrebbe dire che non avremmo un solo allenatore in grado. Spalletti, il Mancini che poi dall'Europeo vinto al Mondiale poi perso, Lippi che è andato prima a fare un Mondiale vincendo e poi il Mondiale successivo un disastro. Quindi non lo so, non credo che sia quello, credo che dipenda dalla qualità e da una serie di alchimie e da altre vicende. Io penso che i giocatori debbano avere più responsabilità di quanto invece oggi gli viene riconosciuto, tanto per intenderci, no? Quindi c'è sempre questa tendenza a indicare, ripeto, il capro espiatorio deve essere sempre l'allenatore, ma non perché poverino, che viene anche ben pagato per esserlo, ma non si, anche se viene ben pagato non dà la spiegazione. L'allenatore è un elemento fondamentale, ma non è l'unica, anzi è decisamente il 30% di una serie di spiegazioni molto più complesse. In questa fase storica la complessità non piace e quindi tutto viene risolto e banalizzato con uno slogan, qualche battuta, e quindi chiaro che le spiegazioni semplicistiche non vanno da nessuna parte, hanno fiato corto. Sono le 15:06 e tra pochissimo andremo anche a parlare appunto di mercato. Lo faremo con Daniele Longo, che insomma ci darà una lettura della situazione non solo da Palestra in avanti, adesso vedremo come si muoverà l'Inter, ma anche per il Milan, la Roma, la Napoli, la Lazio, la Juventus, Torino. Tra pochissimo ne parliamo.

0: Dunque, torniamo in diretta. E i temi di oggi, insomma, ci dicono che il mercato è un mercato difficile per tutte le squadre italiane, anche perché cercare di riprendere quota rispetto alle competitor europee, specie dopo una stagione così deludente per la nazionale, per le squadre italiane, tra l'altro in modo dirompente, praticamente quasi da un anno all'altro, nel senso che sapevamo che c'erano problemi anche prima, ma che tutto collassasse da un anno all'altro, francamente, sembrava una cosa meno probabile, e invece così è andato. Diciamo che questo è un tema che poi ci sta un po' attraversando e ci sta facendo anche fare delle domande. Intanto abbiamo raggiunto Daniele Longo, che è con noi. Daniele, ciao, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, l'Inter non ha più palestra, l'Atalanta adesso ha un sacco di soldi da investire, la Juventus e il Milan stanno cercando di capire, esattamente come la Roma e il Napoli, come fare per rinforzarsi ulteriormente. Direi che di temi ce ne sono veramente parecchi. Partiamo dalla stazione Inter palestra, perché comunque questo cambia completamente i piani dell'Inter. No, non sentiamo più Daniele, che è praticamente in una zona d'ombra, non sappiamo bene. Vediamo un attimo.
1: Eccomi, ci sono.
0: Ci sei.
1: Sentivo. No, dicevi. Eccomi. No, ti dicevo, la palestra era l'obiettivo principale dell'Inter, aveva profuso degli sforzi importanti anche a livello

0: di offerta all'Atalanta, è arrivato a superare quello che era un po' il budget iniziale che si era imposto per questo tipo di trattativa, è arrivato a quota 50 con i bonus, 45 più 5. Il problema è che il Chelsea è entrato con forza sulla trattativa già da una settimana, l'Inter sapeva di questo inserimento di una formazione che sappiamo essere, nonostante non parteciperà a nessuna competizione europea nella prossima stagione, avere una disponibilità diversa. Non, gli italiani ormai con le squadre di Premier League non riescono proprio a fare partita, non è che le perdono le partite, non le giocano proprio. Il Chelsea ha offerto 10 milioni in più tra base fissa e bonus, sono 57 milioni di base fissa più 3 di bonus, ma soprattutto anche al calciatore ha offerto un contratto nettamente più importante. L'Inter offriva un quinquennale a 2,5 milioni di euro a salire, il Chelsea ha offerto invece 6 anni di contratto, perché sappiamo che in Inghilterra si possono fare i contratti di 6 anni, a 5 milioni di euro netti a stagione, quindi l'operazione è stata definita questa mattina, c'è già pronta tutta la documentazione, palestra dovrebbe partire nelle prossime ore per Londra per iniziare la sua avventura col Chelsea dopo l'inizio medico, la firma sui contratti. È un peccato perché comunque sai, quando va via sempre un giocatore così forte italiano all'estero, ci ripetiamo sempre che è un peccato perché il calcio italiano non riesce a trattenere i suoi migliori gioielli. Tra l'altro la curiosità è che l'agente di Palestra è lo stesso di Calafiori, anche lui era stato molto ambito da club italiani, ricordate la Juventus, la stessa Inter, il Milan sono interessati a lui, poi è arrivato l'Arsenal e non c'è stata più partita.
1: In questo caso dunque l'Inter cosa farà secondo te?
0: L'Inter adesso si deve un po' rimboccare le maniche e trovare un'alternativa credibile, perché chiaramente a livello progettuale Palestra rappresentava l'investimento perfetto, perché va a investire sul miglior giovane italiano in generale, ma soprattutto sul ragazzo che comunque ti dava tanto sia per il presente che per il futuro. Adesso devi fare delle scelte diverse, si sta facendo con insistenza il nome di Cambiaso, ma sappiamo quanto Inter e Juventus siano un po' restii a fare operazioni insieme. Si è parlato di Frattesi, che ha stoppato il Nottingham Forest perché ha avvisato il suo agente della possibilità di uno scambio con Cambiaso, comunque di un'operazione che potrebbe essere facilitata dall'inserimento appunto dell'esterno bianconero. Io credo che comunque l'Inter in queste ore proverà a sondare anche delle piste alternative. Una porta a un cavallo di ritorno per la Serie A che sarebbe Ndoye, non ha fatto bene il Nottingham Forest, è stato pagato tantissimo, quasi 50 milioni di euro, adesso la sua valutazione è crollata dopo una stagione oggettivamente passata più in panchina che in campo. L'altra soluzione potrebbe essere Dodò della Fiorentina, che invece potrebbe avere anche degli sviluppi più rapidi perché il giocatore non è così considerato incedibile appunto dal club viola.
1: Domani c'è un incontro tra Real Madrid e Como per il destino di Nico Pazzi, intanto
0: è molto implicato, perché ieri abbiamo appreso da fonti vicine al Real Madrid che in realtà il Real Madrid se dovesse esercitare la clausola e quindi riportare a casa Nico Paz non lo potrebbe vendere in questa sessione di mercato.
1: No, in realtà 12 settimane, quindi o rimane fino alla fine del mese di agosto e si apre una finestra a dicembre, oppure non so, magari possono valutare.
0: Lui, il ragazzo, vorrebbe rimanere al Como, questa è la sua priorità, ha sentito telefonicamente Mourinho che chiaramente con l'arrivo di Bernardo Silva gli ha detto in maniera molto sincera e diretta che lo considera importante ma non fondamentale, non gli può garantire ovviamente lo stesso minutaggio che potrebbe avere al Como. Nico Pazzi è molto attento alla sua crescita, sa che questi sono i suoi anni più importanti, sa che comunque Messi fa cose straordinarie ma dovrà avere un sostituto nell'Argentina, chiaramente non stiamo parlando di potenziale perché Messi è inarrivabile, quanto come spazio in campo, avere sempre più spazio anche con la nazionale argentina, quindi vedrebbe di buon occhio un'altra stagione a Como in Serie A con un allenatore che lo stima parecchio, soprattutto con la possibilità poi di giocare la Champions League da protagonista. E la situazione è molto intricata, l'Inter guarda con attenzione, molto interessato a Nico Pazzo, ma sappiamo che è una partita oggi che si gioca soprattutto tra Real Madrid e Como.
1: Ecco, poi oltre a questo andiamo rapidamente a fare anche, cioè rapidamente, andiamo squadra per squadra. La Roma in questo momento a che punto è del mercato? Siamo verso la fine di giugno, c'era il bilancio da tenere d'occhio, i giocatori, magari un giocatore in uscita, ma a che punto siamo?
0: La Roma onde evitare di pagare nuovamente una multa per il settlement agreement deve cercare di vendere e farlo bene entro il 30 di giugno. Ha incassato solo i 9 milioni, ma praticamente ne sono in realtà 7.5 perché erano comprensivi anche del prezzo oneroso di Baldanzi, che è stato riscattato dal Genoa, dovrebbe fare altri circa 30 milioni di uscite. Sta cercando di piazzare in tutti i modi su lei ed è una scelta un po' a sorpresa, perché sappiamo quanto la Roma avesse investito nel passato, 2 anni fa, sul calciatore argentino, che secondo invece Gasperini è importante ma anche qui non fondamentale. Ha delle offerte dell'Arabia Saudita molto ricche, il suo procuratore è arrivato in Italia da qualche giorno e le sta prendendo in considerazione, ci sono delle possibilità anche in Germania tra Stoccarda e Borussia Dortmund, vedremo quello che sarà il destino, ma io credo che comunque ci potrebbero aprire diciamo dei sentieri interessanti per Sule, non per Dika, che sarebbe il giocatore più adatto eventualmente alla cessione, perché in caso di appunto di partenza l'incasso sarebbe da scrivere segno più totale, perché sarebbe tutta una plusvalenza, arrivando il ragazzo, è stato acquistato il ragazzo qualche stagione fa a parametro zero dall'Eintracht Francoforte. Una volta sistemato il mercato in uscita, quindi i paletti del settlement agreement, la Roma sicuramente andrà alla ricerca di esterni offensivi, continua a corteggiare Mason Greenwood, c'è la forte concorrenza del Fenerbahce, la Roma avrebbe più diciamo un'autostrada libera con il Marsiglia, non sarebbe complicato trovare un accordo con il club francese, più difficile trovarlo col giocatore, perché il Fenerbahce offre di più al ragazzo, ma vedremo nelle prossime settimane.
1: Il Napoli, che in questo momento sta aspettando anche di capire il futuro di alcuni giocatori che comunque già possiede, e quindi magari aspettando la fine del mondiale forse, o che comunque escano, parlo di De Bruyne, parlo di Lukaku per esempio.
0: Sono due giocatori che potrebbero andare via, anzi il Napoli faciliterebbe sia l'uscita di Lukaku che l'uscita di De Bruyne, da capire poi anche le dinamiche del caso Allegri, che sta un po' rallentando il mercato azzurro, pensavano che la risoluzione col Milan potesse arrivare in termini molto più veloci, in realtà rischia di finire in tribunale, quindi vedremo come si svolge. Parlano sempre negli ultimi giorni, secondo me, spinti dall'ottimismo di Vanna, che si sente un po' sotto pressione, perché è stato lui a spingere col presidente più per la soluzione Allegri che per quello italiano, adesso si trova in questa situazione abbastanza surreale. Ma per quanto riguarda il mercato in entrata, dobbiamo aspettare appunto la nomina di Allegri ufficiale, credo che comunque faranno sicuramente un tentativo per Rabiot, ma il Milan da questo momento, da questo orecchio, non sembra sentirci particolarmente. Napoli che invece farà il rinnovo di contratto di Lorenzo, ormai l'accordo è quasi raggiunto, mentre a sorpresa ha deciso di inserire nella lista dei cedibili Vergara, che ha del mercato interessante in Premier League, ma sappiamo che in questa fase le trattative sono più diciamo delle richieste di informazioni, perché anche la presenza del mondiale sta rallentando sia il mercato in entrata che in uscita del campionato italiano.
1: Juventus che sta cercando di diventare una squadra più competitiva, ma deve risolvere anche i temi dell'attacco, deve capire il destino di alcuni giocatori, su tutti Vlahovic, bisogna capire se riuscirà a tenere anche Bremer, quando almeno l'intenzione era questa. E poi il portiere.
0: Ma guarda la Juve ha messo sul mercato Bremer e David, non ufficialmente, ma on official, off records, come si suol dire, gli intermediari sapevano che potevano proporre il giocatore all'estero, ma in questo momento di offerte interessanti né per David né per Bremer sono arrivate. Infatti entrambi hanno speso, anche per salvarsi un po' la reputazione in bianconero, hanno speso parole al miele nei confronti della Juve della possibilità di rimanere anche nella prossima stagione. La Juve sta cercando di trovare una sistemazione per Open Da, si sta lavorando soprattutto a un prestito, potrebbe essere il Lione la squadra giusta per rilanciare le quotazioni dell'attaccante belga, che ricordiamo è stato riscattato per circa 42 milioni di euro. In questo momento non c'è nessuna offerta simile a quello che è stato l'investimento fatto solo 12 mesi fa per strapparlo all'Ipsia. Per quanto riguarda Colomoni si registra una leggera frenata, perché nonostante il ragazzo abbia aperto in maniera netta, decisa, al ritorno in bianconero, continua a essere molto onerosa la richiesta da parte del Paris Saint Germain, nonostante l'ultima stagione racconti di 25 presenze in Premier League, un solo gol segnato, nonostante poi Colomoni a febbraio sarebbe anche libero di firmare a parametro zero con qualsiasi squadra, avendo il contratto in scadenza nel 2027, ma ad oggi la richiesta del Paris Saint Germain per la Juve è considerata troppo elevata.
1: Ma questa trattativa, che non so se sia più giornalistica oppure reale, che potrebbe essere imbastita con l'Inter, tra Cambiaso, Frattesi, dimmi qualcosa. aspetta, sentiamo dei disturbi. Ricomincio. Dicevi?
0: Cambiati e Frattesi sono due giocatori che lo farebbero molto, molto volentieri questo switch, cioè cambiarsi maglia, uno indossare la maglia bianconera e l'altra quella nella azzurra. Frattesi ha messo anche in stand-by una proposta da parte del Nottingham Forest perché preferirebbe andare con Spalletti alla Juventus. Il problema secondo me è più concettuale, filosofico, cioè Juventus e Inter sono sempre molto restie a fare delle operazioni insieme perché sappiamo come la rivalità, sappiamo che se poi il giocatore, uno dei due giocatori non performa secondo le aspettative e l'altro sì, si viene a creare una situazione scomoda, quindi al momento non decolla, ma è una situazione che possiamo monitorare per i prossimi giorni.
1: Milan che viaggia in una situazione francamente difficilmente comprensibile, e oggi un tifoso del Milan dovrebbe essere preoccupato come la settimana scorsa, visto che è stata presentata la nuova dirigenza, che era quello che mancava tra l'altro.
0: Ma guarda, sì, perché comunque se questo tipo di progetto fosse stato presentato all'indomani del repulisti, del licenziamento in tronco, avrebbe avuto una forza diversa. Adesso sembra un mappazzone con delle risorse interne che sono state semplicemente ricollocate. Di sicuro non è un'attrazione particolare né per il mercato in entrata né per quei giocatori invece che vorrebbero delle risposte forti per rimanere in rossonero. Ci sono delle competenze sicuramente importanti, ma mancheranno anche delle figure che poi per il day by day, ma anche per le trattative giorno per giorno, cioè la figura di un direttore sportivo come lo conosciamo in Italia, una struttura italiana, facilita anche questo tipo di percorso. Lo stesso Mourinho dovrà essere ancora più forte rispetto a quello che era già il progetto iniziale nella sua credibilità di fronte ai giocatori, perché non sarà affiancato da un uomo di campo, perché né Anstad né Gardiner né Lomonte sono degli uomini di campo come lo era tale. La situazione è ancora un po' cristallizzata, vedremo nei prossimi giorni soprattutto se dovessero arrivare delle offerte per Leao, che ieri un suo biglietto da visita al mondiale, primo biglietto da visita l'ha lasciato. Da Leao, secondo me, dalla cessione di Leao si potrebbero delineare strategie importanti o meno nel mercato in entrata.
1: Ultima domanda sulla Lazio, ma è vero che Zaniolo potrebbe arrivare in biancoceleste?
0: È complicato come scenario, perché Zaniolo è sì molto molto deluso con il suo entourage, perché per quella firma rapida nel contratto della scorsa stagione guadagnerebbe adesso all'Udinese con il riscatto 1,2 milioni, mentre lui ne chiede almeno 3, ha sempre guadagnato questa cifra negli ultimi anni sia alla Roma che al Galatasaray. La Lazio è interessata, anche se poi ci sarebbe da capire poi anche il rapporto un po' particolare con Zaccagni, che sono ripresi, che era montato a Roma nei mesi scorsi, ma soprattutto la Lazio in questo momento deve cedere per acquistare. Vedremo se decollerà la trattativa con il Napoli per Gila, molto ben avviata. Ma io credo che la Lazio dal Napoli potrebbe prendere Lucca e sistemare così un po' la situazione in attacco. Il Zaniolo potrebbe tornare di moda anche con il Milan, perché il suo agente l'ha proposto nei giorni scorsi a Zlatan Ibrahimovic.
1: Molto bene, Daniele, grazie ancora, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie ancora. 15:23 minuti, adesso arriva il momento di andare ad ascoltare Shabuzi, questo è il loro pezzo nuovo, si chiama Bird Song, questa è Giornale Radio e questa è Sport Club.

0: Rieccoci, allora siamo arrivati alle 15 e 26 minuti. Do un'occhiata al volo a quelli che sono i titoli più importanti dei principali quotidiani online, perché l'Inter potrebbe perdere anche Solé, perché si sta muovendo l'Atletico Madrid che farà un'offerta. L'Atletico Madrid ha più soldi, quindi se tanto mi dà tanto mi sembra che anche Solé può salutare e andare in Spagna e non venire in questo e non rimanere in Italia. Insomma, davvero sarà un mercato complicatissimo e tante cose date per scontate fino a pochi giorni fa adesso vengono di fatto ridiscusse. Diciamo che l'Inter non rinuncia all'idea di puntare ad un giocatore forte, bisogna capire chi può venire in Italia o chi può, di quelli che sono già in Italia, vestire il nerazzurro. Il Milan è in allarme perché anche Pulisic ha ricevuto una maxi offerta da New York City e dunque lui ci sta pensando. Nel frattempo i quotidiani si stanno ponendo un po' di dubbi, un po' di domande su il perché tutti questi talenti vanno via. In realtà il perché lo sappiamo, Leoni, Calafiori, Palestra e quindi tanti giocatori che sono volati in Inghilterra, chiaramente sotto un influsso che è irresistibile, che è quello dei soldi. Soldi che tra l'altro hanno in maniera esponenziale, tra l'altro tutti i club inglesi, tutti, diciamo che l'ultima squadra del campionato inglese, l'ultima, ha più soldi della prima italiana, per farvi un esempio, il cancetto. Inter che si muove adesso per dimenticare Palestra, scrive Sport Mediaset, Provedel, Solé e Jones per il bistricolore, ma ripeto, Solé adesso è vicino all'Atletico Madrid. Atletico Madrid che tra l'altro è in chiusura per Grimaldo dal Bayer Leverkusen, quindi firmerà un triennale. Dicevamo prima della Roma che in questo momento sta diciamo cercando di capire cosa fare per incassare soldi. Ebbene, Koné potrebbe anche lì andare all'Atletico Madrid, che in questo momento è vivacissimo, perché avete sentito Solé, Grimaldo, potrebbe prendersi Koné e dunque l'Atletico prepara l'assalto. Se partisse Koné, la Roma potrebbe in qualche modo risolvere il problema economico che comunque la riguarda. Ancora c'è il Milan che ha un interesse che ha manifestato con l'Everton per Araujo del Flamengo, cioè nelle ultime ore Araujo è stato accostato al Milan dal Brasile. Sono rimbalzate indiscrezioni relative ad una presunta offerta di circa 15 milioni presentata dal Milan al Flamengo per il 70% del cartellino del centrocampista, appunto Everton Araujo, di Volta Redonda, questa è la sua provenienza. Poi ancora c'è un'altra questione che attualmente bisogna capire, l'assist per Kolo Muani, perché la Juventus sta puntando forte su di lui, ci crede talmente tanto che insomma ha deciso di stare su quel tipo di attaccante, che a mio modo di vedere non è un attaccante puro, è un giocatore che svaria, ma evidentemente Spalletti avrà le sue idee, o meglio io l'ho dato per scontato anche in altri anni quando vedevo che la Juventus si era mossa per giocatori atipici, Douglas Luiz su tutti, pensando che ci fosse un progetto tattico, ma con Thiago Motta le cose non andarono esattamente così. Spalletti ha più esperienza, ma una delle cose che ha chiesto è avere giocatori che abbiano anche personalità, la quale però non si compra al mercato, tantomeno al calcio mercato, e quindi ne parleremo anche nei prossimi giorni. Infine l'Atalanta che punta su Alabegovic e potrebbe anche andare a prendere Yashari in prestito dal Milan, sempre che il Milan sia d'accordo naturalmente. Oggi poi i mondiali, di cui non abbiamo effettivamente parlato molto per una volta, allora tra pochissimo ne parleremo, ma tra poco invece andremo a parlare anche di altri sport, un altro sport in particolare, il tennis, lo faremo con una grande ex tennista e poi torneremo a parlare di calcio e di ciò che ci aspetta come futuro, e lo faremo con una ex campione italiano che ha giocato anche in nazionale. Rimanete con noi qui con Giornale Radio.
1: Giornale Radio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next.
1: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Rieccoci, allora siamo arrivati alle 15 e 33 minuti. Tra poco con noi Laura Garrone, con la quale parleremo di Wimbledon, che insomma ha tante domande da porsi, ma soprattutto vorrei parlare con Laura di questa crisi enorme che sta vivendo Jasmine Paolini. Capisco la flessione, ma questa è una crisi senza fine. Essere battuta a Eastbourne, dove la testa di serie numero uno è lei, e buttata fuori anche abbastanza facilmente da una tennista come Tatiana Maria, 39 anni, e che di fatto l'ha messa, ha perso 6-4, 6-3 senza partita. Onestamente, non capisco francamente l'atteggiamento della Paolini e perché non sta cambiando qualcosa. Quindi ne parleremo anche con Laura Garrone e poi naturalmente anche vedere gli italiani, perché insomma ieri Dardiri molto bene, ha battuto il tedesco Hanfmann con una certa qualità del gioco, lui che si è preparato molto bene per la stagione sull'erba e quindi promette bene. Adesso arrivano i Maroon 5.

0: di nuovo in diretta, ma andiamo adesso ad occuparci di tennis quando manca veramente poco a Wimbledon, posto che le qualificazioni sono già in corso, e però ci sono anche quelli che sono i protagonisti che speriamo possano far bene in modo particolare per l'Italia la prossima settimana. Andiamo a parlarne con Laura Garrone, che è con noi. Laura, ben trovata.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Senti, non posso non partire con Jasmine Paolini. Io onestamente ho visto un po' la partita ieri, ho visto mezz'oretta, mi veniva la depressione, perché ma chi è questa? E devi uscire dal corpo di Jasmine Paolini, non è la stessa giocatrice. Uscire al primo turno da un torneo come questo, dove lei a Eastbourne, numero uno, quindi testa di serie numero uno, contro una tennista di anni 39, battuta anche facilmente, 6-4, 6-3 dopo un inizio anche promettente, io onestamente non lo capisco.
1: Sì, è stata una brutta debacle da parte di Jasmine. Ricordiamoci che non sta vivendo un buon momento, non riesce più a trovare la continuità del suo tennis, i suoi colpi, è in crisi di identità e di fiducia. Diciamo che dopo l'ottima annata che ha avuto, vincendo Roma e giocando bene alcuni tornei del Grande Slam, non è più riuscita a trovare il suo gioco. E adesso, non essendo una giocatrice di potenza, ma una giocatrice di mano e di fisico, quando perdi la fiducia tutto diventa molto più difficile. In questo momento lei non ha fiducia, il campo le sembra enorme, non riesce a servire con continuità, inoltre ha fatto degli aggiustamenti tecnici particolari, a mio parere difficili per una giocatrice come lei, e ne sta pagando le conseguenze. Inoltre, secondo me, anche il doppio non la sta aiutando, perché una giocatrice di quel livello deve giocare il doppio soltanto in alcuni periodi, come fanno veramente i big, non giocare sempre e avere questo appuntamento fisso, perché rischi di stancarti e di perdere poi, diciamo, la grande fisicità che ti serve per giocare bene i tornei importanti.
0: Beh, lì dovrebbe essere anche l'amica, ma anche ormai allenatrice, Sara Errani, a dirglielo.
1: Ma sai, è difficile, nel senso che poi non dimentichiamoci anche l'infortunio che ha avuto, quindi oltre ad essere in crisi di identità, di fiducia, recuperare da un infortunio per una che fa del movimento di gambe un punto di forza del suo tennis, diventa tutta una montagna in salita. Per quanto riguarda la gestione Errani, è il primo anno da coach, diciamo che da co-coach è stata vicina a Furlan, però Furlan aveva uno spessore diverso, un'esperienza diversa, e da quando Errani è diventata la sua unica allenatrice, diciamo che sta facendo fatica a mettere insieme i pezzi, questa è la verità purtroppo.
0: Ma invece per un'italiana che insomma non riesce più a tornare a essere quella che era, e speriamo lo faccia in fretta perché l'età comincia a essere importante anche per lei, anche se ha ancora un gran tennis da esibire per almeno altri 3-4 anni, in mia personale opinione. Ma invece al contrario, la giovane Tyra Grant si sta facendo notare, a Wimbledon ha passato anche il secondo turno delle qualificazioni.
1: Guarda, Tyra secondo me ha un potenziale incredibile. In pochissimo secondo me può arrivare tra le prime 100, ha una velocità di palla paragonabile alle prime 20 giocatrici al mondo. Fisicamente deve migliorare tantissimo, deve migliorare la gestione della sua vita, della tennista professionista, e poi secondo me è una che potrà far bene. Adesso è difficile ipotecare un futuro a una ragazza così giovane, però ha tutti i mezzi per diventare una grande giocatrice.
0: Andiamo invece al tennis maschile. Ho visto ieri un ottimo Dardery giocare contro Hanfman, che pensavo fosse favorito, e invece Hanfman molto falloso e Dardery molto più preparato, qualche errore, perché ho visto un paio di errori sul rimbalzo, che insomma lui giocava come se fosse sulla terra battuta in alcuni colpi, poi si è adattato, perché sull'erba, tu lo sai meglio di me e di tutti noi messi insieme, bisogna essere più aggressivi e non aspettare come nella sua terra battuta. Però ottimo Dardery.
1: Ma sai, Dardery è un giocatore molto forte mentalmente e fisicamente, di conseguenza lui può giocare bene su tutte le superfici. L'unico problema, hai detto bene tu, lui deve ricordarsi che sta giocando sull'erba, quindi non deve cascare nel suo tennis fatto di palleggi troppo lunghi come ha fatto ieri in una fase della partita, ma deve cercare di servir bene, di tenere lo scambio il più corto possibile. Ieri è riuscito a farlo in tante occasioni, quando poi entrava nel palleggio diventa tutto molto più difficile. Poi alla fine vince perché è fisicamente forte, però lui potrà giocare bene se si ricorda sempre, come ha fatto sul veloce, di tirar forte la prima e la seconda palla, tenere in mano il gioco e cercare di rispondere con velocità. Se gioca così, secondo me diventa un osso duro anche sull'erba, perché ha delle qualità incredibili questo ragazzo.
0: Veniamo a, così, senza neanche passare dal via, da Jannik Sinner, così proprio ci togliamo il dente, come si scherza. Dice, insomma, dopo Parigi ha detto: abbiamo riflettuto molto e abbiamo fatto un paio di errori e alla fine questo ci serve per il futuro. Questo tipo di errori secondo te quali sono?
1: Ma sai, forse, ti dico forse, perché la mia sensazione è che lui abbia avuto un colpo di sole durante la partita del Roland Garros e non sia riuscito a gestirlo, perché il colpo di sole quando ti prende non sai cos'è, è veramente una cosa difficilissima da gestire. Detto questo, è facile oggi dire che ha giocato troppe partite, troppi tornei. La mia sensazione personale è che lui voleva arrivare a Roland Garros preparatissimo, senza mollare niente, e secondo me se non avesse avuto questo colpo di sole lui avrebbe vinto anche Parigi. Il problema è che purtroppo a questi livelli, se non tutte le giornate sono uguali, se ti capita una giornata no particolarmente difficile come quella che è successa a lui, diventa difficile poi gestire la giornata. Ma se lui avesse avuto la forza, la fortuna di cambiare quella partita, sarebbe stato per lui un altro torneo. Detto questo, oggi è facile dire: ha giocato troppe partite per arrivare al Roland Garros preparato, però è arrivato a Roland Garros vincendo in maniera e giocando un tennis pazzesco, e secondo me questa esperienza per il futuro, nel futuro saprà come si gioca a Madrid, che è il campo più veloce, si gioca con delle palle particolari. Diciamo che purtroppo è andata male a Roland Garros, però ha una visione molto più completa nei confronti di tutti i tornei sulla terra, quindi gli anni prossimi sicuramente saprà come gestirsi al meglio.
0: Veniamo agli eroi del Roland Garros: Cobolli, Arnaldi. Allora, Cobolli ha fatto una sola partita con Triafoe, pronti partenza via, perso. In compenso si è potuto allenare con il doppio. Arnaldi ha fatto le qualificazioni, poi ieri l'ho visto francamente molto falloso e molto sottotono contro Assey, che è un buon giocatore inglese di categoria, se vogliamo, dato questa superficie, e ha perso appunto 6-4-6-2. Come immagini la nostra truppa a Wimbledon in definitiva?
1: Allora, partiamo dal presupposto che Cobolli ha perso con Tiafoe e Tiafoe ha vinto il torneo, sì. Quindi diciamo che ha pescato un pessimo sorteggio al primo turno, e il torneo dopo aver fatto un exploit così importante a Roland Garros è difficilissimo da gestire, così come secondo me potrebbe essere molto difficile anche gestire Wimbledon. Detto questo, Cobolli secondo me può giocare bene sull'erba perché ha un'ottima mano, dipenderà molto dai primi turni, perché i primi turni sono particolarmente difficili per un giocatore che ha tutto da perdere e che ha una grossissima responsabilità sulle spalle. Per quanto riguarda Arnaldi, secondo me la partita di ieri ci può stare la sconfitta contro un giocatore che gioca particolarmente bene su quella superficie, una partita molto lottata, lì si gira veramente su pochissima, una manciata di punti. Sono giocatori che possono aspirare a far bene, però le prime partite sono molto delicate, quindi i primi match possono dipendere dal sorteggio, però io ritengo che sia veramente molto importante le sensazioni che avranno proprio durante questi primi turni.
0: Molto bene, Laura, l'ultima domanda e poi ti lascio veramente andare. Matteo Berrettini, cosa ci possiamo aspettare da lui a Wimbledon? Perché, come possiamo dire, è una virgola impazzita, cioè uno che può fare qualunque cosa, specialmente per uno che ha fatto anche finale a Wimbledon.
1: Ma guarda, Matteo è uno dei giocatori che sa giocare sull'erba, sa come interpretare il tennis su questa superficie e ha una grandissima personalità. Quindi ti dico che i Bookmakers lo mettono con quote molto basse, però tra i potenziali vincitori, quindi significa che è un giocatore temibile. Detto questo, quello che ha fatto Roland Garros fa pensare che senza infortuni lui possa essere molto competitivo e ambire a cose molto importanti a Wimbledon. I primi turni, anche lì, è un giocatore che parte favorito nonostante la classifica bassa, alta che ha. Però, ripeto, sull'erba è molto importante la prima settimana, la gestione della prima settimana. Se lui riesce a passare indenne la prima settimana, secondo me è un giocatore che può veramente diventare molto temibile per tutti.
0: Molto bene, io ringrazio Laura Garrone. Laura, grazie ancora, ovviamente buon lavoro e ci sentiamo poi quando c'è Wimbledon, quindi a te buon tennis.
1: Volentieri, grazie a tutti, ciao,
0: grazie,
1: a presto.
0: Grazie Laura Garrone, noi proseguiamo, 15:47, andiamo subito ad ascoltare una canzone di Mark Hambourne, New York Confidence.

0: col calcio, chiudiamo col calcio, lo facciamo perché questa è una giornata particolarmente intensa, con Alberto Di Chiara che è tornato a trovarci. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a te, ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Senti Alberto, te la tocco piano, come si suol dire, ma questo arrivo di Malagò, queste prime dichiarazioni, le prime sensazioni che hai avuto, quali sono state?
1: Ma sai, Malagò è un dirigente navigato, è un dirigente che si sa muovere, districare, diciamo che deve, non può bastare questo secondo me per cercare di trovare, ecco, bisogna vedere appunto se da Malagò riesce a trovare il modo e la maniera di rinnovare un calcio in tutti i sensi. Per ora, a parte Malagò, al posto di Gradina è cambiato poco e niente, mi pare di capire, quindi non è che ci sono stati cambiamenti o stravolgimenti. Adesso chiaramente si cercherà il nuovo CT, che sarà, si partirà da quello, più magari, non so, appunto si vociferano, ci sono state voci da Maldini e quant'altro per affiancare a Malagò, che è senza dubbio dirigente navigato e che può parlare con la governance, nel senso di governo, per cercare di risolvere, di districare situazioni che ci sarebbero da districare per quanto riguarda, per rilanciare il calcio eccetera eccetera, ma qui insomma ci si dilungherebbe, no? Perché purtroppo secondo me nel calcio in questi ultimi 20 anni, chiaramente, perché dal 2006 in poi, parliamoci chiaro, insomma, il calcio è andato a capofitto, no? Diciamo che non c'è stata praticamente una depressione a livello tecnico generale, che ha portato a far sì che siamo stati comparsi nel mondiale del 2010, comparsi nel 2014. I tre non abbiamo neanche varcato la soglia della qualificazione. Quindi questo dimostra il fatto che si è cercato di cambiare, lo sai che c'è, si è cercato di modernizzare, no? Si parla sempre di questo calcio moderno, di modernizzare il calcio nel rettangolo di gioco. Invece nel rettangolo di gioco c'era poco da cambiare, infatti i cambiamenti che ci sono stati ci hanno portato a fare soltanto disastri, possessi di palla, regolamenti in campo che hanno snaturato un po' quello che è il calcio in realtà. Invece nel calcio in campo non c'era da cambiare assolutamente nulla, c'era da cambiare fuori, invece fuori è rimasto tutto una cosa vecchia e da rinnovare, e non è stato fatto. Nel campo ci hanno cercato di farlo sbagliando e siamo arrivati ai risultati che abbiamo adesso.
0: Sì, naturalmente poi dipende anche da quelle che sono poi le premesse. Io non so se poi basterà una cosa, a volte basta un exploit della nazionale, un risultato che non ti aspetti.
1: C'è stato con il campionato europeo, perché in questi 20 anni hai avuto anche la fortuna, diciamo, tra virgolette, di vincere un campionato europeo, e probabilmente anche Mancini si chiede come è riuscito a farcela. In una situazione di questo genere ha fatto veramente nascere le rose nel deserto. Però a parte questo particolare che ha soltanto dilungato l'agonia, per il resto c'è stata una cosa, non appunto, che non ha fatto più uscire. Tu calcola che, ti farti un esempio, tu nel 2006 giocavano e non giocavano Del Piero e Totti, diciamo, che e adesso non ci si ricorda nemmeno chi gioca titolare, credo. Quindi diventa è un dato di fatto questo, purtroppo.
0: Senti, ti faccio un'altra considerazione, in questo caso partendo anche dal grado di competitività delle squadre italiane. Mi sembra che oggi, oltre a piangersi addosso, cioè prima ho visto che c'era da parte di tutti ma no, siamo l'Italia, siamo forti, basta con piangerci addosso ogni volta. Adesso è esattamente l'opposto. Basta,
1: la
0: non so se
1: siamo
0: sì, la rassegnazione, cioè è un atteggiamento che io tra l'altro non vedo da parte dei tifosi, punto. Ma vedo anche da persone che sono addetti ai lavori. A me spaventa questo, cioè che non ci sia razionalità, ma che ci sia emotività, appunto, e una rassegnazione figlia dell'assenza di idee.
1: Sì, no, ecco, c'è una povertà generale, no? Nel senso che si è arrivati a un punto, appunto, come ti dicevo prima, probabilmente sbagliando completamente strategia, nel senso che sul campo hanno cercato di portare innovazioni che non servivano, secondo me, no? Adesso parlo di un discorso puramente tecnico, con questo fatto innovativo si parla di calcio moderno, quando invece il calcio è sempre quello, basta sfruttare al massimo, secondo me, le caratteristiche dei giocatori e cercare di, non che del calcio deve essere un cross sport, è uno sport di squadra, ma le individualità fanno la squadra. Se tu non rafforzi le individualità dei giocatori, non lavori sul fatto che un giocatore possa saltare l'uomo, come può fare un bel cross, come può fare gol di testa, come un portiere può parare, se non migliori quelle basi che sono importanti, poi il resto diventa modulo o ancor peggio algoritmi che hanno prevalso rispetto a quelli che sono i rapporti umani, e sono quindi di conseguenza scadute anche una forma identitaria. Nessuno si riesce più a dare quel valore che serve per cercare di giocare nella nazionale come anche nelle squadre di club, sia ben chiaro. Quindi c'è stato un impoverimento sotto questo aspetto, per cercare di ritornare a far sì che la nazionale sia ritorni ad essere quello che è stata, e anche le squadre di club di conseguenza, si deve far sì che la governance, diciamo, di tutto questo possa cercare di portare le società, che ahimè sono fatte più che altro di fondi e non più di personaggi che possono magari attaccarsi anche a livello affettivo alle squadre, però che possono portare un vantaggio a investire sui giovani, italiani soprattutto, cercare di dare slancio al calcio italiano andando appunto dai settori giovanili, cercando di incentivare gli investimenti delle società in questa direzione. Poi certamente è un lavoro che deve fare il presidente della federazione, in questo caso Malagò, che ha buoni, cioè, che sotto questo aspetto ha senza dubbio rapporti ormai decennali con appunto chi governa questo paese, essendo stato anche tanti anni presidente del CONI, quindi magari io affiancherei una persona, la competenza sempre sembra dubbio importante, affiancare personaggi che possono aver calcato e ho respirato l'aria degli spogliatoi e del campo di calcio, senza dubbio potrebbe essere utile.
0: Giudizio, quindi cambio completamente argomento, sui mondiali al momento sono passate ormai tutte e due le partite, stasera si va verso la terza, c'è la contemporaneità delle partite e quindi si seguirà con interesse, e la Svizzera per esempio, la Bosnia per le squadre europee che giocano questa sera, al momento è un mondiale che, a parte il fatto che è condizionato dall'assenza dell'Italia, almeno dal nostro punto di vista, certo, ma che al momento, considerando i gol di Messi, poi adesso anche di Ronaldo, le triplette, no? Mbappé, Harry Kane che sta sugli scudi anche se l'ultima Inghilterra, no? Cioè, dammi un tuo giudizio al momento.
1: Beh, insomma, è un torneo, sai, quando si è allargato tantissimo, da tantissime squadre, quindi ci sono sicuramente all'inizio ci possono essere delle sorprese che ci si aspetta sempre, no? Quando si gioca appunto, se sono giocate squadre il Curacao piuttosto che l'Haiti e quant'altro, e quindi quando si gioca dove ci sono squadre e ci scontrano queste partite dove loro hanno poco da perdere e tanto da guadagnare sotto il profilo dell'immagine, possono sovvenire fuori delle sorprese, ma poi alla fine le cose si delineano. Sono un po' allargando così tanto il panorama generale, quindi di conseguenza è quasi scontato poi il fatto che e poi all'inizio ci sono partite che possono finire con un divario enorme, ci sono state partite che sono finite 7-1, 5-0, eccetera, eccetera. Un po' come il discorso conference, no? Nel torneo della conference, dove fino ai quarti di finale praticamente sembra un torneo quasi da bar, poi alla fine vengono fuori le belle sorprese. Certamente si sono confermati quei giocatori che fanno ancora la differenza, questo sta a dimostrare, quindi Ronaldo che ha 41 anni, Messi che c'era 39, quindi sta a dimostrare che anche a livello internazionale un ricambio generazionale forse ancora non c'è stato, quindi speriamo che vengano fuori soprattutto dei giovani, vabbè, cioè ce ne sono sicuramente, ma ancora si contano sulla punta delle dita.
0: Non c'è dubbio, e poi vabbè, c'è anche il tema, l'ultimo che ti chiedo, di Palestra, che se ne va in Inghilterra, va al Chelsea, in 30 secondi che giudizio dai di questa vicenda?
1: Sai, lui è un momento, sai, che qui siamo in un momento in cui si è sforato tutto quanto, è senza dubbio un giocatore di grande prospettiva, questo c'è da dirlo, ha fatto un buonissimo campionato, ma non dimentichiamoci che il primo campionato che fa l'ha fatto con il Cagliari, che ha lottato per non retrocedere, e vale già 50 milioni, quindi questo dà una risposta, ma non per Palestra, che sicuramente gli vale e gli varrà senza dubbio, e lo dimostrerà ancora ulteriormente sul campo. Però c'è una sproporzione totale, c'è un po' questo mercato un po' drogato da tanti fattori. È chiaro che 50 milioni per un terzino sono tanti, però lui ha fatto una scelta, probabilmente ormai siamo il nostro campionato non è considerato più il massimo, ma va in Inghilterra dove probabilmente, anzi sicuramente, il campionato inglese è quello più in vista e ti dà più possibilità di competizione, ti mette più sull'altare, soprattutto probabilmente ci sarà un vantaggio anche economico sul contratto che lo ha portato a fare questa decisione, che chi può biasimarlo, certamente sfrutta il momento, comunque è un giocatore di prospettiva, secondo me con una cifra spropositata anche per un ottimo terzino.
0: Grazie Alberto e a prestissimo. Allora grazie Alberto di Chiara. E allora da il calcio alla chiusura del nostro programma, noi salutiamo, a questo punto ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, c'è Vicky Mangone pronta col check up, ci sono io, l'Apode Carlo, con voi, ma per ancora due secondi perché sto per salutare e dare lo spazio a Notiziario. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stesso posto, mi raccomando, e dovunque voi siate ascoltate Giornale Radio, ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso, decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
8: Per ogni nuovo farmaco che arriva a disposizione dei pazienti c'è dietro un lungo percorso che tocca parecchie tappe, dall'identificazione di una molecola promettente ai test di laboratorio, dagli studi clinici alle autorizzazioni regolatorie, possono trascorrere oltre 10 anni e servire investimenti che raggiungono centinaia di milioni di euro. Un processo complesso e necessario che garantisce sicurezza ed efficacia, ma che spesso rallenta l'arrivo di nuove cure per patologie gravi e diffuse. Oggi però la ricerca farmaceutica si trova davanti a una possibile svolta. L'intelligenza artificiale promette di accelerare alcune delle fasi più lunghe e costose dello sviluppo dei farmaci, aiutando i ricercatori ad analizzare enormi quantità

Una quota significativa della spesa farmaceutica continua a essere sostenuta direttamente dai cittadini, mentre il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato a conciliare sostenibilità economica, invecchiamento della popolazione e accesso alle terapie innovative. Ne parliamo fra poco col professor Francesco Cognetti della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi e Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Quando si parla di un nuovo farmaco che arriva sul mercato, raramente si pensa al lungo e complesso percorso che ne ha reso possibile lo sviluppo. Dietro ogni medicinale, infatti, ci sono anni di ricerca, spesso oltre un decennio, e ci sono anche investimenti economici ingenti. Molte molecole che inizialmente sembrano promettenti non riescono a superare le diverse fasi della sperimentazione, solo una piccola percentuale arriva a diventare una terapia disponibile per i pazienti. In questo scenario l'intelligenza artificiale sta attirando un interesse sempre più crescente. Grazie alla sua capacità di analizzare grandi quantità di dati e individuare schemi complessi, potrebbe supportare i ricercatori nell'identificazione dei candidati più promettenti, ridurre tempi e costi di sviluppo e rendere anche più efficienti alcune fasi della ricerca farmaceutica. Buon pomeriggio al nostro ospite, il professor Francesco Cognetti, presidente della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi e del FOSC, Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani. Cognetti, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno anche a lei.
0: E benvenuto. Dunque, Cognetti, abbiamo detto che sviluppare un nuovo farmaco richiede ancora tempi molto lunghi. Quali passaggi

0: vantaggi della filiera incidono maggiormente su questa durata?
1: Beh, intanto c'è il passaggio molto lungo delle sperimentazioni, va bene, ma questo magari possiamo approfondire successivamente.
0: Sì.
1: Lei ha detto abbastanza di quanto sia difficile e lungo questo iter, ma per quel che riguarda l'iter autorizzativo, di solito i farmaci vengono sottoposti alla revisione degli enti, diciamo, autorizzativi nazionali. Prima di tutto gli Stati Uniti hanno l'FDA, che in qualche modo è di solito uno dei primi enti che valuta l'utilità di questi farmaci, e poi dopo, per quel che riguarda il nostro paese, noi attendiamo dall'ente europeo, cioè EMA,
0: sì,
1: la valutazione dei farmaci nuovi, dei farmaci che si intende mettere a disposizione degli ammalati. Purtroppo nel nostro paese ci sono due step che sono particolarmente lunghi, sono necessarie almeno la prima, quella dell'autorizzazione conseguente alla segnalazione EMA da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che è l'AIFA. L'iter dell'AIFA è molto molto lungo, addirittura si è allungato recentemente, e abbiamo valutato che gli ultimi 84 farmaci che sono stati valutati nel giro degli ultimi due anni, la media per la delibera AIFA poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale sono 16,1 mesi per questi farmaci.
0: È una lunghezza, Cognetti, è una lunghezza burocratica, di carattere burocratico, o è una lunghezza necessaria?
1: Ma non è una lunghezza necessaria, perché obiettivamente non si
0: potrebbe far prima, lei dice.
1: Sì, sicuramente si deve far prima. Yeah. Questi passaggi così lunghi, ci sono molte analisi, rinvii della discussione,
0: sì, sì.
1: Che oggi avviene non più in presenza fisica, ma
0: infatti
1: addirittura su base epistolare, rende questa cosa difficile, e noi abbiamo il sospetto che questa lentezza e questa durata molto lunga sia funzionale anche ad un risparmio della spesa, e questo chiaramente non è una situazione che possa essere in qualche modo accettata, perché si tratta oggi soprattutto su determinate patologie, quella oncologica, ematologica, di farmaci determinanti per l'evoluzione della malattia dei soggetti che ne sono affetti. Un farmaco non è più come una volta. Una leucemia diversi anni fa purtroppo era destinata a portare il paziente a morte, anche
0: certo,
1: in tempi abbastanza brevi. Invece oggi ci sono pazienti con leucemie, faccio l'esempio delle leucemie, che è quello più eclatante, che o sono guariti oppure comunque sono sopravviventi dopo molti molti anni, anche in buone condizioni. Quindi ci sono farmaci che sono sempre più determinanti, e lo sviluppo dell'innovazione farmaceutica è inarrestabile, e negli ultimi anni ha veramente confermato risultati clinici assolutamente di rilievo. Quindi
0: importanti, importanti e necessari. Non si può aspettare 16 mesi, perché è veramente uno spreco di energie anche, no? E di possibilità.
1: Ma non basta, perché alla fine di questi 16 mesi ci sono i tempi regionali,
0: certo,
1: cioè ogni regione si prende del tempo per favorire l'accesso dei farmaci già autorizzati da AIFA nella propria regione, nei prontuari terapeutici. Ci sono regioni che ci mettono un mese, ci sono regioni che impiegano sei mesi. E questo è un vulnus assolutamente, come dire, sicuro, un vulnus terribile dall'articolo 32 della Costituzione, perché pone cittadini geograficamente residenti in zone diverse
0: E questa è sempre la solita storia, no? Cioè, le terapie innovative poi rischiano di ampliare le disuguaglianze tra i pazienti, no?
1: Ora questi tempi devono essere azzerati, cioè non è possibile, certo, che un farmaco debba ripassare a livello delle autorizzazioni regionali, perché questo crea delle discriminazioni appunto tra regione e regione, che sono intollerabili.
0: Certo. Quanto è diffuso il fenomeno delle persone che rinunciano a curarsi perché non riescono a trovare i farmaci, a sostenere le spese? Quali segnali indicano un possibile peggioramento di questo fenomeno?
1: Ma se qui c'è, stiamo parlando di una cosa diversa, nel senso che il discorso che fa lei vale per le liste di attesa,
0: sì,
1: vale per i pronto soccorsi, ma sui nuovi farmaci, se non arrivano,
0: non arrivano quindi non si curano, appunto, perché non c'è il farmaco,
1: non perché non hanno la disponibilità economica. Oltretutto, la disponibilità economica a curarsi è veramente molto limitata dalle enormi spese a cui devono andare incontro. C'è però un altro problema, se lei ritiene che sia importante, però forse fa parte di una domanda successiva.
0: Sentiamo, prego.
1: Quello della situazione nel nostro paese nella ricerca clinica, i tempi della ricerca clinica e la possibilità di acquisire il privilegio di partecipare alla ricerca clinica, perché questo può significare un'anticipazione notevolissima da parte dei pazienti di usufruire di terapie innovative.
0: In che termini, cioè, professor Cognetti?
1: Nel senso,
0: ci spieghi
1: che
0: bene.
1: Se in Italia viene sviluppata la possibilità di aderire a uno studio clinico che poi dimostrerà che il farmaco nuovo, innovativo, è superiore alla terapia standard, molti pazienti italiani potranno utilizzare questi farmaci ancor prima,
0: certo,
1: dell'accesso, certo, e dell'autorizzazione AIFA.
0: E oggi questa cosa c'è negata?
1: Allora, il nostro paese al momento si colloca al quarto posto in Europa per il numero di trial screening condotti negli ultimi 2 anni, purtroppo superato dalla Spagna, che è la prima,
0: sì,
1: ha fatto una politica estremamente attenta a questi problemi, la Francia e la Germania.
0: E la Germania.
1: Quindi noi siamo quarti, mentre la qualità delle strutture, dei professionisti che sono coinvolti, certamente non è quarto in Europa, è forse tra le prime, se non la prima, perché noi abbiamo sviluppato ricerca clinica di tale livello che quello che noi abbiamo trovato con la ricerca clinica è stato poi inserito nelle linee guida internazionali in diverse patologie. Il problema però non è solamente italiano, è europeo, perché sono diminuiti gli studi clinici in Europa negli ultimi 10 anni del 50%, e anche negli Stati Uniti. In Europa noi non siamo tra i primi, siamo quarti. Anche negli Stati Uniti c'è stato un passaggio dal 26% al 17% degli studi che si realizzano in tutto il mondo, mentre in Cina questi studi sono fortemente aumentati. 10 anni fa rappresentavano l'8%, adesso rappresentano quasi il 30%. Quindi la Cina è divenuto il primo paese al mondo per numero di trial clinici in oncologia.
0: E allora vediamo se l'intelligenza artificiale ci salverà, ma ne parliamo tra qualche istante, anche perché stanno arrivando i messaggi per lei, li leggeremo tra poco.

0: L'innovazione farmaceutica rappresenta una delle principali sfide della sanità contemporanea. Se da un lato la ricerca rende disponibili terapie sempre più efficaci e personalizzate, dall'altro pone interrogativi importanti sul loro costo e sulla possibilità di garantirne l'accesso a tutti i pazienti. Negli ultimi anni sono in aumento i farmaci altamente specializzati, spesso caratterizzati da prezzi molto elevati, e una parte significativa della spesa continua a gravare direttamente sui cittadini. La sfida per l'industria farmaceutica e per i sistemi sanitari è trovare un equilibrio tra sostenibilità economica, innovazione e diritto alla salute, affinché i progressi della ricerca possano tradursi in benefici concreti per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive o dalle proprie condizioni economiche. Siamo sempre col professor Francesco Cognetti. Quando sentiamo parlare di farmaci, professor Cognetti, scrive un'ascoltatrice, Manuela da Roma, di farmaci innovativi molto costosi, chi decide se il Servizio Sanitario Nazionale debba finanziarli e su quale e sulla base di quali criteri?
1: Beh, la decisione in primis è dell'organo europeo deputato ad assumere queste decisioni, ad esaminare questi dossier, che è l'EMA, e poi di AIFA, che naturalmente conferma la valutazione data scientifica data dall'EMA, ma poi mette in pratica e in qualche modo supervisiona la coerenza del costo del farmaco con i risultati che sono ottenuti, e quindi determina anche, in accordo con l'azienda farmaceutica produttrice, il prezzo del farmaco nel nostro paese.
0: Senta, professore, ma in che modo l'intelligenza artificiale può aiutare, qui ritorniamo alla ricerca, a individuare nuove molecole terapeutiche? Quali processi di scoperta sta già accelerando oggi, sta già pensando? Lo chiedono anche gli ascoltatori.
1: Allora, questo parte da una delle considerazioni che ha fatto, che durante le sperimentazioni cliniche si calcola che solo il 12% dei farmaci messi a punto dalla ricerca clinica arriva effettivamente all'approvazione da parte degli enti regolatori. Quindi c'è tutto un processo molto lungo in cui determinati finanziamenti possono anche essere vani, perché poi non sfociano nella possibilità di introdurre in clinica il farmaco. Quindi il costo del farmaco è anche determinato da queste considerazioni, questo voglio dire. Ma l'intelligenza artificiale può ridurre del 25% i costi necessari per sviluppare un nuovo farmaco.
0: Tantissimo.
1: E tagliare fino al 40% i tempi complessivi del percorso che porta una terapia dal laboratorio ai pazienti, perché consente un'analisi abbastanza rapida di milioni di dati, come noi ormai siamo abituati ad utilizzarla non solo a livello professionale, ma anche nella pratica quotidiana.
0: Certo.
1: Come noi sappiamo.
0: È vero.
1: Quindi c'è la possibilità, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di ridurre enormemente anche i tempi complessivi del percorso, ma purtroppo le nostre strutture non hanno il personale adatto per questo tipo di processi, perché non è stato ancora previsto l'inserimento in ruolo di professionisti che abbiano queste competenze.
0: Certo, una questione di competenze. Simona da Pesaro, sempre a proposito di intelligenza artificiale, chiede se potrà contribuire a trovare cure anche per le malattie rare.
1: Assolutamente, soprattutto per le terapie rare, dove occorre sfruttare al massimo tutti i dati che sono disponibili, metterli assieme e fare delle analisi mirate su singoli aspetti dell'attività terapeutica di questi farmaci in tumori rari, che poi alla fine non sono così rari, perché se uno mette assieme tutti i dati disponibili, sono milioni e milioni di cittadini che ne sono affetti.
0: Senta, professor Cognetti, il 28% della spesa farmaceutica
1: nel mondo, certo.
0: Il 28%, dicevo, della spesa farmaceutica in Italia, secondo dati recenti, è a carico dei cittadini. Parliamo di farmaci, diciamo, di alta tecnologia o vale tutto, cioè anche altri farmaci? E quanto questa quota riflette l'evoluzione complessiva della spesa sanitaria?
1: Quando si parla del 28% della spesa farmaceutica, parliamo in linea di massima non di farmaci innovativi o ad altissimo costo, ma parliamo di farmaci di uso comune, però sono naturalmente influenti anche questo, questi ragionamenti sono assolutamente utili, nel senso che la spesa farmaceutica non è interamente coperta
0: dal servizio sanitario
1: pubblico. Certo. Aumenta la spesa farmaceutica, ma è chiaro che aumenta.
0: Ma aumenta perché aumenta l'invecchiamento della popolazione?
1: Ma il nostro paese è un paese ancora fortunato dal punto di vista dei risultati, delle cure e dell'assistenza sanitaria, nonostante le crepe che si sono sviluppate in questi anni, ancora mantiene il primato della massima età, la seconda età media al mondo dopo quella della popolazione giapponese, con 81 anni di sopravvivenza media, quindi con un numero però di pazienti affetti da una sola patologia cronica o due patologie croniche molto elevato, perché più avanza l'età e più compaiono patologie croniche. Quindi è chiaro che la spesa farmaceutica aumenta. È assolutamente assurdo meravigliarsi di questo fatto. Questo è un assunto che anzi rende conto della bontà delle prestazioni che finora sono state erogate, dei farmaci che sono stati utilizzati. Ecco, il discorso di porre un limite, anche se bisogna naturalmente considerare farmaco per farmaco, beneficio, utilità, e va bene, ma porre un limite al costo che non sia giustificato da elementi scientifici è veramente pericoloso ed è un danno che si procura alla popolazione degli ammalati.
0: Va bene, Cognetti, chiudiamo qua. Bisogna lavorare sui tempi, comunque, questi 16 mesi sono troppi.
1: Noi lo diciamo ormai da molto tempo, però purtroppo addirittura si sono allungati rispetto alla vecchia AIFA.
0: Va bene, grazie professor Francesco Cognetti, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, buon lavoro.
1: Buon pomeriggio anche a lei.
0: Breve pausa e poi Check Up torna.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
9: Sono le 16:33.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
12: Mercoledì 24 giugno torniamo in corsia qui a Check Up. Ogni anno migliaia di persone arrivano nei pronto soccorso dopo una caduta, dopo un incidente sportivo, un trauma domestico piuttosto che un urto accidentale. Nella maggior parte dei casi le conseguenze sono limitate, ma gli specialisti invitano a non commettere un errore molto diffuso, ovvero considerare automaticamente innocuo un colpo alla testa solamente perché i sintomi sembrano lievi o magari perché non si è verificata una perdita di coscienza. Proprio il trauma cranico è stato uno dei temi al centro di un recente congresso che si è tenuto a Ponza e ha riunito neuroradiologi, neurologi e neurochirurghi e specialisti della riabilitazione per confrontarsi sulle più recenti acquisizioni nella diagnosi e nella gestione delle patologie neurologiche. Anche un trauma apparentemente lieve, infatti, può nascondere lesioni che si manifestano solo a distanza di tempo e che, se non riconosciute precocemente, possono avere conseguenze importanti. Per questo, saper riconoscere i segnali di allarme, capire quando è necessario rivolgersi al medico e conoscere il ruolo degli esami diagnostici rappresenta un aspetto fondamentale della prevenzione. Linee aperte per i vostri messaggi anche su questo tema, 334 11 11 622.

0: make money. Una caduta in casa, un urto accidentale contro uno sportello, un colpo alla testa durante un'attività sportiva. Gli episodi che possono provocare un trauma cranico sono molto comuni, nella maggior parte dei casi non hanno conseguenze gravi. Questo però non significa che debbano essere sottovalutati. È diffusa purtroppo la convinzione che l'assenza di perdita di coscienza o la presenza di sintomi lievi siano sufficienti per escludere qualsiasi rischio. In realtà alcune complicanze possono comparire anche diverse ore dopo l'evento traumatico, ecco perché è essenziale una corretta valutazione clinica e il riconoscimento tempestivo dei segnali d'allarme. Professor Alberto Pirallini è con noi, direttore del servizio di diagnostica per immagini del San Raffaele di Roma. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Professore, allora, sì. Ecco, ci dica cosa definisce il termine trauma cranico, quali criteri clinici vengono utilizzati anche per classificarne la gravità.
1: Certo, il trauma cranico in effetti è un evento abbastanza frequente. Il trauma cranico lieve a cui faceva riferimento lei prima è una causa molto frequente per cui il paziente si rivolge al pronto soccorso e molto spesso anche porta a fare delle immagini, delle TAC, delle tomografie computerizzate del cervello precise indicazioni cliniche. La valutazione clinica che diceva lei è importante. Sì. Ovviamente nel trauma cranico grave, quello dovuto a un grosso incidente stradale con fratture cerebrali eccetera, è ovvio che viene immediatamente di urgenza eseguita una tomografia computerizzata. Chiaro. Viene stabilizzato il paziente, vengono messi al sicuro i parametri vitali, dopodiché si procede anche alla parte diagnostica per vedere l'entità e la gravità delle lesioni riportate sia nello splancnocranio, nella teca cranica, che nel parenchima cerebrale. Mm-hmm. Discorso diverso per il trauma cranico fortunatamente molto più frequente, quello lieve, che sì. può derivare da un'attività sportiva, da una caduta dalle scale o anche, come diceva lei prima, da un urto contro uno sportello. Mm. È ovvio che in questi casi si va verso una soltanto in casi particolari dopo una attenta valutazione clinica. Entrano nella valutazione clinica anche importanti valutazioni sulla età del paziente. Ovviamente 65 anni il paziente è più fragile, tende di più ad avere sanguinamenti per fragilità sia dell'apparato venoso che per fenomeni di atrofia che rendono più facile il sanguinamento. Ovviamente questa particolare tendenza al sanguinamento è ancora più grave se uno fa una terapia anticoagulante. In questi casi anche con un trauma cranico lieve va fatta una tomografia computerizzata, un TAC del cervello. Il discorso è diverso per un paziente giovane. In quel caso si manda senza sintomi, quindi con una Glasgow Coma Scale di 15, e quindi senza segni clinici e senza alterazioni cliniche, si invia dopo specifiche indicazioni all'osservazione clinica, che può avvenire anche a casa. Se non è possibile che abbia una sorveglianza domiciliare, si può anche in questo caso valutare l'ipotesi di fare una tomografia computerizzata. Quindi i casi, riassumendo, età, sì. Terapie anticoagulanti, sì. Trauma cranico importante o assenza di un'assistenza e di una sorveglianza domiciliare possono indicare a fare una tomografia computerizzata.
0: Ma nel caso. Sì, prego, sì. prego, concluda, professore.
1: Ecco, nel caso che sia negativa la tomografia computerizzata, non vuol dire che poi non succeda nulla. Forse ho anticipato l'altra domanda che poteva farmi, perché comunque, in ogni caso, deve anche in questo caso ci possono essere delle complicanze tardive, per cui la sorveglianza deve essere domiciliare, deve essere comunque o se non ha possibilità di farla domiciliarmente in clinica, deve essere comunque mantenuta. In caso di sviluppo di sintomi deve essere ripetuta la tomografia computerizzata.
0: La gravità del trauma non è sempre proporzionale alla forza dell'urto.
1: Certo, però un conto è che uno abbia battuto la testa ad uno sportello di casa, e un conto è che sia stato investito da un'automobile.
0: Ah certo, non c'è dubbio.
1: Dal quinto scalino di una scala.
0: Certo, non c'è
1: La valutazione, anche questo entra nella valutazione clinica, che deve essere poi importante per la medicina di precisione, no? Quindi per indirizzare verso un percorso diagnostico opportuno il paziente in base a quello che ha ricevuto, alle condizioni cliniche e a tutto il resto.
0: E i sintomi che devono indurre a rivolgersi immediatamente a un medico o al pronto soccorso, quali sono? Quei segnali d'allarme che non vanno mai ignorati, no? Non so, penso a un disorientamento cognitivo.
1: Assolutamente, no? Una cefalea, sì, sicuramente disturbo cognitivo, ma una cefalea anomala, delle vertigini, nausea, vomito, ma anche altre cose più subdole come una difficoltà di concentrazione, un'aumentata sensibilità agli stimoli luminosi, anche questi sono tutti campanelli di allarme, le cosiddette red flags, che comunque devono indurre poi a fare un esame qualora non l'avesse fatto nella fase acuta o a ripeterlo qualora l'avesse fatto e fosse risultato negativo.
0: Certo, certo. Senta, quali sono le parti della testa più delicate?
1: Sì, in realtà le parti che vengono più spesso coinvolte, tutto il cervello può essere coinvolto da un danno traumatico. Le parti a contatto con la superficie cranica, ad esempio la superficie dei lobi frontali, la superficie anteriore dei lobi temporali che sono a contatto con la scatola cranica, sono quelle che più frequentemente vanno incontro a lesioni contusive, anche lacero-contusive per l'attrito del cervello contro la superficie ossea. Ci sono poi altre strutture anche profonde del corpo calloso che invece possono essere interessate da un danno da strappo ossonale per la diversa coefficiente di accelerazione che la sostanza bianca più morbida rispetto alla sostanza grigia, quindi in un trauma rotativo si può anche instaurare un meccanismo di strappo degli assoni che dà una lesione che si chiama appunto danno assonale diffuso, che interessa spesso anche la parte profonda del cervello. Se no, le parti più delicate sono sicuramente quelle a contatto con la scatola cranica.
0: Senta, professor Pierallini, molte persone si chiedono se un trauma cranico avvenuto magari anni prima possa lasciare tracce evidenti negli esami diagnostici. Le chiedo, è possibile riconoscere a distanza di tempo gli esiti di una vecchia lesione?
1: Assolutamente sì, se la lesione ha dato dei danni cerebrali sicuramente rimane un marker indelebile che è l'emosiderina, che è il prodotto finale di degradazione del sangue, dell'emoglobina, e che ha una caratteristica, un caratteristico segnale in risonanza magnetica, rimane per sempre. E poi la sede di alcune lesioni come le contusioni che le dicevo prima sui lobi frontali e temporali hanno delle caratteristiche di segnale e di distribuzione, di localizzazione che sono quasi univoche, quindi è difficile confonderle con altre cose e queste rimangono per sempre ovviamente.
0: Ma nel trauma cranico il fattore tempo può essere determinante?
1: E certo, può essere determinante qualora si sviluppi una, ad esempio un ematoma sottodurale, epidurale, come è successo anche recentemente in casi di traumi sportivi importanti. Questo sangue che viene dalla lacerazione di un'arteria meningea media, ad esempio, che si va a localizzare tra la teca cranica e la dura madre, crea un meccanismo di pressione forte, di compressione sul cervello, per cui può portare questa compressione ad una sofferenza del tronco encefalico fino alla morte del paziente, quindi e questo avviene tutto abbastanza rapidamente come a volte è successo, quindi insomma, se il trauma cranico è stato importante, se ci sono dei segni neurologici bisogna andare d'urgenza al pronto soccorso e in sala operatoria.
0: Lei ha menzionato il trauma sportivo è sempre più al centro dell'attenzione, e ci sono delle difficoltà diagnostiche particolari oppure alcune più frequenti nei casi di commozione cerebrale o di traumi ripetuti negli atleti? Penso ai calciatori, no? Con questi colpi di testa.
1: Esatto, c'è uno studio molto interessante fatto dai colleghi neuroradiologi di Tor Vergata, che ha dimostrato come anche in risonanze magnetiche, quindi normali, apparentemente normali, in pazienti che comunque avevano avuto dei traumi sportivi, anche come ha ricordato lei nel calcio, un particolare esame di risonanza magnetica, che è la spettroscopia, ha dimostrato l'alterazione di alcuni metaboliti cerebrali transitoria, che comunque quindi reversibile, che comunque nei traumi ripetuti alla fine diventa invece stabile, quindi può dare essere legata a una sintomatologia molto subdola, come appunto un deficit di concentrazione, di attenzione, che comunque si sviluppa nell'arco del tempo, che poi diventa non più reversibile. Quindi questo è stato documentato da uno studio condotto molto bene da questi colleghi di Tor Vergata.
0: Allora, professor Pierallini, qualche istante di pausa musicale, poi torniamo a parlare di trauma cranico.

0: Un trauma cranico, anche se causato da un banale incidente domestico, è un evento che, lo dicevamo prima, non va mai sottovalutato. Spesso l'assenza di sintomi immediati o la mancata perdita di coscienza spingono a minimizzare il rischio, ma alcune complicazioni possono manifestarsi anche a distanza di ore, questo è bene saperlo. Il professor Alberto Pierallini ci sta aiutando a fare chiarezza su come gestire queste situazioni, come comprendere l'importanza anche di una corretta valutazione clinica. Professore, io vorrei tornare un attimo sull'illusione del colpo banale. Spesso un colpo alla testa all'inizio sembra non destare preoccupazione. Perché il trauma cranico è una condizione così ingannevole?
1: È una condizione ingannevole perché il cervello ha delle ottime capacità di resistenza, di resilienza, come si dice adesso, si usa dire più frequentemente negli ultimi tempi, e quindi a volte i sintomi sono veramente molto, molto subdoli e vanno ricercati. Quindi questo ovviamente vale per i traumatismi lievi, quelli a cui accennava prima lei del trauma sportivo, sì. Non di certo per il trauma clinico importante, in cui ci sono pochi dubbi sia sulla clinica sia sulla necessità di agire.
0: Torniamo sui campanelli d'allarme specifici. Un trauma alla testa, abbiamo detto, non va mai banalizzato. Ci sono tutta una serie di sintomi spia, come cefalea, magari una cefalea insolita, piuttosto che vomito, piuttosto che disturbi della vista. La vulnerabilità dei pazienti fragili, parliamo di loro. L'importanza delle tecniche avanzate nei traumi complessi e nei pazienti fragili, come possono essere gli anziani. Quali sono le insidie specifiche nascoste che nasconde un trauma cranico nella popolazione anziana? Ad esempio, sì. Come diceva lei, farmaci anticoagulanti, li ha citati lei prima, no?
1: Sì. Chiaramente le insidie sono molte. Allora, nascono innanzitutto dalla fragilità vascolare dovuto all'irrigidimento delle pareti venose, che diventano più fragili, quindi è più facile che sanguinino. L'atrofia cerebrale, che comunque dilata gli spazi dove sono localizzate le vene a ponte, e quindi vengono più maggiormente distese. Se in tutto questo aggiungiamo anche la facilità al sanguinamento dovuta alle terapie anticoagulanti, certo. È chiaro che a volte anche un trauma molto banale può portare a un sanguinamento che, quando è venoso, può essere anche molto subdolo, perché può essere un lento stillicidio di sangue che si accumula lentamente nello spazio sottodurale, in questo caso non più epidurale come era il sanguinamento arterioso a cui facevo riferimento prima, che è un'evenienza clinica molto drammatica. Questo sottodurale con un lento stillicidio può dare segni di sé anche a distanza di molto tempo. A volte facciamo degli esami di risonanza magnetica a pazienti che lamentano un indebolimento di un lato del corpo, una diciamo lenta e progressiva emiparesi, e troviamo un trauma cranico soltanto successivamente, un ematoma sottodurale soltanto successivamente, approfondendo l'anamnesi viene fuori che 2 mesi prima il paziente anziano, magari con terapia anticoagulante, ha avuto un trauma domestico banale, e certo. Quindi questo si è andato ad accumulare lentamente fino a diventare poi sintomatico. Addirittura per traumi di cui non c'è a volte ricordo in anamnesi.
0: Vorrei parlare un attimo dei bambini e poi dopo vorrei arrivare anche a un accenno sulla sindrome del bambino scosso. Nei bambini quali segnali meritano maggiore attenzione? Come si riconoscono le differenze rispetto ai sintomi dell'adulto, se ci sono differenze?
1: Sì, nel bambino molto piccolo è chiaro che l'attenzione rientra in una patologia, diciamo, di natura pediatrica, in cui a volte è difficile interpretare i sintomi in un bambino che ha un unico modo di comunicare, che è il pianto. E quindi deve essere valutato molto attentamente, per fare un breve accenno al bambino scosso, l'ambiente familiare in cui cresce il bambino, e poi in casi sospetti chiaramente è la risonanza magnetica a far vedere i danni, che purtroppo più frequentemente di quanto si ritenga avvengono. Però ecco, lì è un contesto molto socio-culturale e familiare in cui avvengono queste cose.
0: L'attack rappresenta spesso il primo esame eseguito, diciamo, in emergenza. Quali sono le principali lesioni che permette di individuare? Perché è così importante proprio nelle prime ore dopo il trauma l'attack?
1: È importante innanzitutto perché consente con certezza di distinguere se c'è stata un'emorragia cerebrale. Il sangue con la TAC è nettamente iperdenso e non ci sono, diciamo, dubbi di diagnosi differenziale. Lo fa vedere con certezza nella fase acuta, addirittura meglio della risonanza magnetica. Quindi, se a questo aggiungiamo il fatto che la TAC è diffusa in maniera capillare nel territorio, diciamo, nazionale, in qualsiasi pronto soccorso, anche di piccoli ospedali di provincia, e questo fa capire il perché la TAC diventa l'esame di scelta nella fase acuta di un trauma.
0: Sì, ma spesso si sente parlare di TAC e risonanza come se fossero esami alternativi. In realtà forniscono informazioni diverse, no? Informazioni complementari, anche se vogliamo.
1: Assolutamente sì. Sicuramente la TAC è quella nettamente più utilizzata nella fase acuta del trauma. Bisogna stare attenti a non abusarne, anche perché ricordo che la TAC usa delle radiazioni ionizzanti che non sono completamente innocue e quindi deve essere fatta dietro un'indicazione clinica ben precisa. La risonanza magnetica invece, facendo un passo indietro e ricordando quelle alterazioni contusive, il danno assonale diffuso di cui parlavo prima, sono molto più specifiche nel farlo vedere. Cioè, nessuna TAC consentirà di vedere il danno assonale diffuso con chiarezza come la risonanza magnetica, né con chiarezza l'estensione delle alterazioni contusive e magari anche dell'edema circostante che con la risonanza magnetica mette in risalto in maniera molto più chiara e precisa.
0: Negli ultimi anni le tecniche di imaging hanno compiuto notevoli progressi, no?
1: Assolutamente sì.
0: Che innovazioni, quali innovazioni stanno cambiando maggiormente la diagnosi, anche il monitoraggio delle patologie neurologiche traumatiche?
1: Certo, ad esempio in un trauma cranico molto importante, anche con pazienti che abbiano delle alterazioni dello stato di coscienza, c'è una risonanza magnetica funzionale con una tecnica che si chiama resting state, che permette di studiare le connessioni tra le diverse aree del cervello senza che il paziente debba eseguire alcun compito, come invece avviene e avveniva con le tecniche di risonanza magnetica funzionali precedente. Questo serve a vedere proprio le connessioni tra diverse aree del cervello e di capire quanto il trauma possa aver alterato, diciamo, le reti cerebrali. È chiaro che in questa maniera avremo indicazioni non soltanto sulla gravità del trauma, ma anche sulle possibilità di recupero funzionale.
0: Le faccio un'ultima domanda, professor Pierallini. La gestione del trauma cranico richiede spesso competenze diverse. Quali sono gli specialisti che collaborano nel percorso di cura? Come si integra il lavoro tra le varie figure, no? In Europa, i neuroradiologi, i neurochirurghi e tutta una serie di altre professioni.
1: Certo, è un lavoro multidisciplinare d'equipe in cui comunque rientra sicuramente la valutazione neurologica all'ingresso, il neuroradiologo con le tecniche di imaging che possono essere appunto la tomografia computerizzata, la risonanza magnetica, e poi il neurochirurgo nei casi in cui ci siano indicazioni neurochirurgiche, fino da ultimo il neuroriabilitatore nella fase poi di recupero funzionale post trauma del paziente. Quindi sicuramente è un lavoro di equipe che coinvolge un po' tutti gli operatori delle neuroscienze.
0: Bene, la ringrazio moltissimo, professor Pierallini.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Grazie. Le auguro un buon pomeriggio.
1: Grazie altrettanto.
0: Grazie, professor Alberto Pierallini, direttore del servizio di diagnostica per immagini del San Raffaele di Roma. È tutto per oggi. Check Up finisce qui. Grazie per averci seguito. Vi lascio alle notizie della redazione, poi Roberto Poletti con Italia No Limits e la Mangone che torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
10: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Dall'Italia partiti 500 aerei USA verso l'Iran, la rivelazione del segretario della NATO Rutte scatena una bufera politica, solo voli tecnici e logistici, precisa il Ministero della Difesa. Tragedia familiare in Versilia, un uomo uccide moglie e figlio a colpi di fucile, il 63enne fermato dalle forze dell'ordine. Il processo a Roma sulla morte di Giulio Regeni, la legale della famiglia, era un ricercatore, non una spia, i genitori hanno lottato a mani nude contro il regime egiziano.
6: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi, per lo sport Jenny De Gaetano. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. 500 voli militari americani verso l'Iran sono partiti dalle basi USA in Italia. Opposizioni contro il governo, mentre il Ministero della Difesa è costretto a smentire parzialmente il numero uno dell'alleanza. Sentiamo.
11: Durante l'operazione Epic Fury, tra i 4 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia, un sostegno imponente. È la dichiarazione clamorosa, perché con dati del tutto inediti, da parte del segretario generale della NATO, Mark Rutte. Lo stesso governo italiano sembra spiazzato. Da Palazzo Chigi nessuna nota ufficiale, ma è palpabile la sorpresa. Deve intervenire subito il Ministero della Difesa e con una nota insolitamente dura nei confronti del capo della NATO. Al fine di evitare inutili e pretestuose polemiche, la difesa ribadisce, senza tema di smentita, che ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari e degli accordi che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. Così si legge nella nota del Ministero della Difesa. Insomma, dalle basi americane in Italia si sarebbero alzati solo voli di supporto tecnico e non d'attacco. Ma alle opposizioni non basta. Il PD chiede che il governo riferisca in Parlamento. Sono crollate le favolette di Meloni, dice Conte del Movimento 5 Stelle. Per AVS o ha mentito Rutte o ha mentito il governo al Parlamento. E il partito, guidato da Bonelli e Fratoianni, ha presentato un'interrogazione per sapere date e numero di voli americani. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: Teheran intanto frena sulle ispezioni ai propri siti nucleari annunciate da Donald Trump e dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi. Non c'è alcun programma ancora, si faranno solo dopo un eventuale accordo e il ritiro delle sanzioni contro Teheran, precisa il viceministro degli esteri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie di 52 e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro casa. A dare l'allarme ai vicini. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno fermato l'uomo. Ancora oscuri i motivi della tragedia. I vicini hanno raccontato di dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano.

0: Ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Nel nostro paese aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, colpa anche della sottovalutazione dell'esposizione alle alte temperature. Anche senza sole si può incappare nel cosiddetto colpo di calore. Sentiamo come si manifesta e quali sono i rischi.
1: Alza la temperatura interna, accelera il battito cardiaco, affatica la respirazione e l'ondata di caldo estremo che alla lunga può portare anche a disidratazione, scatenare ansia e depressione, aggravare patologie pregresse. Non solo, esposti ad alte temperature, anche soggetti non a rischio possono incappare nel classico colpo di calore. Il corpo perde la naturale capacità di termoregolazione con effetti immediatamente visibili che, avverte il Ministero della Salute, bisogna affrontare tempestivamente. Debolezza e spossatezza, i primi sintomi, che possono essere seguiti da mal di testa, nausea, vomito e sensazione di vertigini, oltre allo stato confusionale e alla perdita di coscienza nei casi gravi. Oltre alla pelle calda e arrossata, la temperatura può salire fino a 40 gradi. Chiamare subito il 112, avverte la Croce Rossa, che dà indicazioni per un primo intervento. Spostare la persona in un luogo fresco e ventilato. Se cosciente, farla bere a piccoli sorsi, allentare o rimuovere i vestiti e applicare panni freschi, aumentando progressivamente il raffreddamento, fino a passare ghiaccio avvolto in un panno su polsi, caviglie, ascelle, nuca. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Calcio, il Portogallo centra la prima vittoria ai mondiali nel segno di Cristiano Ronaldo. L'asso lusitano ha realizzato una doppietta nel 5-0 contro l'Uzbekistan, cancellando le feroci critiche dopo l'esordio. E nel giorno del compleanno del grande rivale Leo Messi, CR7 festeggia l'ennesimo record. Sentiamo.
2: Grazie di tutto Cristiano, ora è il momento di andare. Scriveva così dopo lo 0-0 col Congo il quotidiano portoghese A Bola, lo stesso che 6 giorni dopo sbatte in prima pagina la leggenda di Madeira nella sua tradizionale esultanza per la doppietta rifilata all'Uzbekistan. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare, sono tornato. Il sarcasmo pungente di CR7, che nell'occasione ha aggiornato anche il suo personale Guinness dei primati, sempre in gol negli ultimi 6 mondiali, il più vecchio dall'alto delle sue 41 primavere ad aver realizzato una doppietta, superato un altro totem lusitano di nome Eusebio. Insomma, mai pungere l'orgoglio del fuoriclasse, già di per sé stimolato dai peana, per carità legittimi, dedicati a Leo Messi. Fresco 39enne, già a quota 5 nella classifica dei bomber, chissà se viatico per un bis ridato alla guida dell'Argentina. Accade per Cristiano ciò che ad esempio accade per il suo coetaneo LeBron James, stella NBA, nonostante gli adepti di Michael Jordan temendo forse l'usurpatore. Al di là delle fazioni di calcio basket, non è ancora il momento di eleggere il più grande di sempre. C'è tempo per salire sul Monte Olimpo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: 6 le gare in programma oggi ai mondiali, in copertina la mezzanotte italiana, Brasile-Scozia. I sudamericani si giocano il primo posto nel girone con il Marocco, che alla stessa ora affronta Haiti. In programma anche Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar e nella notte Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma, con Roberto Poletti.
4: E allora buonasera, ben ritrovati, pronti per la puntata 197 di Italia No Limits. Sì, anche perché questa sera partiamo col botto. Si scopre che circa 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per andare a bombardare l'Iran.
5: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

Allora, puntata 197 di Italiano Limits, siamo in diretta dalle 17 alle 20, come sapete in seconda edizione dalle 22 all'una. Sempre il nostro e vostro faro, il sito di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, dove potete votare anche il sondaggio del giorno. Divertitevi a scoprirlo su www.giornaleradio.fm. Noi invece questa sera partiamo da una vicenda che rischia di cambiare completamente il dibattito delle ultime settimane sui rapporti tra Italia, Stati Uniti e NATO, perché fino a ieri si discuteva soprattutto dello scontro personale politico tra Donald Trump e Giorgia Meloni, le accuse sulla foto del G7, le parole durissime del presidente americano, la replica della premier, la polemica diplomatica e le interpretazioni sulle vere ragioni della rottura. Tutto questo lo sapete ormai a memoria, credo vi abbia anche stancato, ma oggi è emerso un elemento nuovo. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervistato da Fox News, ha dichiarato che circa 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Una frase che ha provocato un terremoto politico immediato, perché il governo italiano ha sempre sostenuto di non aver autorizzato l'utilizzo delle basi italiane per operazioni offensive contro Teheran. La risposta del Ministero della Difesa è arrivata nel giro di poche ore. Secondo il dicastero guidato da Guido Crosetto, Rutte avrebbe fornito una ricostruzione totalmente fallace, confondendo attività militari offensive con voli tecnici e logistici previsti dagli accordi internazionali. In sostanza, la difesa sostiene che quei voli ci siano stati, ma che non abbiano avuto alcun ruolo operativo diretto nei bombardamenti americani. Le opposizioni però non ci stanno. Giuseppe Conte parla di favolette del governo che crollano, il Partito Democratico chiede chiarimenti immediati in Parlamento, Angelo Bonelli sostiene che Giorgia Meloni debba spiegare agli italiani che cosa sia realmente accaduto. E allora le nostre domande, chi dice la verità? Rutte ha parlato impropriamente, oppure il governo italiano ha raccontato soltanto una parte della storia? Il Parlamento doveva essere informato? Gli italiani avevano il diritto di sapere che centinaia di voli militari americani stavano partendo da basi presenti sul nostro territorio? E ancora, esiste davvero una differenza sostanziale tra partecipare a una guerra e consentire che il proprio territorio venga utilizzato per supportarla? Cioè, quando un aereo militare decolla da una base americana in Italia con una missione collegata a un conflitto, siamo semplicemente davanti all'applicazione di accordi internazionali oppure davanti a una scelta politica che dovrebbe essere discussa pubblicamente? E poi c'è il grande tema che accompagna questa vicenda fin dall'inizio: la rottura tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Per giorni ci siamo chiesti se dietro gli attacchi del presidente americano ci fosse il mancato utilizzo delle basi italiane per le operazioni contro l'Iran. Le dichiarazioni di oggi chiariscono qualcosa oppure rendono il quadro ancora più confuso? L'Italia ha davvero detto no agli Stati Uniti oppure ha detto sì entro i limiti previsti dai trattati, e quei limiti sono sufficienti a garantire la nostra autonomia politica? Noi ne parleremo nella prima ora con i nostri ospiti, a partire da Daniele Biacchessi, il nostro direttore editoriale, cercando di capire cosa è accaduto davvero. Ma vi anticipo che questa è soltanto la prima parte della serata. Nelle prossime ore ascolteremo e commenteremo con tanti ospiti, tantissimi, alcuni passaggi dell'intervista rilasciata ieri da Giorgia Meloni a Maurizio Belpietro, dall'immigrazione al nucleare, dai rimpatri alla politica estera fino ai rapporti con Donald Trump e con gli Stati Uniti. E voi che dovete fare? Dire la vostra. Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622 500 voli USA dalle basi italiane per gli attacchi in Iran. Sarà vero? Ne parliamo.

0: 500 voli USA dalle basi italiane per fare che cosa? Ma soprattutto chi si sta nascondendo una verità che forse andava raccontata al Parlamento? Buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, ben ritrovato, lo sentite ogni mattina alle 6. Ogni mattina alle 6 al timone. Prego, direttore, buonasera, ciao.
1: Ecco, buonasera a te e agli ascoltatori. Beh, 500 voli sono tanti, è una cifra enorme e la fonte non è un panettiere, con tutto rispetto, con una carrozziere, ma è il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Beh, devo dirti che oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso e lo abbiamo anche scritto in numerosi miei editoriali, ma non sono il solo. Quando gli Stati Uniti e Israele avevano scatenato questa guerra, che considero illegale, fuori dal diritto, ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Quindi Rutte ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia, che sono molte, poi se vuoi le vedremo, per la guerra contro l'Iran. Si parla di 500 velivoli impegnati a vario titolo in questa operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe guardare e osservare una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che in politica e in generale la politica si basa sul consenso popolare, e al popolo non piace questa guerra, in generale non piacciono le guerre, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, voli tecnici, li ha definiti il Ministero della Difesa, di un conflitto, e allora meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese, lo ricordo, fa parte. Così il nostro Ministro della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento, e molto probabilmente è così. Ma come si fa una guerra? Da cosa è composta una guerra basata essenzialmente su un combattimento aereo? Certamente sui velivoli più importanti da combattimento, ma anche da un'organizzazione tecnico-logistica che può avere soltanto e ottenere soltanto gli Stati Uniti, con numerose basi situate nel nostro paese. E per essere precisi, a Vicenza c'è la 170esima aerobrigata, che resta l'unità di punta a cui il Pentagono dovrebbe rivolgersi per quelli che vengono chiamati boots on the ground, da mandare in Iran nel caso lo scenario peggiorasse. E poi c'è Camp Darby, vicinissimo a Pisa, nelle pinete tra Livorno e Pisa, ed è il deposito di munizioni e mezzi più grande esistente fuori dagli Stati Uniti. 20 anni fa si riteneva che contenesse tutto il necessario per condurre un conflitto, dai carri armati ai cannoni, dalle tute mimetiche alle mitragliatrici. E poi abbiamo anche Aviano, no? Ovviamente, dove c'è proprio la propria città intorno alla base americana, dove ci sono gli F-16, una dozzina sono stati trasferiti a fine febbraio nel Medio Oriente e appartengono al 31esimo stormo, l'unico in Italia, in Europa, ad avere due squadroni di jet. E poi c'è Sigonella, che è già stato impegnato a sostenere lo sforzo bellico. Come vedete, ci sono vari punti, vari luoghi, c'è anche Cameri in provincia di Novara, dove si trova anche l'unico polo europeo per la manutenzione dei sofisticati F-35. Insomma, un complesso molto grande che, da quello che ci dice Rutte, è stato in qualche modo impegnato. Ora, le domande che tu facevi sono assolutamente legittime, perché certo, in furia alla polemica politica, ma dove sta la verità e fin dove si spinge la bugia? Allora io penso che un paese normale, indipendentemente la maggioranza, opposizione, da questi conflitti veramente da pollaio e da baspot, è meglio vederci chiaro. Diciamo che qualcuno dice sicuramente la verità e qualcun altro, per motivi politici,
0: mente.
1: E c'è anche, voglio sottolineare anche il fatto che Rutte, che è segretario generale della NATO, quindi dell'Alleanza Atlantica, dove l'azionista di riferimento fino a questo momento resta sempre gli Stati Uniti, gli accordi dell'Alleanza Atlantica sono stati firmati a Washington DC molti, moltissimi anni fa e nulla è cambiato da allora. E Rutte sceglie un momento complicato dove i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono dei migliori e sceglie un canale che si chiama Fox News, che oggettivamente è nelle salde mani di Donald Trump.
0: Certo.
1: Il sospetto che ti viene è che Rutte abbia deciso, suggerito da qualcuno, cioè da Donald Trump, di aprire i cassetti per far vedere che l'Italia non può tirarsi indietro rispetto a questa guerra.
0: Allora, direttore, ascoltiamo un contributo appena raccolto dal nostro Marco Trombetta, Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla difesa, che risponde su questo tema e poi me lo commenti.
2: Ha sentito le ultime dichiarazioni di Rutte, il segretario generale della NATO, 500 voli americani con il supporto delle basi italiane verso l'Iran.
3: Guardi, noi l'uso delle basi è regolamentato sugli accordi SOFA NATO e su una serie di memorandum successivi confermati addirittura dagli anni 70-60 fino ad oggi da tutti i governi che si sono susseguiti e che dicono chiaramente che l'impiego delle basi deve essere autorizzato tutte le volte che vengono condotte operazioni cinetiche, e diversamente invece per operazioni di carattere logistico tecnico non c'è bisogno di autorizzazione, per cui mi sembra che questo sia molto chiaro. Abbiamo applicato rigorosamente, come è stato anche riferito in Parlamento dal ministro Crosetto, tutte le volte che siamo intervenuti su questa questione la posizione del governo è molto chiara nel rispetto delle leggi.
2: Quindi lei ci sta dicendo nessuna base concessa per operazioni militari che sarebbero le cinetiche, questo in sintesi per i nostri radioascoltatori.
3: Sì, le operazioni cinetiche necessitano di un'autorizzazione che non è mai stata condotta dal governo, per cui non sono state impiegate per questi scopi.
2: Grazie, Marco. Grazie. Trombetta, giornale radio, Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario di Stato alla difesa.
0: Ecco, direttore, ha riempito il sottosegretario alla difesa di parole e di frasi che si possono interpretare in 100 modi diversi, il nostro Trombetta.
1: Ma allora, i trattati dicono questo, dividono effettivamente la linea che c'è tra operazioni cinetiche e operazioni di supporto. Ma devo dire che 500 voli a supporto di una guerra sono veramente tanti, quindi cosa sia oggi in una guerra completamente diversa da quella, per esempio, che fece l'allora premier, tanto per parlare di sinistra, Massimo D'Alema, quando diede l'autorizzazione di, diciamo, utilizzare le basi per i bombardamenti a Belgrado e nel Kosovo. Sono passati molti anni, sono passati 27 anni e le guerre di allora sono completamente diverse dalle guerre di oggi, quindi ci si deve interrogare primo se questi trattati sono ancora validi sul piano dell'aggiornamento. Cosa significa operazioni logistiche o voli tecnici quando una guerra di questo tipo ha bisogno di operazioni logistiche e di voli tecnici per mandare avanti poi i bombardamenti, quelli veri, contro, sì, contro obiettivi. E poi, come ho detto poco fa, l'Italia ha già presente nel nostro, diciamo, territorio basi che hanno già la possibilità di fornire non tanto e non solo operazioni logistiche o voli tecnici, ma anche vere e proprie, certo, operazioni militari di bombardamento.
0: Allora, continuiamo a parlarne. Sai che dobbiamo dare la linea alla regia, non senza ricordare prima il timone di Daniele Biacchessi, tutte le mattine alle 6 su Giornale Radio.
1: Svegliatevi,
0: grazie, direttore.
1: Svegliatevi.
0: Ma grazie. Certo, se a tutti svegli a quello. Io sì, però non so, non so gli altri. Vabbè, però insomma, c'è chi fa la notte, chi si sveglia all'alba. Insomma, 6 di mattina il timone. Grazie, direttore. A tra poco.
1: Grazie a voi.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania ci sono code per lavori in A3 tra Fratte e Salerno Centro, ripercussioni in tangenziale di Salerno con code da Torrione verso Fratte, code anche in A2 in uscita a Fratte e tra Fratte e Baronissi verso Fisciano. A Napoli code in ingresso a Corso Malta e ripercussioni sul tratto finale della statale 162 dir dopo il centro direzionale. Problemi anche sulla circonvallazione esterna di Napoli con code tra Arzano e Casavatore verso Cercola. Per lavori inoltre code sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e Arzano e più avanti tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore verso Acerra. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia Bis alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud, code anche in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Perugia code per lavori sul raccordo di Betolle tra Prepo e Ferro di Cavallo nelle due direzioni. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Incisa e Valdarno verso Napoli. Per un altro incidente code in A1 direttissima tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Firenze. Difficoltà anche nell'area bolognese con circa 5 km di code per un incidente in A14 tra Casalecchio e San Lazzaro verso Taranto. A nord di Milano per due distinti incidenti ci sono code in A8 tra Lainate e l'allacciamento con l'A4 verso Milano e in A4 da Cormano a Monza verso Trieste. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: I 500 voli USA dalle basi italiane, abbiamo contribuito attivamente alla guerra, ne parliamo tra poco con vari ospiti, poi sentiamo Meloni su Iran, nucleare, eccetera, ma soprattutto immigrazione, ma soprattutto vorrei sentire voi, 334 11 11 622.

0: Buonasera Nestore da Roma, ben ritornato.
1: Dottor Boletti, buonasera, salve, come sta?
0: Bene, lei?
1: Sono nel traffico a Roma, a caldo come al solito, vabbè, è normale.
0: Vabbè.
1: Dottor Boletti, avevo sentito la sua questione poco fa per quanto riguarda i presupposti 500 voli decollati dalle basi italiane per andare pare a bombardare l'Iran, da quelli che ho capito. Ma io vorrei soltanto porre un altro quesito: ma quante basi ha concesso l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Portogallo e altri paesi NATO senza dirlo? Mi sembra una questione del tutto futile e inutile quando si è in un'alleanza. Poi magari saranno pure decollati quei 500 aerei, ma ufficialmente non andavano da quella parte, hanno deviato successivamente o hanno presentato un piano di volo totalmente diverso. Non vedo perché adesso il segretario generale della NATO Rutte abbia tirato fuori questa storia. Mi puzza, forse c'è qualche rivalsa nei confronti del governo italiano da parte dell'America? Domando, potrebbe essere?
0: Potrebbe essere, lo chiederò ai prossimi ospiti, grazie e buon rientro verso casa. Adesso ci colleghiamo tra poco con Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, ma sentiamo Marco Trombetta che su questi temi ha chiesto lumi a Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra.
2: Marco Trombetta, giornale radio, Bonelli, queste ultime dichiarazioni di Rutte, 500 voli, basi italiane verso l'Iran.
3: È una dichiarazione che sbugiarda Giorgia Meloni ed è un fatto di una gravità inaudita, l'aver tenuto nascosta al Parlamento una mole di voli di questo genere, e anche la spiegazione di Crosetto è scandalosa. Non crediamo alle favole, caro Crosetto, e a questo punto ci dia l'elenco degli aerei che militari USA che sono decollati dalle basi italiane, con quali funzioni. Il punto è che ci troviamo di fronte a una sceneggiata e ad essere offesi sono gli italiani.
2: E questo conflitto tra Trump e la Meloni, e poi escono fuori queste notizie?
3: Ma siamo convinti che a questo punto sia un vero conflitto e non sia stata una sceneggiata di chi ha voluto coprire questi 500 aerei militari USA?
2: Lo scopriremo con un'informativa al Parlamento, chiederete la...
3: Speriamo che risponderanno, speriamo che rispondano, perché questo governo non risponde mai quando gli chiediamo delle cose puntuali.
2: Grazie Bonelli. Marco Trombetta, giornale radio.
0: Risponde invece Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Buonasera Gaiani.
4: Buonasera Poletti, buonasera a tutti il vostro pubblico.
0: Allora, Rutte ha parlato di 500 aerei USA decollati da basi in Italia a supporto dell'operazione contro l'Iran. È un numero plausibile, Gaiani, dal punto di vista militare, o potrebbe includere anche voli logistici e di supporto?
4: Ma allora, è un numero assolutamente esagerato se parliamo di numero di aerei, perché è superiore al numero di aeroplani che gli americani hanno schierato in tutto il Medio Oriente per quell'operazione, per quella guerra contro l'Iran. Possiamo forse dire che Rutte ha confuso il numero di aerei con il numero di decolli e atterraggi che hanno toccato le nostre basi e che hanno riguardato per lo più voli logistici, cioè aerei cargo ma anche aerei da spionaggio, comunque aerei non per operazioni di attacco, che sono arrivati nelle nostre basi, nelle basi in Italia, si sono riforniti e sono andati in Medio Oriente. Io credo che la questione che vi emerge dall'intervista fatta da Fox News, la TV più trampiana che ci sia in America, a Rutte, siano le problematiche siano ben altre, non che sono emerse dalla sua intervista, non tanto il fatto che ci fossero aeroplani da rifornimento nell'aeroporto di Bucarest, perché si sapeva, o che le basi italiane abbiano avuto un intenso traffico logistico, così come le basi spagnole dagli Stati Uniti verso il Medio Oriente. Queste basi fanno da trampolino per la proiezione di forza americana. Quello che l'Italia ha negato durante la guerra è stato l'impiego delle nostre basi per il transito di aerei armati, di aerei che potevano condurre azioni offensive contro l'Iran. e questo ce lo ricordiamo bene. Io credo che invece le dichiarazioni di Rutte siano state impegnative e problematiche per ben altre ragioni. Intanto perché ha parlato a nome della NATO, di 32 nazioni aderenti alla NATO, di una guerra che non ha fatto la NATO, e si è schienato, non schierato, schienato su Trump, ricordiamo che lo chiamava Daddy, no? Paparino, è su una guerra che non riguarda la NATO. E quando ha detto no, ma gli europei hanno addirittura espresso comprensione per il fatto che Trump abbia, comprendo molto bene il fatto che Trump sia rimasto deluso dagli alleati che non hanno seguito gli americani in questa guerra scatenata insieme agli israeliani contro l'Iran, che è una guerra che non è la nostra, che non è una guerra della NATO, e ha detto una cosa ancora più grave, che i paesi e gli alleati sono pronti a mandare delle navi per sminare Hormuz. A parte che questa missione non esiste ancora perché non c'è un'autorizzazione, non ci sono le condizioni di sicurezza, e perché l'Iran è capace da solo di minare e sminare quelle acque di cui oggi ha assunto il controllo. Ma al di là di questo, anche quella missione, se dovesse mai vedere la luce, non sarà una missione della NATO. E quindi Rutte a che titolo parla di tutte queste cose?
0: Ok, mi sembra molto chiaro il quadro che ha fatto Gianandrea Gaiani. Ci spieghi qual è la differenza operativa tra un volo logistico e un volo che contribuisce concretamente a un'azione militare? Cioè, dov'è che finisce il supporto tecnico e dove inizia il coinvolgimento bellico?
4: No. Per semplificare, l'arrivo di aeroplani armati, di caccia bombardieri diretti in Iran non è stato consentito in occasione di questa guerra. In passato, ad esempio, sì, pensiamo alle operazioni sulla Libia, in cui tutte le basi italiane ospitavano aerei di paesi alleati che bombardavano la Libia di Gheddafi. In questo caso, nel caso della guerra all'Iran, non è stato consentito l'uso delle nostre basi per il passaggio di aerei armati, di caccia bombardieri, di bombardieri che potevano andare a colpire obiettivi in Iran. Invece è stato consentito il passaggio di aeroplani che trasportavano equipaggiamento, truppe, pezzi di ricambio. Logistico vuol dire il trasporto di materiali verso l'area delle operazioni, ma del resto è anche molto evidente, gli americani in Medio Oriente hanno un numero molto elevato di basi, molto più vicine all'Iran, su cui rischierare appunto gli aerei che andavano a colpire direttamente obiettivi in territorio iraniano. Certo, non avevano bisogno di utilizzare basi in Spagna o in Italia o in Europa per condurre quelle operazioni, perché addirittura gli americani usavano basi in territorio israeliano, quindi non c'era assolutamente questa esigenza per gli americani e non c'è stato il problema. L'Italia ha escluso, ha negato il passaggio di aeroplani che potevano invece essere impiegati per operazioni di attacco, cioè aerei armati, aerei da combattimento, chiamiamoli così per distinguerli dagli aerei da trasporto che possono portare materiali di vario tipo, o tanker che sono aeroplani che riforniscono in volo altri aerei. Questa è un po' la distinzione per capirci chiaramente, insomma.
0: Quindi è tutta politica come nasce questa discussione, ed è tutta politica anche come viene maneggiata qui in Italia, penso ad esempio dalle opposizioni che girano la minestra e te la servono in un altro modo. Insomma, l'importante è informarsi sempre.
4: Penso no? Questo, a questo proposito, che l'opposizione in Italia, come altrove, fa il suo mestiere, e quindi se ha uno strumento per criticare il governo lo fa. Non c'è nulla di stupefacente in questo, fa parte della politica. Quello che invece mi lascia un po' di dubbi, che ci metto un po' di malizia, è il fatto che la TV più filotrampiana che ci sia intervista Rutte, che dovendo fare degli esempi di partecipazione di paesi della NATO, di supporto di paesi NATO alle operazioni americane, ne cita soltanto due, la Romania e l'Italia, e guarda caso, mentre cita l'Italia, la regia di Fox News pubblica, mette in sovraimpressione una foto di Trump con Giorgia Meloni, quasi che insomma Fox News avesse voluto alzare di nuovo la palla delle polemiche fra Palazzo Chigi e la Casa Bianca. E anche in questo caso non sono sorpreso che un Rutte, che mi pare sempre di più il segretario di Trump invece che il segretario generale della NATO, si sia eventualmente prestato a sollevare di nuove polemiche fra Roma e Washington.
0: Beh, mi sembra tutto chiaro. Grazie Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Grazie davvero.
4: Grazie a voi.
0: E allora noi torniamo a parlare di questo, lo facciamo dopo il brano.

0: E allora saluto, bentornato Alberto Negri, giornalista del Manifesto. Noi stiamo parlando ovviamente di questa vicenda dei 500 aerei USA dalle basi italiane. E questa frase di Rutte è una gaffe diplomatica o ha semplicemente detto una verità che faceva piacere a qualcuno uscisse, una verità scomoda? Cosa ci vedi dietro tutto questo?
1: Cosa ci vedo dietro? Ci vedo quello che c'è di fronte a tutti voi, cioè che ci sono stati 500 voli militari americani verso l'Iran e il Golfo. Crosetto ha replicato che dice si trattava di attività tecniche e logistiche e non cinetiche, perché forse lo decide lui che gli aerei devono bombardare. Ma va là, dai signori, va bene essere presi per fessi, ma fino a un certo punto. Questi aerei facevano il loro rifornimento, caricavano le armi che dovevano caricare e andavano a scaricare le loro bombe sull'Iran. Punto, chiuso. Non c'è una verità dietro. Che poi Rutte, perché l'abbia detto, perché non l'abbia detto, ci interessa relativamente. Che poi Rutte sia uno dei maggiordomi di Trump lo sappiamo. Sappiamo anche che tra qualche giorno ci sarà il vertice della NATO ad Ankara, no? E quindi è chiaro che il segretario della NATO cerca di mettersi in buona luce. Tra l'altro l'abbiamo visto che quando parla con Trump è imbarazzante, sembra un cagnolino che scodinzola. Detto questo, possiamo pensare tutto il male che vogliamo di Rutte. Ha fatto probabilmente una cosa che neppure di sua competenza, perché non era la NATO che si doveva interessare, no, di queste basi. Non so se qualcuna ricadesse anche nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, ma in ogni caso ci interessa poco. Ci interessa che uno dei responsabili, il responsabile massimo dell'Alleanza Atlantica, abbia detto che sono partite dei voli e che questi voli non andavano in crociera ai Caraibi o su Cuba, andavano in Iran e nel Golfo. Punto e chiuso. Che poi un imbarazzante ministro della difesa, Crosetto, ci dica che non facevano attività cinetiche, per non dire che dovevano fare dei radar e bombardare, beh, ma va là, è abbastanza ridicolo, dai.
0: Allora, l'Italia con queste basi è chiaramente non è padrona della propria politica estera, è una specie di piattaforma operativa americana nel Mediterraneo, null'altro, con poi qualcuno, chiedo, è una domanda, con qualcuno che fa da passacarte, passa male le carte e poi confonde le acque.
1: Ma qui nessuno passa male le carte le conoscono benissimo. Vi faccio un esempio, nel 2011... quando ci fu la rivolta contro Gheddafi, l'Italia si tirò indietro all'inizio, no? Perché non voleva certo andare a bombardare un alleato che aveva ricevuto il 30 agosto, cioè soltanto sei mesi prima, firmato un accordo per 55 miliardi di euro, no?
0: Con la famosa tenda berbera montata a Roma, eccetera, ce lo ricordiamo.
1: Esattamente, esattamente, no? Con le Amazzoni, tutto questo.
0: Sì. Tutto il giro.
1: Tutto il giro. Poi però si è scoperto, e questo mi fu rivelato dal capo di Stato Maggiore di allora, Camporini, che si era appena, appena andato in congedato, che l'Italia aveva lasciato che gli aerei francesi, inglesi, americani si rifornissero tranquillamente nelle basi italiani in Sicilia e che andassero a bombardare Gheddafi. Questo è. Noi non siamo, attenzione, che noi questi accordi che sono stati firmati all'indomani della Seconda Guerra Mondiale sono stati firmati da un paese che è stato sconfitto. È inutile che ci giriamo attorno. L'Italia è uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto rinunciare all'Istria, ha dovuto rinunciare a pezzi del proprio territorio nazionale. Trieste aveva un'amministrazione da una parte italiana e dall'altra parte jugoslava, forse tutte cose che noi qui ci siamo dimenticati. E poi sono stati firmati dei delle clausole che non sono mai state rese note ufficialmente, che legano l'Italia agli Stati Uniti e ai paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, cioè gli Stati Uniti, gli americani e anche la Francia, che è passata, nonostante la Repubblica di Vichy, con De Gaulle passò dalla parte dei vincitori. Ecco, tutte queste clausole noi non le sappiamo, o comunque non sono rese note, e attraverso queste clausole è chiaro che l'Italia è una sorta di portaerei in mezzo al Mediterraneo, e questo è il motivo strategico per cui durante tutti i decenni della Guerra Fredda l'Italia ha ricevuto un trattamento particolare o di particolare attenzione da parte degli Stati Uniti e della NATO, proprio perché era nel cuore del Mediterraneo. Oggi siamo nel cuore del Mediterraneo, gli Stati alleati fanno ancora quello che gli pare, sì, tranne noi, che naturalmente, esatto, non abbiamo nessuna influenza su nessuna sponda del Mediterraneo, tantomeno su quella sponda libica, per la cui azione militare noi abbiamo avuto un paese completamente disgregato come la Libia, diviso in due, con centinaia di migliaia di profughi, per cui abbiamo perso il petrolio e abbiamo persino un gasdotto che non funziona neppure per la metà, perché grazie agli interventi militari di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna la nostra pompa di benzina e di gas l'abbiamo persa.
0: Mi sembra un quadro che fa riflettere, ecco, diciamola così. Io ringrazio, ti prego di tornarmi ospite, perché ci tengo molto alla tua voce, anche perché parli molto chiaro, lo so, oltre che scrivere parli molto chiaro. Grazie Alberto Negri, il Manifesto.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti e buona fortuna.
0: Grazie. Buona fortuna, ne abbiamo bisogno come sempre della buona fortuna, e allora per essere più fortunati restituiamo la linea alla regia prima che si lamentino.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore, che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Ma sbaglio o siamo entrati nella prima guerra mondiale con un patto firmato a Londra nel 1918, un mese prima che il Parlamento decretasse l'entrata in guerra dell'Italia, prima guerra mondiale? Quindi da sempre un Parlamento del Regno Italiano, allora, della Repubblica Italiana adesso, conta meno del 2 di coppia. Briscola, Franco, Pavia.
0: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso veniamo all'appuntamento politico che ha segnato la giornata di ieri, perché ieri sera Giorgia Meloni è stata ospite della terza edizione del Giorno della Verità, l'evento organizzato dal quotidiano di Maurizio Belpietro, perché l'ha intervistata per circa mezz'ora, affrontando tutti i principali dossier aperti sul tavolo del governo. E allora tra poco andiamo a sentirla, ma con un

0: L'approfondimento lo facciamo sui temi principali toccati ieri dalla Premier durante l'intervista con Maurizio Belpietro: il capitolo internazionale, l'immigrazione, l'energia, il nucleare. Insomma, analizziamo punto per punto quello che ha detto la Meloni. Lo facciamo naturalmente ascoltandola e con il vostro aiuto, se ravvisate qualcosa che non va o se siete fan o se siete arrabbiati per le parole che sentirete, lo dite attraverso un semplice WhatsApp al 334 11 11 622, meglio se un messaggio vocale. Allora partiamo da un tema di forte attualità su Meloni, su Trump e Iran.
1: Questa giornata dedicata alle sfide italiane e anche internazionali, perché poi ce ne abbiamo da raccontare anche di cose internazionali. E parto subito dalla questione principale, direi, no? Donald Trump, l'uscita fatta, qualcuno ha sostenuto che si è indispettito per il ditino alzato, qualcun altro ha detto

0: che invece forse voleva distrarre un po' l'attenzione dalle quelle che sono le questioni di Iran e della trattativa. Lei che idea si è fatta?
1: Dunque, intanto buonasera a tutti, grazie direttore per l'invito e diciamo in bocca al lupo per l'iniziativa, anche se finisce con questa intervista e quindi avrei dovuto dirlo prima. Guardi, non sono in grado di dare una risposta a questa domanda, sono onesta, nel senso io sono rimasta sinceramente colpita e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, appunto con presunti video che sarebbero diventati virali, in cui il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo al di là delle dita o meno, piuttosto che le ricostruzioni che pure racconterebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione, diciamo, dall'andamento dei negoziati con l'Iran, per cui insomma riportare l'attenzione sulle difficoltà in ambito NATO, tant'è che nelle ultime ore, come ha visto, si è un po' allargato il fronte, ecco, che non è solo italiano ma coinvolge anche altri paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente, anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza.
0: Ma lei pensa che ci possano essere dei contraccolpi? Ho visto che qualcuno immaginava la politica dei dazi, inasprimento, oppure contraccolpi a livello commerciale per l'Italia?
1: Mi auguro di no, credo di no, non vedo francamente contraccolpi. Mi pare che appunto la nostra attività, i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane, anche negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico. Ricordo che non più tardi di una settimana fa, se non vado errata, ministro Crosetto era dal suo omologo Pitexet, ministro della difesa, a Washington, esattamente come vedo le moltissime iniziative che vengono fatte a livello di sistemi produttivi di riferimento, esattamente come bisogna ricordare che l'export italiano è cresciuto nonostante i dazi americani nell'ultimo periodo, a dimostrazione insomma che i nostri prodotti sono molto ben recepiti dai consumatori americani, e quindi io non vedo rischi francamente di contraccolpo. Ma del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che direttore questo si così cancella o ridiscute per una discussione sui social media. Adesso sono rapporti che indipendono, diciamo così, o che comunque non iniziano o finiscono in base a chi governa in quel momento gli Stati Uniti piuttosto che l'Italia o un qualsiasi altro paese europeo. Noi dobbiamo riportare diciamo i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma politica estera è una cosa più complessa di questo.
0: Ecco, visto che è più complessa di questo, lei ha partecipato al G7, al Consiglio Europeo, e al di là di quali siano le motivazioni dell'uscita di Donald Trump e anche le polemiche sul ruolo della NATO, sul ruolo dei paesi europei, rimane un tema, e cioè l'accordo di cui si discute, l'accordo sull'Iran, reggerà? È ottimista?
1: Guardi, sicuramente è un accordo molto complesso. Io rimango ottimista. Penso che noi dobbiamo guardare soprattutto a tre elementi che sono fondamentali nell'accordo. Il primo è il destino del cosiddetto nucleare iraniano, cioè noi non possiamo oggettivamente consentire che il regime degli Ayatollah si doti di armi nucleari, di testate nucleari, nel momento in cui ha anche, e ce lo ha ampiamente dimostrato, missili a lungo raggio. Dico non gli Stati Uniti o chi è più vicino al confine con l'Iran, non Israele, noi non lo possiamo consentire, noi non ce lo possiamo permettere, e quindi su questo bisogna chiaramente che i termini dell'accordo siano chiari. C'è un tema per cui, se noi vogliamo chiaramente costruire un'architettura di sicurezza solida, nessun paese della regione può e deve sentirsi minacciato. Questo vale per Israele ovviamente, ma vale anche per i paesi del Golfo, che sono stati, come lei ha visto, un target di questo conflitto, benché non ne fossero direttamente parte, non fossero direttamente coinvolti. E c'è il tema della libertà di navigazione, e guardi, questa è una grandissima questione, non solo perché noi abbiamo visto quanto quello che è accaduto con la chiusura dello stretto di Hormuz abbia poi impattato sull'economia globale e conseguentemente sull'economia europea, sull'economia italiana, e quindi ovviamente noi dobbiamo garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione, non solo per quello che Hormuz rappresenta in sé in termini di ovviamente snodo fondamentale del commercio globale, ma per il precedente che un controllo sullo stretto di Hormuz comporta. È evidente che se noi consentissimo, ad esempio, il pagamento di un pedaggio immaginato dagli iraniani sullo stretto di Hormuz, noi ci ritroveremmo catapultati in un mondo nel quale ogni snodo del commercio fondamentale diventa uno strumento di pressione verso gli stati, può essere utilizzato come un'arma. Questo è qualcosa che non si può ovviamente immaginare, ed è la ragione per la quale noi abbiamo dato anche la nostra disponibilità, chiaramente in uno scenario di pace, per una missione per garantire la libertà di navigazione a livello internazionale, per la quale nel caso servirebbe chiaramente l'autorizzazione del Parlamento, ma io penso che l'Italia dovrebbe fare la sua parte per questo. Quindi queste sono le tre questioni secondo me fondamentali nel negoziato. Io sono abbastanza ottimista, anche se so che il negoziato, insomma, lo vediamo anche in queste ore,
0: avanti non in maniera un po' accidentata.
1: Esatto, non è semplicissimo. Penso che il nostro non debba essere un ottimismo statico, per dire. Penso che per quello che possiamo dobbiamo dare una mano, sia sul piano diplomatico, sia offrendo la nostra disponibilità. È il caso che le faccio sullo stretto di Hormuz, su una eventuale missione, sulla libertà di navigazione. Le posso fare lo stesso ragionamento per quello che riguarda il Libano, che è nazione per noi fondamentale, sulla quale l'Italia ha una storia di lavoro, di impegno in prima linea straordinario. Lei sa che esiste oggi un negoziato parallelo. Il presidente libanese ha dato una disponibilità a un negoziato diretto con Israele, dando estrema prova di coraggio, e penso che anche questo sia un quadrante sul quale l'Italia può giocare un ruolo importante. Uno dei temi che io intendo discutere con Emmanuel Macron nel G2G, nel vertice intergovernativo che abbiamo nella giornata di giovedì, perché penso che sia una di quelle cose sulle quali Italia e Francia possono lavorare insieme.
2: E allora vogliamo sentire su questi temi l'intervista che Marco Trombetta ha fatto a Nicola Fratoianni? Sì, vogliamo.
3: Marco Trombetta, giornale radio. Fratoianni, allora Rutte ha dichiarato che dall'attacco in Iran 500 voli sono partiti dalle basi italiane.
4: Ma noi l'avevamo già sospettato, l'avevamo chiesto al governo, che ci aveva risposto in modo un po' curioso, spiegandoci che si trattava di operazioni, le famose operazioni non cinetiche, che nessuno capisce cosa voglia dire, no? Perché si fermano, poi tornano, fanno una pausa e poi bombardano, la sostanza non cambia. Il punto però che rende tutta questa vicenda di estrema gravità è che i casi sono solo due: o il capo della NATO mente clamorosamente, ed è un problema per tutti noi, per tutta Europa e per la NATO, per la sua affidabilità, oppure a mentire clamorosamente il governo italiano e il Parlamento.
3: Le conseguenze?
4: Ma le conseguenze, qualcuno ci deve rispondere, intanto fare chiarezza.
3: Grazie.
5: Quindi, se ho capito bene, cioè l'Italia ha dato le basi agli americani per fare le azioni in Iran, ma Trump ha detto che gliele hanno negate. ma cioè gli ha fatto fare pure la figura di una che non è stata ai patti e poi alla fine le hanno date le basi. Ma qua non si capisce più niente, qua è tutto un minestrone. Sergio da Milano.
2: Ed è un minestrone, ed è un minestrone che continua. Tra poco Giorgia Meloni che rivendica quello che definisce uno dei risultati più importanti ottenuti dall'Italia in Europa, il nuovo regolamento europeo sui rimpatri.

0: caro Sergio da Milano, non è un minestrone, è tutta una vergogna tra governo italiano, Commissione Europea, Stati Uniti, Trump, Netanyahu. È un gioco a chi fa peggio. Io peggio di Netanyahu, onestamente, non so chi possa fare. E non mi sembra che nessuno ci sia ancora riuscito, e speriamo che non ci riesca nessun altro. Ma questo continuo rimpallarsi, prendersi in giro, le battutine, è tutto un gioco col quale tengono buone le persone, e le persone non pensano ai problemi veri del paese. Non ce ne frega un cazzo, scusi la parola, ritiro, della Commissione Europea. Abbiamo capito che ci prendono in giro, fanno quello che vogliono, decidono alle nostre spalle, inteso come Italia. Lo stesso fa Trump, non contiamo niente, l'abbiamo capito. La Meloni sventola presunte vittorie che non sono vittorie, ma sono vittorie di Pirro, e forse anche Pirro si vergognerebbe di vittorie come queste. Perciò, caro Sergio, non è un minestrone, è una vergogna unita che vale per tutti, tutti insieme accomunati dalla vergogna. E mi dispiace come italiano di doverlo dire. Buona serata.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ovviamente io non so se Rutte sta dando i numeri oppure il nostro governo è il solito bugiardo. Io questo non posso saperlo. Però, ma la cosa più eclatante, secondo me, è che mi sembra che Trump non stia più puntando sulla Meloni. E lei questa cosa la soffre tantissimo, perché lei è quella roba lì. Lei è proprio un'affiliata di Trump. Adesso non le conviene più, ma lei è quella roba lì, perché sono 10 anni che scodinzola dietro a Trump. Solo che adesso lui la prende a calci in faccia, perché lei è una donna, perché lei deve sempre obbedire, e se appena appena alza un po' lui la rimette a cuccia. Lui sta puntando su qualcun altro, lui è MAGA ovviamente. Su chi? Boh, forse su Vannacci. Lo so che sembra incredibile, però la Meloni non è più interessante per lui. E allora Rutte, che è il servo di Trump, tira fuori tutte le schifezze che sono belle nascoste sotto il tappeto. Per me la spiegazione è questa. Poi, per carità, come faccio a sapere qual è la realtà? Io so soltanto che questo governo è veramente assurdo, e vi ricordo che è passato il DLL sulla caccia, che è una cosa veramente un abominio, e ci saranno incidenti, tanti incidenti anche su noi umani, e per me la colpa è tutta del governo e anche di chi ha votato questo governo. Ciao ciao.
2: Ciao ciao, e possiamo continuare a mandare i messaggi al 334 11 11 622. Continueremo ad ascoltare anche Meloni tra poco sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, ma non solo, il nucleare e tanti altri temi toccati, e naturalmente anche gli ospiti che non la pensano come lei. Tutto questo a Italia No Limits.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18 e 32 minuti.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Allora, giusto il tempo di ascoltare un po' di bella musica e poi non so se sarà musica per le vostre orecchie, ma Giorgia Meloni.

0: Buonasera, buonasera Roberto da Roma.
1: Buonasera Roberto. Dunque, riferito alla Meloni, io credo che lei la debba smettere di prendere in giro gli italiani. Questa cosa è stata organizzata dai suoi, come dire, dai suoi ruffiani, voglio dire la parola grossa, perché dopo tutta la figuraccia che ha fatto con Trump, non capisco perché doveva fare questa cosa, per riprendere poi, per spiegare, è ancora peggio. Se lei la smettesse di fare queste cose e chiarisse, dovrebbe capire che l'ha nato contro di noi, perché quello è lo schiavo di Trump. La Israele non ce ne frega niente di noi, anzi, dovrebbe cambiare proprio regime, tutti andrebbero dietro. Invece oggi, ieri che fa la conferenza col suo amico, ma lei che farebbe? Ma io veramente credo, gli italiani sono stufi di essere presi in giro, vogliono la verità, perché tanto sappiamo che siamo un popolo che non abbiamo più una lira. È inutile che lei corre, va, deve cambiare proprio tutto, deve cambiare il regime che ha, quello che ha in testa, non correre dietro a sennò perde le elezioni. Hanno inventato la conferenza stampa per dare dopo quella figuraccia con Trump, per cercare di dargli un nuovo lustro, ancora peggio secondo me. Va bene.
0: Grazie per la franchezza, del resto sapete che qua potete dire tutto quello che ritenete di poter dire, quindi io la ringrazio Roberto davvero.
1: Sì, volevo anche dire una cosa su Gaza, ma...
0: Prego, la dica, perché mi dice ma, perché pensa che non la può dire?
1: No, perché il tema era un altro, però voglio dire che a Gaza, oltretutto, muoiono di fame, muoiono di cancro. Ma uno si domanda, ma come, un popolo forte, c'è il mare, a parte, muoiono di cancro perché tutti i rifiuti delle centrali nucleari vengono messi nelle armi, nei proiettili. Anni fa, molti anni fa, una brava giornalista di Mediaset fece un'inchiesta in Bosnia e ti rubo 30 secondi, insomma c'era un paese dove mettevano tutte le armi, il deposito delle munizioni, e improvvisamente morivano tutti rapidamente. Allora presero questi proiettili, li analizzarono e videro che dentro queste cose c'erano, a parte l'uranio impoverito, ma c'era un elemento che era il cesio, non mi ricordo che veniva dai rifiuti delle centrali nucleari. Questa cosa a Gaza la stanno usando per, oltre alla fame, per uccidere quei poveri bambini. La stessa cosa vogliono fare in Libano, è tutta una presa in giro, è tutta una stupidaggine. Quelli vogliono il territorio e nessuno gli fa nulla, perché non ritorneranno, già l'ho detto tempo fa alla tua trasmissione, non tornano indietro. Tutta sta cosa è una farsa, lo stretto di Hormuz, tutti a correre dietro alle chiacchiere stupide per deviare alla verità fondamentale. Loro devono ritornare dentro i loro territori e devono salvare quei bambini. Se la Meloni prendesse come bandiera Gaza, ma noi, tutto il popolo italiano, gli andrebbe dietro. Grazie.
0: E io giustamente l'ho fatta parlare, come è giusto che sia, e adesso facciamo parlare la Meloni sul regolamento, sul nuovo regolamento rimpatri.
2: È passato il nuovo regolamento per i rimpatri e si è parlato di una sorta di, nel Parlamento europeo, di una sorta di, definiamola, maggioranza Meloni, visto che ha messo insieme tutta una serie di partiti di centrodestra che forse prima non riuscivano ad andare davvero d'accordo. Secondo lei che cosa cambierà in realtà con questo provvedimento?
3: Guardi, secondo me cambia moltissimo. Io sono molto fiera di questo provvedimento, sono anche fiera che sia stato approvato con una maggioranza che viene definita maggioranza Giorgia, in realtà è una banale maggioranza di centrodestra che va dai partiti di centrodestra fino ai partiti considerati, diciamo così, sovranisti, e quindi è qualcosa che in Italia conosciamo molto bene, perché è una realtà molto simile a quella che vediamo nel centrodestra italiano, realtà che mi pare funzioni anche bene, e quindi io ho detto da tempo che avrei provato ad esportare quel modello a livello europeo e mi piace che oggi questa maggioranza si materializzi spesso. È una maggioranza molto diversa da quella che, per capirci, ha eletto Ursula von der Leyen, che invece mette insieme storie politiche, culture politiche che sono,
2: ci sono i socialisti,
3: diametralmente opposte, e quindi chiaramente hanno difficoltà a dare risposte chiare. lo penso della politica nazionale, lo penso della politica europea. Oggi noi abbiamo un regolamento rimpatri e delle norme chiare sul contrasto all'immigrazione illegale perché c'è una maggioranza diversa che ha sostenuto quelle norme. E il regolamento rimpatri cambia moltissimo, Maurizio. Io penso che sostanzialmente cambi proprio l'approccio, nel senso che noi fino a ieri abbiamo considerato il rimpatrio un principio inserito nell'ordinamento europeo, ma poi alla fine applicabile o no, ma insomma non era considerato fondamentale. Oggi si guarda al risultato. Se una persona non ha diritto a stare in Europa deve essere rimpatriata. Questo a cascata comporta una serie di novità, poi senza che entriamo troppo nel tecnico, ma già il fatto che tu, se fai ricorso, diciamo, strumentale contro un ordine di rimpatrio con il nuovo regolamento non si blocca il rimpatrio, già cambia il mondo. Perché noi l'abbiamo conosciuto il mondo nel quale tu avevi un ordine di rimpatrio, ti veniva fatto il ricorso strumentale, queste persone rimanevano sul territorio nazionale e poi tendenzialmente non le trovavi più. Anche lì chi è destinatario di un ordine di rimpatrio con il nuovo regolamento deve collaborare e se non collabora lo puoi trattenere ai fini del rimpatrio. Quindi, come vedi, senza che entriamo troppo, ripeto, nel tecnico, cambiano alcune grandi cose, non posso dire piccole cose, grandi cose che rendono efficace il regolamento e le norme che noi abbiamo per rimpatriare. Chiaramente introduce anche un'altra cosa della quale io vado fiera, che sono gli hub per i rimpatri nei paesi terzi, cioè quello che noi di fatto abbiamo inaugurato con un protocollo Italia-Albania che veniva...
2: Siete stati un modello?
3: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, noi abbiamo rischiato, ci siamo assunti la responsabilità di rischiare di fare una cosa che era totalmente nuova, che era invisa a moltissimi, che era guardata con curiosità ma all'inizio in modo guardingo da molti altri, che molti altri silenziosamente speravano funzionasse proprio perché capivano quanto fosse un cambio di paradigma, oggi sta nelle norme europee. Ma io, senza che provo a raccontarlo così da sola dal mio punto di vista, ho notato che quando il commissario europeo Magnus Brunner per la migrazione, quando è stato approvato il regolamento rimpatri, il commissario europeo per la migrazione ha postato una foto con me in cui ci stringevamo la mano, cioè a dire sappiamo a chi diciamo dobbiamo l'inizio e la fine di questo lavoro. E io penso che dobbiamo essere fieri di questo al di là del merito della vicenda, perché noi siamo stati per anni testimoni di un'Italia che era convinta di non poter davvero incidere, cioè non inseguire ma farsi inseguire, farsi indicare la rotta ma indicare la rotta. E oggi stiamo dimostrando un'altra cosa, che con pragmatismo, con buonsenso, con serietà, con determinazione, chiaramente anche con disponibilità verso gli altri, tu puoi indicare la rotta. E se dici delle cose sensate, se dici delle cose intelligenti in questo tempo, c'è un sacco di gente che alla fine ti viene dietro. È esattamente quello che accade in Europa sugli hub per i paesi terzi. Io e il primo ministro della Danimarca, che è una socialista atipica per la verità, Mette Frederiksen,
2: una delle poche rimaste, dei pochi premier socialisti rimasti in Europa.
3: Sì, ma assolutamente sulla migrazione ha una politica assolutamente pragmatica, tant'è che è con me l'animatrice del tavolo sulla migrazione. Ma io e Mette Frederiksen, il giorno dopo dell'approvazione del regolamento rimpatri, abbiamo redatto una lettera con la quale si chiede di dare subito vita a questi strumenti, compreso quello degli hub nei paesi terzi, sui quali stiamo già lavorando, ed è stata firmata da 20 paesi membri dell'Unione Europea su 27, quindi ormai è una maggioranza estremamente solida, e penso che insomma è un riconoscimento di un lavoro molto lungo che abbiamo fatto, che ci consente oggi di lavorare ancora meglio contro l'immigrazione illegale.
2: L'hanno accusata di sprecare soldi con i centri in Albania?
3: Guardi, mi hanno accusato di sprecare soldi per i centri in Albania, dove io quest'anno credo abbiamo speso circa 50 milioni di euro, persone che quando governavano facevano spendere agli italiani per l'accoglienza degli immigrati circa 10 miliardi di euro l'anno. Quindi di grazia, ecco, le accuse per spendere 50 milioni per tentare di fermare l'immigrazione illegale da quelli che scambiavano con l'Europa la flessibilità, con la disponibilità ad accogliere tutti gli immigrati possibili e immaginabili sul territorio italiano, e far spendere agli italiani 10 miliardi per l'accoglienza, anche no, grazie.
0: E allora avete sentito Giorgia Meloni rivendicare quello che definisce uno dei risultati più importanti ottenuti dall'Italia in Europa, il nuovo regolamento europeo sui migranti. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Oggi nell'Unione Europea meno di un quarto delle persone che ricevono un ordine di lasciare il territorio comunitario viene effettivamente rimpatriato nel proprio paese d'origine. Significa che nella maggior parte dei casi le procedure si bloccano, si allungano, si perdono nei ricorsi oppure semplicemente non vengono eseguite. È uno dei grandi paradossi della politica migratoria europea, e l'Europa decide chi può restare e chi no, ma spesso non riesce a far rispettare le proprie decisioni, ed è proprio da qui che nasce il nuovo regolamento sui rimpatri approvato nelle scorse settimane dalle istituzioni europee e fortemente sostenuto da diversi governi, tra cui quello italiano. L'obiettivo è semplice: rendere più rapidi, uniformi per ogni Stato, procedure, tempi diversi ed efficaci i rimpatri in tutti i paesi dell'Unione. E allora questo rivendicava Giorgia Meloni. Ma noi sentiamo il nostro ascoltatore Giosuè da Legnano. Buonasera.
4: Buonasera Roberto, se mi posso permettere di chiamarla per nome. Intanto rinnovo i ringraziamenti per essere sempre ricevuto con garbo e con una grande, veramente una grande cortesia. Ma è la solita propaganda, è la solita bugia, è la solita, se la contano e se la raccontano. E mi sembra proprio un gioco. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ovviamente questi costi sono a carico degli italiani. È ovvio che l'Albania è costata agli italiani, è ovvio, ma è il discorso che portano avanti in Europa, cioè sono completamente scollegati dalle realtà. Gaza, Israele, Trump, sono proprio scollegati totalmente. Ma io penso che poi alla fine presumo e spero, insomma, che l'italiano medio, piccolo, grande, intelligente, l'intellettuale si renda conto che questa propaganda o prima o poi finisce, anche perché, come diceva qualcuno di voi, è un paradosso, è il cane che si morde la coda, perché questa cosa non possono arginarla con le regole, non esiste, occorre educazione, occorre, come dire, fare una formazione già laddove sta partendo il fenomeno, altrimenti cosa facciamo? Ma non, se c'è una piena cosa fai? Gli metti i sacchi di sabbia davanti? Ma non esiste questa cosa qui, è solo propaganda, bugie sopra bugie. Adesso si sta gratificando per questa cosa che gli ha concesso l'Europa, ma è una stronzata grande come una casa, una roba fuori da ogni
0: perché
4: logica.
0: Perché dice così?
4: Perché non è
0: alla
4: risolutiva,
0: fine.
4: No, non è risolutiva, cioè, ma scusi, abbi pazienza.
0: Cioè, l'Unione Europea, scusi. L'Unione Europea apre alla possibilità di stipulare accordi con strati extraeuropei.
4: Hanno aperto un altro business,
0: ecco.
4: Perché io prendo una persona, la condanno, la taccio, la maltratto, la piglio e la porto in un paese terzo dove io devo pagare le spese, e solo portare questa persona là praticamente costa 5 anni di pensione di un pensionato. Ma lei si rende conto? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma poi paga sempre Brancaleone, cioè, ma voglio dire...
0: Ecco, lei la vede, attenzione, lei la vede sotto il tema dei costi, c'è anche chi potrebbe dire che maltrattiamo anche delle persone, perché sbattute di qua e di là le maltrattiamo.
4: Ma a parte il piano umano, adesso da cattolico, da credente, voglio anche fare proprio, come dire, voglio dargli una martellata a sta Melone, questa ciociare che arriva, che pensa di essere intelligente, ma dov'è l'intelligenza?
0: Ciociara non è un'offesa,
4: No, non è un'offesa, vuol dire che è una che insomma si dà da fare. Ma il discorso di fondo è: dov'è l'intelligenza? Voi mi dovete spiegare dove sta l'intelligenza. Cioè, io acquisisco una cosa sul piano umano, la maltratto, la umilio, perché questa è un'umiliazione. Perché se uno arriva qua in una maniera opportuna, già stabilita, prestabilita e già indicizzata, cioè vale a dire che è stato controllato, quando arriva si fa un'ubicazione nella società, è ovvio. Ma questo ha messo oltretutto ma tanti di quei reati a carico di questa povera gente, che stamattina sentivo una trasmissione solo da voi che le carceri sono in esubero. Ma cioè, qui il male non l'ha risolto così, non è delegando, non è ghettizzando che si risolve il problema. È una grande bugia, purtroppo. Ma davvero una grande bugia.
0: Cioè, grazie, bugia. Grazie Giosuè, grazie. Musica e poi si torna. Ascoltiamo ancora Meloni, ma ascoltiamo ancora voi.

0: Buonasera a tutti. Non dimentichiamoci che il generale Lee, durante la guerra di secessione americana, ha perso perché i nordisti gli hanno bombardato tutto ciò che riguardava il rifornimento logistico. Per cui il rifornimento logistico non può trascindere dall'attacco, e l'attacco non può trascindere dal rifornimento logistico, per cui sono tutte e due le facce della stessa medaglia. Fate un po' voi dei calcoli: se da Sigonella sono partite gli aerei cisterna per rifornire mole e bombardieri che sono andati in Iran, qual è la differenza tra logistico e attacco diretto? Fate voi le dovute conseguenze. Calogero Beccanica a te.
1: Buonasera, Diego da Varese. Sì, ascoltando il discorso della Meloni, praticamente non fa una piega per quanto riguarda la politica internazionale. Come ha detto lei, l'Italia farà come ha fatto sempre per 80 anni. Ma era lei che andava nei comizi nel 2022 a dire ora che arriva la Meloni al governo cosa succede in Europa? E in tutti i palchi lo diceva. Cosa succede in Europa? Che saranno cazzi vostri. E adesso mi dice che per lei si deve fare come si è sempre fatto per 80 anni. Ma questa cosa mangia? Perché non si ricorda quello che dice. E tanti che ci vanno dietro, tanti, tanti. Viva l'ignoranza! Evviva l'Italia!
2: Buongiorno, vorrei rispondere al signore che dicono che buttano le bombe con gli scarti dei rifiuti delle centrali nucleari. Allora, l'obiettivo numero uno è di mandare via i Gazzawi dalla striscia di Gaza. E non possono mandarli via e poi avere una terra, gli israeliani, radioattiva, quindi mi sembra un po', non dico una stupidata, però le cariche esplosive servono, quelle con sostanze diciamo derivate da che producono radiazioni, servono per aumentare le temperature e per riuscire ad andare in fondo oltre il terreno per cercare di bucare e di perforare, di distruggere e le centinaia e centinaia di chilometri che ci sono sotto la striscia di Gaza. Io non tifo per nessuno, però mi sembra un po' esagerato che mettano quello che ha detto il signore prima, Sergio da Milano.
3: Buonasera Poletti, Giuliano da Frascati. Ma io volevo ricordare a quelli che si scandalizzano per i 500 voli americani partiti da basi americani in Italia, che questo è stato fatto in virtù di accordi che sono vincolanti e qualunque governo destra, sinistra, nord e sud ci fosse avrebbe dovuto fare la stessa cosa, si sarebbe dovuto piegare. E questo perché, ricordo un po' di storia, l'Italia l'ha persa la seconda guerra mondiale, l'ha persa, e quando si è seduta al tavolo l'ha fatto da perdente, e quindi l'America ci ha imposto determinati vincoli di cui neanche sappiamo i dettagli perché giustamente sono informazioni classificate, ma ovviamente ci ha imposto delle clausole, non siamo stati liberati gratuitamente dal fascismo, l'America non fa niente gratis, quindi adesso quantomeno non ci stupiamo. Se vogliamo stare nella NATO, e finché staremo nella NATO, sarà così a prescindere da qualunque governo. Io solo questo dico, se no facciamo un referendum per uscire dalla NATO, io voterei pure per l'uscita personalmente, ma finché ci stiamo, quegli accordi sono vincolanti, punto. Buona serata a tutti.
4: Buona serata a lei e buona serata a tutti quelli che stanno registrando il loro messaggio vocale al 334 11 11 622. Mi fa molto piacere questa vostra partecipazione, e allora continuate, perché tra poco sentiamo la Meloni sul nucleare, sapete, una grande accelerazione, poi sul piano casa, lavoro, export, insomma ce n'è da dire, ce n'è da ascoltare, e naturalmente si aggiungeranno anche tanti ospiti. Sul nucleare avremo in diretta Angelo Bonelli, ma avremo tantissimi altri ospiti tra poco. Adesso il tempo di ascoltare il GR delle 19 e poi saremo subito con voi. Vi ricordo che Italia No Limits è fatta con Lorenzo Cappadone in regia e il prezioso lavoro in redazione di Matteo Respinti. Restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: A Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 19 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Scoppia la polemica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dall'Italia partiti 500 aerei USA verso l'Iran. Poi la precisazione, si riferiva solo a logistica o assistenza tecnica. Opposizioni all'attacco, il governo ha mentito, venga a riferire. Crosetto e Tajani chiariscono, rispettati i trattati. Duplice omicidio in Versilia, un 63enne uccide moglie e figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, le parole dell'uomo che è stato arrestato. Mondiali, la notte di Brasile-Scozia, Ancelotti per vincere il girone scalda l'asso Neymar. Svizzera-Canada si sfidano per il primo posto.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Marco Mancini, per lo sport Jenny De Gaetano. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Rispettati i trattati, chiariscono Crosetto e Tajani. All'attacco le opposizioni che chiedono al governo di riferire in Parlamento. Sentiamo.
11: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano. Ma stavolta non dalla Casa Bianca, bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto rivolte anche alla Presidente del Consiglio. Dalle basi americane in Europa, le parole shock dell'ex premier olandese, sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia, innescandone ora lo sconcerto. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto. Dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti, o ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
10: L'Iran frena sulle ispezioni nei propri siti nucleari annunciate da Donald Trump e dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi. Non c'è ancora alcun programma, si faranno solo dopo un eventuale accordo e il ritiro delle sanzioni contro Teheran, precisa il viceministro degli esteri. Resta caldo intanto il fronte libanese. Due morti in un bombardamento israeliano nel sud del paese. Erano terroristi di Hezbollah, sostiene l'esercito di Tel Aviv, e Netanyahu ribadisce. Fino a quando sarò primo ministro, resteremo nella zona di sicurezza nel sud del Libano. Sono rientrati oggi in Italia, con atterraggio allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani impegnati nella carovana umanitaria di terra della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. Con loro anche Mattias Alvarez Rodriguez, cittadino uruguaiano con cittadinanza italiana. È il miglior regalo che possiamo immaginare, quello che abbiamo subito è inaccettabile, ha affermato Cetrone, specificando di non aver subito violenza fisica ma continua violenza psicologica. Sentiamo.
12: Ringraziamo innanzitutto tutto il lavoro diplomatico che è stato svolto in questi giorni per la nostra liberazione. Il nostro trattamento è stato un trattamento per cittadini privilegiati con passaporti privilegiati. Noi sappiamo che in paesi del genere i cittadini e le cittadine che non hanno questo privilegio subiscono un trattamento molto, molto peggiore, e noi lottiamo per questa gente, lottiamo per soprattutto i palestinesi e le palestinesi che subiscono questi trattamenti tutti i giorni. Quello che abbiamo subito noi non è comparabile, non è assolutamente paragonabile a quello che subiscono i palestinesi.
10: A Roma oggi nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia, Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori di Giulio abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Inutile l'intervento dei soccorsi, per entrambi non c'è stato più nulla da fare. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Gianni Alemanno di nuovo libero, l'ex sindaco di Roma è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi 1 anno e mezzo per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, ha affermato Alemanno, che durante la detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. In serata vedrà Vannacci, parleremo di tante cose, dice, ma non cerco candidature. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi. In Francia ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito. L'Ebola spaventa l'Europa, positivo in Francia un medico rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo. A Kinshasa la situazione resta estremamente grave, oltre 260 finora i morti nel paese africano. Il servizio.
13: Primo caso di Ebola in Francia, un medico di

0: paese sarebbero oltre 1000 i contagi, 267 invece i decessi causati dal virus. La situazione è estremamente grave, ha commentato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus. In Uganda invece si contano 20 casi confermati e 2 decessi. Secondo l'UNICEF sarebbero a rischio circa 3 milioni di bambini. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Si profila il debutto di Neymar. In copertina anche Svizzera-Canada. Ultima chiamata per Bosnia e Repubblica Ceca.
2: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. 6 gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto, con all'orizzonte Giappone o Svezia nei sedicesimi. Ma attenzione al Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più. Dopo Sud Corea-Sudafrica, l'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sogna di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora il grande tema del nucleare che divide e la Meloni vuol portarlo avanti. E prima dell'estate si aspetta un'approvazione da parte del Parlamento. Vedremo se arriverà, ma da come si è espressa, la sentirete tra poco, pare proprio che arriverà.

0: Allora, il governo accelera sul nucleare, sentiamo Giorgia Meloni.
1: Quello di cui le volevo parlare è la flessibilità ottenuta in Europa, sì, per quanto riguarda gli investimenti nell'energia, sì, che non va sulle accise ma va invece sulle rinnovabili o sugli investimenti. Quanto peserà sul nucleare tutto ciò?
2: Beh, allora, il nucleare dipende soprattutto dalla velocità con la quale noi riusciamo a operare e io sono estremamente determinata, direttore. Confido, non dipende questo da me, ma confido che prima della

0: la pausa estiva si possa arrivare all'approvazione definitiva della legge delega, insomma della legge che ci consente di andare avanti, ma intanto il governo sta già lavorando ai decreti attuativi. Io non voglio perdere su questo neanche un giorno. Manca un anno o poco più, diciamo, alla fine di questa legislatura. Vorrei arrivare alla fine di questa legislatura avendo offerto all'Italia concretamente una cosa che io considero estremamente importante, che è il nucleare, per due ragioni. Perché il nucleare ci consente di essere indipendenti in un tempo nel quale abbiamo capito quanto sia pericoloso dipendere dagli altri, quanto sia pericoloso, e perché il nucleare consente alle nostre aziende di competere ad armi pari. Oggi qualsiasi azienda italiana che voglia competere sul mercato internazionale parte con un deficit, parte con una palla al piede, con un peso che non ci mette nella condizione di competere ad armi pari. Con il nucleare noi riusciremmo a mettere quelle aziende nella condizione di competere ad armi pari, e io non ho dubbio sul fatto che quando le nostre aziende competeranno ad armi pari davvero, beh, non ce ne sarà più per nessuno. E voglio lasciare questa, diciamo, questo risultato che io considero estremamente importante, e quindi siamo al lavoro su questo. Dopodiché, per quello che riguarda la flessibilità, noi siamo, immagino che il ministro Giorgetti l'avrà spiegato, ma noi siamo in attesa che la Commissione europea ci dia tutti i dettagli da una parte, e dall'altra siamo anche appunto stiamo monitorando l'accordo, il negoziato tra Stati Uniti e Iran, perché quello ci dice quali saranno, diciamo, le emergenze che abbiamo nei prossimi mesi. È evidente che fino ad oggi le risorse noi le abbiamo spese prevalentemente appunto per abbassare il prezzo del carburante. Io confido che non saranno necessarie le risorse su questo nelle prossime settimane, ma in ogni caso quello che noi stiamo già studiando è fare in modo che ogni singolo euro di questi 14 miliardi di euro di flessibilità consentita dalla Commissione europea arrivino nelle tasche degli italiani e delle imprese, diciamo energivore prevalentemente, italiani vulnerabili, ma non solamente.
1: Buonasera, Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra.
2: Buonasera.
1: Onorevole Bonelli, lei ha definito il piano nucleare del governo una truffa, una presa in giro. Qual è l'aspetto che considera più ingannevole per i cittadini? Le ho fatto risentire la Premier che dice, insomma, il nostro paese resta indietro, il nucleare è una strada per garantire l'indipendenza energetica dell'Italia.
2: Ma innanzitutto perché Giorgia Meloni ha una confusione su che cosa significa indipendenza energetica. Indipendenza energetica la si raggiunge con due fattori: il primo, se disponi delle fonti, e noi non disponiamo di uranio come non disponiamo di gas; la seconda, se abbiamo le infrastrutture per produrre energia. Ecco, di questi due fattori ne manca uno, quindi Giorgia Meloni sta un po' giocando, ma la questione principale è che vogliono introdurre una tecnologia, quella degli small modular reactor, che non è stata realizzata in nessuna parte del mondo e che tutte le analisi, anche specialmente che vengono dagli istituti in America, ci dicono che sono fuori scala economico, cioè ovvero che sono molto costose.
1: Ecco, lei sostiene appunto, a proposito di costi, onorevole Bonelli, che il nucleare costi più delle rinnovabili. E quanto pagherebbero in più famiglie e imprese secondo i vostri calcoli?
2: Non sono i nostri calcoli, sono i calcoli dei dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, che stimano ad oggi il costo del nucleare a 170 euro megawattora contro il costo di solare eolico, facendo una media tra i due, intorno ai 60-70 euro megawattora. Quindi c'è una differenza di 100 euro a megawattora tra rinnovabili e nucleare, e che quindi pagherebbero gli italiani con il loro portafoglio, con i loro soldi.
1: Senta Bonelli, a chi vi accusa di essere ideologici sul nucleare, lei cosa risponde?
2: Che è esattamente il contrario, che Giorgia Meloni sta facendo una battaglia ideologica usando il nucleare, sapendo lei bene che non riuscirà a farlo, perché nessun paese del mondo gli SMR stanno riuscendo a realizzarli, per coprire il suo totale fallimento, il fallimento del fatto che lei ha portato a rendere l'energia tra le più care d'Europa, perché non ha investito nelle rinnovabili. È molto semplice, quindi lei oggi usa il nucleare come una sua battaglia ideologica, quindi l'accusa che faccio io è esattamente il contrario di quella che lei, è l'opposto, insomma ribalto l'accusa, ecco.
1: Grazie Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, buon lavoro. Noi torniamo dopo il brano con il professor Marco Ricotti che non riesce questa sera, ma il professor Ricotti torna perché non la pensa come Bonelli, e siccome questa è la radio nella quale si confrontano diverse vedute, diversi pareri, diverse forze politiche, recuperiamo nei prossimi giorni il professor Ricotti, che ha un impegno improvviso, ma noi torniamo perché Meloni ha parlato che di legge elettorale, ha parlato di tasse. A tra poco.

0: Caro Poletti, non è proprio musica per le orecchie questa qua della Meloni. Sono proprio deluso, amareggiato, perché la volontà del popolo non viene mai ascoltata. Il popolo italiano, sono certo che il 90%, non parliamo della Russia ma dell'Iran, non ha nessuna intenzione di aiutare l'America per fare la guerra alla Inshallah. E quindi sono proprio veramente amareggiato, perché non è giusto fare queste cose proprio fuori dalla volontà delle istituzioni e del popolo italiano. Quindi bocciato. Gabriele da Milano.
1: Sì, salve, sono Giovanni da Milano. Vedo che dalle 5 alle 8 tutta la 7 si trasferisce sulla sua radio. Va bene, grazie.
2: Trovo che sia giusto e sacrosanto quello che sta dicendo l'onorevole Bonelli, che tra l'altro lo saluto perché è di Ostia come sono di Ostia io, e bisogna puntare sulle rinnovabili. Questo è certo, abbiamo il sole e il vento e energia pulita. Tamara da Fiumicino.
3: Amico carissimo, quando tu parli di ignoranti, gli ignoranti, ma scusa, tu che dici una parola che comincia con K e finisce con ciò, ti sembra una cosa bella di dire così? Allora anche tu sei ignorante, cerca di studiare, pensa che gli antichi romani chiamavano quello che tu chiami K e finisce con ciò, lo chiamavano addirittura fascinus. Ecco, quindi vabbè, è una stupidaggine che sto dicendo, non so. Io ammiro moltissimo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma davvero moltissimo, e pensa che non l'ho votata, amico mio e amici cari, però abbiate pazienza quello che sta facendo. No, volevo dire anche brevi Manu, ieri sono stata a Ponte Milvio, di fronte c'è una via che non dico, una vietta, dove c'è un negozietto, e in quel posto mi hanno detto che stanno allestendo una delle sedi del onorevole Vannacci. C'è chi dice il generale, in assoluto. Rizzo ieri ha detto il generale ha detto quello che ho detto io. Io sono rimasta al generale che era Garibaldi, pensa te. Sono ignorante io, Maria Teresa è ignorante, però vuole bene a tutti noi, voi e al dottor Poletti e alla redazione. Baci infiniti.
4: Baci, beh, però se inizia come dice, come inizia una parola e come finisce senza lasciare delle lettere vuote in mezzo, la dice tutta. Comunque non importa, andiamo alla Meloni sulla legge elettorale.
5: Ci avviciniamo alle elezioni e il centrodestra vorrebbe cambiare la legge elettorale. Perché?
6: Fermo restando che è un'iniziativa del Parlamento, ma io sono d'accordo, le risponderei perché sarebbe un peccato tornare indietro. Allora, che oggi senso? Glielo spiego. Oggi, a commento delle dimissioni di Keir Starmer, ha visto che si è dimesso il primo ministro britannico, io in 3 anni vedrò ora il terzo primo ministro britannico che ho conosciuto, Nigel Farage, che come lei sa, insomma, è un esponente di spicco della politica britannica, a commento di questa cosa diceva: siamo diventati l'Italia di qualche anno fa, cioè abbiamo un primo ministro che cambia ogni anno. Purtroppo è la verità. Adesso io mi arrabbio sempre quando gli altri parlano di noi non come dovrebbero secondo me parlare.
5: Come esempio negativo.
6: Però è la verità. Oggi noi siamo visti come un'ancora di stabilità in un'Europa instabile. Ieri eravamo l'Italia instabile in un'Europa tendenzialmente stabile. Ora, io spero che l'Europa diventi più stabile, ma sicuramente non voglio che l'Italia torni a essere instabile. Allora, che cosa fa la legge elettorale? Non dà un vantaggio a nessuno, nel senso, è una legge proporzionale. Chi prende più voti governa, ma dà a chi prende più voti la facoltà di avere una maggioranza per governare 5 anni. Ora, questa roba qui dovrebbe essere una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo, soprattutto la sinistra, perché la sinistra dopo il referendum ci ha detto che loro hanno già stravinto. Allora, se loro hanno già stravinto le elezioni, perché non sono contenti che gli si garantisca la maggioranza per governare 5 anni, per stare serenamente? O forse, diciamo, non siamo così convinti di vincere e il problema è semmai che puntiamo, nel caso in cui non siamo convinti di vincere, a un pareggio che ci consente di governare anche se perdiamo le elezioni. Ma questo secondo me sarebbe drammatico, non perché ci ritroveremmo, no, di nuovo alla sinistra al governo, che considero comunque non una buona notizia ovviamente, ma perché ci ritroveremo con un'altra maggioranza che non può dare le risposte che di cui questa nazione ha bisogno. Ci ritroveremo con un altro governo che dura 6 mesi, un anno e mezzo. Torneremo esattamente nella situazione in cui eravamo prima. Secondo me questo è un errore enorme. Quindi la modifica della legge elettorale sostanzialmente fa due cose: indicazione del Premier e maggioranza per chi prende un voto in più. Sull'indicazione del Premier posso capire che nel campo largo non sono d'accordo, perché hanno oggettivamente un problema di chi ci mettiamo.
5: ci arriviamo.
6: E quello lo posso capire, ma è comunque un fatto di chiarezza verso i cittadini, no? Di democrazia, mettere la capacità decisionale in capo ai cittadini, in una nazione nella quale sono diventati presidenti del Consiglio persone che non saranno mai neanche candidate al Consiglio Comunale, ha un senso. Ma soprattutto il tema della maggioranza e della stabilità. Quindi io non penso che questa sia una legge che serve al centrodestra. È una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia. Perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
4: Vedete che Giorgia Meloni tira dritto, ve l'avevo già detto ieri sera, sul nucleare, tira dritto sulla legge elettorale e poi il tema delle tasse. Belpietro Meloni chiede a Renzi la definita Lady Tax e lei non si tira indietro, risponde. Sì, l'ultimo contributo. Belpietro Meloni, Renzi l'ha definita Lady Tax. Allora, dopo la pubblicità lo recuperiamo, caro Lorenzo Cappadone.
7: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
8: Giornale Radio.
7: Vuoi dire la tua?
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
7: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
8: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
7: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
8: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
6: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
7: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
9: Sono le 19 e 32 minuti.
7: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Guidare informati.
13: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 4, dove per un incidente ci sono circa 3 km di code tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. Più avanti, sul tratto lombardo della 4, per un altro incidente, circa 4 km di code tra Grate e Monza verso Torino e 1 km nella direzione opposta tra Cinisello e Monza. A Milano code per lavori in tangenziale ovest tra Vigentina e Assago direzione Raghi. In A10 code tra Renzano e Pra verso Genova per lavori, code inoltre in A7 tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. Traffico più intenso del solito questa sera a Roma, le difficoltà maggiori sulla Flaminia Nuova in tangenziale est con code nelle due direzioni, code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in entrambe le carreggiate. Migliora a Napoli, ancora code tuttavia sull'asse Emiliano per lavori traversa Merito e Arzano in ambo i sensi. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
15: E certo che restate su Giornale Radio, tra poco abbiamo altro da dire e altro da sentire. Partendo dai vostri vocali.
16: Buongiorno dottor Poletti, sono Alessandro da Milano, stavo sentendo la nostra illustrissima Presidente del Consiglio per orare la causa della nuova legge elettorale. È una cosa che mi sconcerta francamente, perché le scorse elezioni l'attuale maggioranza con solo il 44% è riuscita ad avere una maggioranza assoluta grazie ai collegi uninominali, se non erro, quindi con dei meccanismi del Rosatellum. Quindi mi chiedo, perché mettere mano a una legge che già garantisce questa assoluta solidità che lei tanto vorrebbe? Bisogna aggravare ulteriormente. Lei parlava di proporzionalità che poi viene completamente cannibalizzata dal premio di maggioranza, che rende ovviamente la proporzionalità non più vera. Quindi io sono per una rappresentanza reale di quello che gli elettori decidono, e quindi si va ad uccidere questa cosa in maniera assolutamente antidemocratica, a mio avviso. La ringrazio tantissimo, vediamo come va a finire.

0: E allora quel pezzettino di Meloni sulle tasse, Renzi l'ha definita Lady Tax, gli diceva Belpietro, ascoltiamolo.
1: Renzi l'ha definita Lady Tax però.
2: Sì, Renzi è sempre efficace nelle battute, guardi, dopodiché è un po' difficile sostenere che questo governo possa essere un governo delle tasse, tant'è che quando tu gli chiedi a questi signori ma quali sarebbero le tasse che abbiamo aumentato, loro non possono rispondere, perché le tasse noi le abbiamo diminuite. Adesso io potrei rifare l'elenco che ho fatto 100 volte, a partire dal taglio del cuneo fiscale, l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, il taglio della seconda aliquota IRPEF, e poi abbiamo aumentato la platea del regime forfettario per gli autonomi, e poi abbiamo detassato i fringe benefit, i premi di produttività, gli aumenti contrattuali, le mance, abbiamo reintrodotto l'iperammortamento, abbiamo detassato nel caso del, immaginato una serie di incentivi per chi assumeva, più, il famoso più assumi meno paghi, cioè adesso è un po' difficile sostenere che abbiamo aumentato le tasse, a meno che a Renzi non dispiaccia, e non potrei escluderlo, che delle tasse effettivamente le abbiamo aumentate, sono quelle che abbiamo aumentato a banche, assicurazioni e società energetiche, perché effettivamente anche questo racconta un altro mondo. Io ricordo che quando governava Matteo Renzi noi usavamo i soldi dei cittadini comuni per salvare le banche, invece questo è un governo che chiede, quando arriva la legge di bilancio, alle banche di darci una mano, e loro lo hanno fatto e le devo ringraziare per questo, perché c'è stato un sistema paese che si è mosso per aiutare le persone che sono maggiormente in difficoltà. Questa è la realtà. Capisco la difficoltà di chi si definisce di sinistra, e quando ha governato di sinistra decisamente non era.
0: Poi mi direte, no, al 334 11 11 622 se per caso vi riconoscete in questo quadro del paese fatto da Giorgia Meloni. Mi riferisco soprattutto a chi lavora, a chi paga le tasse, anche perché sono pochi, dovrebbero essercene all'ascolto, eccetera. Quindi vi riconoscete in questo quadro del paese. Ma un altro quadro del paese è quello che viene fatto da Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro ieri, sul lavoro, export e sul piano casa, il tanto annunciato piano casa. Che ne è, che ne sarà? Intanto partiamo dal racconto che fa Giorgia Meloni.
1: Lei citava le aziende che competono con l'estero, però i risultati sono estremamente positivi. Il dato, addirittura avremmo scavalcato il Giappone per export, siamo la quarta potenza da questo punto di vista. La disoccupazione, ne abbiamo parlato poco fa con il ministro del lavoro. Però l'opposizione dice che il paese è allo stremo. La lascio basita.
2: Direttore, cioè, fa l'opposizione. No, guardi, io penso che l'opposizione faccia il lavoro suo adesso, che devono dire? L'Italia va meglio da quando c'è Giorgia Meloni, il governo di centrodestra, sembra un po' troppo. Poi mi pare che loro, diciamo, abbiano un po', avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino, ecco, perché io l'ho fatto già in Parlamento diverse volte. Non ho mai detto che in questi 4 anni quasi noi abbiamo risolto tutti i problemi o che le cose vanno benissimo, però sicuramente ci sono dei segnali insomma che sono incoraggianti, che sono positivi. Io non sono mai d'accordo con questo fatto che noi dobbiamo dipingere l'Italia come una nazione spacciata anche quando spacciata non è. E se lei, e lei probabilmente è uno di quelli che lo fanno, no? Se lei leggesse la mattina il dibattito interno italiano e la stampa internazionale, scoprirebbe che sono due mondi completamente diversi, perché invece c'è una parte del mondo che oggi guarda l'Italia, anche per la sua stabilità, anche per i suoi risultati economici, dicendo wow, ma che sta succedendo, perché non erano abituati. E allora noi dovremmo utilizzare in positivo questa stagione comunque migliore di altre che abbiamo avuto in precedenza, che stiamo attraversando. Dopodiché l'opposizione, ripeto, io l'ho risposto svariate volte in aula, sarà tutta una tragedia, però l'occupazione aumenta, la disoccupazione diminuisce, l'occupazione femminile aumenta, il precariato diminuisce, l'immigrazione illegale diminuisce, i rimpatri aumentano, i fondi sanitari aumentano, lo spread diminuisce. Insomma, io posso andare avanti 20 minuti, quindi può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi loro erano scarsissimi, perché molte cose vanno molto meglio di quando al governo c'erano i nostri predecessori. Ma questo è dibattito politico, insomma, ne faremo ampiamente.
1: Ne vedremo tanti altri dibattiti, ma io voglio sapere qualche cosa sul piano casa, soprattutto mi interessa sapere quando, lei ha promesso 100.000 nuovi alloggi, ma quando si riuscirà a capire quando arriveranno questi alloggi?
2: Beh, allora, noi ci siamo dati l'obiettivo di almeno 100.000 nuovi alloggi in 10 anni, con un piano che ha sostanzialmente due direttrici. 60.000 case popolari, qui parliamo sostanzialmente di rimessa a norma di case popolari che in Italia esistono e che non si possono assegnare perché non sono a norma, perché vanno ristrutturate, perché ci sono delle difficoltà. Noi abbiamo stanziato le risorse, abbiamo fatto un accordo e devo ringraziare di questo sia con l'ANCI che con la conferenza delle regioni, e ci siamo dati l'obiettivo di sistemare queste case. Abbiamo nominato il commissario, ci sta lavorando prevalentemente ministro Salvini. Io penso che insomma già nei prossimi mesi qualche risultato da questo punto di vista lo vedremo. Poi c'è tutto un altro filone che riguarda le cosiddette case a prezzi calmierati, cioè noi ci siamo interrogati non solo su chiaramente le persone che hanno i requisiti per avere per l'accesso a una casa popolare, ma anche su un'altra fetta ormai sempre più ampia di popolazione, che è quella di chi non è, diciamo, così vulnerabile, ecco, da avere accesso a una casa popolare, però non è neanche abbastanza benestante per potersi permettere in una grande città una casa a prezzi di mercato. Ed è una fetta ampia della popolazione, direttore, fatta di lavoratori, fatta di insegnanti, fatta di forze dell'ordine, fatta di infermieri, fatta di persone che lavorano e che si ritrovano, se magari vivono a Milano, a Napoli, a Roma, a dover spendere il 60% di quello che guadagnano per poter affittare una casa o pagare un mutuo. A questa fetta ci siamo rivolti con questo provvedimento, che in buona sostanza consente con investimenti privati al privato di investire, di farlo con una serie molto corposa, diciamo, di semplificazioni, quindi anche con dei procedimenti molto più veloci di quelli che noi conosceremmo normalmente, ma solo se si impegna a mettere sul mercato almeno il 70% di quelle case a un prezzo che deve essere inferiore a quello di mercato almeno del 30%, sia nel caso dell'affitto sia nel caso del mutuo. E questo è, diciamo, noi calcoliamo 40.000, ma potenzialmente possono essere molte di più, perché chiaramente dipende se il meccanismo funziona. Io penso che il meccanismo funzionerà bene, penso anche che alla fine potremmo arrivare ad avere prezzi ancora più calmierati di quelli che noi abbiamo messo come minimi, quindi minimo 30% in meno, e qui è interesse dell'investitore privato che le cose diciamo mantengano la loro tempistica, perché la norma prevede anche che c'è anche lì un commissario per gli investimenti superiori al miliardo e che il commissario, nel caso in cui il cronoprogramma non sia quello che si è concordato, torna indietro sulle agevolazioni che sono state favorite in termini appunto di semplificazioni, perché noi no, in questo non spendiamo soldi.
1: Può annullare sostanzialmente.
2: Può annullare, per cui conviene a chi investe, diciamo, di mantenere le tempistiche. Quindi io penso che sia un meccanismo che funziona e che ci consente, ripeto, di dare risposte a due diversi problemi che abbiamo. Più ce n'è un terzo, perché come lei sa, nello stesso piano casa ci sono anche i provvedimenti per accelerare ancora gli sgomberi, in questo caso per le morosità, eccetera. E insomma, questo governo, per quello che riguarda gli sgomberi illegali, io ricordo sempre, perché se ne parla pochissimo, ha sgomberato comunque migliaia e migliaia di case dall'inizio di questo mandato, e adesso con le norme che abbiamo introdotto anche questo diventa più facile, anche questo diventa più veloce. Insomma, la casa come diritto, una cosa è lo slogan, una cosa è poi cercare di costruire strumenti che mettono a terra quel diritto.
0: Questo è il racconto di Giorgia Meloni, bisogna vedere se voi ci ritrovate anche in questo caso, ma tra poco commentiamo la questione piano casa con chi è in prima linea ogni giorno, l'Unione Nazionale Inquilini.

0: Tale del Sunia, come va?
1: Bene, come va?
0: Bah, caldamente bene anch'io.
1: Meno gli inquilini che non sanno certamente bene.
0: Certo. Senta una cosa, piano casa, e ormai ormai siamo addirittura d'arrivo, ci sono case per tutti, volano case,
1: sì, siamo addirittura d'arrivo, l'ultimo atto sarà settimana prossima, il 30, con il voto definitivo al Senato. Volano case, ma noi siamo fortemente critici su questo piano casa.
0: Per quale motivo?
1: Perché secondo noi non affrontano i problemi reali del disagio abitativo. Faccio solo alcuni esempi. Si parla di 10 miliardi per costruire 100.000 alloggi nei prossimi anni. Scritto su tutti i giornali che il governo tutt'oggi ha solo 1 miliardo, espressione. Hanno tentato di prendere 1,2 miliardi del PNRR sulle coesioni europee, ma hanno dovuto fare marcia indietro. Parlano di 5 miliardi dal fondo di coesione, che sono però dei comuni e degli enti locali. Quindi il primo problema è che per affrontare il disagio abitativo, mettere in campo un rilancio del mercato pubblico dell'affitto sostenibile, sarebbe necessario maggiori risorse strutturali e programmatiche. Seconda cosa, anziché rilanciare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, è vero che il piano casa parla di 970 milioni per recuperare 60.000 alloggi, anche qui nei prossimi 5 anni viene spalmato questo finanziamento in 170 milioni. Questa è una, se viene confermato, questa è una risorsa assolutamente insufficiente. Con quei soldi si potranno recuperare soltanto 1/3 degli alloggi che sono sfitti. Voglio ricordare al governo che gli alloggi sfitti sono circa 100.000, non 60.000. Aggiungo che mentre giustamente si vuole affrontare, si è, voglio dire, riconosciuto che c'è un problema di alloggi sfitti nel nostro paese, finalmente, dall'altra parte si mette in campo, credo, il più grande piano di dismissione del patrimonio pubblico, che deve sostenere i fondi dei privati, appunto per dare una risposta alla fascia grigia che oggi ha difficoltà a stare sul mercato. Quindi si finanzia il famoso mercato privato o housing sociale. Terza cosa, ancora una volta vogliamo rivolgerci al privato, in questo caso a dei fondi privati, per poter affrontare e risolvere il problema abitativo di quella fascia grigia, ho detto prima, che è troppo ricca per la casa popolare ma troppo povera per il mercato. Quei fondi, come sta scritto nel piano casa, non permetteranno, secondo noi, di poter accedere a quella fascia grigia, perché quei fondi privati, sono fondi che, voglio dire, alimenteranno dei canoni che sono insostenibili anche per quella fascia. Non si può prescindere dal fatto che ci vuole un intervento pubblico, non si può prescindere dal fatto che anche lo strumento del pubblico e del privato può andare bene, ma se non c'è un controllo, non c'è una regia pubblica e soprattutto gli alloggi non sono alloggi a canoni sostenibili. Perché se è vero come è vero che più di 4 milioni di famiglie nel nostro paese spendono più del 30-40% nelle grandi città, il 50% del proprio reddito per l'affitto, questo è il problema vero, questo è il nodo centrale. Bisogna aumentare l'offerta pubblica di case popolari per le fasce più deboli, ma bisogna anche mettere sul mercato alloggi di housing, come vogliamo dire, ma che comunque siano sostenibili. Questo piano, attraverso i fondi, attraverso i commissari che vengono istituiti e quant'altro, a nostro avviso non dà una risposta al problema di pagare un affitto oggi in base alle capacità di reddito anche le fasce grigie del nostro paese, e questa è la nostra preoccupazione.
0: Grazie, buon lavoro a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie, arrivederci. L'avrei tenuto un minuto in più, ma la linea non era, la connessione non era delle migliori, capita, perché poi i nostri ospiti sono in varie situazioni quando li raggiungiamo. A proposito di raggiungere, vi raggiungiamo ogni giorno, lo sapete, con Italia No Limits dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e che siamo liberi di informare, di dire tutto quello che vogliamo, di analizzare i fatti, lo sapete per bene voi che ci seguite. Bene, e www.giornaleradio.fm è il sito internet dal quale potete prendere tutte le informazioni relative alla nostra radio, votare il sondaggio del giorno e andare a scoprire i nostri conduttori, i nostri programmi. Ce n'è per tutti e ce n'è per tutti i gusti e ce n'è tutti i giorni, perché siamo in diretta anche con dei colleghi validissimi, tra cui lo saluto Maurizio Mannoni e tantissimi altri. Siamo in onda anche il sabato e la domenica, poi il direttore, ne abbiamo parlato prima, che apre le trasmissioni, poi Telese, Guida Bardi, tante altre voci qui sul Giornale Radio, e quindi tenetela sempre accesa, questo vi volevo dire in buona sostanza. Tra poco il Timone delle 20 con Francesco Massardo, e naturalmente noi ci si risente domani dalle 17 alle 20. Saluto anche chi mi segue in seconda edizione e ringrazio Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ma adesso giusto il tempo di un bicchiere d'acqua e ci potete risentire con il Timone. Restate qui.
2: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 20.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Rispettati i trattati, chiariscono Crosetto e Tajani. All'attacco le opposizioni che chiedono al governo di riferire in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca, bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto rivolte anche alla Presidente del Consiglio. Dalle basi americane in Europa, le parole shock dell'ex premier olandese, sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio bilancio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
6: L'Iran frena sulle ispezioni nei propri siti nucleari annunciate da Donald Trump e dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi. Non c'è ancora alcun programma, si faranno solo dopo un eventuale accordo e il ritiro delle sanzioni contro Teheran, precisa il viceministro degli esteri. Resta caldo intanto il fronte libanese, 2 morti in un bombardamento israeliano nel sud del paese. Erano terroristi di Hezbollah, sostiene l'esercito di Tel Aviv, e Netanyahu ribadisce: fino a quando sarò primo ministro resteremo nella zona di sicurezza nel sud del Libano. A Roma oggi nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori di Giulio abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Inutile l'intervento dei soccorsi, per entrambi non c'è stato più nulla da fare. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi. In Francia ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito. Gianni Alemanno di nuovo libero, l'ex sindaco di Roma è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, ha affermato Alemanno, che durante la detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. In serata vedrà Vannacci, parleremo di tante cose, dice, ma non cerco candidature. Con 80 voti a favore, 56 contrari e 2 astenuti, il Senato ha dato il via libera alla riforma della legge sulla caccia. Il testo passa ora alla Camera. Riviste dopo quasi 35 anni le norme definite con la legge 157 del 1992. Ascoltiamo il parere del mondo venatorio con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
8: Una prima tappa del percorso è stata fatta. Ovviamente registro soddisfazione, un ringraziamento a tutti quei parlamentari che hanno consentito ciò. Il difficile non finisce mai, il difficile viene ora, vedremo nel passaggio alla Camera se si riuscirà a raggiungere uguale risultato o addirittura migliorativo.
6: Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada, ultima chiamata per Bosnia e Repubblica Ceca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. 6 gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto, con all'orizzonte Giappone o Svezia nei sedicesimi. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora d'Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte alla contro il Messico, già promosso certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più. Dopo Sud Corea, Sudafrica, l'ex Tottenham Son e compagni, basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
10: Eccoci qua, sono le 20.07 di questo 24 di giugno. Una buona serata di San Giovanni a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20. Anche questa sera vi facciamo compagnia per concludere insieme la giornata, per proiettarci sul domani, per commentare i fatti di oggi. E ce ne sono, insomma, come sempre, davvero tanti. Un saluto a Giorgio Berselli in regia. Partiamo ovviamente dal grande tema di giornata, che è la NATO e il futuro dell'Alleanza Atlantica. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è reduce dalla giornata dei paesi delle cinque, cioè i cinque big europei, vertice a Berlino convocato da

Trump degli ultimi giorni, anche se poi oggi sui rapporti tra Italia e Stati Uniti pesano come un macigno le parole dette forse un po' ingenuamente da Rutte, appunto segretario della NATO, che parla di 500 aerei americani che dall'Italia sono partiti verso l'Iran per la guerra di Donald Trump. Poi la NATO è tornata un po' sui suoi passi, Tajani che comunque parla di trattati applicati e rispettati. Insomma, torneremo più avanti sul tema perché ne va insomma anche della credibilità dell'Italia, che da un certo punto di vista sta vivendo giorni piuttosto complicati. Tra le altre notizie, ovviamente anche il caldo sferzante anche sul nostro paese, e non è destinato a diminuire nelle prossime ore, purtroppo. Si è anche aperta la conta delle vittime, diciamo, di questa ondata di calore nel nostro paese, e poi tanto altro ovviamente dalla cronaca interna e da quella internazionale. Oggi ci occuperemo anche di Sud America, un continente che nelle sue ultime elezioni si sta sempre più avvicinando alla destra estrema sponsorizzata da Donald Trump. Tutto questo tra poco, aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622 e ripartiamo dalla musica, in attesa poi di procedere ancora con la nostra rassegna stampa e ascoltare le voci dei nostri ospiti. Ripartiamo dai Depeche Mode, questa è la loro Ghosts Again, e poi torniamo in diretta col timone delle 20.

0: fatto delle cause che stanno succedendo contro il presidente e i giudici universalmente stanno giudicando queste cause contro Trump in tutti i sensi. E allora anche questo è una riflessione del potere che non è un potere senza limite. E Trump, questo quello che sta avendo, lui lo sa che non può avere un altro mandato dopo di questo, se ne importa. Si infischia del suo partito e la fine del suo partito, e allora lui va avanti con la sua politica, con le sue cose, come vuole sempre. Però, se a novembre le cose veramente cambiano, che i democratici vincono tutte e due parti del congresso, la Camera dei
1: Sì, le
0: Deputati
1: camere,
0: e il
1: certo.
0: Senato, la prima cosa che succede è che apriranno una causa di impeachment contro di lui.
1: E dobbiamo aspettarci evidentemente reazioni. Partirei anche da un altro dato politico che magari è sfuggito ad alcuni in Italia, ma che credo stia facendo discutere negli Stati Uniti. Ci sono state le primarie democratiche di New York per un seggio alla Camera e hanno vinto tre candidati sostenuti dal sindaco della città Mamdani, che già dal nome riflettono un po' il multiculturalismo, diciamo, di questa New Wave: Brad Landler, Claire Valdes e Daria Lisa Avila Chevalier. Le primarie del Partito Democratico a New York sono molto più importanti delle elezioni che saranno il 3 novembre, visto che la vittoria dei Dem appunto è quasi sicura sui repubblicani. Però i democratici, almeno a New York, si stanno spostando molto, diciamo, verso sinistra. È una tendenza che crede rifletterà le scelte del partito anche nell'ottica del midterm?
0: No, non credo. Per il resto del paese è un'altra storia. A New York, come anche nella città di Seattle, che è stato eletto un sindaco dell'estrema sinistra, è un esperimento. Tutto questo è un esperimento. Se va bene, può essere una tendenza, però è un esperimento molto audace, perché devono avere anche i soldi per le promesse, e sarà molto difficile aumentare le tasse in queste grandi città, che già le tasse sono molto alte. Allora, io non penso che ancora possiamo dire è una tendenza universale per gli Stati Uniti, solo per la città di New York, che è molto particolare.
1: Ecco, il tema rimarrà e rimane quello dei costi, però, della guerra. È lì che i democratici cercheranno di fare leva sul fatto che l'inflazione continua a non essere tenuta sotto controllo da Donald Trump, che ha forse fatto un grande errore, se non altro di sottovalutazione della guerra in cui si stava andando a infilare. Se non riesce, tra virgolette, a risolverla entro le midterm elections, rischia di diventare un bagno di sangue, almeno a livello economico.
0: Solo un dato che è importante in questo: se la benzina costa $5 al gallone a settembre, i repubblicani avranno un bagno di sangue politicamente a novembre. Per questo Trump sta facendo tutto il possibile per portare giù il costo della benzina, perché proprio per queste elezioni di novembre.
1: Ecco, in tal senso, diciamo, diventa un problema anche per poi il Partito Repubblicano, ce lo stava dicendo, insomma, Donald Trump non sembra avere troppa intenzione di curarsi del partito. Si aspetta, insomma, che se non arriveranno risultati da un punto di vista economico, emergerà anche una figura interna, magari al partito, per guidare una sorta di opposizione dall'interno, o è un partito troppo debole anche per come Donald Trump lo ha dominato negli ultimi anni?
0: Lui ha dominato e non è detto che continuerà a dominarlo, dipende sempre dalle elezioni, perché se le elezioni a novembre saranno come adesso sembra, i repubblicani devono cominciare a guardare le cose in un modo molto diverso, perché se perdono tanto nel 26, e che succede nel 28? E
1: Certo.
0: allora questa è una preoccupazione, hanno una preoccupazione enorme adesso.
1: Sì, chiaro.

0: evidentemente un appuntamento importante per tanti di questi equilibri. Ovviamente ci avviciniamo, ma sarà determinante anche l'andamento dello scenario internazionale. Io intanto ringrazio Emilio Iodice per essere stato con noi anche questa sera, e ovviamente una buona serata. In qualche modo di Stati Uniti parliamo anche tra poco, ma in un'ottica molto più vicina a noi, perché i rapporti tra Italia e Stati Uniti continuano a tenere banco, non solo per gli screzi tra i due capi di governo, ma anche insomma per il fatto che l'appoggio che almeno fino a qualche giorno fa l'Italia aveva garantito agli Stati Uniti potrebbe essere anche molto più reale che simbolico, a credere almeno alle parole di Mark Rutte. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi, una sosta brevissima e poi rientriamo al timone.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci qua, 20 e 33 di questo 24 di giugno, una buona serata ancora da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli per il timone delle 20, insieme fino alle 21 con la seconda parte che inizia proprio in questo istante e dobbiamo fare insomma un aggiornamento sul grande caldo che sta colpendo l'Europa ma anche ovviamente il nostro paese. Intanto non ha ancora raggiunto il picco atteso tra il weekend e lunedì in Italia. E si tratta della seconda ondata di calore dell'anno che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel nostro continente, e purtroppo abbiamo anche qui in Italia le prime vittime delle alte temperature. Ieri sera un 57enne è morto in un campo nel Lodigiano, oggi altri 3 decessi, un uomo di 61 anni che ha perso la vita mentre lavorava dalla mattina in vigna nel Piacentino, un 56enne morto per un malore al cimitero di Garlasco davanti alla tomba dei suoi genitori, e infine un clochard trovato senza vita in piazza a Napoli. E sono morti che aprono tutta una serie di riflessioni. Una è ovviamente quella sul mondo del lavoro, che deve tutelare i lavoratori, e lo sta facendo attuando alcuni protocolli. Il caso di oggi riguarda un lavoratore autonomo, diciamo, ma il tema rimane comunque importante. Sul clochard trovato senza vita a Napoli ci sarebbe tanto da dire della difficoltà del tutelare i più fragili in queste situazioni. A Firenze e nella pianura padana ci sono i valori più alti attesi nel nostro paese, ma già in vigore comunque sabato, domenica e lunedì attenzione massima con temperature oltre i 40 gradi. Nel capoluogo toscano l'AFA già fa sentire i suoi effetti e gli Uffizi hanno deciso di contingentare gli ingressi e sospendere solo per la giornata di oggi la vendita dei biglietti, poiché le temperature sopra la norma hanno messo in seria difficoltà l'impianto di condizionamento dell'aria. Quindi insomma si colpisce davvero dalla cultura al lavoro, e poi qualcuno ci verrà a dire che è normale perché d'estate fa sempre caldo, ma insomma i numeri sono numeri allarmanti, lo sono quelli delle temperature, lo sono ancora di più quelli delle vittime. Torniamo sui temi politici tra poco e ritorniamo sui rapporti italo-americani messi insomma un po' a dura prova da Donald Trump negli ultimi giorni. Ci si sta avvicinando anche al 4 di luglio, vedremo se ci sarà qualche sorpresa in tal senso. Intanto ci ascoltiamo Robbie Williams qui su Giornale Radio. Questo è il nuovo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme, si chiama You Know Me.

0: qualche dichiarazione, ha sentito cosa ha detto Rutte? 500 voli dalle basi italiane verso l'Iran.
1: Molto semplicemente, tutti i voli che sono partiti dalle basi italiane hanno rispettato il diritto internazionale e gli accordi internazionali in vigore tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America.
0: Quindi lei si sente sicura che non ci sia stato nessun tipo di violazione degli accordi internazionali?
1: Mi dispiace, né l'una né l'altra cosa. Ripeto, qualsiasi azione partita dall'Italia risponde ad accordi internazionali, sono azioni di tipo logistico, in partenza per altri paesi, punto.
2: E allora, un altro colpo di scena, avete ascoltato poco fa Stefania Craxi ai microfoni del nostro Marco Trombetta sul nuovo colpo di scena appunto nei rapporti italo-americani, perché sembrava che fossimo giunti quasi al lancio proverbiale ovviamente dei piatti tra Giorgia Meloni e Donald Trump, poi qualche tentativo di riappacificazione anche perché il 4 di luglio si avvicina e non vogliamo arrivare da divorziati, diciamo, a questo appuntamento, e poi oggi sembrerebbe, come dire, che non solo abbiamo fatto il nostro dovere, ma forse anche molto di più per compiacere Sua Maestà Donald Trump. E allora la domanda sorge spontanea: forse glielo potevamo dire quando ci accusava di essere dei fedifraghi e dei traditori? Per la pagina politica di oggi, in collegamento con noi l'onorevole Michele Barcaiuolo, senatore capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Esteri Difesa al Senato. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
3: Buonasera, grazie a voi.
2: E insomma, come commentare l'ultimo capitolo del difficile momento, diciamo, dei rapporti tra Stati Uniti e Italia? Se è vero, come dire, che l'Italia, per carità, agendo probabilmente all'interno di una serie di trattati internazionali, ha fatto tutto quello che doveva fare per aiutare anche gli Stati Uniti in un'operazione militare che abbiamo condannato, ricordiamolo, forse lo si poteva mettere davvero sul piatto quando Donald Trump è venuto all'attacco coi suoi modi, diciamo, qualche giorno fa? Perché non abbiamo colto l'occasione per ricordargli che l'Italia, insomma, c'è sempre stata, forse anche un pelino oltre il consentito?
3: No, io non credo un pelino oltre il consentito. Credo che dopo le dichiarazioni di Rutte di oggi, su cui francamente forse dovremmo interrogarci su perché si è sentito in dovere di fare quelle dichiarazioni, sì, visto che la NATO non era minimamente coinvolta nell'attacco statunitense israeliano nei confronti dell'Iran. L'Italia ha negato, e questo insomma è stato dichiarato anche dal nostro ministro della difesa, da Guido Crosetto, in aula poche settimane fa, ha negato l'uso della base di Sigonella per diciamo motivazioni prodromiche appunto all'attacco statunitense all'Iran. Forse questo può avere legittimamente, da un punto di vista loro, io credo invece che giustamente sia stata fatta questa scelta, può aver irritato gli statunitensi. Dopodiché non dobbiamo dimenticarci che dal 1954 esistono dei trattati di fatto figli dell'esito della Seconda Guerra Mondiale, che permettono agli Stati Uniti di avere le basi americane in Italia e attraverso quelle basi di fare le operazioni non belligeranti, non cinetiche, a prescindere dal momento in cui che si sta vivendo. Quindi francamente quella di oggi, ripeto, al netto del fatto che non si capisce perché dovrebbe essere Rutte a dichiararlo, altro non conferma che l'Italia non ha minimamente partecipato a questa azione, che non è stata né condivisa da un punto di vista, diciamo, semantico, né condivisa da un punto di vista della comunicazione da parte degli Stati Uniti. E dopodiché, all'interno degli accordi internazionali che da oltre 70 anni regolano i rapporti tra Italia e Stati Uniti per le basi statunitense, probabilmente gli Stati Uniti hanno usato quelle basi nel rispetto di quegli accordi internazionali, sicuramente non per azioni prodromiche all'attacco all'Iran.
2: Diciamo che lei giustamente dice va anche calcolato il tempismo di Rutte, è stata veramente un'uscita un po' in attesa, però il senso probabilmente è sempre quello di andare a cercare di strappare un sorriso, diciamo, a Donald Trump. Il problema è che però abbiamo capito che il presidente americano, con tutto il rispetto, agisce come un bullo, e probabilmente fornirgli ogni tanto qualche prova che siamo suoi amici evidentemente non gli basta. È un po' una situazione imbarazzante, crede, per il governo. Da un lato dobbiamo rivendicare giustamente la nostra sovranità, dall'altra non dobbiamo farlo troppo perché sennò offendiamo Donald Trump. Come si esce da questo da questa situazione di diplomazia di Schrödinger, diciamo, in cui non siamo né troppo sovranisti né troppo poco?
3: Ma no, io credo che l'Italia debba curare il proprio interesse nazionale, questa deve essere la priorità su qualsiasi altro tipo rapporto. Dopodiché l'Italia appartiene a organismi sovranazionali come l'Alleanza Atlantica o come l'Unione Europea, e all'interno di quegli organismi sovranazionali che, a cui appartiene, ci si regola secondo le regole che quegli organismi sovranazionali si sono dati. Io non so se qualcuno ha fatto quella battuta per far fare un sorriso al presidente Trump o perché invece al contrario qualcuno ha interesse a cercare invece di indebolire il governo più stabile d'Europa, il governo che insomma sta diventando un punto di riferimento per la politica internazionale ben fuori dai confini italiani.
2: Eh sì, ovviamente bisognerebbe chiedere al diretto interessato. Resta, come dire, il tema in conclusione di questo strappo che obiettivamente c'è stato, anche dovuto però un po' sicuramente alla comunicazione, chiamiamola così, politica di Donald Trump. Bene ha fatto, credo, no, Meloni, a cercare di buttare acqua sul fuoco in questi giorni. Qui il tema è che non credo che dobbiamo aspettarci che Donald Trump tenda una mano. Si va avanti così con un rapporto un po' monco, diciamo, almeno per i prossimi mesi. Detto che Donald Trump è in calo di consensi, ma non sembra, come dire, voler cambiare la propria strategia. Per lui gli alleati sono dei nemici un po' più simpatici alla fine.
3: Ma io credo che il tema non siano le battute anche deprecabili e sgradevoli del presidente Trump nei confronti del nostro presidente del Consiglio. Il tema del rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti è un qualcosa che prescinde i governi attualmente in carica e va mantenuto. Oggi l'Italia quest'anno ha esportato oltre 70 miliardi negli Stati Uniti. Questi 70 miliardi vogliono dire ovviamente ricchezza che cade sul nostro territorio, quindi vuol dire posti di lavoro, vuol dire crescita delle nostre aziende. Giorgia Meloni ha fatto bene a rispondere a Donald Trump dicendo che l'Italia non implora nessuno, almeno finché Giorgia Meloni sarà il presidente del Consiglio. Dopodiché questo non pregiudica il fatto che con gli Stati Uniti siamo all'interno di un organismo sovranazionale come la NATO, e continuo a sostenere che le due sponde dell'Atlantico, in chiave soprattutto prospettico di difesa, devono saper dialogare, perché un Occidente più forte rende più forte sia gli Stati Uniti che l'Europa e quindi anche l'Italia. Questa è ovviamente una chiave prospettica che sembra stridere con la stretta attualità riferita alle battute del presidente Trump, però ripeto, secondo me noi dobbiamo avere la capacità di guardare un pochino oltre alle cronache giornaliere, che voi giustamente, legittimamente, su cui voi giustamente, legittimamente, diciamo, accendete un faro. Ma i rapporti tra Italia e Stati Uniti, così come tra Italia e qualsiasi altro alleato, devono essere valutati su un arco temporale maggiore, soprattutto considerando quelli che sono gli interessi nazionali italiani e quelli che sono gli accordi in essere tra appunto i due stati.
2: Le faccio un'ultima domanda che è un po' una provocazione, me la conceda, perché Donald Trump fa anche una scommessa, no? Dice: io provo a, come dire, prendere un po' a schiaffoni ogni tanto gli alleati e conto sul fatto che alla fine saranno sempre dalla mia parte. Se un domani in campagna elettorale un candidato democratico, un Bernie Sanders, un Zoran Mamdani, dicesse all'Italia: guardate che noi siamo davvero dalla vostra parte, non vi chiameremo mai in causa nei nostri conflitti internazionali, crede che fareste sempre il tifo come governo, intendo ovviamente, per Donald Trump?
3: Ma noi facciamo il tifo per l'Italia, non abbiamo mai fatto il tifo per Donald Trump.
2: Dal nostro punto di vista, certamente.
3: No, nel senso che, voglio dire, io sfido chiunque a trovare anche nella campagna elettorale presidenziale una sola affermazione di Giorgia Meloni in cui tra Kamala Harris o Donald Trump sostenesse Donald Trump, ma non perché evidentemente
2: qualcuno del governo effettivamente si era schierato di più.
3: Io sto parlando di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia. Dopodiché, con altrettanta franchezza, è evidente che per una serie di contiguità valoriali io preferisco, immagino anche Giorgia Meloni, preferiamo un inquilino della Casa Bianca del Partito Repubblicano più piuttosto che del Partito Democratico, ma il Presidente degli Stati Uniti d'America se lo sceglieranno e se lo sono scelti gli statunitensi, a prescindere da quale sia il colore del Presidente degli Stati Uniti d'America, del Presidente degli Stati Uniti d'America, l'Italia deve dialogare con quella che è comunque una potenza internazionale all'interno del, insieme alla quale siamo in un'alleanza importante come la NATO, e che nel nostro territorio, in virtù di accordi che forse abbiamo anche in parte subito 70 anni fa, ci sono le basi americane sul nostro territorio. Insomma, non possiamo dimenticarci questo, ripeto, a prescindere dal colore del governo, sia italiano che statunitense.
2: E allora, insomma, vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Intanto io ringrazio molto l'onorevole Michele Barcaiuolo per essere stato con noi questa sera per la nostra pagina politica, che non poteva che essere, diciamo, sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Tra poco rimaniamo in America, ma in quella latina del sud. Ci sono state alcune elezioni tra Perù e Colombia che ridipingono la mappa politica del continente. Ne parliamo tra poco. Intanto ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di oggi, Kygo con i One Republic, questa è Chasing Paradise.

0: E allora eccoci verso la chiusura di questa puntata del Timone delle 20. La chiudiamo però in Sud America, dove stanno arrivando sostanzialmente allo stesso tempo due risultati elettorali piuttosto importanti in due paesi diversi, ma che portano, diciamo, a una conclusione abbastanza simile. In Perù le elezioni sono state complicatissime per questioni anche logistiche, ma anche per il testa a testa finale, ma sembra che Keiko Fujimori sarà la nuova presidente, candidata della destra, avrebbe messo definitivamente alle spalle il rivale di sinistra Roberto Sanchez. Esito già più netto invece confermato quello della Colombia, dove il candidato di estrema destra Abelardo de la Espreia, detto El Tigre, ha vinto le elezioni presidenziali. Anche il suo sfidante, il candidato della sinistra Ivan Cepeda, ha di fatto ammesso, è riconosciuto la sconfitta. E cosa ci dicono queste elezioni di un continente che sta virando sempre di più verso destra? In collegamento con noi Giorgio Oldrini, giornalista, ha scritto per Panorama ed è stato per 12 anni corrispondente in America Latina per l'Unità. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti voi, grazie.
0: Ecco, partirei proprio dalla Colombia, ma possiamo fare, come dire, un discorso abbastanza simile anche per altri paesi. In realtà intanto una sfida tra due candidati che non potevano essere più diversi, più di destra e più di sinistra, diciamo così, per un continente che ci ha spesso abituato a sfide del genere, però ancora una volta la vittoria di un candidato che piace molto peraltro a Donald Trump.
1: Trump, certo, è un candidato che ha vinto, seppure di poco, perché c'è un 1% di differenza tra uno e l'altro, però ha vinto e questo è essenziale. Beh, ma come forse avete visto, le sue prime dichiarazioni sono state dichiarazioni molto differenti rispetto a quelle della campagna elettorale. E in campagna elettorale aveva usato toni molto trumpiani, aveva detto che avrebbe fatto a pezzi il presidente uscente, che avrebbe distrutto Gustavo Petro e tutta la sinistra. La prima dichiarazione è: sono il presidente di tutti, compreso quelli che non mi hanno votato. Ragione evidentemente, perché lui non ha la maggioranza nel Parlamento e quindi dovrà poi trattare o corrompere o convincere una fetta importante del Parlamento, che oggi invece è di sinistra oppure fa riferimento a altri schieramenti. È un paese con una lunghissima tradizione di guerriglie. Come sapete, lì c'era il più antico guerrigliero di America Latina, che pure ne ha avuti tanti, che era Marulanda, certo. Tiro Fijo, come si chiamava. E poi proprio in questi momenti si doveva ricordare il decennale dell'accordo che venne fatto con la guerriglia delle FARC, che era quella appunto di Marulanda, per arrivare a una pacificazione, cosa che poi non è mai completamente arrivata, anche perché c'erano altri gruppi armati che poi si sono sempre mescolati con il tema del narcotraffico, che ha una serie di, anche diciamo così, di formazioni armate che agiscono in parti importanti del paese. Quindi a volte le due, la guerriglia politica e quella del narcotraffico, si sono mescolate, altre volte si sono combattute, secondo quello che, ma insomma siamo di fronte, e uno degli elementi della campagna elettorale è stato quello della sicurezza, perché Gustavo Petro aveva cercato di costituire, di ricostruire una pace trattando con tutti, e questo non gli è riuscito, quindi
0: evidentemente ha fallito. Infatti volevo chiederle proprio questo, perché da un lato della Espreia è un presidente nuovo, nel senso diverso da tanti altri, non aveva alcuna esperienza politica, ha adottato una strategia comunicativa molto simile ai MAGA di Donald Trump.
1: Certo.
0: Era anche vero però che Gustavo Petro è stato il primo presidente di sinistra della storia della Colombia, un esperimento che è durato poco, quindi.
1: Certo. È durato poco, anche se poi, come si vede dai risultati, in Parlamento hanno la maggioranza e ha perso l'1%, e quindi lì si tratterà di capire come il nuovo presidente riuscirà a tener fede a quello che ha promesso in campagna elettorale. Poi c'è anche lì un convitato di pietra, che è la Cina, perché come in tutta l'America Latina i rapporti economici e commerciali con la Cina sono andati via via imponendosi e proprio Gustavo Petro aveva aderito alla via della seta, come chiamano i cinesi, tutta questa forma di collaborazioni economiche molto strette con la Cina. Quindi si tratterà di capire adesso il nuovo presidente se e in che misura verrà meno questo rapporto, che è molto forte, più forte in Perù, perché
0: perché in dove Perù, anche dove insomma però si va verso un cambio, certo, una presidente
1: sì,
0: peraltro
1: però
0: che
1: in
0: potrebbe
1: Perù, pochi mesi fa è stato inaugurato il più grande porto che la Cina ha sponsorizzato e finanziato in America Latina, che consente di guadagnare molti giorni nella traversata e quindi dei prodotti cinesi verso l'America Latina e viceversa, ma soprattutto sono quelli cinesi verso l'America Latina. E quindi anche lì si tratterà di capire cosa succede. L'investimento è stato enorme, il porto è nuovissimo, è di grande rilevanza e mette in moto un'economia non facilmente ribaltabile, ecco.
0: Chiaro, chiarissimo. Direi che se vi siete mai chiesti perché Donald Trump ci tenga così tanto a curare il giardino di casa, come i nordamericani hanno spesso, si sono spesso riferiti al sud, c'è sicuramente anche questo motivo qua, le inferenze, diciamo, cinesi. Io ringrazio molto Giorgio Oldrini per essere stato con noi questa sera, grazie, una buona serata. È sempre importante, come dire, monitorare il voto in un continente complesso ma anche straordinariamente affascinante come l'America Latina. Siamo verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20, vi do appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21, per riavvolgere il nastro e ripartire con un'altra giornata da commentare insieme. Grazie a Michele Ceci in redazione, a Giorgio Berselli in regia, a tutti voi come sempre ovviamente per l'ascolto e per l'attenzione. La nostra diretta riparte domani mattina dalle 6 con il direttore Daniele Biacchessi. Noi appunto, come detto, ci risentiamo verso sera. Da Francesco Massardo è tutto, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
2: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisserock, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute. Si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Root in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: Per ogni nuovo farmaco che arriva a disposizione dei pazienti c'è dietro un lungo percorso che tocca parecchie tappe, dall'identificazione di una molecola promettente ai test di laboratorio, dagli studi clinici alle autorizzazioni regolatorie. Possono trascorrere oltre 10 anni e servire investimenti che raggiungono centinaia di milioni di euro. Un processo complesso e necessario che garantisce sicurezza ed efficacia, ma che spesso rallenta l'arrivo di nuove cure per patologie gravi e diffuse. Oggi però la ricerca farmaceutica si trova davanti a una possibile svolta. L'intelligenza artificiale promette di accelerare alcune delle fasi più lunghe e costose dello sviluppo dei farmaci, aiutando i ricercatori ad analizzare enormi quantità di dati, individuare nuove molecole e rendere più efficienti le sperimentazioni cliniche. Una prospettiva che potrebbe cambiare profondamente il modo in cui vengono scoperte e sviluppate le terapie del futuro. L'innovazione, tuttavia, apre anche altre domande. Se da un lato la medicina mette a disposizione cure sempre più sofisticate e personalizzate, dall'altro cresce la necessità di garantire che questi progressi siano accessibili a tutti. In Italia una quota significativa della spesa farmaceutica continua a essere sostenuta direttamente dai cittadini, mentre il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato a conciliare sostenibilità economica, invecchiamento della popolazione e accesso alle terapie innovative. Ne parliamo fra poco col professor Francesco Cognetti della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi e Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Quando si parla di un nuovo farmaco che arriva sul mercato, raramente si pensa al lungo e complesso percorso che ne ha reso possibile lo sviluppo. Dietro ogni medicinale, infatti, ci sono anni di ricerca, spesso oltre un decennio, e ci sono anche investimenti economici ingenti. Molte molecole che inizialmente sembrano promettenti non riescono a superare le diverse fasi della sperimentazione, solo una piccola percentuale arriva a diventare una terapia disponibile per i pazienti. In questo scenario, l'intelligenza artificiale sta attirando un interesse sempre più crescente. Grazie alla sua capacità di analizzare grandi quantità di dati e individuare schemi complessi, potrebbe supportare i ricercatori nell'identificazione dei candidati più promettenti, ridurre tempi e costi di sviluppo e rendere anche più efficienti alcune fasi della ricerca farmaceutica. Buon pomeriggio al nostro ospite, il professor Francesco Cognetti, presidente della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi e del FOSC, Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani. Cognetti, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno anche a lei.
0: E benvenuto. Dunque, Cognetti, abbiamo detto che sviluppare un nuovo farmaco richiede ancora tempi molto lunghi. Quali passaggi della filiera incidono maggiormente su questa durata?
1: Beh, intanto c'è il passaggio molto lungo delle sperimentazioni, va bene, ma questo magari possiamo approfondire successivamente.
0: Sì.
1: Lei ha detto abbastanza di quanto sia difficile e lungo questo iter, ma per quel che riguarda l'iter autorizzativo, di solito i farmaci vengono sottoposti alla revisione degli enti, diciamo, autorizzativi nazionali. Prima di tutto gli Stati Uniti hanno l'FDA, che in qualche modo è di solito uno dei primi enti che valuta l'utilità di questi farmaci, e poi dopo, per quel che riguarda il nostro paese, noi attendiamo dall'ente europeo, cioè EMA,
0: sì,
1: la valutazione dei farmaci nuovi, dei farmaci che si intende mettere a disposizione degli ammalati. Purtroppo nel nostro paese ci sono due step che sono particolarmente lunghi. Sono necessarie almeno la prima, quella dell'autorizzazione conseguente alla segnalazione EMA da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che è l'AIFA. L'iter dell'AIFA è molto molto lungo, addirittura si è allungato recentemente, e abbiamo valutato che gli ultimi 84 farmaci che sono stati valutati nel giro degli ultimi due anni, la media per la delibera AIFA poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale sono 16,1 mese per questi farmaci.
0: È una lunghezza, Cognetti, è una lunghezza burocratica, di carattere burocratico, o è una lunghezza necessaria?
1: Ma non è una lunghezza necessaria, perché obiettivamente non si
0: potrebbe far prima, lei dice.
1: Ma, sì, sicuramente si deve far prima. Yeah. Questi passaggi così lunghi, ci sono molte analisi e rinvii della discussione che oggi avviene non più in presenza fisica, ma
0: infatti,
1: addirittura su base epistolare, rende questa cosa difficile. E noi abbiamo il sospetto che questa lentezza e questa durata molto lunga sia funzionale anche ad un risparmio della spesa, e questo chiaramente non è una situazione che possa essere in qualche modo accettata, perché si tratta oggi soprattutto su determinate patologie, quella oncologica, ematologica, di farmaci determinanti per l'evoluzione della malattia dei soggetti che ne sono affetti. Un farmaco non è più come una volta. Una leucemia diversi anni fa purtroppo era destinata a portare il paziente a morte anche certo. in tempi abbastanza brevi. Invece oggi ci sono pazienti con leucemie, faccio l'esempio delle leucemie che è quello più eclatante, che o sono guariti oppure comunque sono sopravviventi dopo molti molti anni anche in buone condizioni. Quindi ci sono farmaci che sono sempre più determinanti e lo sviluppo dell'innovazione farmaceutica è inarrestabile e negli ultimi anni ha veramente confermato risultati clinici assolutamente di rilievo.
0: Quindi importanti e necessari, non si può aspettare 16 mesi perché è veramente uno spreco di energie anche, no? E di possibilità.
1: Ma non basta perché alla fine di questi 16 mesi ci sono i tempi regionali, certo. Cioè ogni regione si prende del tempo per favorire l'accesso dei farmaci già autorizzati da AIFA nella propria regione, nei prontuari terapeutici. Ci sono regioni che ci mettono un mese e ci sono regioni che impiegano sei mesi. E questo è un vulnus assolutamente, come dire, sicuro, un vulnus terribile all'articolo 32 della Costituzione, perché pone cittadini geograficamente residenti in zone diverse.
0: E questa è sempre la solita storia, no? Cioè, le terapie innovative poi rischiano di ampliare le disuguaglianze tra i pazienti, no?
1: Ora questi tempi devono essere azzerati, cioè non è possibile certo. che un farmaco debba ripassare a livello delle autorizzazioni regionali, perché questo crea delle discriminazioni appunto tra regione e regione che sono intollerabili.
0: Certo. Quanto è diffuso il fenomeno delle persone che rinunciano a curarsi perché non riescono a trovare i farmaci, a sostenere le spese? Quali segnali indicano un possibile peggioramento di questo fenomeno?
1: Ma se qui c'è. Stiamo parlando di una cosa diversa, nel senso che il discorso che fa lei vale per le liste di attesa,
0: sì.
1: Vale per i pronto soccorsi, ma sui nuovi farmaci se non arrivano...
0: Non arrivano quindi appunto, non si curano appunto. Perché non c'è il farmaco?
1: No, non perché non hanno la disponibilità certo. economica, oltretutto la disponibilità economica a curarsi è veramente... molto limitata dalle enormi spese a cui devono andare incontro. C'è però un altro problema, se lei ritiene che sia importante, però forse fa parte di una domanda successiva.
0: Sentiamo, prego.
1: Quello della situazione del nostro paese nella ricerca clinica, i tempi della ricerca clinica e la possibilità di acquisire il privilegio di partecipare alla ricerca clinica, perché questo può significare un'anticipazione notevolissima da parte dei pazienti di usufruire di terapie innovative.
0: In che termini, professor Cognetti?
1: Nel senso
0: ci spieghi
1: che
0: bene.
1: Se in Italia
0: sì.
1: Viene sviluppata la possibilità di aderire a uno studio clinico che poi dimostrerà che il farmaco nuovo, innovativo è superiore alla terapia standard, molti pazienti italiani potranno utilizzare questi farmaci ancor prima
0: certo.
1: dell'accesso certo. E dell'autorizzazione AIFA.
0: E quindi, oggi questa cosa c'è negata?
1: Allora, il nostro paese al momento si colloca al quarto posto in Europa per il numero di trial screening condotti negli ultimi due anni, purtroppo superato dalla Spagna, che è la prima,
0: sì.
1: ha fatto una politica estremamente attenta a questi problemi, la Francia e la Germania. Quindi noi siamo quarti, mentre la qualità delle strutture, dei professionisti che sono coinvolti, certamente non è quarto in Europa, è forse tra le prime, se non la prima, perché noi abbiamo sviluppato ricerca clinica di tale livello che quello che noi abbiamo trovato con la ricerca clinica è stato poi inserito nelle linee guida internazionali in diverse patologie. Il problema però non è solamente italiano, è europeo, perché sono diminuiti gli studi clinici in Europa negli ultimi 10 anni del 50%, e anche negli Stati Uniti, in Europa noi non siamo tra i primi, siamo quarti, anche negli Stati Uniti c'è stato un passaggio dal 26% al 17% degli studi che si realizzano in tutto il mondo, mentre in Cina questi studi sono fortemente aumentati. 10 anni fa rappresentavano l'8%, adesso rappresentano quasi il 30%. Quindi la Cina è divenuto il primo paese al mondo per il numero di trials clinici in oncologia.
0: E allora vediamo se l'intelligenza artificiale ci salverà, ma ne parliamo tra qualche istante, anche perché stanno arrivando i messaggi per lei, li leggeremo tra poco.

0: L'innovazione farmaceutica rappresenta una delle principali sfide della sanità contemporanea. Se da un lato la ricerca rende disponibili terapie sempre più efficaci e personalizzate, dall'altro pone interrogativi importanti sul loro costo e sulla possibilità di garantirne l'accesso a tutti i pazienti. Negli ultimi anni sono in aumento i farmaci altamente specializzati, spesso caratterizzati da prezzi molto elevati, e una parte significativa della spesa continua a gravare direttamente sui cittadini. La sfida per l'industria farmaceutica e per i sistemi sanitari è trovare un equilibrio tra sostenibilità economica, innovazione e diritto alla salute, affinché i progressi della ricerca possano tradursi in benefici concreti per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive o dalle proprie condizioni economiche. Siamo sempre col professor Francesco Cognetti. Quando sentiamo parlare di farmaci, professor Cognetti, scrive un'ascoltatrice, Manuela da Roma, di farmaci innovativi molto costosi, chi decide se il Servizio Sanitario Nazionale debba finanziarli e sulla base di quali criteri?
1: Beh, la decisione in primis è dell'organo europeo deputato ad assumere queste decisioni, ad esaminare questi dossier, che è l'EMA, e poi di AIFA, che naturalmente conferma la valutazione data scientifica data dall'EMA, ma poi mette in pratica e in qualche modo supervisiona la

0: a individuare nuove molecole terapeutiche? A quali processi di scoperta sta già accelerando oggi, sta già pensando? Lo chiedono anche gli ascoltatori.
1: Allora, questo parte dalla una delle considerazioni che ha fatto, che durante le sperimentazioni cliniche si calcola che solo il 12% dei farmaci messi a punto dalla ricerca clinica arriva effettivamente all'approvazione da parte degli enti regolatori. Quindi c'è tutto un processo molto lungo in cui determinati finanziamenti possono anche essere vani, perché poi non sfociano nella possibilità di introdurre in clinica il farmaco. Quindi il posto del farmaco è anche determinato da queste considerazioni, questo voglio dire. Ma l'intelligenza artificiale può ridurre del 25% i costi necessari per sviluppare un nuovo farmaco.
0: Tantissimo.
1: E tagliare fino al 40% i tempi complessivi del percorso che porta una terapia dal laboratorio ai pazienti, perché consente un'analisi abbastanza rapida di milioni di dati, come noi ormai siamo abituati ad utilizzarla non solo a livello professionale ma anche nella pratica quotidiana.
0: Certo.
1: Come noi sappiamo,
0: è vero.
1: C'è la possibilità, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di ridurre enormemente anche i tempi complessivi del percorso, ma purtroppo le nostre strutture non hanno il personale adatto per questo tipo di processi, perché non è stato ancora previsto l'inserimento in ruolo di professionisti che abbiano queste competenze.
0: Certo, una questione di competenze. Simona da Pesaro, sempre a proposito di intelligenza artificiale, chiede se potrà contribuire a trovare cure anche per le malattie rare.
1: Assolutamente. Soprattutto per le terapie rare, dove occorre sfruttare al massimo tutti i dati che sono disponibili, metterli assieme e fare delle analisi mirate su singoli aspetti dell'attività terapeutica di questi farmaci in tumori rari, che poi alla fine non sono così rari, perché se uno mette assieme tutti i dati disponibili, sono milioni e milioni di cittadini che ne sono affetti.
0: Senta, professor Cognetti, il 28% della spesa farmaceutica
1: nel mondo,
0: certo. Il 28%, dicevo, della spesa farmaceutica in Italia, secondo dati recenti, è a carico dei cittadini. Parliamo di farmaci, diciamo, di alta tecnologia, o vale tutto, cioè anche altri farmaci? E quanto questa quota riflette l'evoluzione complessiva della spesa sanitaria?
1: Quando si parla del 28% della spesa farmaceutica, parliamo in linea di massima non di farmaci innovativi o ad altissimo costo, ma parliamo di farmaci di uso comune.
0: Sì.
1: Però sono naturalmente influenti anche questo, non va, questi ragionamenti sono assolutamente utili, nel senso che la spesa farmaceutica non è interamente coperta
0: dal servizio sanitario
1: pubblico.
0: Certo.
1: Aumenta la spesa farmaceutica, ma è chiaro che aumenta.
0: Ma aumenta perché aumenta l'invecchiamento della popolazione?
1: Ma il nostro paese è un paese ancora fortunato dal punto di vista dei risultati, delle cure e dell'assistenza sanitaria, nonostante le crepe che si sono sviluppate in questi anni, ancora mantiene il primato della massima età, la seconda età media al mondo dopo quella della popolazione giapponese, con 81 anni di sopravvivenza media, quindi con un numero però di pazienti affetti da una sola patologia cronica o due patologie croniche molto elevato, perché più avanza l'età e più compaiono patologie croniche. Quindi è chiaro che la spesa farmaceutica aumenta. È assolutamente assurdo meravigliarsi di questo fatto. Questo è un assunto.

0: che anzi rende conto della bontà delle prestazioni che finora sono state erogate, dei farmaci che sono stati utilizzati. Ecco, il discorso di porre un limite, anche se bisogna naturalmente considerare farmaco per farmaco, beneficio, utilità, e va bene, ma porre un limite al costo che non sia giustificato da elementi scientifici è veramente pericoloso ed è un danno che si procura alla popolazione degli ammalati.
1: Va bene, Cognetti, chiudiamo qua. Bisogna lavorare sui tempi comunque, questi 16 mesi sono troppi.
0: È vero, noi lo diciamo ormai da molto tempo, però sì. Purtroppo addirittura si sono allungati rispetto alla vecchia AIFA.
1: Va bene, grazie professor Francesco Cognetti, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Buon pomeriggio anche a lei.
1: Breve pausa e poi Check Up torna.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Tutti ne parlano.
11: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
12: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
13: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
1: Mercoledì 24 giugno, torniamo in corsia qui a Check Up. Ogni anno migliaia di persone arrivano nei pronto soccorso dopo una caduta, dopo un incidente sportivo, un trauma domestico piuttosto che un urto accidentale. Nella maggior parte dei casi le conseguenze sono limitate, ma gli specialisti invitano a non commettere un errore molto diffuso, ovvero considerare automaticamente innocuo un colpo alla testa solamente perché i sintomi sembrano lievi o magari perché non si è è verificata una perdita di coscienza. Proprio il trauma cranico è stato uno dei temi al centro di un recente congresso che si è tenuto a Ponza e ha riunito neuroradiologi, neurologi e neurochirurghi e specialisti della riabilitazione per confrontarsi sulle più recenti acquisizioni nella diagnosi e nella gestione delle patologie neurologiche. Anche un trauma apparentemente lieve, infatti, può nascondere lesioni che si manifestano solo a distanza di tempo e che, se non riconosciute precocemente, possono avere conseguenze importanti. Per questo, saper riconoscere i segnali di allarme, capire quando è necessario rivolgersi al medico e conoscere il ruolo degli esami diagnostici rappresenta un aspetto fondamentale della prevenzione. Linee aperte per i vostri messaggi anche su questo tema, 334 11 11 622.

0: Una caduta in casa, un urto accidentale contro uno sportello, un colpo alla testa durante un'attività sportiva. Gli episodi che possono provocare un trauma cranico sono molto comuni, nella maggior parte dei casi non hanno conseguenze gravi. Questo però non significa che debbano essere sottovalutati. È diffusa purtroppo la convinzione che l'assenza di perdita di coscienza o la presenza di sintomi lievi siano sufficienti per escludere qualsiasi rischio. In realtà alcune complicanze possono comparire anche diverse ore dopo l'evento traumatico, ecco perché è essenziale una corretta valutazione clinica e il riconoscimento tempestivo dei segnali d'allarme. Professor Alberto Pirallini è con noi, direttore del servizio di diagnostica per immagini del San Raffaele di Roma. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Professore, allora, sì. Ecco, ci dica cosa definisce il termine trauma cranico, quali criteri clinici vengono utilizzati per, anche per classificarne la gravità.
1: Certo, beh, il trauma cranico in effetti è un evento abbastanza frequente. Il trauma cranico lieve a cui faceva riferimento lei prima è una causa molto frequente di, per cui il paziente si rivolge al pronto soccorso e molto spesso anche porta a fare delle immagini, delle TAC, delle tomografie computerizzate del cervello anche senza precise indicazioni cliniche. La valutazione clinica che diceva lei è importante, sì. Ovviamente nel trauma cranico grave, quello dovuto a un grosso incidente stradale con fratture cerebrali eccetera, è ovvio che viene immediatamente di urgenza eseguita una tomografia computerizzata. Chiaro. Viene stabilizzato il paziente, vengono messi al sicuro i parametri vitali, dopodiché si procede anche alla parte diagnostica per vedere l'entità e la gravità delle lesioni riportate sia nello splancnocranio, nella teca cranica, che nel parenchima cerebrale. Discorso diverso per il trauma cranico fortunatamente molto più frequente, quello lieve, che sì. può derivare da un'attività sportiva, da una caduta dalle scale o anche, come diceva lei prima, da un urto contro uno sportello. È ovvio che in questi casi si va verso una immagine soltanto in casi particolari dopo una attenta valutazione clinica. Entrano nella valutazione clinica anche importanti valutazioni sulla età del paziente. Ovviamente 65 anni il paziente è più fragile, tende di più ad avere sanguinamenti per fragilità sia dell'apparato venoso che per fenomeni di atrofia che rendono più facile il sanguinamento. Ovviamente questa particolare tendenza al sanguinamento è ancora più grave se uno fa una terapia anticoagulante. In questi casi anche con un trauma cranico lieve va fatta una tomografia computerizzata, un TAC del cervello. Il discorso è diverso con un paziente giovane. In quel caso si manda senza sintomi, quindi con una Glasgow Coma Scale di 15, che quindi senza segni clinici e senza alterazioni cliniche, si invia dopo specifiche indicazioni all'osservazione clinica, che può avvenire anche a casa. Se non è possibile che abbia una sorveglianza domiciliare, si può anche in questo caso valutare l'ipotesi di fare una tomografia computerizzata. Quindi i casi, riassumendo, età, sì. Terapie anticoagulanti, sì. Trauma cranico importante o assenza di un'assistenza, di una sorveglianza domiciliare possono indicare a fare una tomografia computerizzata.
0: Ma nel caso... Prego, concluda, professore.
1: Ecco, nel caso che sia negativa la tomografia computerizzata non vuol dire che poi non succeda nulla, forse ho anticipato l'altra domanda che poteva farmi, perché comunque in ogni caso deve, anche in questo caso ci possono essere delle complicanze tardive, per cui la sorveglianza deve essere domiciliare, deve essere comunque o se non ha possibilità di farla domiciliarmente in clinica deve essere comunque mantenuta. In caso di sviluppo di sintomi deve essere ripetuta la tomografia computerizzata.
0: La gravità del trauma non è sempre proporzionale alla forza dell'urto.
1: Certo, però un conto è che uno abbia battuto la testa ad uno sportello di casa e un conto è che sia stato investito da un automobile.
0: Certo, non c'è dubbio.
1: Dal quinto scalino di una scala.
0: Certo, non c'è dubbio.
1: La valutazione, anche questo entra nella valutazione clinica, che deve essere poi importante per la medicina di precisione, no? Quindi per indirizzare verso un percorso diagnostico opportuno il paziente in base a quello che ha ricevuto, alle condizioni cliniche e a tutto il resto.
0: E i sintomi che devono indurre a rivolgersi immediatamente a un medico o al pronto soccorso, quali sono? Quei segnali d'allarme che non vanno mai ignorati, no? Non so, penso a un disorientamento cognitivo.
1: Assolutamente, no? Una cefalea, sì, sicuramente il anche un disturbo cognitivo, ma una cefalea anomala, delle vertigini, nausea, vomito, ma anche altre cose più subdole come una difficoltà di concentrazione, un'aumentata sensibilità agli stimoli luminosi, anche questi sono tutti campanelli di allarme, le cosiddette red flags, che comunque devono indurre poi a fare un esame qualora non l'avesse fatto nella fase acuta o a ripeterlo qualora l'avesse fatto e fosse risultato negativo.
0: Certo, certo. Senta, quali sono le parti della testa più delicata? Più delicate?
1: Sì, in realtà le parti che vengono più spesso coinvolte, tutto il cervello può essere coinvolto da una danno traumatico. Le parti a contatto con la superficie cranica, ad esempio la superficie dei lobi frontali, la superficie anteriore dei lobi temporali che sono a contatto con la scatola cranica, sono quelle che più frequentemente vanno incontro a lesioni contusive, anche lacero contusive per l'attrito del cervello contro la superficie ossea. Ci sono poi altre strutture anche profonde del corpo calloso che invece possono essere interessate da un danno da strappo assonale per la diversa coefficiente di accelerazione che la sostanza bianca più morbida rispetto alla sostanza grigia, quindi un trauma rotativo, si può anche instaurare un meccanismo di strappo degli assoni che dà una lesione che si chiama appunto danno assonale diffuso, che interessa spesso anche la parte profonda del cervello. Se no, le parti più delicate sono sicuramente quelle a contatto con la scatola cranica.
0: Senta, professor Pierallini, molte persone si chiedono se un trauma cranico avvenuto magari anni prima possa lasciare tracce evidenti negli esami diagnostici. Le chiedo, è possibile riconoscere a distanza di tempo gli esiti di una vecchia lesione?
1: Assolutamente sì, se la lesione ha dato dei danni cerebrali sicuramente rimane un marker indelebile che è l'emosiderina, che è il prodotto finale di degradazione del sangue, dell'emoglobina, e che ha una caratteristica, un caratteristico segnale in risonanza magnetica, rimane per sempre. E poi la sede di alcune lesioni come le contusioni che le dicevo prima sui lobi frontali e temporali hanno delle caratteristiche di segnale e di distribuzione, di localizzazione che sono quasi univoche, quindi è difficile confonderle con altre cose e queste rimangono per sempre ovviamente.
0: Ma nel trauma cranico il fattore tempo può essere determinante?
1: E certo, può essere determinante qualora si sviluppi una, ad esempio un ematoma sottodurale, epidurale, come è successo anche recentemente in casi di traumi sportivi importanti. Questo sangue che viene dalla lacerazione di un'arteria meningea media, ad esempio, che si va a localizzare tra la teca cranica e la dura madre, crea un meccanismo di pressione forte, di compressione sul cervello, per cui può portare questa compressione ad una sofferenza del tronco encefalico fino alla morte del paziente, quindi e questo avviene tutto abbastanza rapidamente come a volte è successo, quindi insomma, se il trauma cranico è stato importante, se ci sono dei segni neurologici bisogna andare d'urgenza al pronto soccorso e in sala operatoria.
0: Lei ha menzionato il trauma sportivo. Il trauma sportivo è sempre più al centro dell'attenzione. Ci sono delle difficoltà diagnostiche particolari oppure alcune più frequenti nei casi di commozione cerebrale o di traumi ripetuti negli atleti? Penso ai calciatori, no? Con questi colpi di testa.
1: Esatto, c'è uno studio molto interessante fatto dai colleghi neuroradiologi di Tor Vergata, che ha dimostrato come anche in risonanze magnetiche, quindi normali, apparentemente normali, in pazienti che comunque avevano avuto dei traumi sportivi, anche come ha ricordato lei nel calcio, un particolare esame di risonanza magnetica, che è la spettroscopia, ha dimostrato l'alterazione di alcuni metaboliti cerebrali transitoria, che comunque quindi reversibile, che comunque nei traumi ripetuti alla fine diventa invece stabile, quindi può dare essere legata a una sintomatologia molto subdola, come appunto un deficit di concentrazione, di attenzione, che comunque si sviluppa nell'arco del tempo, che poi diventa non più reversibile. Quindi questo è stato documentato da uno studio condotto molto bene da questi colleghi di Tor Vergata.
0: Allora, professor Pirallini, qualche istante di pausa musicale, poi torniamo a parlare di trauma cranico.

0: Un trauma cranico, anche se causato da un banale incidente domestico, è un evento che, lo dicevamo prima, non va mai sottovalutato. Spesso l'assenza di sintomi immediati o la mancata perdita di coscienza spingono a minimizzare il rischio, ma alcune complicazioni possono manifestarsi anche a distanza di ore, questo è bene saperlo. Il professor Alberto Pierallini ci sta aiutando a fare chiarezza su come gestire queste situazioni, come comprendere l'importanza anche di una corretta valutazione clinica. Professore, io vorrei tornare un attimo sull'illusione del colpo banale. Spesso un colpo alla testa all'inizio sembra non destare preoccupazione. Perché il trauma cranico è una condizione così ingannevole?
1: È una condizione ingannevole perché il cervello ha delle ottime capacità di resistenza, di resilienza, come si dice adesso, si usa dire più frequentemente negli ultimi tempi, e quindi a volte i sintomi sono veramente molto, molto subdoli e vanno ricercati. Quindi questo ovviamente vale per i traumatismi lievi, quelli a cui accennava prima lei del trauma sportivo, sì. Non di certo per il trauma clinico importante, in cui ci sono pochi dubbi sia sulla clinica sia sulla necessità di agire.
0: Torniamo sui campanelli d'allarme specifici. Un trauma alla testa, abbiamo detto, non va mai banalizzato. Ci sono tutta una serie di sintomi spia, come cefalea, magari una cefalea insolita, piuttosto che vomito, piuttosto che disturbi della vista. La vulnerabilità dei pazienti fragili, parliamo di loro. L'importanza delle tecniche avanzate nei traumi complessi e nei pazienti fragili, come possono essere gli anziani. Quali sono le insidie specifiche nascoste che nasconde un trauma cranico nella popolazione anziana? Ad esempio, sì, come diceva lei, farmaci anticoagulanti, li ha citati lei prima, no?
1: Sì. Chiaramente le insidie sono molte. Allora, nascono innanzitutto dalla fragilità vascolare dovuto all'irrigidimento delle pareti venose, che diventano più fragili, quindi è più facile che sanguinino. L'atrofia cerebrale, che comunque dilata gli spazi dove sono localizzate le vene a ponte, e quindi vengono più maggiormente distese. Se in tutto questo aggiungiamo anche la facilità al sanguinamento dovuto alle terapie anticoagulanti, certo, è chiaro che a volte anche un trauma molto banale può portare a un sanguinamento che, quando è venoso, può essere anche molto subdolo, perché può essere un lento stillicidio di sangue che si accumula lentamente nello spazio sottodurale, in questo caso non più epidurale come era il sanguinamento arterioso a cui facevo riferimento prima, che è un'evenienza clinica molto drammatica. Questo sottodurale con un lento stillicidio può dare segni di sé anche a distanza di molto tempo. A volte facciamo degli esami di risonanza magnetica dei pazienti che lamentano un indebolimento di un lato del corpo, una diciamo lenta e progressiva emiparesi, e troviamo un trauma cranico soltanto successivamente, un ematoma sottodurale soltanto successivamente, approfondendo l'anamnesi viene fuori che 2 mesi prima il paziente anziano, magari con terapia anticoagulante, ha avuto un trauma domestico banale, e certo, quindi questo si è andato ad accumulare lentamente fino a diventare poi sintomatico, addirittura per traumi di cui non c'è a volte ricordo in anamnesi.
0: Vorrei parlare un attimo dei bambini e poi dopo vorrei arrivare anche a un accenno sulla sindrome del bambino scosso. Nei bambini quali segnali meritano maggiore attenzione? Come si riconoscono le differenze rispetto ai sintomi dell'adulto, se ci sono differenze?
1: Sì, nel bambino molto piccolo è chiaro che l'attenzione deve essere rientra in una patologia, diciamo, di natura pediatrica, in cui a volte è difficile interpretare i sintomi in un bambino che ha un unico modo di comunicare, che è il pianto. E quindi deve essere valutato molto attentamente. Per fare un breve accenno al bambino scosso, sì, l'ambiente familiare in cui, certo, cresce il bambino, e poi in casi sospetti chiaramente è la risonanza magnetica a far vedere i danni, che purtroppo più frequentemente di quanto si ritenga avvengono. Però ecco, lì è un contesto molto socio-culturale e familiare in cui avvengono queste cose.
0: L'ATAC rappresenta spesso il primo esame eseguito, diciamo, in emergenza. Quali sono le principali lesioni che permette di individuare? Perché è così importante proprio nelle prime ore dopo il trauma l'ATAC?
1: È importante innanzitutto perché consente con certezza di distinguere se c'è stata un'emorragia cerebrale. Il sangue con la TAC è nettamente più denso e non ci sono, diciamo, dubbi di diagnosi differenziale. Lo fa vedere con certezza nella fase acuta, addirittura meglio della risonanza magnetica. Quindi, se a questo aggiungiamo il fatto che la TAC è diffusa in maniera capillare nel territorio, diciamo, nazionale, in qualsiasi pronto soccorso, anche di piccoli ospedali di provincia, e questo fa capire il perché la TAC diventa l'esame di scelta nella fase acuta di un trauma.
0: Sì, ma spesso si sente parlare di TAC e risonanza come se fossero esami alternativi. In realtà forniscono informazioni diverse, no? Informazioni complementari, anche se vogliamo.
1: Assolutamente sì. Sicuramente la TAC è quella nettamente più utilizzata nella fase acuta del trauma. Bisogna stare attenti a non abusarne, anche perché ricordo che la TAC usa delle radiazioni ionizzanti che non sono completamente innocue e quindi deve essere fatta dietro un'indicazione clinica ben precisa. La risonanza magnetica invece, facendo un passo indietro e ricordando quelle alterazioni contusive, il danno assonale diffuso di cui parlavo prima, sono molto più specifiche nel farlo vedere. Cioè, nessuna TAC consentirà di vedere il danno assonale diffuso con chiarezza come la risonanza magnetica, né con chiarezza l'estensione delle alterazioni contusive e magari anche dell'edema circostante che con la risonanza magnetica mette in risalto in maniera molto più chiara e precisa.
0: Negli ultimi anni le tecniche di imaging hanno compiuto notevoli progressi, no?
1: Assolutamente sì.
0: Che innovazioni, quali innovazioni stanno cambiando maggiormente la diagnosi e anche il monitoraggio delle patologie neurologiche traumatiche?
1: Certo, ad esempio in un trauma cranico molto importante, anche con pazienti che abbiano delle alterazioni dello stato di coscienza, c'è una risonanza magnetica funzionale con una tecnica che si chiama resting state, che permette di studiare le connessioni tra le diverse aree del cervello senza che il paziente debba eseguire alcun compito, come invece avviene e avveniva con le tecniche di risonanza magnetica funzionali precedente. Questo serve a vedere proprio le connessioni tra diverse aree del cervello e di capire quanto il trauma possa aver alterato, diciamo, le reti cerebrali. È chiaro che in questa maniera avremo indicazioni non soltanto sulla gravità del trauma, ma anche sulle possibilità di recupero funzionale.
0: Le faccio un'ultima domanda, professor Pierallini. La gestione del trauma cranico richiede spesso competenze diverse. Quali sono gli specialisti che collaborano nel percorso di cura? Come si integra il lavoro tra le varie figure, no? In Europa, i neuroradiologi, i neurochirurghi e tutta una serie di altre professioni.
1: Certo, è un lavoro multidisciplinare d'equipe in cui comunque rientra sicuramente la valutazione neurologica all'ingresso, il neuroradiologo con le tecniche di imaging, che possono essere appunto la tomografia computerizzata, la risonanza magnetica, e poi il neurochirurgo nei casi in cui ci siano indicazioni neurochirurgiche, fino da ultimo il neuroriabilitatore nella fase poi di recupero funzionale post trauma del paziente. Quindi sicuramente è un lavoro di equipe che coinvolge un po' tutti gli operatori delle neuroscienze.
0: Bene, la ringrazio moltissimo, professor Pierallini.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Le auguro un buon pomeriggio.
1: Grazie altrettanto.
0: Grazie, professor Alberto Pierallini, direttore del servizio di diagnostica per immagini del San Raffaele di Roma. È tutto per oggi. Check Up finisce qui. Grazie per averci seguito. Vi lascio alle notizie della redazione, poi Roberto Poletti con Italia No Limits e la Mangone che torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisserock, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per i vertici E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
3: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
2: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: E allora buonasera, ben ritrovati, pronti per la puntata 197 di Italia No Limits. Sì, sì, anche perché questa sera partiamo col botto. Si scopre che circa 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per andare a bombardare l'Iran.

Allora, puntata 197 di Italiano Limits, siamo in diretta dalle 17 alle 20, come sapete in seconda edizione dalle 22 all'una. Sempre il nostro e vostro faro, il sito di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, dove potete votare anche il sondaggio del giorno. Divertitevi a scoprirlo su www.giornaleradio.fm. Noi invece questa sera partiamo da una vicenda che rischia di cambiare completamente il dibattito delle ultime settimane sui rapporti tra Italia, Stati Uniti e NATO, perché fino a ieri si discuteva soprattutto dello scontro personale politico tra Donald Trump e Giorgia Meloni, le accuse sulla foto del G7, le parole durissime del presidente americano, la replica della premier, la polemica diplomatica e le interpretazioni sulle vere ragioni della rottura. Tutto questo lo sapete ormai a memoria, credo vi abbia anche stancato, ma oggi è emerso un elemento nuovo. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervistato da Fox News, ha dichiarato che circa 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Una frase che ha provocato un terremoto politico immediato, perché il governo italiano ha sempre sostenuto di non aver autorizzato l'utilizzo delle basi italiane per operazioni offensive contro Teheran. La risposta del Ministero della Difesa è arrivata nel giro di poche ore. Secondo il dicastero guidato da Guido Crosetto, Rutte avrebbe fornito una ricostruzione totalmente fallace, confondendo attività militari offensive con voli tecnici e logistici previsti dagli accordi internazionali. In sostanza, la difesa sostiene che quei voli ci siano stati, ma che non abbiano avuto alcun ruolo operativo diretto nei bombardamenti americani. Le opposizioni però non ci stanno. Giuseppe Conte parla di favolette del governo che crollano, il Partito Democratico chiede chiarimenti immediati in Parlamento, Angelo Bonelli sostiene che Giorgia Meloni debba spiegare agli italiani che cosa sia realmente accaduto. E allora le nostre domande, chi dice la verità? Rutte ha parlato impropriamente, oppure il governo italiano ha raccontato soltanto una parte della storia? Il Parlamento doveva essere informato? Gli italiani avevano il diritto di sapere che centinaia di voli militari americani stavano partendo da basi presenti sul nostro territorio? E ancora, esiste davvero una differenza sostanziale tra partecipare a una guerra e consentire che il proprio territorio venga utilizzato per supportarla? Cioè, quando un aereo militare decolla da una base americana in Italia con una missione collegata a un conflitto, siamo semplicemente davanti all'applicazione di accordi internazionali oppure davanti a una scelta politica che dovrebbe essere discussa pubblicamente? E poi c'è il grande tema che accompagna questa vicenda fin dall'inizio: la rottura tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Per giorni ci siamo chiesti se dietro gli attacchi del presidente americano ci fosse il mancato utilizzo delle basi italiane per le operazioni contro l'Iran. Le dichiarazioni di oggi chiariscono qualcosa oppure rendono il quadro ancora più confuso? L'Italia ha davvero detto no agli Stati Uniti oppure ha detto sì entro i limiti previsti dai trattati, e quei limiti sono sufficienti a garantire la nostra autonomia politica? Noi ne parleremo nella prima ora con i nostri ospiti, a partire da Daniele Biacchessi, il nostro direttore editoriale, cercando di capire cosa è accaduto davvero. Ma vi anticipo che questa è soltanto la prima parte della serata. Nelle prossime ore ascolteremo e commenteremo con tanti ospiti, tantissimi, alcuni passaggi dell'intervista rilasciata ieri da Giorgia Meloni a Maurizio Belpietro, dall'immigrazione al nucleare, dai rimpatri alla politica estera, fino ai rapporti con Donald Trump e con gli Stati Uniti. E voi che dovete fare? Dire la vostra. Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622 500. Voli USA dalle basi italiane per gli attacchi in Iran. Sarà vero? Ne parliamo.

0: voli USA dalle basi italiane per fare che cosa? Ma soprattutto chi si sta nascondendo una verità che forse andava raccontata al Parlamento? Buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, ben ritrovato, lo sentite ogni mattina alle 6. Ogni mattina alle 6 al timone. Prego, direttore, buonasera, ciao.
1: Ecco, buonasera a te e agli ascoltatori. Beh, 500 voli sono tanti, è una cifra enorme e la fonte non è un panettiere, con tutto rispetto, un carrozziere, ma è il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Beh, devo dirti che oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso e lo abbiamo anche scritto in numerosi miei editoriali, ma non sono il solo. Quando gli Stati Uniti e Israele avevano scatenato questa guerra, che considero illegale, fuori dal diritto, ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Quindi Rutte ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia, che sono molte, poi se vuoi le vedremo, per la guerra contro l'Iran. Si parla di 500 velivoli impegnati a vario titolo in questa operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe guardare e osservare una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che in politica e in generale la politica si basa sul consenso popolare, al popolo non piace questa guerra, in generale non piacciono le guerre, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, voli tecnici, li ha definiti il Ministero della Difesa, di un conflitto, e allora meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese, lo ricordo, fa parte. Così il nostro Ministro della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento, e molto probabilmente è così. Ma come si fa una guerra? Da cosa è composta una guerra basata essenzialmente su un combattimento aereo? Certamente sui velivoli più importanti da combattimento, ma anche da un'organizzazione tecnico-logistica che può avere soltanto e ottenere soltanto gli Stati Uniti, con numerose basi situate nel nostro paese. E per essere precisi, a Vicenza c'è la 170esima aerobrigata, che resta l'unità di punta a cui il Pentagono dovrebbe rivolgersi per quelli che vengono chiamati boots on the ground, da mandare in Iran nel caso lo scenario peggiorasse. E poi c'è Camp Darby, vicinissimo a Pisa, nelle pinete tra Livorno e Pisa, ed è il deposito di munizioni e mezzi più grande esistente fuori dagli Stati Uniti. 20 anni fa si riteneva che contenesse tutto il necessario per condurre un conflitto, dai carri armati ai cannoni, dalle tute mimetiche alle mitragliatrici. E poi abbiamo anche Aviano, no? Ovviamente, dove c'è proprio una propria città intorno alla base americana, dove ci sono gli F-16, una dozzina sono stati trasferiti a fine febbraio nel Medio Oriente e appartengono al 31esimo stormo, l'unico in Italia, in Europa, ad avere due squadroni di jet. E poi c'è Sigonella, che è già stata impegnata a sostenere lo sforzo bellico. Come vedete, ci sono vari punti, vari luoghi, c'è anche Cameri in provincia di Novara, dove si trova anche l'unico polo europeo per la manutenzione dei sofisticati F-35, insomma un complesso molto grande che, da quello che ci dice Rutte, è stato in qualche modo impegnato. Ora, le domande che tu facevi sono assolutamente legittime, perché in furia alla polemica politica, ma dove sta la verità e fin dove si spinge la bugia? Allora io penso che un paese normale, indipendentemente la maggioranza, opposizione, da questi conflitti veramente da pollaio e da basport, è meglio vederci chiaro. Diciamo che qualcuno dice sicuramente la verità e qualcun altro, per motivi politici,
0: mente.
1: E c'è anche, voglio sottolineare anche il fatto che Rutte, che è il segretario generale della NATO, quindi dell'Alleanza Atlantica, dove l'azionista di riferimento fino a questo momento resta sempre gli Stati Uniti. Gli accordi dell'Alleanza Atlantica sono stati firmati a Washington DC molti, moltissimi anni fa e nulla è cambiato da allora. E Rutte sceglie un momento complicato dove i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono dei migliori e sceglie un canale che si chiama Fox News, che oggettivamente è nelle salde mani di Donald Trump.
0: Certo.
1: Il sospetto che ti viene è che Rutte abbia deciso, suggerito da qualcuno, cioè da Donald Trump, di aprire i cassetti per far vedere che l'Italia non può tirarsi indietro rispetto a questa guerra.
0: Allora, direttore, ascoltiamo un contributo appena raccolto dal nostro Marco Trombetta, Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla difesa, che risponde su questo tema e poi me lo commenti.
2: Ha sentito le ultime dichiarazioni di Rutte, il segretario generale della NATO, 500 voli americani con il supporto delle basi italiane verso l'Iran.
3: Guardi, noi l'uso delle basi è regolamentato sugli accordi SOFA NATO e su una serie di memorandum successivi confermati addirittura dagli anni 70-60 fino ad oggi da tutti i governi che si sono susseguiti e che dicono chiaramente che l'impiego delle basi deve essere autorizzato tutte le volte che vengono condotte operazioni cinetiche, e diversamente invece per operazioni di carattere logistico tecnico non c'è bisogno di autorizzazione, per cui mi sembra che questo sia molto chiaro. Abbiamo applicato rigorosamente, come è stato anche riferito in Parlamento dal ministro Crosetto, tutte le volte che siamo intervenuti su questa questione la posizione del governo è molto chiara nel rispetto delle leggi.
2: Quindi lei ci sta dicendo nessuna base concessa per operazioni militari che servono le cinetiche, questo in sintesi per i nostri radioascoltatori.
3: Sì, le operazioni cinetiche necessitano

0: dividono effettivamente la linea che c'è tra operazioni cinetiche e operazioni di supporto, ma devo dire che 500 voli a supporto di una guerra sono veramente tanti. Quindi cosa sia oggi in una guerra completamente diversa da quella, per esempio, che fece l'allora premier, tanto per parlare di sinistra, Massimo D'Alema, quando diede l'autorizzazione di, diciamo, utilizzare le basi per i bombardamenti a Belgrado e nel Kosovo. Sono passati molti anni, sono passati 27 anni e le guerre di allora sono completamente diverse dalle guerre di oggi. Quindi ci si deve interrogare primo se questi trattati sono ancora validi sul piano dell'aggiornamento. Cosa significa operazioni logistiche o voli tecnici quando una guerra di questo tipo ha bisogno di operazioni logistiche e di voli tecnici per mandare avanti poi i bombardamenti, quelli veri, contro obiettivi? E poi, come ho detto poco fa, l'Italia ha già presente nel nostro, diciamo, territorio basi che hanno già la possibilità di fornire non tanto e non solo operazioni logistiche o voli tecnici, ma anche vere e proprie, certo, operazioni militari di bombardamento.
1: Allora, continuiamo a parlarne, sai che dobbiamo dare la linea alla regia, non senza ricordare prima il timone di Daniele Biacchessi, tutte le mattine alle 6 sul giornale radio.
0: Svegliatevi,
1: grazie direttore.
0: Svegliatevi.
1: Ma grazie. Certo, sia tutti svegli a quello, io sì, però non so gli altri, vabbè, però insomma, c'è chi fa la notte, chi si sveglia all'alba, insomma, 6 di mattina il timone. Grazie direttore, a tra poco.
0: Grazie a voi.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico.

0: invece a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: I 500 voli USA dalle basi italiane, abbiamo contribuito attivamente alla guerra. Ne parliamo tra poco con vari ospiti. Poi sentiamo Meloni su Iran, nucleare, eccetera. Ma soprattutto immigrazione. Ma soprattutto vorrei sentire voi. 334 11 11 622.

0: Buonasera Nestore da Roma, ben ritornato.
1: Dottor Boletti, buonasera, salve, come sta?
0: Bene, lei?
1: Sono nel traffico a Roma, a caldo come al solito, vabbè, è normale.
0: Vabbè.
1: Dottor Boletti, avevo sentito la sua questione poco fa per quanto riguarda i presupposti 500 voli decollati dalle basi italiane per andare pare a bombardare l'Iran, da quelle che ho capito. Ma io vorrei soltanto porre un altro quesito: ma quante basi ha concesso l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Portogallo e altri paesi NATO senza dirlo? Mi sembra una questione del tutto futile e inutile quando si è in un'alleanza. Poi magari saranno pure decollati quei 500 aerei, ma ufficialmente non andavano da quella parte, hanno deviato successivamente o hanno presentato un piano di volo totalmente diverso. Non vedo perché adesso il segretario generale della NATO Ruth abbia tirato fuori questa storia. Mi puzza, forse c'è qualche rivalsa nei confronti del governo italiano da parte dell'America? Domando, potrebbe essere?
0: Potrebbe essere, lo chiederò ai prossimi ospiti, grazie e buon rientro verso casa. Adesso ci colleghiamo tra poco con Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, ma sentiamo Marco Trombetta che su questi temi ha chiesto lumi a Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra.
2: Marco Trombetta, giornale radio, Bonelli, queste ultime dichiarazioni di rotte, 500 voli, basi italiane verso l'Iran.
3: È una dichiarazione che sbugiarda Giorgia Meloni ed è un fatto di una gravità inaudita, l'aver tenuto nascosto al Parlamento una mole di voli di questo genere, e anche la spiegazione di Crosetto è scandalosa. Non crediamo alle favole, caro Crosetto, e a questo punto ci dia l'elenco degli aerei che militari USA che sono decollati dalle basi italiane con quali funzioni. Il punto è che ci troviamo di fronte a una sceneggiata e ad essere offesi sono gli italiani.
2: E questo conflitto tra Trump e la Meloni, e poi escono fuori queste notizie?
3: Ma siamo convinti che a questo punto sia un vero conflitto e non sia stata una sceneggiata di chi ha voluto coprire questi 500 aerei militari USA?
2: Lo scopriremo con un'informativa al Parlamento, chiederete la...
3: Speriamo che risponderanno, speriamo che rispondano, perché questo governo non risponde mai quando gli chiediamo delle cose puntuali.
2: Grazie Bonelli. Marco Trombetta, giornale radio.
4: Una cosa sola per la...
0: Risponde invece Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Buonasera Gaiani.
5: Buonasera Poletti, buonasera a tutti il vostro pubblico.
0: Allora, Rutte ha parlato di 500 aerei USA decollati da basi in Italia a supporto dell'operazione contro l'Iran. È un numero plausibile, Gaiani, dal punto di vista militare, o potrebbe includere anche voli logistici e di supporto?
5: Ma allora, è un numero assolutamente esagerato se parliamo di numero di aerei, perché è superiore al numero di aeroplani che gli americani hanno schierato in tutto il Medio Oriente per quell'operazione, per quella guerra contro l'Iran. Possiamo forse dire che Rutte ha confuso il numero di aerei con il numero di decolli e atterraggi che hanno toccato le nostre basi e che hanno riguardato per lo più voli logistici, cioè aerei cargo ma anche aerei da spionaggio, comunque aerei non per operazioni di attacco, che sono arrivati nelle nostre basi, nelle basi in Italia, si sono riforniti e sono andati in Medio Oriente. Io credo che la questione che vi emerge dall'intervista fatta da Fox News, la TV più trumpiana che ci sia in America, a Rutte, siano le problematiche siano ben altre, non che sono emerse dalla sua intervista, non tanto il fatto che ci fossero aeroplani da rifornimento nell'aeroporto di Bucarest, perché si sapeva, o che le basi italiane abbiano avuto un intenso traffico logistico, così come le basi spagnole dagli Stati Uniti verso il Medio Oriente. Queste basi fanno da trampolino per la proiezione di forza americana. Quello che l'Italia ha negato durante la guerra è stato l'impiego delle nostre basi per il transito di aerei armati, di aerei che potevano condurre azioni offensive contro l'Iran. e questo ce lo ricordiamo bene. Io credo che invece le dichiarazioni di Rutte siano state impegnative e problematiche per ben altre ragioni, intanto perché ha parlato a nome della NATO, di 32 nazioni aderenti alla NATO, di una guerra che non ha fatto la NATO e si è schienato, non schierato, schienato su Trump, ricordiamo che lo chiamava Daddy, no? Paparino, su una guerra che non riguarda la NATO. E quando ha detto no, ma gli europei hanno addirittura espresso comprensione per il fatto che Trump abbia, comprendo molto bene il fatto che Trump sia rimasto deluso dagli alleati che non hanno seguito gli americani in questa guerra scatenata insieme agli israeliani contro l'Iran, che è una guerra che non è la nostra, che non è una guerra della NATO, e ha detto una cosa ancora più grave, che i paesi e gli alleati sono pronti a mandare delle navi per sminare Hormuz. A parte che questa missione non esiste ancora perché non c'è un'autorizzazione, non ci sono le condizioni di sicurezza, e perché l'Iran è capace da solo di minare e sminare quelle acque di cui oggi ha assunto il controllo, ma al di là di questo anche quella missione, se dovesse mai vedere la luce, non sarà una missione della NATO. E quindi Rutte a che titolo parla di tutte queste cose?
0: Ok, mi sembra molto chiaro il quadro che ha fatto Gianandrea Gaiani. Ci spieghi qual è la differenza operativa tra un volo logistico e un volo che contribuisce concretamente a un'azione militare? Cioè, dov'è che finisce il supporto tecnico e dove inizia il coinvolgimento bellico?
5: No. Per semplificare, l'arrivo di aeroplani armati, di caccia bombardieri diretti in Iran non è stato consentito in occasione di questa guerra. In passato, ad esempio, sì, pensiamo alle operazioni sulla Libia, in cui tutte le basi italiane ospitavano aerei di paesi alleati che bombardavano la Libia di Gheddafi. In questo caso, nel caso della guerra all'Iran, non è stato consentito l'uso delle nostre basi per il passaggio di aerei armati di caccia bombardieri, di bombardieri che potevano andare a colpire obiettivi in Iran. Invece è stato consentito il passaggio di aeroplani che trasportavano equipaggiamento, truppe, pezzi di ricambio. Logistico vuol dire il trasporto di materiali verso l'area delle operazioni, ma del resto è anche molto evidente, gli americani in Medio Oriente hanno un numero molto elevato di basi, molto più vicine all'Iran, su cui rischierare appunto gli aerei che andavano a colpire direttamente obiettivi in territorio iraniano. Certo, non avevano bisogno di utilizzare basi in Spagna.

0: di Trump invece che il segretario generale della NATO si sia eventualmente prestato a sollevare di nuove polemiche fra Roma e Washington.
1: Beh, mi sembra tutto chiaro. Grazie Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: E allora noi torniamo a parlare di questo, lo facciamo dopo il brano.

0: E allora saluto, bentornato Alberto Negri, giornalista del Manifesto. Noi stiamo parlando ovviamente di questa vicenda dei 500 aerei USA dalle basi italiane. E questa frase di Rutte è una gaffe diplomatica o ha semplicemente detto una verità che faceva piacere a qualcuno uscisse, una verità scomoda? Cosa ci vedi dietro tutto
1: cosa
0: questo?
1: Cosa ci vedo dietro? Ci vedo quello che c'è di fronte a tutti voi, cioè che ci sono stati 500 voli militari americani verso l'Iran e il Golfo. Crosetto ha replicato che dice si trattava di attività tecniche logistiche e non cinetiche, perché forse lo decide lui che gli aerei devono bombardare. Ma va là, dai, signori, va bene essere presi per fessi, ma fino a un certo punto. Questi aerei facevano il loro rifornimento, caricavano le armi che dovevano caricare e andavano a scaricare le loro bombe sull'Iran. Punto, chiuso. Non c'è una verità dietro. Che poi Rutte, perché l'abbia detto, perché non l'abbia detto, ci interessa relativamente. Che poi Rutte sia uno dei maggiordomi di Trump lo sappiamo. Sappiamo anche che tra qualche giorno ci sarà il vertice della NATO ad Ankara, no? E quindi è chiaro che il segretario della NATO cerca di mettersi

0: in buona luce. Tra l'altro l'abbiamo visto che quando parla con Trump è imbarazzante, sembra un cagnolino che scodinzola. Detto questo, possiamo pensare tutto il male che vogliamo di Rutte. Ha fatto probabilmente una cosa che neppure di sua competenza, perché non era la NATO che si doveva, certo, interessare, no, di queste basi. Non so se qualcuna ricadesse anche nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, ma in ogni caso ci interessa poco. Ci interessa che uno dei responsabili, il responsabile massimo dell'Alleanza Atlantica, abbia detto che sono partite dei voli e che questi voli non andavano in crociera ai Caraibi o su Cuba, andavano in Iran e nel Golfo. Punto e chiuso. Che poi un imbarazzante ministro della difesa, Crosetto, ci dica che non facevano attività cinetiche, per non dire che dovevano fare dei rad e bombardare, beh, ma va là, è abbastanza ridicolo, dai.
1: Allora, l'Italia con queste basi è chiaramente non è padrona della propria politica estera, è una specie di piattaforma operativa americana nel Mediterraneo, null'altro, con poi qualcuno, chiedo, è una domanda, con qualcuno che fa da passacarte, passa male le carte e poi confonde le acque.
0: Ma qui nessuno passa male le carte le conoscono benissimo. Vi faccio un esempio: nel 2011, quando ci fu la rivolta contro Gheddafi, l'Italia si tirò indietro all'inizio, no? Perché non voleva certo andare a bombardare un alleato che aveva ricevuto il 30 agosto, cioè soltanto sei mesi prima, firmato un accordo per 55 miliardi di euro. No?
1: Con la famosa tenda berbera montata a Roma, eccetera, ce lo ricordiamo.
0: Esattamente, esattamente, no? Con le Amazzoni, tutto questo,
1: sì, tutto questo il giro.
0: Tutto il giro. Poi però si è scoperto, e questo mi fu rivelato dal capo di Stato Maggiore di allora, Camporini, che si era appena, appena andato in congedato, che l'Italia aveva lasciato che gli aerei francesi, inglesi, americani si rifornissero tranquillamente nelle basi italiane in Sicilia e che andassero a bombardare Gheddafi. Questo è. Noi non siamo, attenzione, che noi questi accordi che sono stati firmati all'indomani della Seconda Guerra Mondiale sono stati firmati da un paese che è stato sconfitto. È inutile che ci giriamo attorno. L'Italia è uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto rinunciare all'Istria, ha dovuto rinunciare a pezzi del proprio territorio nazionale. Trieste aveva un'amministrazione da una parte italiana e dall'altra parte jugoslava, forse tutte cose che noi qui ci siamo dimenticati. E poi sono stati firmati delle clausole che non sono mai state rese note ufficialmente, che legano l'Italia agli Stati Uniti e ai paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, cioè gli Stati Uniti, gli americani e anche la Francia, che è passata, nonostante la Repubblica di Vichy, con De Gaulle, passò dalla parte dei vincitori. Ecco, tutte queste clausole noi non le sappiamo, o comunque non sono rese note, e attraverso queste clausole è chiaro che l'Italia è una sorta di portaerei in mezzo al Mediterraneo. E questo è il motivo strategico per cui durante tutti i decenni della Guerra Fredda l'Italia ha ricevuto un trattamento particolare o di particolare attenzione da parte degli Stati Uniti e della NATO, proprio perché era nel cuore del Mediterraneo. Oggi siamo nel cuore del Mediterraneo, gli Stati alleati fanno ancora quello che gli pare, tranne noi, che naturalmente, esatto, non abbiamo nessuna influenza su nessuna sponda del Mediterraneo, tantomeno su quella sponda libica, per la cui azione militare noi abbiamo avuto un paese completamente disgregato come la Libia, diviso in due, con centinaia di migliaia di profughi, per cui abbiamo perso il petrolio e abbiamo persino un gasdotto che non funziona neppure per la metà, perché grazie agli interventi militari di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna la nostra pompa di benzina e di gas l'abbiamo persa.
1: Mi sembra un quadro che fa riflettere, ecco, diciamola così. Io ringrazio, ti prego di tornarmi ospite, perché ci tengo molto alla tua voce, anche perché parli molto chiaro, lo so, oltre che scrivere, parli molto chiaro. Grazie Alberto Negri, il Manifesto.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti e buona fortuna.
1: Buona fortuna, ne abbiamo bisogno come sempre della buona fortuna, e allora per essere più fortunati restituiamo la linea alla regia prima che si lamentino.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma, Pieve di Camaiore, Lucca, in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Chieti Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque, Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi al lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Ma sbaglio o siamo entrati nella prima guerra mondiale con un patto firmato a Londra nel 1918, un mese prima che il Parlamento decretasse l'entrata in guerra dell'Italia, prima guerra mondiale? Quindi da sempre un Parlamento del Regno Italiano, allora della Repubblica Italiana adesso, conta meno del 2 di coppia. Briscola, Franco, Pavia.
8: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso veniamo all'appuntamento politico che ha segnato la giornata di ieri, perché ieri sera Giorgia Meloni è stata ospite della terza edizione del Giorno della Verità, l'evento organizzato dal quotidiano di Maurizio Belpietro, perché l'ha intervistata per circa mezz'ora affrontando tutti i principali dossier aperti sul tavolo del governo. E allora tra poco andiamo a sentirla, ma con una particolarità: ci dovrete dire se vi ha convinti oppure no, come sempre, in piena libertà. 334 11 11 622.

0: l'approfondimento lo facciamo sui temi principali toccati ieri dalla Premier durante l'intervista con Maurizio Belpietro: il capitolo internazionale, l'immigrazione, l'energia, il nucleare. Insomma, analizziamo punto per punto quello che ha detto la Meloni. Lo facciamo naturalmente ascoltandola e con il vostro aiuto, se ravvisate qualcosa che non va o se siete fan o se siete arrabbiati per le parole che sentirete, lo dite attraverso un semplice WhatsApp al 334 11 11 622, meglio se un messaggio vocale. Allora partiamo da un tema di forte attualità su Meloni, su Trump e Iran.
1: Questa giornata dedicata alle sfide italiane e anche internazionali, perché poi ce ne abbiamo da raccontare anche di cose internazionali. E parto subito dalla questione principale, direi, no? Donald Trump, l'uscita fatta, qualcuno ha sostenuto che si è indispettito per il ditino alzato, qualcun altro ha detto che invece forse voleva distrarre un po' l'attenzione dalle quelle che sono le questioni di Iran e della trattativa. Lei che idea si è fatta?
2: Dunque, intanto buonasera a tutti, grazie direttore per l'invito e diciamo in bocca al lupo per l'iniziativa, anche se finisce con questa intervista e quindi avrei dovuto dirlo prima. Guardi, non sono in grado di dare una risposta a questa domanda, sono onesta, nel senso, io sono rimasta sinceramente colpita, e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, appunto, con presunti video che sarebbero diventati virali, in cui il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo, al di là delle dita o meno, piuttosto che le ricostruzioni che pure racconterebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione, diciamo, dall'andamento dei negoziati con l'Iran. Per cui, insomma, riportare l'attenzione sulle difficoltà in ambito NATO, tant'è che nelle ultime ore, come ha visto, si è un po' allargato il fronte, ecco, che non è solo italiano ma coinvolge anche altri paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma, tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente, anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza.
1: Ma lei pensa che ci possano essere dei contraccolpi? Ho visto che qualcuno immaginava la politica dei dazi, inasprimento, oppure contraccolpi a livello commerciale per l'Italia?
2: Mi auguro di no, credo di no, non vedo francamente contraccolpi. Mi pare che, appunto, la nostra attività, i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane, anche negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico. Ricordo che non più tardi di una settimana fa, se non vado errata, ministro Crosetto era dal suo omologo Pitexet, ministro della difesa, a Washington, esattamente come vedo le moltissime iniziative che vengono fatte a livello di sistemi produttivi di riferimento, esattamente come bisogna ricordare che l'export italiano è cresciuto nonostante i dazi americani nell'ultimo periodo, a dimostrazione insomma che i nostri prodotti sono molto ben recepiti dai consumatori americani, e quindi io non vedo rischi francamente di contraccolpo. Ma del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che direttore questo si così cancella o ridiscute per una discussione sui social media. Adesso sono rapporti che indipendono, diciamo così, o che comunque non iniziano o finiscono in base a chi governa in quel momento gli Stati Uniti piuttosto che l'Italia o un qualsiasi altro paese europeo. Noi dobbiamo riportare diciamo i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma politica estera è una cosa più complessa di questo.
3: Ecco, visto che è più complessa di questo, lei ha partecipato al G7, al Consiglio Europeo, e al di là di quali siano le motivazioni dell'uscita di Donald Trump e anche le polemiche sul ruolo della NATO, sul ruolo dei paesi europei, rimane un tema, e cioè l'accordo di cui si discute, l'accordo sull'Iran reggerà? È ottimista?
2: Guardi, sicuramente è un accordo molto complesso. Io rimango ottimista. Penso che noi dobbiamo guardare soprattutto a tre elementi che sono fondamentali nell'accordo. Il primo è il destino del cosiddetto nucleare iraniano, cioè noi non possiamo oggettivamente consentire che il regime degli Ayatollah si doti di armi nucleari, di testate nucleari, nel momento in cui ha anche, e ce lo ha ampiamente dimostrato, missili a lungo raggio. Dico non gli Stati Uniti o chi è più vicino al confine con l'Iran, non Israele, noi non lo possiamo consentire, noi non ce lo possiamo permettere, e quindi su questo bisogna chiaramente che i termini dell'accordo siano chiari. C'è un tema per cui, se noi vogliamo chiaramente costruire un'architettura di sicurezza solida, nessun paese della regione può e deve sentirsi minacciato. Questo vale per Israele ovviamente, ma vale anche per i paesi del Golfo, che sono stati, come lei ha visto, un target
3: presi di mira
2: Di questo conflitto, benché non ne fossero diciamo direttamente parte, non fossero direttamente coinvolti. E c'è il tema della libertà di navigazione, e guardi, questa è una grandissima questione, non solo perché noi abbiamo visto quanto diciamo quello che è accaduto con la chiusura dello stretto di Hormuz abbia poi impattato sull'economia globale e conseguentemente sull'economia europea, sull'economia italiana, e quindi ovviamente noi dobbiamo garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione, non solo per quello che Hormuz rappresenta in sé in termini di ovviamente snodo fondamentale del commercio globale, ma per il precedente che un controllo sullo stretto di Hormuz comporta. È evidente che se noi consentissimo, ad esempio, il pagamento di un pedaggio immaginato dagli iraniani sullo stretto di Hormuz, noi ci ritroveremmo catapultati in un mondo nel quale ogni snodo del commercio fondamentale diventa uno strumento di pressione verso gli stati, può essere utilizzato come un'arma. Questo è qualcosa che non si può ovviamente immaginare, ed è la ragione per la quale noi abbiamo dato anche la nostra disponibilità, chiaramente in uno scenario di appunto di pace, per una missione per garantire la libertà di navigazione a livello internazionale, per la quale nel caso servirebbe chiaramente l'autorizzazione del Parlamento, ma io penso che l'Italia dovrebbe fare la sua parte per questo. Quindi queste sono le tre questioni secondo me fondamentali nel negoziato. Io sono abbastanza ottimista, anche se so che il negoziato insomma lo vediamo anche in queste ore
3: avanti in maniera un po' accidentata.
2: Esatto, non è semplicissimo. Penso che il nostro non debba essere un ottimismo statico, per dire, penso che per quello che possiamo dobbiamo dare una mano sia sul piano diplomatico sia offrendo la nostra disponibilità. È il caso che le faccio sullo stretto di Hormuz, su una eventuale missione sulla libertà di navigazione. Le posso fare lo stesso ragionamento per quello che riguarda il Libano, che è nazione per noi fondamentale, sulla quale l'Italia ha una diciamo storia di lavoro, di impegno in prima linea straordinario. Lei sa che esiste oggi un negoziato parallelo, il presidente libanese ha dato una disponibilità a un negoziato diretto con Israele, dando estrema prova di coraggio, e penso che anche questo sia un quadrante sul quale l'Italia può giocare un ruolo importante. Uno dei temi che io intendo discutere con Emmanuel Macron nel G2G, nel vertice intergovernativo che abbiamo nella giornata di giovedì, perché penso che sia una di quelle cose sulle quali Italia e Francia possono lavorare insieme.
0: E allora vogliamo sentire su questi temi l'intervista che Marco Trombetta ha fatto a Nicola Fratoianni? Sì, vogliamo.
4: Marco Trombetta, giornale radio. Fratoianni, allora Rutte ha dichiarato che dall'attacco in Iran 500 voli sono partiti dalle basi italiane.
5: Ma noi l'avevamo già sospettato, l'avevamo chiesto al governo, che ci aveva risposto in modo un po' curioso, spiegandoci che si trattava di operazioni, le famose operazioni non cinetiche, che nessuno capisce cosa voglia dire, no? Perché si fermano, poi tornano, fanno una pausa e poi bombardano, la sostanza non cambia. Il punto però che rende tutta questa vicenda di estrema gravità è che i casi sono solo due: o il capo della NATO mente clamorosamente, ed è un problema per tutti noi, per tutta Europa e per la NATO, per la sua affidabilità, oppure a mentire clamorosamente il governo italiano e il Parlamento.
4: Le conseguenze?
5: Ma le conseguenze, qualcuno ci deve rispondere, intanto fare chiarezza.
4: Grazie.
6: Quindi, se ho capito bene, cioè l'Italia ha dato le basi agli americani per fare le azioni in Iran, ma Trump ha detto che gliele hanno negate. Ma cioè gli ha fatto fare pure la figura di una che non è stata ai patti, e poi alla fine le hanno date le basi. Ma qua non si capisce più niente, qua è tutto un minestrone. Sergio da Milano.
0: Ed è un minestrone, ed è un minestrone che continua. Tra poco Giorgia Meloni, che rivendica quello che definisce uno dei risultati più importanti ottenuti dall'Italia in Europa, il nuovo regolamento europeo sui rimpatri.

0: caro Sergio da Milano, non è un minestrone, è tutta una vergogna tra governo italiano, Commissione Europea, Stati Uniti, Trump, Netanyahu. È un gioco a chi fa peggio. Io peggio di Netanyahu, onestamente, non so chi possa fare. E non mi sembra che nessuno ci sia ancora riuscito, e speriamo che non ci riesca nessun altro. Ma questo continuo rimpallarsi, prendersi in giro, le battutine, è tutto un gioco col quale tengono buone le persone, e le persone non pensano ai problemi veri del paese. Non ce ne frega un cazzo, scusi la parola, ritiro, della Commissione Europea. Abbiamo capito che ci prendono in giro, fanno quello che vogliono, decidono alle nostre spalle, inteso come Italia. Lo stesso fa Trump, non contiamo niente, l'abbiamo capito. La Meloni sventola presunte vittorie che non sono vittorie, ma sono vittorie di Pirro, e forse anche Pirro si vergognerebbe di vittorie come queste. Perciò, caro Sergio, non è un minestrone, è una vergogna unita che vale per tutti, tutti insieme accomunati dalla vergogna. E mi dispiace come italiano di doverlo dire. Buona serata.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ovviamente io non so se Rutte sta dando i numeri oppure il nostro governo è il solito bugiardo. Io questo non posso saperlo. Però, ma la cosa più eclatante, secondo me, è che mi sembra che Trump non stia più puntando sulla

0: che scodinzola dietro a Trump, solo che adesso lui la prende a calci in faccia, perché lei è una donna, perché lei deve sempre obbedire, e se appena appena alza un po' lui la rimette a cuccia. Lui sta puntando su qualcun altro, lui è MAGA ovviamente. Su chi? Boh, forse su Vannacci. Lo so che sembra incredibile, però la Meloni non è più interessante per lui. E allora Rutte, che è il servo di Trump, tira fuori tutte le schifezze che sono belle nascoste sotto il tappeto. Per me la spiegazione è questa. Poi, per carità, come faccio a sapere qual è la realtà? Io so soltanto che questo governo è veramente assurdo, e vi ricordo che è passato il DLL sulla caccia, che è una cosa veramente un abominio, e ci saranno incidenti, tanti incidenti anche su noi umani, e per me la colpa è tutta del governo e anche di chi ha votato questo governo. Ciao ciao.
1: E possiamo continuare a mandare i messaggi al 334 11 11 622. Continueremo ad ascoltare anche Meloni tra poco sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, ma non solo, il nucleare e tanti altri temi toccati, e naturalmente anche gli ospiti che non la pensano come lei. Tutto questo a Italia No Limits.
2: Giornale radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Allora, giusto il tempo di ascoltare un po' di bella musica e poi non so se sarà musica per le vostre orecchie, ma Giorgia Meloni.

0: Buonasera, buonasera Roberto da Roma.
1: Buonasera Roberto. Dunque, riferito alla Meloni, io credo che lei la debba smettere di prendere in giro gli italiani. Questa cosa è stata organizzata dai suoi, come dire, dai suoi ruffiani, voglio dire la parola grossa, perché dopo tutta la figuraccia che ha fatto con Trump, non capisco perché doveva fare questa cosa, per riprendere poi, per spiegare, è ancora peggio. Se lei la smettesse di fare queste cose e capisse, dovrebbe capire che c'è la NATO contro di noi, perché quello è lo schiavo di Trump, la Israele non ce ne frega niente di noi, anzi, dovrebbe cambiare proprio regime, tutti andrebbero dietro. Invece oggi, che ieri che fa la conferenza col suo amico, ma lei che farebbe? Ma io veramente credo, gli italiani sono stufi di essere presi in giro, vogliono la verità, perché tanto sappiamo che siamo un popolo che non abbiamo più una lira. È inutile che lei corre, va, deve cambiare proprio tutto, deve cambiare il regime che ha, quello che ha in testa, non correre dietro a se no perde le elezioni. Hanno inventato la conferenza stampa per dare, dopo quella figuraccia con Trump, per cercare di dargli un nuovo lustro, ancora peggio secondo me. Va bene.
0: Grazie per la franchezza, del resto sapete che qua potete dire tutto quello che ritenete di poter dire, quindi io la ringrazio Roberto davvero.
1: Volevo anche dire una cosa su Gaza, ma...
0: Prego, la dica, perché mi dice ma, perché pensa che
1: No, perché il tema era un altro, però voglio dire che a Gaza, oltretutto, muoiono di fame, muoiono di cancro. Ma uno si domanda, ma come, un popolo forte, c'è il mare, a parte, muoiono di cancro perché tutti i rifiuti delle centrali nucleari vengono messi nelle armi, nei proiettili. Anni fa, molti anni fa, una brava giornalista di Mediaset fece un'inchiesta in Bosnia e ti rubo 30 secondi, insomma c'era un paese dove mettevano tutte le armi, il deposito delle munizioni, e improvvisamente morivano tutti rapidamente. Allora presero questi proiettili, li analizzarono e videro che dentro queste cose c'erano, a parte l'uranio impoverito, ma c'era un elemento che era il cesio, non mi ricordo che veniva dai rifiuti delle centrali nucleari. Questa cosa a Gaza la stanno usando per, oltre alla fame, per uccidere quei poveri bambini. La stessa cosa vogliono fare in Libano, è tutta una presa in giro, è tutta una stupidaggine, quelli vogliono il territorio e nessuno gli fa nulla, perché non ritorneranno, già l'ho detto tempo fa alla tua trasmissione, non tornano indietro, tutta sta cosa è una farsa, lo stretto di Hormuz, tutti a correre dietro alle chiacchiere stupide per deviare alla verità fondamentale. Loro devono ritornare dentro i loro territori e devono salvare quei bambini. Se la Meloni prendesse come bandiera Gaza, ma noi, tutto il popolo italiano, gli andrebbe dietro. Grazie.
0: Grazie, grazie. E io giustamente l'ho fatta parlare, come è giusto che sia, e adesso facciamo parlare la Meloni sul regolamento, sul nuovo regolamento rimpatri.
2: È passato il nuovo regolamento per i rimpatri e si è parlato di una sorta di, nel Parlamento europeo, di una sorta di, definiamola, maggioranza Meloni, visto che ha messo insieme tutta una serie di partiti di centrodestra che forse prima non riuscivano ad andare davvero d'accordo. Secondo lei che cosa cambierà in realtà con questo provvedimento?
3: Guardi, secondo me cambia moltissimo. Io sono molto fiera di questo provvedimento, sono anche fiera che sia stato approvato con una maggioranza che viene definita maggioranza Giorgia, in realtà è una banale maggioranza di centrodestra che va dai partiti di centrodestra fino ai partiti considerati, diciamo così, sovranisti, e quindi è qualcosa che in Italia conosciamo molto bene, perché è una realtà molto simile a quella che vediamo nel centrodestra italiano, realtà che mi pare funzioni anche bene, e quindi io ho detto da tempo che avrei provato ad esportare quel modello a livello europeo, e mi piace che oggi questa maggioranza si materializzi spesso. È una maggioranza molto diversa da quella che, per capirci, ha eletto Ursula von der Leyen, che invece mette insieme storie politiche, culture politiche che sono,
2: ci sono i socialisti,
3: diametralmente opposte, e quindi chiaramente hanno difficoltà a dare risposte chiare. Lo penso della politica nazionale, lo penso della politica europea. Oggi noi abbiamo un regolamento rimpatri e delle norme chiare sul contrasto all'immigrazione illegale perché c'è una maggioranza diversa che ha sostenuto quelle norme. E il regolamento rimpatri cambia moltissimo, Maurizio. Io penso che sostanzialmente cambi proprio l'approccio, nel senso che noi fino a ieri abbiamo considerato il rimpatrio un principio inserito nell'ordinamento europeo, ma poi alla fine applicabile o no, ma insomma non era considerato fondamentale. Oggi si guarda al risultato. Se una persona non ha diritto a stare in Europa, deve essere rimpatriata. Questo a cascata comporta una serie di novità, poi senza che entriamo troppo nel tecnico, ma già il fatto che tu, se fai ricorso, diciamo, strumentale contro un ordine di rimpatrio, con il nuovo regolamento non si blocca il rimpatrio, già cambia il mondo. Perché noi l'abbiamo conosciuto il mondo nel quale tu avevi un ordine di rimpatrio, ti veniva fatto il ricorso strumentale, queste persone rimanevano sul territorio nazionale e poi tendenzialmente non le trovavi più. Anche lì chi è destinatario di un ordine di rimpatrio con il nuovo regolamento deve collaborare, e se non collabora lo puoi trattenere ai fini del rimpatrio. Quindi, come vedi, senza che entriamo troppo, ripeto, nel tecnico, cambiano alcune grandi cose, non posso dire piccole cose, grandi cose che rendono efficace il regolamento e le norme che noi abbiamo per rimpatriare. Chiaramente introduce anche un'altra cosa della quale io vado fiera, che sono gli hub per i rimpatri nei paesi terzi, cioè quello che noi di fatto abbiamo inaugurato con un protocollo Italia-Albania che veniva...
2: Siete stati un modello?
3: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, noi abbiamo rischiato, ci siamo assunti la responsabilità di rischiare di fare una cosa che era totalmente nuova, che era invisa a moltissimi, che era guardata con curiosità ma all'inizio in modo guardingo da molti altri, che molti altri silenziosamente speravano funzionasse proprio perché capivano quanto fosse un cambio di paradigma, oggi sta nelle norme europee. Ma io, senza che provo a raccontarlo così da sola dal mio punto di vista, ho notato che quando il commissario europeo Magnus Brunner per la migrazione, quando è stato approvato il regolamento rimpatri, il commissario europeo per la migrazione ha postato una foto con me in cui ci stringevamo la mano, cioè a dire: sappiamo a chi, diciamo, dobbiamo l'inizio e la fine di questo lavoro. E io penso che dobbiamo essere fieri di questo, al di là del merito della vicenda, perché noi siamo stati per anni testimoni di un'Italia che era convinta di non poter davvero incidere, cioè non inseguire ma farsi inseguire, farsi indicare la rotta ma indicare la rotta. E oggi stiamo dimostrando un'altra cosa, che con pragmatismo, con buon senso, con serietà, con determinazione, chiaramente anche con disponibilità verso gli altri, tu puoi indicare la rotta. E se dici delle cose sensate, se dici delle cose intelligenti in questo tempo, c'è un sacco di gente che alla fine ti viene dietro. È esattamente quello che accade in Europa sugli hub per i paesi terzi. Io e il primo ministro della Danimarca, che è una socialista atipica per la verità, Mette Frederiksen,
2: una delle poche rimaste, dei pochi premier socialisti rimasti in Europa.
3: Sì, ma assolutamente sulla migrazione ha una politica assolutamente pragmatica, tant'è che è con me l'animatrice del tavolo sulla migrazione. Ma io e Mette Frederiksen, il giorno dopo dell'approvazione del regolamento rimpatri, abbiamo redatto una lettera con la quale si chiede di dare subito vita a questi strumenti, compreso quello degli hub nei paesi terzi, sui quali stiamo già lavorando, ed è stata firmata da 20 paesi membri dell'Unione Europea su 27, quindi ormai è una maggioranza estremamente solida, e penso che insomma è un riconoscimento di un lavoro molto lungo che abbiamo fatto, che ci consente oggi di lavorare ancora meglio contro l'immigrazione illegale.
2: L'hanno accusata di sprecare soldi con i centri in Albania?
3: Guardi, mi hanno accusato di sprecare soldi per i centri in Albania, dove io quest'anno credo abbiamo speso circa 50 milioni di euro, persone che quando governavano facevano spendere agli italiani per l'accoglienza degli immigrati circa 10 miliardi di euro l'anno. Quindi, di grazia, ecco, le accuse per spendere 50 milioni per tentare di fermare l'immigrazione illegale da quelli che scambiavano con l'Europa la flessibilità con la disponibilità ad accogliere tutti gli immigrati possibili e immaginabili sul territorio italiano e far spendere agli italiani 10 miliardi per l'accoglienza, anche no, grazie.
0: E allora avete sentito Giorgia Meloni rivendicare quello che definisce uno dei risultati più importanti ottenuti dall'Italia in Europa, il nuovo regolamento europeo sui migranti. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Oggi nell'Unione Europea meno di un quarto delle persone che ricevono un ordine di lasciare il territorio comunitario viene effettivamente rimpatriato nel proprio paese d'origine. Significa che nella maggior parte dei casi le procedure si bloccano, si allungano, si perdono nei ricorsi oppure semplicemente non vengono eseguite. È uno dei grandi paradossi della politica migratoria europea, e l'Europa decide chi può restare e chi no, ma spesso non riesce a far rispettare le proprie decisioni, ed è proprio da qui che nasce il nuovo regolamento sui rimpatri approvato nelle scorse settimane dalle istituzioni europee e fortemente sostenuto da diversi governi, tra cui quello italiano. L'obiettivo è semplice: rendere più rapidi, uniformi per ogni Stato, procedure, tempi diversi ed efficaci i rimpatri in tutti i paesi dell'Unione. E allora questo rivendicava Giorgia Meloni. Ma noi sentiamo il nostro ascoltatore Giosuè da Legnano. Buonasera.
4: Buonasera Roberto, se mi posso permettere di chiamarla per nome. Intanto rinnovo i ringraziamenti per essere sempre ricevuto con garbo e con una grande, veramente una grande cortesia. Ma è la solita propaganda, è la solita bugia, se la contano e se la raccontano. E mi sembra proprio un gioco. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ovviamente questi costi sono a carico degli italiani. È ovvio che l'Albania è costata agli italiani, è ovvio, ma è il discorso che portano avanti in Europa, cioè sono completamente scollegati dalle realtà. Gaza, Israele, Trump, sono proprio scollegati totalmente. Ma io penso che poi alla fine presumo e spero, insomma, che l'italiano medio, piccolo, grande, intelligente, l'intellettuale si renda conto che questa propaganda o prima o poi finisce, anche perché, come diceva qualcuno di voi, è un paradosso, è il cane che si morde la coda, perché questa cosa non possono arginarla con le regole, non esiste, occorre educazione, occorre, come dire, fare una formazione già laddove sta partendo il fenomeno, altrimenti cosa facciamo? Ma non, se c'è una piena cosa fai? Gli metti i sacchi di sabbia davanti? Ma non esiste questa cosa qui, è solo propaganda, bugie sopra bugie. Adesso si sta gratificando per questa cosa che gli ha concesso l'Europa, ma è una stronzata grande come una casa, una roba fuori da ogni logica.
0: Perché dice così? Perché
4: non è
0: alla
4: risolutiva,
0: fine...
4: non è risolutiva, cioè, ma scusi, abbi pazienza.
0: Cioè, l'Unione Europea, scusi. L'Unione Europea apre alla possibilità di stipulare accordi con strati extraeuropei.
4: Hanno aperto un altro business, ecco. Perché io prendo una persona, la condanno, la taccio, la maltratto, la piglio e la porto in un paese terzo dove io devo pagare le spese, e solo portare questa persona là praticamente costa 5 anni di pensione di un pensionato. Ma lei si rende conto? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma poi paga sempre Brancaleone, cioè, ma voglio dire...
0: Ecco, lei la vede, attenzione, lei la vede sotto il tema dei costi, c'è anche chi potrebbe dire che maltrattiamo anche delle persone, perché sbattute di qua e di là le maltrattiamo.
4: Ma a parte il piano umano, adesso da cattolico, da credente, voglio anche fare proprio, voglio dargli una martellata a sta Melone, questa ciociare che arriva, che pensa di essere intelligenza.
0: Ciociara non è un'offesa,
4: No, non è un'offesa, vuol dire che è una che insomma si dà da fare. Ma il discorso di fondo è: dov'è l'intelligenza? Voi mi dovete spiegare dove sta l'intelligenza. Cioè, io acquisisco una cosa sul piano umano, la maltratto, la umilio, perché questa è un'umiliazione. Perché se uno arriva qua, in una maniera opportuna, già stabilita, prestabilita e già indicizzata, cioè vale a dire che è stato controllato, quando arriva si fa un'ubicazione nella società, è ovvio. Ma questo ha messo, oltretutto, ma tanti di quei reati a carico di questa povera gente che stamattina sentivo una trasmissione solo da voi, che le carceri sono in esubero. Ma cioè, qui il male non l'ha risolto così. Non è delegando, non è ghettizzando che si risolve il problema. È una grande bugia, purtroppo. Ma è davvero una grande bugia.
0: Cioè, grazie, bugia. Grazie Giosuè, grazie. Musica e poi si torna. Ascoltiamo ancora Meloni, ma ascoltiamo ancora voi.

0: Buonasera a tutti. Non dimentichiamoci che il generale Lee, durante la guerra di secessione americana, ha perso perché i nordisti gli hanno bombardato tutto ciò che riguardava il rifornimento logistico. Per cui il rifornimento logistico non può trascindere dall'attacco, e l'attacco non può trascindere dal rifornimento logistico, per cui sono tutte e due le facce della stessa medaglia. Fate un po' voi dei calcoli: se da Sigonella sono partite gli aerei cisterna per rifornire mole e bombardieri che sono andati in Iran, qual è la differenza tra logistico e attacco diretto? Fate voi le dovute conseguenze. Caro Gianluca Canigliatti.
1: Buonasera, Diego da Varese. Sì, ascoltando il discorso della Meloni, praticamente non fa una piega per quanto riguarda la politica internazionale. Come ha detto lei, l'Italia farà come ha fatto sempre per 80 anni. Ma era lei che andava nei comizi nel 2022 a dire ora che arriva la Meloni al governo cosa succede in Europa? E in tutti i palchi lo diceva. Cosa succede in Europa? Che saranno cazzi vostri? E adesso mi dice che per lei si deve fare come si è sempre fatto per 80 anni. Ma questa cosa mangia? Perché non si ricorda quello che dice. E tanti che ci vanno dietro, tanti, tanti. Viva l'ignoranza! Evviva l'Italia!
2: Buongiorno, vorrei rispondere al signore che dicono che buttano le bombe con gli scarti dei rifiuti delle centrali nucleari. Allora, l'obiettivo numero uno è di mandare via i Gazzawi dalla striscia di Gaza, e non possono mandarli via e poi avere una terra, gli israeliani, radioattiva. Quindi mi sembra un po', non dico una stupidata, però le cariche esplosive servono, quelle con sostanze diciamo derivate da che producono radiazioni, servono per aumentare le temperature e per riuscire ad andare in fondo oltre il terreno, per cercare di bucare e di perforare, di distruggere e le centinaia e centinaia di chilometri che ci sono sotto la striscia di Gaza. Io non tifo per nessuno, però mi sembra un po' esagerato che mettano quello che ha detto il signore prima, Sergio da Milano.
3: Buonasera Poletti, Giuliano da Frascati. Ma io volevo ricordare a quelli che si scandalizzano per i 500 voli americani partiti da basi americani in Italia, che questo è stato fatto in virtù di accordi che sono vincolanti, e qualunque governo destra, sinistra, nord e sud ci fosse, avrebbe dovuto fare la stessa cosa, si sarebbe dovuto piegare. E questo perché, ricordo un po' di storia, l'Italia l'ha persa la seconda guerra mondiale, l'ha persa, e quando si è seduta al tavolo l'ha fatto da perdente, e quindi l'America ci ha imposto determinati vincoli di cui neanche sappiamo i dettagli, perché giustamente sono informazioni classificate, ma ovviamente ci ha imposto delle clausole. Non siamo stati liberati gratuitamente dal fascismo, l'America non fa niente gratis, quindi adesso quantomeno non ci stupiamo. Se vogliamo stare nella NATO, e finché staremo nella NATO, sarà così a prescindere da qualunque governo. Io solo questo dico, se no facciamo un referendum per uscire dalla NATO, io voterei pure per l'uscita personalmente, ma finché ci stiamo, quegli accordi sono vincolanti, punto. Buona serata a tutti.
4: Buona serata a lei e buona serata a tutti quelli che stanno registrando il loro messaggio vocale al 334 11 11 622. Mi fa molto piacere questa vostra partecipazione, e allora continuate, perché tra poco sentiamo la Meloni sul nucleare, sapete, una grande accelerazione, poi sul piano casa, lavoro, export, insomma ce n'è da dire, ce n'è da ascoltare, e naturalmente si aggiungeranno anche tanti ospiti. Sul nucleare avremo in diretta Angelo Bonelli, ma avremo tantissimi altri ospiti tra poco. Adesso il tempo di ascoltare il GR delle 19 e poi saremo subito con voi. Vi ricordo che Italiano Limits è fatta con Lorenzo Cappadone in regia e il prezioso lavoro in redazione di Matteo Respinti. Restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: A Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano: messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in tempo reale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra, che ha eliminato l'Italia ai playoff, si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora il grande tema del nucleare che divide, e la Meloni vuol portarlo avanti. E prima dell'estate si aspetta un'approvazione da parte del Parlamento. Vedremo se arriverà, ma da come si è espressa, la sentirete tra poco, pare proprio che arriverà.

0: Allora, il governo accelera sul nucleare, sentiamo Giorgia Meloni.
1: Quello di cui le volevo parlare è la flessibilità ottenuta in Europa, sì, per quanto riguarda gli investimenti nell'energia, sì, che non va sulle accise ma va invece sulle rinnovabili o sugli investimenti. Quanto peserà sul nucleare tutto ciò?
2: Beh, allora, il nucleare dipende soprattutto dalla velocità con la quale noi riusciamo a operare e io sono estremamente determinata, direttore. Confido, non dipende questo da me, ma confido che prima della pausa estiva si possa arrivare all'approvazione definitiva della legge delega, insomma della legge che ci consente di andare avanti, ma intanto il governo sta già lavorando ai decreti attuativi. Io non voglio perdere su questo neanche un giorno. Manca un anno o poco più, diciamo, alla fine di questa legislatura. Vorrei arrivare alla fine di questa legislatura avendo offerto all'Italia concretamente una cosa che io considero estremamente importante, che è il nucleare, per due ragioni. Perché il nucleare ci consente di essere indipendenti in un tempo nel quale abbiamo capito quanto sia pericoloso dipendere dagli altri. Quanto sia pericoloso, e perché il nucleare consente alle nostre aziende di competere ad armi pari. Oggi qualsiasi azienda italiana che voglia competere sul mercato internazionale parte con un deficit, parte con una palla al piede, con un peso che non ci mette nella condizione di competere ad armi pari. Con il nucleare noi riusciremmo a mettere quelle aziende nella condizione di competere ad armi pari, e io non ho dubbio sul fatto che quando le nostre aziende competeranno ad armi pari davvero, beh, non ce ne sarà più per nessuno. E voglio lasciare questa, diciamo, questo risultato che io considero estremamente importante, e quindi siamo al lavoro su questo. Dopodiché, per quello che riguarda la flessibilità, noi siamo, immagino che il ministro Giorgetti l'avrà spiegato, ma noi siamo in attesa che la Commissione Europea ci dia tutti i dettagli da una parte, e dall'altra siamo anche, appunto, stiamo monitorando l'accordo, il negoziato tra Stati Uniti e Iran, perché quello ci dice quali saranno, diciamo, le emergenze che abbiamo nei prossimi mesi. È evidente che fino ad oggi le risorse noi le abbiamo spese prevalentemente appunto per abbassare il prezzo del carburante. Io confido che non saranno necessarie le risorse su questo nelle prossime settimane, ma in ogni caso quello che noi stiamo già studiando è fare in modo che ogni singolo euro di questi 14 miliardi di euro di flessibilità consentita dalla Commissione Europea arrivino nelle tasche degli italiani e delle imprese, diciamo energivore prevalentemente, italiani vulnerabili, ma non solamente.
0: Buonasera, Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra.
3: Buonasera.
0: Onorevole Bonelli, lei ha definito il piano nucleare del governo una truffa, una presa in giro. Qual è l'aspetto che considera più ingannevole per i cittadini? Le ho fatto risentire la Premier che dice, insomma, il nostro paese resta indietro, il nucleare è una strada per garantire l'indipendenza energetica dell'Italia.
3: Ma innanzitutto perché Giorgia Meloni ha una confusione su che cosa significa indipendenza energetica. Indipendenza energetica la si raggiunge con due fattori: il primo, se disponi delle fonti, e noi non disponiamo di uranio come non disponiamo di gas; la seconda, se abbiamo le infrastrutture per produrre energia. Ecco, di questi due fattori ne manca uno, quindi Giorgia Meloni sta un po' giocando, ma la questione principale è che vogliono introdurre una tecnologia, quella degli small modular reactor, che non è stata realizzata in nessuna parte del mondo e che tutte le analisi, anche specialmente che vengono dagli istituti in America, ci dicono che sono fuori scala economico, cioè ovvero che sono molto costose.
0: Ecco, lei sostiene, appunto, a proposito di costi, onorevole Bonelli, che il nucleare costi più delle rinnovabili. E quanto pagherebbero in più famiglie e imprese secondo i vostri calcoli?
3: Non sono i nostri calcoli, sono i calcoli dei dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, che stimano ad oggi il costo del nucleare a 170 euro megawattora contro il costo di solare eolico, facendo una media tra i due, intorno ai 60-70 euro megawattora. Quindi c'è una differenza di 100 euro a megawattora tra rinnovabili e nucleare, e che quindi pagherebbero gli italiani con il loro portafoglio, con i loro soldi.
0: Senta Bonelli, a chi vi accusa di essere ideologici sul nucleare, lei cosa risponde?
3: Che è esattamente il contrario, che Giorgia Meloni sta facendo una battaglia ideologica usando il nucleare, sapendo lei bene che non riuscirà a farlo, perché nessun paese del mondo, gli SMR, stanno riuscendo a realizzarli, per coprire il suo totale fallimento, il fallimento del fatto che lei ha portato a rendere l'energia tra le più care d'Europa perché non ha investito nelle rinnovabili, è molto semplice. Quindi lei oggi usa il nucleare come una sua battaglia ideologica, quindi l'accusa che faccio io è esattamente il contrario di quella che lei, è l'opposto, insomma ribalto l'accusa, ecco.
0: Grazie, grazie Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, buon lavoro. Noi torniamo dopo il brano con il professor Marco Ricotti, che non riesce questa sera, ma il professor Ricotti torna perché non la pensa come Bonelli, e siccome questa è la radio nella quale si confrontano diverse vedute, diversi pareri, diverse forze politiche, recuperiamo nei prossimi giorni il professor Ricotti, che ha un impegno improvviso, ma noi torniamo perché Meloni ha parlato anche di legge elettorale, ha parlato di tasse. A tra poco.

0: No, caro Poletti, non è proprio musica per le orecchie questa qua della Meloni. Sono proprio deluso, amareggiato, perché la volontà del popolo non viene mai ascoltata. Il popolo italiano, sono certo che il 90%, non parliamo della Russia, ma dell'Iran, non ha nessuna intenzione di aiutare l'America per fare la guerra alla... a Inshallah. E quindi sono proprio veramente amareggiato, perché non è giusto fare queste cose proprio fuori dalla volontà delle istituzioni e del popolo italiano. Quindi bocciato. Gabriele da Milano.
1: Sì, salve, sono Giovanni da Milano. Vedo che dalle 5 alle 8 tutta la 7 si trasferisce sulla sua radio. Va bene, grazie.
2: Trovo che sia giusto e sacrosanto quello che sta dicendo l'onorevole Bonelli, che tra l'altro lo saluto perché è di Ostia, come sono di Ostia io, e bisogna puntare sulle rinnovabili. Questo è certo, abbiamo il sole e il vento e energia pulita. Tamara da Fiumicino.
3: Amico carissimo, quando tu parli di ignoranti, gli ignoranti, ma scusa, tu che dici una parola che comincia con K e finisce con ciò, ti sembra una cosa bella di dire così? Allora anche tu sei ignorante? Cerca di studiare, pensa che gli antichi romani chiamavano quello che tu chiami K e finisce con ciò, lo chiamavano addirittura fascinus. Ecco, quindi vabbè, è una stupidaggine che sto dicendo, non so. Io ammiro moltissimo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma davvero moltissimo, e pensa che non l'ho votata, amico mio e amici cari, però abbiate pazienza quello che sta facendo. No, volevo dire anche brevi Manu. Ieri sono stata a Ponte Milvio, di fronte c'è una via che non dico, una vietta, dove c'è un negozietto, e in quel posto mi hanno detto che stanno allestendo una delle sedi del onorevole Vannacci. C'è chi dice il generale, in assoluto. Rizzo ieri ha detto il generale ha detto quello che ho detto io. Io sono rimasta al generale che era Garibaldi, pensa te. Sono ignorante io, Maria Teresa è ignorante, però vuole bene a tutti noi, voi e al dottor Poletti e alla redazione. Baci infiniti.
4: Baci. E beh, però se inizia come dice, come inizia una parola e come finisce senza lasciare delle lettere vuote in mezzo, la dice tutta. Comunque non importa. Andiamo alla Meloni sulla legge elettorale.
5: Ci avviciniamo alle elezioni e il centrodestra vorrebbe cambiare la legge elettorale. Perché?
6: Fermo restando che è un'iniziativa del Parlamento, ma io sono d'accordo, le risponderei perché sarebbe un peccato tornare indietro. Allora, che oggi senso? Glielo spiego. Oggi, a commento delle dimissioni di Keir Starmer, ha visto che si è dimesso il primo ministro britannico, io in 3 anni vedrò ora il terzo primo ministro britannico che ho conosciuto, Nigel Farage, che come lei sa, insomma, è un esponente di spicco della politica britannica, a commento di questa cosa diceva: siamo diventati l'Italia di qualche anno fa, cioè abbiamo un primo ministro che cambia ogni anno. Purtroppo è la verità. Adesso io mi arrabbio sempre quando gli altri parlano di noi non come dovrebbero, secondo me, parlare.
5: Come esempio negativo.
6: Però è la verità. Oggi noi siamo visti come un'ancora di stabilità in un'Europa instabile. Ieri eravamo l'Italia instabile in un'Europa tendenzialmente stabile. Ora, io spero che l'Europa diventi più stabile, ma sicuramente non voglio che l'Italia torni a essere instabile. Allora, che cosa fa la legge elettorale? Non dà un vantaggio a nessuno, nel senso, è una legge proporzionale. Chi prende più voti governa, ma dà a chi prende più voti la facoltà di avere una maggioranza per governare 5 anni. Ora, questa roba qui dovrebbe essere una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo, soprattutto la sinistra, perché la sinistra, dopo il referendum, ci ha detto che loro hanno già stravinto. Allora, se loro hanno già stravinto le elezioni, perché non sono contenti che gli si garantisca la maggioranza per governare 5 anni, per stare serenamente? O forse, diciamo, non siamo così convinti di vincere e il problema è semmai che puntiamo, nel caso in cui non siamo convinti di vincere, a un pareggio che ci consente di governare anche se perdiamo le elezioni. Ma questo secondo me sarebbe drammatico, non perché ci ritroveremmo, no, di nuovo alla sinistra al governo, che considero comunque non una buona notizia ovviamente, ma perché ci ritroveremo con un'altra maggioranza che non può dare le risposte che di cui questa nazione ha bisogno. Ci ritroveremo con un altro governo che dura 6 mesi, un anno e mezzo. Torneremo esattamente nella situazione in cui eravamo prima. Secondo me questo è un errore enorme. Quindi la modifica della legge elettorale sostanzialmente fa due cose: indicazione del Premier e maggioranza per chi prende un voto in più. Sull'indicazione del Premier posso capire che nel campo largo non sono d'accordo, perché hanno oggettivamente un problema di chi ci mettiamo.
5: ci arriviamo.
6: E quello lo posso capire, ma è comunque un fatto di chiarezza verso i cittadini, no? Di democrazia, mettere la capacità decisionale in capo ai cittadini in una nazione nella quale sono diventati presidenti del Consiglio persone che non saranno mai neanche candidate al Consiglio Comunale ha un senso, ma soprattutto il tema della maggioranza e della stabilità. Quindi io non penso che questa sia una legge che serve al centrodestra. È una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
4: Vedete che Meloni

0: Bel Pietro Meloni, Renzi l'ha definita Lady Tax. Allora, dopo la pubblicità lo recuperiamo, caro Lorenzo Cappadone.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: È mezzanotte e 28 minuti.
3: Giornale Radio.
5: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi dal nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: È certo che restate su Giornale Radio, tra poco abbiamo altro da dire e altro da sentire, partendo dai vostri vocali.
7: Buongiorno dottor Poletti, sono Alessandro da Milano, stavo sentendo la nostra illustrissima Presidente del Consiglio per orare la causa della nuova legge elettorale. È una cosa che mi sconcerta francamente, perché le scorse elezioni l'attuale maggioranza con solo il 44% è riuscita ad avere una maggioranza assoluta grazie ai collegi uninominali, se non erro, quindi con dei meccanismi del Rosatellum. Quindi mi chiedo perché mettere mano a una legge che già garantisce questa assoluta solidità che lei tanto vorrebbe. Bisogna aggravare ulteriormente. Lei parlava di proporzionalità, che poi viene completamente cannibalizzata dal premio di maggioranza, che rende ovviamente la proporzionalità non più vera. Quindi io sono per una rappresentanza reale di quello che gli elettori decidono, e quindi si va ad uccidere questa cosa in maniera assolutamente antidemocratica, a mio avviso. La ringrazio tantissimo, vediamo come va a finire.

0: E allora quel pezzettino di Meloni sulle tasse, Renzi l'ha definita Lady Tax, gli diceva Belpietro, ascoltiamolo.
1: Renzi l'ha definita Lady Tax, però.
2: Sì, Renzi è sempre efficace nelle battute, guardi, dopodiché è un po' difficile sostenere che questo governo possa essere un governo delle tasse, tant'è che quando tu gli chiedi a questi signori ma quali sarebbero le tasse che abbiamo aumentato, loro non possono rispondere, perché le tasse noi le abbiamo diminuite. Adesso io potrei rifare l'elenco che ho fatto 100 volte, a partire dal taglio del cuneo fiscale, l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, il taglio della seconda aliquota IRPEF, e poi abbiamo aumentato la platea del regime forfettario per gli autonomi, e poi abbiamo detassato i fringe benefit, i premi di produttività, gli aumenti contrattuali, le mance, abbiamo reintrodotto l'iperammortamento, abbiamo detassato nel caso del, immaginato una serie di incentivi per chi assumeva, più, il famoso più assumi meno paghi, cioè adesso è un po' difficile sostenere che abbiamo aumentato le tasse, a meno che a Renzi non dispiaccia, e non potrei escluderlo, che delle tasse effettivamente le abbiamo aumentate, sono quelle che abbiamo aumentato a banche, assicurazioni e società energetiche, perché effettivamente anche questo racconta un altro mondo. Io ricordo che quando governava Matteo Renzi noi usavamo i soldi dei cittadini comuni per salvare le banche, invece questo è un governo che chiede, quando arriva la legge di bilancio, alle banche di darci una mano, e loro lo hanno fatto e le devo ringraziare per questo, perché c'è stato un sistema paese che si è mosso per aiutare le persone che sono maggiormente in difficoltà. Questa è la realtà. Capisco la difficoltà di chi si definisce di sinistra, e quando ha governato di sinistra decisamente non era.
0: Poi mi direte, no, al 334 11 11 622, se per caso vi riconoscete in questo quadro del paese fatto da Giorgia Meloni. Mi riferisco soprattutto a chi lavora, a chi paga le tasse, anche perché sono pochi, dovrebbero essercene all'ascolto, eccetera. Quindi vi riconoscete in questo quadro del paese. Ma un altro quadro del paese è quello che viene fatto da Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro ieri, sul lavoro, export e sul piano casa, il tanto annunciato piano casa. Che ne è? Che ne sarà? Intanto partiamo dal racconto che fa Giorgia Meloni.
1: Lei citava le aziende che competono con l'estero, però i risultati sono estremamente positivi. Il dato, addirittura avremmo scavalcato il Giappone per export, siamo la quarta potenza da questo punto di vista. La disoccupazione, ne abbiamo parlato poco fa con il ministro del lavoro, però l'opposizione dice che il paese è allo stremo.
2: Beh, fa
1: la lascio basita.
2: Direttore, cioè, fa l'opposizione.
1: No,
2: guardi, io penso che l'opposizione faccia il lavoro suo adesso. Che devono dire? L'Italia va meglio da quando c'è Giorgia Meloni, il governo di centrodestra, sembra un po' troppo. Poi mi pare che loro, diciamo, abbiano un po', avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino, ecco, perché io l'ho fatto già in Parlamento diverse volte. Non ho mai detto che in questi 4 anni quasi noi abbiamo risolto tutti i problemi o che le cose vanno benissimo, però sicuramente ci sono dei segnali insomma che sono incoraggianti, che sono positivi. Io non sono mai d'accordo con questo fatto che noi dobbiamo dipingere l'Italia come una nazione spacciata, anche quando spacciata non è. E se lei, e lei probabilmente è uno di quelli che lo fanno, no? Se lei leggesse la mattina il dibattito interno italiano e la stampa internazionale, scoprirebbe che sono due mondi completamente diversi, perché invece c'è una parte del mondo che oggi guarda l'Italia, anche per la sua stabilità, anche per i suoi risultati economici, dicendo wow, ma che sta succedendo, perché non erano abituati. E allora noi dovremmo utilizzare in positivo questa stagione comunque migliore di altre che abbiamo avuto in precedenza, che stiamo attraversando. Dopodiché l'opposizione, ripeto, io l'ho risposto svariate volte in aula, sarà tutta una tragedia, però l'occupazione aumenta, la disoccupazione diminuisce, l'occupazione femminile aumenta, il precariato diminuisce, l'immigrazione illegale diminuisce, i rimpatri aumentano, i fondi sanitari aumentano, lo spread diminuisce. Insomma, io posso andare avanti 20 minuti, quindi può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi, perché molte cose vanno molto meglio di quando al governo c'erano i nostri predecessori. Ma questo è dibattito politico, insomma, ne faremo ampiamente.
1: Ne vedremo tanti altri dibattiti, ma io voglio sapere qualche cosa sul piano casa. Soprattutto mi interessa sapere quando, lei ha promesso 100.000 nuovi alloggi, ma quando si riuscirà a capire quando arriveranno questi alloggi?
2: Beh, allora, noi ci siamo dati l'obiettivo di almeno 100.000 nuovi alloggi in 10 anni, con un piano che ha sostanzialmente due direttrici. 60.000 case popolari. Qui parliamo sostanzialmente di rimessa a norma di case popolari che in Italia esistono e che non si possono assegnare perché non sono a norma, perché vanno ristrutturate, perché ci sono delle difficoltà. Noi abbiamo stanziato le risorse, abbiamo fatto un accordo, e devo ringraziare di questo sia con l'ANCI che con la conferenza delle regioni, e ci siamo dati l'obiettivo di sistemare queste case. Abbiamo nominato il commissario, ci sta lavorando prevalentemente ministro Salvini. Io penso che, insomma, già nei prossimi mesi qualche risultato da questo punto di vista lo vedremo. Poi c'è tutto un altro filone che riguarda le cosiddette case a prezzi calmierati, cioè noi ci siamo interrogati non solo su, chiaramente, le persone che hanno i requisiti per avere per l'accesso a una casa popolare, ma anche su un'altra fetta ormai sempre più ampia di popolazione, che è quella di chi non è, diciamo, così vulnerabile, ecco, da avere accesso a una casa popolare, però non è neanche abbastanza benestante per potersi permettere in una grande città una casa a prezzi di mercato. Ed è una fetta ampia della popolazione, direttore, fatta di lavoratori, fatta di insegnanti, fatta di forze dell'ordine, fatta di infermieri, fatta di persone che lavorano e che si ritrovano, se magari vivono a Milano, a Napoli, a Roma, a dover spendere il 60% di quello che guadagnano per poter affittare una casa o pagare un mutuo. A questa fetta ci siamo rivolti con questo provvedimento, che in buona sostanza consente, con investimenti privati, al privato di investire, di farlo con una serie molto corposa, diciamo, di semplificazioni, quindi anche con dei procedimenti molto più veloci di quelli che noi conosceremmo normalmente, ma solo se si impegna a mettere sul mercato almeno il 70% di quelle case a un prezzo che deve essere inferiore a quello di mercato almeno del 30%, sia nel caso dell'affitto sia nel caso del mutuo. E questo è, diciamo, noi calcoliamo 40.000, ma potenzialmente possono essere molte di più, perché chiaramente dipende se il meccanismo funziona. Io penso che il meccanismo funzionerà bene, penso anche che alla fine potremmo arrivare ad avere prezzi ancora più calmierati di quelli che noi abbiamo messo come minimi, quindi minimo 30% in meno, e qui è interesse dell'investitore privato che le cose, diciamo, mantengano la loro tempistica, perché la norma prevede anche che c'è anche lì un commissario per gli investimenti superiori al miliardo, e che il commissario, nel caso in cui il cronoprogramma non sia quello che si è concordato, torna indietro sulle agevolazioni che sono state favorite in termini, appunto, di semplificazioni, perché noi no, in questo non spendiamo soldi.
1: Può annullare sostanzialmente.
2: Può annullare, per cui conviene a chi investe, diciamo, di mantenere le tempistiche. Quindi io penso che sia un meccanismo che funziona e che ci consente, ripeto, di dare risposte a due diversi problemi che abbiamo. Più ce n'è un terzo, perché, come lei sa, nello stesso piano casa ci sono anche i provvedimenti per accelerare ancora gli sgomberi, in questo caso per le morosità, eccetera. E insomma, questo governo, per quello che riguarda gli sgomberi illegali, io ricordo sempre, perché se ne parla pochissimo, ha sgomberato comunque migliaia e migliaia di case dall'inizio di questo mandato, e adesso con le norme che abbiamo introdotto anche questo diventa più facile, anche questo diventa più veloce. Insomma, la casa come diritto, una cosa è lo slogan, una cosa è poi cercare di costruire strumenti che mettono a terra quel diritto.
0: Questo è il racconto di Giorgia Meloni. Bisogna vedere se voi ci ritrovate anche in questo caso, ma tra poco commentiamo la questione piano casa con chi è in prima linea ogni giorno: l'Unione Nazionale Inquilini.

0: Tale del Sunia, come va?
1: Bene, come va?
0: Bah, caldamente bene anch'io.
1: Meno gli inquilini che non sanno certamente bene.
0: Certo. Senta una cosa, piano casa, e ormai ormai siamo addirittura d'arrivo, ci sono case per tutti, volano case,
1: sì, siamo addirittura d'arrivo, l'ultimo atto sarà settimana prossima, il 30, con il voto definitivo al Senato. Volano case, ma noi siamo fortemente critici su questo piano casa.
0: Per quale motivo,
1: Secondo noi, perché secondo noi non affrontano i problemi reali del disagio abitativo. Faccio solo alcuni esempi. Si parla di 10 miliardi per costruire 100.000 alloggi nei prossimi anni. Scritto su tutti i giornali che il governo tutt'oggi ha solo 1 miliardo, espressione. Hanno tentato di prendere 1,2 miliardi del PNRR sulle coesioni europee, ma hanno dovuto fare marcia indietro. Parlano di 5 miliardi dal fondo di coesione, che sono però dei comuni e degli enti locali. Quindi il primo problema è che per affrontare il disagio abitativo, mettere in campo un rilancio del mercato pubblico dell'affitto sostenibile, sarebbe necessario maggiori risorse strutturali e programmatiche. Seconda cosa, anziché rilanciare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, è vero che il piano casa parla di 970 milioni per recuperare 60.000 alloggi, anche qui nei prossimi 5 anni viene spalmato questo finanziamento in 170 milioni. Questa è una, se viene confermato, questa è una risorsa assolutamente insufficiente. Con quei soldi si potranno recuperare soltanto 1/3 degli alloggi che sono sfitti. Voglio ricordare al governo che gli alloggi sfitti sono circa 100.000, non 60.000. Aggiungo che mentre giustamente si vuole affrontare, si è, voglio dire, riconosciuto che c'è un problema di alloggi sfitti nel nostro paese, finalmente, dall'altra parte si mette in campo, credo, il più grande piano di dismissione del patrimonio pubblico, che deve sostenere i fondi dei privati, appunto per dare una risposta alla fascia grigia che oggi ha difficoltà a stare sul mercato. Quindi si finanzia il famoso mercato privato o housing sociale. Terza cosa, ancora una volta vogliamo rivolgerci al privato, in questo caso a dei fondi privati, per poter affrontare e risolvere il problema abitativo di quella fascia grigia, ho detto prima, che è troppo ricca per la casa popolare ma troppo povera per il mercato. Quei fondi, come sta scritto nel piano casa, non permetteranno, secondo noi, di poter accedere a quella fascia grigia, perché quei fondi privati, sono fondi che, voglio dire, alimenteranno dei canoni che sono insostenibili anche per quella fascia. Non si può prescindere dal fatto che ci vuole un intervento pubblico e non si può prescindere dal fatto che anche lo strumento del pubblico e del privato può andare bene, ma se non c'è un controllo, non c'è una regia pubblica e soprattutto gli alloggi non sono alloggi a canoni sostenibili, perché se è vero come è vero che più di 4 milioni di famiglie nel nostro paese spendono più del 30-40% nelle grandi città il 50% del proprio reddito per l'affitto, questo è il problema vero, questo è il nodo centrale. Bisogna aumentare l'offerta pubblica di case popolari per le fasce più deboli, ma bisogna anche mettere sul mercato alloggi di housing, come vogliamo dire, ma che comunque siano sostenibili. Questo piano, attraverso i fondi, attraverso i commissari che vengono istituiti e quant'altro, a nostro avviso non dà una risposta al problema di pagare un affitto oggi in base alle capacità di reddito anche nelle fasce grigie del nostro paese, e questa è la nostra preoccupazione.
0: Grazie e buon lavoro a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie, arrivederci. L'avrei tenuto un minuto in più, ma la linea non era, la connessione non era delle migliori, capita, perché poi i nostri ospiti sono in varie situazioni quando li raggiungiamo. A proposito di raggiungere, vi raggiungiamo ogni giorno, lo sapete, con Italia No Limits dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e che siano liberi di informare, di dire tutto quello che vogliamo, di analizzare i fatti, lo sapete per bene voi che ci seguite. Bene, www.giornaleradio.fm è il sito internet dal quale potete prendere tutte le informazioni relative alla nostra radio, votare il sondaggio del giorno e andare a scoprire i nostri conduttori, i nostri programmi. Ce n'è per tutti e ce n'è per tutti i gusti e ce n'è tutti i giorni, perché siamo in diretta anche con dei colleghi validissimi, tra cui lo saluto Maurizio Mannoni e tantissimi altri. Siamo in onda anche il sabato e la domenica, poi il direttore, ne abbiamo parlato prima, che apre le trasmissioni, poi Telese, Guida Bardi, tante altre voci qui sul Giornale Radio, e quindi tenetela sempre accesa, questo vi volevo dire in buona sostanza. Tra poco il Timone delle 20 con Francesco Massardo, e naturalmente noi ci si risente domani dalle 17 alle 20. Saluto anche chi mi segue in seconda edizione e ringrazio Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ma adesso giusto il tempo di un bicchiere d'acqua e ci potete risentire con il Timone. Restate qui.
2: Il punto G.
3: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mare.

0: è 1:02. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: sfuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: E abbiamo gente furiosa.
16: Presidente Meloni ha difeso la dignità, il prestigio dell'Italia, i rapporti con gli Stati Uniti sono quelli da 80 anni, resteranno, vanno ben al di là di dichiarazioni improvvide rilasciate nei giorni scorsi. Il Presidente Meloni ha risposto, ci sono cose assai più di contenuto e di solidità storica nei rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti.
17: Mercoledì 24 giugno 2026 e oggi si celebra la Natività di San Giovanni. E ricordate, come diceva il mio amico Joshua Marin, le sfide sono ciò che rendono la vita interessante e superarle è ciò che rende la vita significativa. Ciao!
18: Buongiorno Giornale Radio, Giornale da Scalea. Stamattina voglio rispondere nel mio piccolo, io non sono nessuno, al signor Platini, signor per modo di dire, perché per me questo qua è un escremento espulso con forza, vale a dire uno stronzo cacato a forza. Cioè si è permesso di dire che Maradona faceva due sport, sia il calcio e sia il basket, è chiaro che si riferiva alla mano di Dios, ci può anche stare, però Maradona non ha mai rubato alle persone. Invece lui penso proprio di sì, perché era vicepresidente della FIFA insieme al suo amico Blatter, dove hanno rubato i soldi alle squadre e ai tifosi. Solo ricordarsi l'amico Leroy Staming, prima. E poi a dire che più forte non è più forte, io non sono in grado di dire una cosa del genere perché non ho giocato. Ma chiedesse al suo compagno camoranese, non è che ha giocato nel Napoli camoranese, che cosa poteva fare a Platini a Maradona, portare la borsa. Io dico invece un'altra cosa, che lui non poteva manco pulire il cesso patronale di Maradona a casa sua, sto vigliacco di merda. E se ricordarsi cosa fece Maradona un giovedì in pieno inverno che andò a Torino a farne, non si è mai capito che favore, proprio all'Eroa.
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Allora quest'estate è ufficiale, c'è il tour. Fratoianni, Bonelli, Laslain e Conte sono in tour per l'Italia a promuovere la patrimoniale. Vi racconteranno come vi metteranno le mani in tasca bene bene, come vi Telese, come te le venderanno le case. Sei uno speculatore edilizio, secondo loro, secondo i compagnucci della sinistra. Anche l'alberghetto di Guidavardi io lo venderei.

0: tasca agli italiani e lo faranno anche questa volta. Statemi bene, buona giornata, Jonathan da Prato.
1: Svegliatevi dormienti, svegliatevi dormienti e sentite quanto è utile ascoltare il delirio del nostro Jonathan. È come i canarini nelle miniere. Se c'è delirio, tu capisci che il centrodestra è in difficoltà. Ma anche il centrosinistra non è che sta benissimo. Intanto una buona notizia: liberi, tornano a casa i due italiani che erano stati sequestrati da Haftar. Dino Alberizia e Nico Centrone rientrano oggi e in qualche modo bisogna dire ancora grazie a questi eroi. Un mese nelle prigioni egiziane, un mese per una battaglia ideale per difendere l'onore, la pace a Gaza, dove si spara per tenere acceso il riflettore con la loro flottiglia di terra. Bravi, bravi, eroici. Arriva il grande caldo. Blackout nelle città, maloni in spiaggia. L'Italia boccheggia e sfiora i 40 gradi. Fa impressione la cartina termica. È tutto giallo-rosso, ma non c'entra la Roma. È un'enorme onda di calore che attraversa non solo l'Italia, ma l'intero continente, tutta l'Europa meridionale. Cosa dice il meteorologo? È solo l'inizio. L'AFA non darà tregua fino a inizio luglio. Olè, è bello, c'è speranza. Mi piace anche il parere di un medico che trovo sul Fatto, perché Michele Bocci ha intervistato Giorgio Costantino, membro del comitato direttivo della SIMI, la società di medicina interna, che dirige il pronto soccorso del Policlinico di Milano, e fissa questa corrispondenza. Sono notti tropicali e siccome non si dorme cresce l'aggressività delle persone. Ale, e cosa dicono i giornaloni di centrodestra? Libero, uno dice, ma non è che Libero oggi potrebbe non avere un titolo contro la sinistra? Non esageriamo. E infatti, sentite che bello, laico, proprio piano, il PD sta con i ladri di case. Così, oggi l'apertura è questa.

è la verità. Che dice la verità? Beh, c'è l'intervento della Meloni, quindi interessante, alla festa della verità. I rimpatri adesso si fanno solo grazie a me. E che cosa ci leggi dietro questo grande show? In Europa cresce la maggioranza Giorgia, adesso via con i rimpatri senza più fermarsi. La politica estera non è Temptation Island? Ebbene, voi ci dovete leggere Vannacci. È già partita la risposta a Vannacci. È già cambiata la comunicazione ed è tutta accentuata sui temi cari alla destra. Crosetto chiede soldi per la difesa. Hezbollah impossibile da eliminare, dice. Mi aspetto che in manovra sia confermato l'impegno per aumentare dello 0,15 l'anno le spese per le forze militari. Non si può rompere l'asse Stati Uniti-Israele. Ripensiamo la natura della nostra missione in Libano. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. Io sono Luca Telese. Questo è l'attimo fuggente. Adesso in versione Oasis. Vabbè, un grande classico. Ballate, dai, col caldo tropicale, l'insonnia, le paranoie che arrivano, ballate.

E Sanchez, sì, con un certo interesse e anche un po' di drammatica simpatia, quello che sta accadendo a Sanchez in Spagna, condanna a 24 anni del suo braccio destro, un pentito accusa il leader del PSOE, la moglie, anche lei, sotto indagine. Ebbene, il premier sapeva della corruzione, dicono, ma questa corruzione non è ancora stata approvata, cioè non si trovano i soldi. Allora, Sanchez è un eroe che sopravvive a schizzi di fango, oppure è veramente un buon primo ministro, come si è dimostrato in questi anni, ma aveva un sottofondo nero, di fondi neri, di persone intorno a lui che prendevano soldi? Questa è la grande domanda a cui si risponderà nei prossimi giorni.

0: che fugge con un SUV a bordo a dell'hashish. Un Audi Q7 brucia il posto di blocco. L'agente della locale in moto lo insegue, cade, muore. E cosa dice l'albanese che è stato sentito? Eravamo in quattro, avevo qualche grammo di fumo, mi sono spaventato, ma non l'ho toccato e neanche l'ho visto cadere. Mi scuso con l'Italia. Ancora interessante il discorso delle primarie del PD, si fanno oppure no? Ovviamente dico del PD, ma perché è il PD che deve decidere. C'è la proposta di Conte e sono ancora appesi, non hanno ancora deciso se farle o non farle. E pensate che Gentiloni parla per la prima volta e dice il profilo non può essere così radicale. Ma a che si riferisce? Qual è il profilo troppo radicale? Quello di Elli? Quello della coalizione finora? Sì, si parla di questo, la coalizione a quattro, la famosa foto scattata da Fratoianni con Bonelli, Fratoianni, Conte ed Elli. Secondo l'ex premier è troppo radicale. Però si è svegliato presto Nicola Compagnone. Io voglio voci, voglio le vostre voci al 334 11 11 622 e intanto vi faccio sentire proprio lei, Elly Schlein. La guerra non doveva cominciare.
1: 33. Seguiamo con grande attenzione l'interlocuzione tra gli Stati Uniti e l'Iran. Pensiamo che ogni passo che allontana dal precipizio dell'escalation della guerra va accolto con favore. Ma questo non può significare dimenticare come siamo arrivati a questa situazione, non può significare dimenticare che questa guerra illegale non avrebbe mai dovuto cominciare e nemmeno dimenticare che in Libano purtroppo ancora non si è fermata e si deve invece fermare anche in Libano. È costata migliaia di vite già in questi mesi e devo dire che non è pensabile non trarne anche la conclusione che al di là degli obiettivi c'è stato anche un rafforzamento del brutale regime teocratico di Teheran che ha potuto usare la leva del ricatto della chiusura dello stretto di Hormuz, aggiungendo al dramma delle vite perse sotto le armi anche quello delle conseguenze economiche mondiali di quello che è accaduto in questi mesi.
0: Che bello, che standard jazz fantastico. Sentiamoci la seconda parte.
1: Una guerra che ha trascinato una regione che già è in un equilibrio molto fragile sull'orlo di un conflitto ancora più vasto. E l'amara lezione che se ne ricava una volta ancora è che non esiste una scorciatoia militare alla sicurezza nel Medio Oriente e che non si esporta la democrazia con le bombe, con le azioni militari unilaterali. La guerra ha avuto delle conseguenze drammatiche su tutte le economie. L'altro giorno ho incontrato il commissario europeo Jorgensen, che racconta che soltanto nell'Unione Europea abbiamo pagato oltre 47 miliardi di euro in più negli ultimi 100 giorni solo per importare altro combustibile fossile. E dice che non abbiamo ancora pagato fino in fondo gli effetti di questa guerra per le infrastrutture energetiche che sono state distrutte e anche per l'impatto sul costo dei fertilizzanti che riguarda anche le nostre industrie agroalimentari.
0: E attenzione, attenzione perché stiamo solo entrando nel vivo, le vostre voci al 334 11 11 622.
2: Ma il bello di questo caldo è che ci sono meno vecchi in giro che intasano poste, banche, panifici, supermercati.

0: scioccati, che se gli chiedi posso passare davanti che devo andare al lavoro è come se gli chiedessi di consegnarti la pensione. Evviva il caldo.
1: Ma senti questa, evviva il caldo, grazie per il repertorio di punti di vista totalmente diversi. Evviva il caldo, sono le 7:28. Abbiamo volato in questa prima parte. C'erano notizie, diciamo, non dirompenti come nei giorni scorsi, però c'è questo borbottare sotto la pentola. Sarà un'estate calda, rovente, e noi ci godiamo questo standard jazz che ha selezionato per noi Peter Bescapè.

0: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 6 22. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: È 1:34.
1: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
10: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Tutta la mia solidarietà a Sanchez, perché secondo me è il miglior primo ministro europeo. E i risultati si vedono. Mentre qua c'è solo propaganda, chiacchiere e noi non cresciamo, nonostante i soldi del PNRR che ha portato Conte, nonostante questo non cresciamo. Loro crescono come i matti, i nostri giovani scappano in Spagna e Sanchez si oppone agli Stati Uniti. E guarda caso, eccola la macchina del fango. Deve stare attenta pure Giorgia, perché gli Stati Uniti sono molto vendicativi. Ma detto questo, è passata la legge spara tutto e adesso gli incidenti aumenteranno almeno del 50%, almeno. Quindi pronti a scrivere sui giornali, anzi a tenere nascosti gli incidenti, perché tanta gente che andrà in bicicletta nei boschi, che andrà sulle spiagge, verrà sparata, per errore ovviamente, ma questo avverrà. Veramente uno scempio. Complimenti, non vedo l'ora che queste destre se ne vadano a casa. Ciao ciao.
11: Buongiorno. Certo che, madonna, sentire la slime sembra di essere in una riunione condominiale, per carità. Speriamo che non ci sia lei nelle prossime elezioni, perché è difficile, ma per caso ci fosse sarebbe un disastro per l'Italia. Tra lei, Fratoianni, Conte e compagni. Ma Telesi, come mai non parli che adesso ci saranno tutti questi extracomunitari, delinquenti, assassini, stupratori e tutto, che possono chiedere il risarcimento per essere stati trattenuti ingiustamente, questi angioletti? E dobbiamo pagare noi di tasca nostra. Queste cose qua non le dici te, la 7, eh? La 7 che è un partito di sinistra. E poi vai a dire, vediamo cosa c'è stamattina su Libero contro la sinistra o sulla Verità contro la sinistra. La 7 dalla mattina alla sera contro il governo, contro la destra, ma da quando c'è Berlusconi, dovreste vergognarvi.
12: È fantastico. Eh? È fantastico che arriva il primo sì al disegno di legge sulla caccia ed esplode letteralmente quelle sì le divisioni politiche, non quelle che immaginano i nostri ascoltatori, diciamo più centrodestristi, ma proprio grosse. La riforma arriva ora al Senato con i dubbi di Forza Italia, gli animatisti che protestano fuori. Allora leggo il bel pezzo di Fabrizio De Feo che ci dà un quadro. Ovviamente Tango 3.0, Gotham Project. Segnatevele però le cose, ci sono le penne, mamma mia. Dopo oltre 30 anni il Parlamento mette mano alla legge di disciplina la caccia e la gestione della fauna selvatica. Con il via del Senato la riforma della legge, pensate, 157.992, con 80 voti favorevoli, 56 contrari, 2 astensioni. La maggioranza rivendica un intervento atteso da 30 anni per adeguare le regole all'evoluzione degli ecosistemi, all'aumento di alcune specie selvatiche, alle nuove esigenze di agricoltori, amministrazioni locali, territori, un provvedimento che assegna ai cacciatori un ruolo attivo nella gestione della fauna e punta a coniugare tutela della biodiversità, sicurezza e sviluppo rurale. Il provvedimento è stato al centro di un lungo confronto parlamentare, pubblico, sono piovuti 900 emendamenti, pensate, la riforma adegua la normativa, il disegno di legge introduce anche modifiche alla gestione dell'attività venatoria, alle specie oggetto di prelievo, al sistema delle autorizzazioni che questa volta viene affidato alle regioni attraverso i piani faunistico-venatori. Ma il provvedimento ha suscitato forti perplessità da parte delle opposizioni, delle associazioni ambientaliste, ma anche nella maggioranza, dissensi forti, Michela Biancofiore, Michela Vittoria Brambilla, Rita La Chiesa, che non nascondono in nome dell'animalismo di destra la loro durissima contrarietà. Per la Brambilla, spiega il giornale, questo è il giorno più triste della legislatura. Dalla battaglia alla Camera contro questo testo, promette. Nicole Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi, si è pubblicamente dissociata dalla riforma con un post sui social intitolato "Ricordiamo i suoi valori". C'è un'immagine di Silvio. Voglio ricordare a tutti i membri di Forza Italia i principi di mio zio. Il disegno di legge non rappresenta l'Italia del rispetto, della responsabilità e del buonsenso. Aia. E anche le organizzazioni venatorie riconosciute si schierano ovviamente a favore. Regole e controlli si adeguano, meno male. Governare questi cambiamenti li tiene Maurizio Zipponi, presidente del Comitato Nazionale Caccia e Natura, richiede strumenti e aggiornamenti, non slogan. Bene, ma voi andate a sparare? Voi avete un punto di vista? Fatecelo sapere, 334 11 11 622, ma intanto l'altra notizia di cui parlo dopo questo lampo di nuova musica è il fatto politico che innescherà forse una reazione a catena. Alemanno esce questa mattina dare Bibbia e ad aspettarlo c'è il generale Vannacci. Wow!

effetti nulla di più bello di questa musica, la prima mattina, raffiche di energia che ci aiutano ad andare avanti. E allora leggiamolo questo giorno di Alemanno. Ci siamo oggi alle 10, Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ex leader della destra sociale, lascia il carcere di Bibbia con un mix di gioia e sofferenza. Uscire mi sembra quasi disertare una trincea. È un anno e mezzo che è in carcere, condanna per traffico di influenze, ora è fuori, una nuova vita lo attende. Ma lo attende a cena il generale Roberto Mannacci, che fa mostra di magnanimità. Noi non lasceremo indietro nessuno, men che meno Gianni. In verità c'è anche un calcolo politico. Nei giorni scorsi è arrivato un annuncio che Indipendenza, il movimento politico fondato dall'ex sindaco di Roma, confluirà in futuro nazionale la destra con il vento in poppa, anche se un sondaggio pubblicato da Noto sul giornale dava un'interpretazione diversa. Quindi per Mentana futuro nazionale è fermo al 5-4, oppure è già arrivato e si consolida al 5-4, mentre secondo il sondaggio del giornale prende questi voti solo se è alleato della coalizione del centrodestra. Ad Alemanno però interessa mettere il dito nella piaga della condizione in cui vivono i detenuti. Lo fa con un post drammatico, l'ultimo del suo lungo diario, il 63esimo prima di oltrepassare il portone di Rebibbia. Prima c'è una dichiarazione di orgoglio. È un'esperienza che non dovevo mai vivere, dice Alemanno, perché sono innocente, ma è così la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente. Poi Alemanno inizia l'analisi impietosa di quel mondo sempre evocato, promesse di cambiamento, buoni propositi e altrettante dimenticanze. Ho scoperto celle di 4 posti riempite con 6 persone. Una sull'altra. Ho scoperto il degrado totale degli ambienti, delle condizioni igienico-sanitarie, percorsi trattamentali, studio burocultura ridotti a un privilegio per pochi, una burocrazia penitenziaria lenta e prepotente, i tribunali di sorveglianza con pochi magistrati e troppe pratiche che rendono difficile tutte le decisioni e inutilmente angosciosa la vita carceraria. Ma su tutto mi ha colpito una storia che Alemanno cita in polemica con la Minetti e dice: per me è incredibile la vicenda di un 88enne che sta in carcere, non dovrebbe starci, che ha avuto la grazia di Mattarella 6 mesi fa, ma che non è ancora uscito dal carcere. Sì, avete sentito bene. Come mai? I soliti problemi, burocrazia, pratiche, rapporti che si rimbalzano di qua e di là, e dunque quest'uomo non è fortunato, dice Alemanno, come la Minetti. Si tratta ovviamente di una vicenda potente. Antonio Russo, malato, sta dentro da 6 anni e dice Alemanno: pensate se è uscito? No, perché fra 1000 diavolerie burocratiche neppure i provvedimenti di clemenza del capo dello Stato riescono a rompere il muro di gomma. Allora voglio dire ad Alemanno che probabilmente è stato straordinario il suo atteggiamento in carcere. Uno può pensare qualunque cosa su quello fuori, ma dentro ha tenuto questa contabilità, ha tenuto questo incredibile, straordinario diario
e ci racconta tante storie come queste. A quelli che stavano lì con povera Minetti ricordiamo la storia di Antonio Russo, 88 anni, graziato, ma nessuno lo fa uscire. Che vergogna questo paese.

0: 334 11 11 622 per le vostre voci. Voci.
1: Cara Silvana, informati meglio. In Spagna cresce il PIL esattamente come cresce in Russia. Peccato però che la gente sta male, perché i salari reali non corrispondono al costo della vita, e inoltre c'è una gravissima emergenza abitativa. Esattamente i problemi che abbiamo in Italia. E poi, riguardo la macchina del fango, le indagini sulla corruzione sono vecchie di almeno 2 anni, quindi già quando c'era Biden. Quel tuo ragionamento, tu staresti dicendo in pratica che i giudici spagnoli sono eterodiretti dalla CIA o qualche altro potere occulto. Silvana, tranquilla, non farti venire queste fantasie, che poi con sto caldo, dai. Ciao Fabrizio Milano.
2: Buondì, anche il Senato americano ha affossato il War Power Act. Trump si è subito affrettato a dire che è un voto sostanzialmente inutile, e io ritengo invece che sia un segno di vitalità della esistenza del tradizionale Granular Party, e che sia un modo di ribellione contro la gestione del partito da parte di questo incidente della storia e dei suoi yes men, e tutto ciò in vista delle midterms di novembre. Ora speriamo che i senatori sentano le voci di protesta dei propri elettori, e questa è la forza delle preferenze, perché i senatori, quando rientrano nei loro collegi, hanno a che fare con un elettorato inviperito, che si vede una inflazione quasi al 4% e l'aumento verticale dei prezzi. Speriamo sia così, speriamo di sentirlo riarrivare, il Granular Party, vecchia maniera MDR.
3: Ciao, sono Giuliana da Milano e sono veramente arrabbiata. DDL sulla caccia approvato, anni e anni di sacrifici cancellati in un attimo. Veramente un governo, non posso dire parolacce in radio. Ciao.
0: Wow. E Hormuz, è incredibile questa trattativa che procede, dando veramente l'impressione che gli iraniani siano direttori d'orchestra in ogni dettaglio. Ieri, per esempio, hanno contraddetto gli Stati Uniti sugli ispettori nucleari e la IEA. I beni scongelati sono già 12 miliardi e saranno usati per comprare merci e aiuti americani, dice Trump. Ma Reagan dice no, ma Teheran dice no, li usiamo come ci pare a noi. Fantastico, ma quanto soffre quest'uomo. Intanto pensate, c'è un'operazione ONU per salvare 11.000 marittimi fra quelli ingorgati, 400 navi sono pronte ad entrare, Hormuz si riapre.

Andiamo a spulciare nella rubrica di Francesco Merlo, sempre piena di perle. Su Repubblica, ovviamente. Caro Merlo, come lei, anch'io non sapevo niente di Michele Mari. Le confesso che ho comprato già 2 libri e Laura Traverso da Genova a scrivere. E sentite cosa dice Merlo. Una volta era la trasgressione a far vendere i libri. Lo scrittore, per incuriosire, doveva essere maledetto. Restammo affascinati dalle reazioni pericolose di Perefit, dalla violenza concentrata di Pasolini, dalle sofferenze ineguagliabili di Jean Genet. Ma andava bene anche una malattia contratta nell'esercizio della propria diversità, uno spasimo di decadenza alla Barney. Adesso, per entrare nella letteratura come in un campo di saraceni, basta un mezzo insulto con una finta smentita e nulla rispetto al fumo, allo zolfo del Grande Fratello, ma abbastanza per diventare, come diceva Ise Busi al tempo dei suoi libri, scandalo, una provocazione, come diceva Busi ai tempi dei suoi libri scandalo. Ecco, io voglio diventare il più grande scrittore vivente. E allora, questa citazione di Busi sulla polemica, io devo dirvi che sto con il cattivo, cioè sto con Michele Mari. Siccome so, conosco il meccanismo della strega, alcune tappe ho partecipato anch'io come conduttore, si viaggia tutti nel pulmino, ci si conosce da mesi, anni, si cazzeggia, insomma la frase su Michele Murgia cattiva perché brutta è veramente una butade. Non so neanche se sia stata detta, ma estratta dal contesto di una chiacchiera diventa un tentativo di killeraggio.

0: E finiamo il nostro volo di uccello sulle diversità con il fatto. Il Fatto Quotidiano ha sempre questo pregio che ti tira fuori una notizia diversa. Meloni, la Meloni teme che Trump scopra il suo riarmo gonfiato. Millanta una spesa del 2.8 il PIL, ma per fare cassa in numero ci ha infilato dentro pure i carabinieri. Ma leggiamo un lampo, così aspettiamo e salutiamo il dottor ingegner Guido Abbardi, del Pezzo di Giacomo Salvini. Spese gonfiate sulle armi, timori per l'export negli Stati Uniti, grana basi, la diplomazia in allarme verso il vertice di Ankara. Abbassare i toni, dice Salvini, non mostrarsi né troppo accondiscendenti con la Casa Bianca, né continuare ad attaccarla dopo lo scontro dei giorni scorsi fra Trump e la Meloni. Sì, perché sono troppi gli interessi in ballo, sia perché c'è da preparare il vertice NATO di Ankara 7-8 luglio. Se ne parlerà questo pomeriggio a Berlino con i leader europei nel formato E5, in cui la Meloni si aggiunge insieme alla Polonia e rivedrà per la prima volta il presidente degli Stati Uniti dopo il reciproco scambio di stoccate. E in visita, in viaggio di relazioni diplomatiche, scopriremo se Trump è ancora arrabbiato con lei. Fonti diplomatiche di governo spiegano che al quartier generale della NATO a Bruxelles è scattato l'allarme sulla possibile ritorsione di Trump nei confronti dei paesi membri, dunque anche dell'Italia, in primis per il piano di ritiro delle truppe americane dalle basi italiane in vista di un maggiore disimpegno dell'amministrazione americana sul versante europeo, concentrarsi su quello del Pacifico. I militari americani in Italia sono 13.000 nelle 120 basi regolate dagli accordi dal 51, e si teme una grossa riduzione da qui ai prossimi mesi. Sono soldi in meno, spese in meno che escono dal nostro PIL. 4 sono le basi che non dovrebbero andare incontro a riduzioni troppo strategiche per Washington: la caserma Ederle del DIN a Vicenza, la base del United States Army Africa, la base di Gedi a Brescia, che in teoria contiene testate nucleari, Sigonella, per il suo ruolo strategico di affaccio sul Mediterraneo, Aviano, usata come hub di rifornimento verso tutto il Medio Oriente da tutti gli aerei della coalizione. Tutte le altre basi invece potrebbero andare incontro a riduzioni di personale. Non è escluso che arrivi anche un'altra richiesta, quella di usare queste basi, ma al momento questo è lo scenario più improbabile. Giuliano, ci sei?
1: Sempre qui e sempre presenti, buongiorno e buon San Giovanni Battista.
0: E mi sono lasciato dulcis in fundo le prime grane di Burnham, che tu purtroppo gufi come un matto, che ovviamente sono le spese enormi in armi e difesa gonfiate dal citrullone appena spedito a casa Starmer.
1: Pensate che il governo mette
0: a disposizione un incremento di 13 miliardi per i prossimi 4 anni e sono molto inferiori ai 28 miliardi richiesti dal Ministero della Difesa di Starmer per raggiungere l'obiettivo 3% del PIL entro il 2030.
1: Vi siete fatti l'idea che ci siano le persone della provvidenza, no? Quelle che arrivano e risolvono questioni complesse, importanti, stratificate, che sono sul campo e sulla scena politica da mesi se non anni, e arriva secondo te quello che era lì non riusciva a risolvere perché chiaramente era scemo, aveva la fronte bassa, eccetera, così come i 5 suoi predecessori? che hanno lasciato anzitempo la poltrona di Downing Street, e invece adesso ne arriva uno che dovrebbe essere quello che risolve le questioni, ma non è così, ragazzi cari. Avete una qualità di interpretazione che è, se non altro, insufficiente. Sai che cosa mi ha fatto molto pensare oggi? Sembra un argomento diverso, ma non lo è. I 40 morti in Francia per, dicono tutti, ma dico tutti, e voglio dire tutti i giornali inglesi, francesi, italiani, per l'ondata di calore. E allora uno pensa che siano delle persone che mentre passavano in strada con i 38, 40, 42 gradi che sono oggi nel nord della Francia, nell'Europa continentale, avvolta da questa strana morsa di calore, abbiano avuto un coccolone per il caldo. Invece poi vai a vedere ed erano delle persone che, poverete, non sono morte per il caldo, ma sono morte perché non sapevano nuotare, perché sono morte andando a cercare un po' di fresco e sono annegate nei fiumi o nei laghi, dove nuotare, chiunque abbia fatto il bagno una volta nel lago e una volta al mare, sa essere molto diverso. Allora, sono morti per il caldo, ma non è vero. Sono morti perché annegati. Così come inquadrare le dimissioni di Starmer per la vicenda di Kiev, o per la vicenda dell'energia, o per la vicenda delle armi, come hai appena letto sul pezzo, significa non comprendere che la realtà è più complessa, e che cercare di ridurla ad uno slogan a volte serve a far vendere i giornali, come insegnano i titoli sempre più eccentrici di Libero, ma non colpiscono le vicende, non ne parlano, non le approfondiscono, non le analizzano e soprattutto non le comprendono. Te, beccatelo, spiega una delle otto.
0: Ma quale spiegone, dai, ma sei sempre Giuliano Guidarmi, un po' travestito, un po' in incognito.
1: Ma sulle armi lo volete dire qualcosa? Volete dire qualcosa di vero? Le armi le volete o no? Volete un esercito armato o no? Perché si può anche campare senza l'esercito, basta sceglierlo. Ma l'idea di avere tutto contemporaneamente e anche il suo contrario, no, non si può scegliere poi di essere